senza sassofonista molto spesso. E su suggerimento di Philly Joe Jones, il grandissimo batterista che suonava con lui, ha cooptato John Coltrane, che aveva la stessa età di Miles, era del 26, e a quell'epoca era quasi completamente sconosciuto, era un sassofonista di secondo piano, anzi di terzo piano, non aveva fatto niente di importante, si aveva suonato per un breve periodo con Gillespie, poi credo avesse fatto un disco con un altro sassofonista, ma veramente era completamente sconosciuto. Difatti io ricordo che noi jazz fan, quando uscì il primo disco di Miles Davis con Coltrane, rimanemmo tutti un po' sconcertati, dico, ma perché è andato a trovare questo qui, che chi lo conosce, no? Vuol dire, dopo aver suonato con Rollins, perché difatti all'inizio Coltrane non era il Coltrane di solo 3 anni dopo, era ancora molto incerto. Difatti noi appassionati non eravamo contenti, non ci piaceva. Anche se ci siamo resi conto che c'era qualcosa di speciale, però lo sentivamo molto, ancora molto incerto, così, no? Non all'altezza di Miles, il quale peraltro in questo gruppo, questo quintetto con Coltrane, praticamente dà prova di essere un talent scout incredibile, perché al piano c'era Red Garland, totalmente sconosciuto, che lui aveva, anche lì aveva trovato, non so come, gliene aveva parlato sempre il solito Philly Joe Jones. Al basso Paul Chambers, che era un giovanissimo bassista che era appena apparso sulla scena e che era fantastico comunque. E alla batteria Philly Joe Jones, che è stato uno dei più grandi batteristi della storia del jazz, ma prima di suonare con Miles era quasi una specie di showman, no? Faceva il suo show con la batteria, e invece con Miles si è scoperto questa vena artistica incredibile, per cui nasce questo quintetto nel 55, no? Un quintetto che disco dopo disco, no? Per la Prestige sempre, cresce in una maniera pazzesca, tant'è che nel giro di un paio d'anni diventa il gruppo di jazz più popolare. E nel frattempo Coltrane cresce in una maniera incredibile, cioè, perché la musica di Miles è molto particolare. Tra l'altro io nella mia esperienza mi sono sempre ispirato al suo modo di creare la musica. Lui dà così il là, no? Dice quali pezzi si fanno, però poi lascia che ognuno sia libero quasi al 100%, lascia una libertà assoluta, non impone niente, chiaramente, anzi cerca di creare la situazione, siccome capisce le potenzialità dei vari musicisti, cerca di creare una situazione nella quale questi musicisti possano esprimersi al loro meglio. Difatti quasi tutti i musicisti che hanno suonato con Miles in quel periodo non hanno mai più suonato così bene quando hanno lasciato Miles, un po' come Duke Ellington. Duke Ellington era lo stesso, Duke Ellington creava delle situazioni ideali per i suoi solisti e che davano il meglio di sé, crescevano in modo incredibile. Poi quando suonavano senza Duke Ellington non era più la stessa cosa, era questa situazione che gli creava Duke Ellington, era l'ideale per loro, no? E lo stesso un po' è quello che succede con Miles. Per cui Miles, con questo gruppo, nel giro di 3 o 4 dischi, tutti per la Prestige, raggiunge dei livelli espressivi incredibili. E lui stesso, allontanandosi anche finalmente dal suo problema di tossicodipendenza, cresce in modo fantastico anche dal punto di vista tecnico, no? Cioè recupera il labbro, tutto diventa veramente qualcosa di speciale, fino ad arrivare a capolavori assoluti come Milestone, dove comincia a suonare il cosiddetto jazz modale, perché a quel punto lì, io leggevo anche nella sua autobiografia, no? Cominciavano ad esserci tutti questi brani con una quantità incredibile di accordi, per cui diventavano un po' delle gabbie per l'improvvisazione, mentre invece l'idea del modale, no? Quindi di lavorare su dei modi, ovvero su delle scale, dà una possibilità
infinitamente maggiore, perché non si è più legati a dei giri di accordi a volte cervellotici, perché si crea un campo nel quale uno può muoversi con una libertà veramente fuori del comune. Il primo esempio di questo tipo di cosa nel disco Milestone, che è questo capolavoro assoluto che è del 58, nel disco Milestone è proprio il brano Milestone, no? Un esempio classico di jazz modale, nel quale tra l'altro suonano tutti in una maniera incredibile. Nel frattempo Coltrane era cresciuto anche tecnicamente in modo incredibile, anche perché Coltrane era uno che studiava tutto il giorno, no? Era veramente dedicato alla musica al 100%. E l'anno dopo il capolavoro assoluto che è Kind of Blue, dove tra parentesi appare Bill Evans, il pianista straordinario di cui mai praticamente si innamora della musica di Bill Evans e rimane anche molto influenzato su certe cose, no? Anzi, loro si influenzano secondo me a vicenda. E Kind of Blue è veramente il risultato di questo incontro così importante.

Abbiamo ascoltato di Ignaz Moscheles lo scherzo dalla Sinfonia in Do maggiore, la sua opera 81. Nikos Athineos ha diretto la Staatsorchester di Francoforte sull'Oder.

0: 7-4 minuti è tempo della nostra corrispondenza. Io voglio subito salutare la nostra ospite di questa mattina, Cristina Giordano, ben ritrovata.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Noi questa mattina con Cristina facciamo un tuffo nel passato, immaginiamo di essere a Berlino Est negli anni 60-70, immaginiamo di essere in una magnifica e caldissima, già che ci siamo, giornata d'estate, e di voler incontrare i nostri amici o magari di avere un appuntamento galante. Allora, uno dei luoghi dove andare è il Mokka Milch Ice Bar, uno storico locale che per anni è rimasto chiuso e che ora invece riapre. Di questo e di altre scoperte, riscoperte di luoghi storici della ex DDR, vogliamo parlare questa mattina. Cristina, allora partiamo proprio da qui, dal Mokka Milch Ice Bar.
1: Beh, diciamo sì che questo Mokka Milch Ice Bar era di fatto uno dei luoghi di ritrovo più amati di Berlino Est, tanto che è celebrato persino in una canzone di un cantautore appunto tedesco di quegli anni, Thomas Naczynski, che proprio dice mi ha visto al Mokka Milch Ice Bar, al Mokka Milch Ice Bar è lì che è successo, perché appunto, come dicevi un po' tu, di fatto era un luogo, oggi si direbbe iconico, di cult, in cui appunto le coppie si incontravano, magari si innamoravano. I ragazzi lo chiamavano Mokke, era molto amato dai giovani anche dal punto di vista, diciamo, architettonico, perché era diverso, diciamo, dai caffè, dalle pasticcerie in stile sovietico, era più moderno, aveva delle piastrelle gialle. Una particolarità di questo bar, di questo caffè, era che qui per esempio il caffè non mancava mai, anche se nella DDR scarseggiava, perché il locale apparteneva all'organizzazione commerciale della DDR e quindi insomma aveva un accesso diretto ai prodotti. Però tutti i prodotti, compreso il gelato, dovevano in qualche modo seguire esattamente le linee politiche della DDR, che appunto sappiamo imponeva l'utilizzo di alcuni ingredienti, altri no, e diceva anche come dovevano essere preparate, diciamo, per esempio il gelato, no? Il gelato doveva utilizzare una specifica percentuale di latte, un certo tipo di vaniglia e via discorrendo.
0: Nulla veniva, diciamo, lasciato questo, al caso.
1: No, niente. Tra l'altro, questo Mokka Milch Ice Bar, appunto, diciamo che rimane aperto dal 1961 al 1991, perché poi con la riunificazione viene chiuso, e nonostante la sua storia, nonostante il fatto che fosse in qualche modo riconosciuto come edificio di tutela dei beni culturali, però di fatto rimane vuoto e inutilizzato. Quest'anno invece è stato finalmente riaperto, come dicevi tu, grazie a due gestori che in realtà con la DDR non hanno niente a che fare, non sono cresciuti in quell'epoca, ma che hanno in qualche modo intravisto in questo luogo la possibilità di rinascita, e dopo appunto lunghi lavori di ristrutturazione hanno appunto deciso di riportare questo bar al centro della vita sociale di Berlino. La stampa tedesca ne ha parlato molto, e tra l'altro una cosa curiosa è che i due gestori hanno raccontato che persino durante i lavori molti berlinesi passavano da questo bar, andavano a raccontare i loro ricordi in questo posto, hanno portato addirittura delle foto dell'epoca, quindi si capisce quanto appunto questo luogo fosse parte proprio della vita sociale e culturale di Berlino. Oggi rinasce come bar, ristorante, eccetera, ma anche aperto all'arte, alla musica, un luogo di co-working, perché appunto l'idea è quella di unire passato e presente. E sono andata a guardare anche il menù, e questa diciamo unione, diciamo, di passato e presente la si ritrova anche nel menù, perché tra le specialità particolari si può gustare per esempio lo Schwedischer Eisbecher, che sarebbe, diciamo, la coppa di gelato alla svedese, che è una coppa di gelato alla vaniglia con purea di mele, liquore all'uovo e panna montata, insomma una bomba come si può dire di calorie.
0: Ma quindi insomma non si può mangiare nel locale di oggi, diciamo, non si mangia soltanto il famoso gelato, cioè si mangia anche questo, però insomma, come dicevi tu, oggi si trova molto molto altro. Tra l'altro, dove si trova il locale? Se non sbaglio, diciamo nella zona non lontano da Alexanderplatz.
1: Esattamente, si trova nella Karl Marx Allee, che è una strada storica, e questa, diciamo, questo bar, tra l'altro, insomma, apro una piccola parentesi, i Milch Bar non erano tipici solo della DDR, ma in realtà paradossalmente arrivano dalla cultura americana, perché diciamo è proprio lì che nascono come risposta al proibizionismo negli anni 30, poi arrivano in Europa negli anni 50, si diffondono sia in Europa sia nella Germania est che nella Germania ovest, dove ce ne sono anche qui alcuni, dove mi trovo a Colonia, qua vicino ce n'è uno abbastanza storico, ma in realtà nella DDR cos'era la cosa particolare? Era che avevano dei luoghi di diciamo socializzazione molto importanti, proprio perché la SED, che era il partito, la Sozialistische Einheitspartei Deutschland, che ha appunto governato la DDR dal 49 all'89, fondamentalmente limitava di molto la vita sociale, invece questi luoghi erano un po' vissuti come punti d'incontro importanti. Tra le altre cose, appunto questo rilancio, il rilancio di questo Mocha Milch Eis Bar fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione di tutta questa storica via della Karl Marx Allee, dove ci sono anche altri progetti interessanti che piano piano stanno prendendo forma.
0: Allora noi siamo curiosi, adesso vogliamo sapere quali sono.
1: Già, perché diciamo che oltre appunto a questo bar si sta pensando appunto a riqualificare una storica birreria all'aperto, la James June, era in voga negli anni 70, ma soprattutto quello che diciamo è stato celebrato anche a febbraio come importante diciamo riapertura è stata la riapertura del leggendario cinema internazionale, il Kino Internazionale, il Cinema Internazionale, che appunto è stato riaperto durante la Berlinale dopo diversi mesi di ristrutturazione, ed era il cinema dove fino al 1990 si tenevano tutte le prime uscite nella DDR. Fu inaugurato nel 63, pensa, sono andata a guardare, con un film sovietico che si chiamava Tragedia Ottimistica e anche se poi arrivarono film anche diciamo più internazionali come Cabaret di Liza Minnelli. Nel giorno della caduta del muro qui è stata presentata l'anteprima di un film di Heiner Caro intitolato Coming Out, era il primo film della DDR con un protagonista gay, e dopo quelle due proiezioni serali che erano previste diciamo normalmente, appunto il pubblico uscì dal cinema e si trovò di fronte diciamo alla massa di gente che celebrava la caduta del muro, quindi anche un momento importante storico per quel che riguarda la Germania. Anche questo cinema è stato ristrutturato mantenendo il più possibile il suo aspetto originale, lampadari di cristallo, tutti gli aspetti diciamo anche architettonici, e appunto questa strada, come dicevo, di circa 2 chilometri di lunghezza è considerata il monumento architettonico più lungo della Germania, e quindi insomma anche questo è importante diciamo ricordare, ricostruire anche l'aspetto architettonico della città di Berlino, perché fondamentalmente a oltre 35 anni dalla riunificazione il processo diciamo che era necessario pensare per saldare queste l'est e l'ovest della Germania non è ancora terminato, e quindi anche questo, la cura dell'aspetto architettonico contribuisce diciamo a rinsaldare questi due Germanie.
0: Certo, soprattutto laddove insomma alla fine non si cancella ciò che è stato completamente, no? Perché magari in alcune zone della città questo nel frattempo è avvenuto, e questa storica via, come dicevi tu, la Karl Marx, a lei che è sempre stata un po' la vetrina dell'architettura socialista, e noi un po' stamattina siamo riusciti ad entrarci, a vedere come si è trasformata tra passato e presente. Insomma, per chi andrà a Berlino prossimamente, sicuramente il Mocha Milch Ice Bar sarà una tappa, insomma per me sarebbe senz'altro, magari chissà, prossimamente capiterà. Cristina Giordano, come sempre, è stato un piacere, grazie.
1: Grazie a te e agli ascoltatori.

0: L'interno delle nuvole è il nuovo romanzo del premio svizzero di letteratura 2025 Fabio Andina. Una storia di formazione dentro una lunga estate, nella quale ombre di inquietudine si allungano su adulti e bambini. Latte, esordio dell'autrice televisiva e teatrale Marina Zucchelli, è la storia di una balia nell'Italia degli anni 50. Maternità vissute e negate, in un passato che sembra lontanissimo e invece appena dietro l'angolo. Altri genitori, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.

Quando eu respeito os sinais, vejo você de patins.

Eu só tô enxergo de dentro e você vive no vento do ar poador.

sinto muita saudade. Você é contemporânea.

0: ilconcerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buongiorno a voi da Barbara Tartari, è un grande piacere ritrovarvi per questa puntata di concerto.ch. Oggi la nostra attenzione andrà a posarsi su un musicista franco-svizzero, il direttore Joseph Bastien. È uno dei talenti più interessanti di questa nuova generazione di direttori d'orchestra. È ampiamente riconosciuto per la sua precisione nella direzione, nella lettura della partitura, ma anche per i suoi modi gentili, calmi. Infatti è amato dalle orchestre proprio per la sua capacità di costruire una buona relazione con i musicisti e per la sua capacità di costruire un'atmosfera molto piacevole all'interno dell'orchestra. Da settembre del 2023 Joseph Bastien ricopre la carica di direttore principale e direttore artistico della Münchner Symphoniker in Germania, ma è direttore principale dell'orchestra Dijon-Bourgogne e dal 2022 è anche direttore principale dell'Asian Youth Orchestra. Dunque un impegno davvero molto intenso per questo direttore, che non disdegna anche dei progetti molto particolari. Spesso sono progetti interdisciplinari, ad esempio esaminando i legami tra la musica e le neuroscienze, ed esplora un repertorio molto diversificato, programmando numerose prime mondiali accanto a importanti opere sinfoniche. Dunque apriamo musicalmente questo nostro programma di concerto.ch con la Ender Radio Philharmonie, diretta proprio da Joseph Bastien. Ascolteremo anche il pianista tedesco Nils Liepe e il violinista Niklas Liepe. Ascoltiamo Florian Christel, compositore tedesco classe 1990, in questa pagina Mendelssohn Variations per violino, pianoforte e orchestra.

due fratelli, Niklas Lipe al violino e Nils Lipe al pianoforte, due musicisti tedeschi che qui hanno interpretato questa Mendelssohn Variation per violino, pianoforte e orchestra di Florian Christel. Qui abbiamo ascoltato insieme a loro la NDR Philharmonie diretta da Joseph Bastien in questa recente produzione discografica per Sony Classical, un disco 2025 in cui accanto a questa pagina di Christel troviamo pagine di Handel e anche il celebre concerto per violino e orchestra in mi minore opera 64 di Felix Mendelssohn che andremo ad ascoltare nei suoi primi due movimenti. Naturalmente uno dei caposaldi del repertorio violinistico, questo concerto in mi minore fu sottoposto a continue limature, correzioni al fine di trovare quella perfezione formale che costituì una delle preoccupazioni principali del compositore. Una testimonianza di ciò ci è proprio fornita dal fatto che quest'opera fu composta in un arco di tempo molto lungo e fu eseguito per la prima volta al Gewandhaus di Lipe sia con la direzione dello stesso Mendelssohn e la bellissima interpretazione di Ferdinand David, al quale l'opera era stata dedicata. Ferdinand David, che nel 1835 era stato assunto come primo violino solista al Gewandhaus, grazie proprio all'intervento di Mendelssohn, godeva infatti di una certa fama di virtuoso, tanto che lo stesso Paganini gli aveva dedicato il suo Moto Perpetuo, una delle pagine davvero più complesse della sua produzione. Di questo concerto per violino e orchestra in mi minore opera 64 ascoltiamo dunque i due primi movimenti, allegro molto appassionato e andante. Ritorniamo ad ascoltare il violinista Niklas Lipe con la NDR Radio Philharmonie diretta da Joseph Bastien.

appassiscono i colori sulla giacca e i pantaloni e vanno via dalle mani e dai pensieri certi sogni più leggeri che non riesco più

ma non posso più tirarla via dal viso, che i miei occhi, quelli veri, e anche il naso, non li riconosco.

e da tutta una vita mi chiedo chissà cosa pensa quell'altro quando pensa di me. E tutta la vita che abito un altro e da tutta la vita mi chiedo quell'altro chissà se poi pensa di me. Non mi importa dei colori sulla giacca e i pantaloni, se non resta quasi niente nei pensieri e sulle mani dei ricordi, quelli veri.

0: Quando le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Da sabato 27 giugno alle 10.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: E sono le 6 in punto, un buongiorno, un ben ritrovati all'ascolto sulle frequenze di Rete 2. Questa è Verde Aurora, al microfono con voi questa mattina Natascia Fioretti. Avremo il piacere, come sempre, di stare insieme fino alle 9. Tra poco sfoglieremo i giornali, daremo inizio alla nostra rassegna stampa. Si parla molto naturalmente di clima, del caldo, il caldo torrido che blocca l'Europa, e in Francia c'è il caso dei 40 annegati contati a partire dal 18 giugno, un caldo eccezionale, vittime blackout, l'Europa boccheggia. Anche sui nostri giornali, anche sul Taghi, Lettone in particolare, si parla di caldo e canicola. Andremo a vedere poi più nel dettaglio tra poco, e questa mattina, come sempre a Verde Aurora, saranno tanti i temi che tocchiamo. Intanto attorno alle 7:05 andremo in Spagna con il nostro corrispondente Francesco Fiori per parlare del Prado, che ha inaugurato una mostra che, nella quale espone e racconta se stesso. Prado, secolo XXI, un'esposizione che ripercorre i cambiamenti che hanno trasformato l'istituzione negli ultimi 25 anni, a partire dalle nuove acquisizioni, ma anche si parla dei restauri, degli ampliamenti, dei progetti culturali, fino al modo in cui oggi si gestisce uno dei musei più visitati al mondo. E poi alle 8:18 invece torna il nostro appuntamento con In altre parole, con la nostra ospite di questa settimana, Lina Bertola, filosofa, saggista, docente. Con lei lunedì abbiamo inaugurato, parlando della scuola come luogo altro, come luogo dell'inattuale, della meraviglia e dello stupore, ma soprattutto anche luogo dell'esperienza. Ieri abbiamo parlato del valore cognitivo del sentire, e oggi invece sarà una sorpresa. Vedremo poi quale sarà il tema scelto dalla nostra ospite. Se siete curiosi, restate all'ascolto e ne saprete di più attorno alle 8:18. E poi invece attorno alle 8:45 accenderemo questa mattina i riflettori sull'Albania, che da quasi un mese è attraversata da una delle più grandi mobilitazioni civiche degli ultimi anni, iniziata sotto forma di proteste locali contro la realizzazione di un resort turistico in un'area ambientale protetta, un progetto dietro al quale si cela la società Affinity Partners, di proprietà della famiglia del genero di Donald Trump e della figlia. Ne parleremo con Rachele Renno, lei è giornalista e analista di relazioni internazionali, che firma in merito un articolo sul tema su Geopop. E diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, che resta pressoché invariato: tempo soleggiato, molto caldo, la temperatura massima anche oggi attorno ai 33 gradi, in Engadina siamo attorno ai 25, montagna invece vento debole da nord-est, e quindi insomma tutto resta uguale. Vi ricordo invece il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, è lo 079 382 6765. Scriveteci, mandateci i vostri commenti, le vostre riflessioni, i vostri spunti per oggi. Noi iniziamo come sempre in bellezza con la musica di Rete 2. Sono le 6:03 e questa mattina in grande stile apriamo con Johnny Cash e God's Gonna Cut You Down.

0: God's gonna cut you down. Tell them that God's gonna cut you down.
1: Il caldo torrido blocca l'Europa, in Francia il caso dei 40 annegati, il caldo continuerà poi, tra l'altro, questa è l'altra notizia, per altri 10 giorni ed è iconica questa mattina la vignetta di Chapat sul Letton che parla delle quattro stagioni, le nuove quattro stagioni, sono la stagione delle allergie, la stagione degli incendi, la stagione delle inondazioni e la stagione senza neve. Queste sono le nostre nuove quattro stagioni. E Letton al caldo torrido, la canicola, dedica non solo la vignetta, non c'è soltanto la vignetta di Chapat, ma c'è anche l'editoriale di Vincent Borquin. La canicola ormai fa parte delle nostre vite, dice pure la scuola deve reinventarsi, e fa l'esempio di Losanna. Dice che delusione per molti studenti e scolari losannesi, la fête de bois, tradizione ancestrale della capitale vaudese, quest'anno non avrà luogo, sarebbe dovuta esserci questo pomeriggio. Gli allievi tra i 6 e gli 8 anni non sfileranno però in costume a partire dall'esplanade di Montbenon, proprio perché le autorità losannesi hanno deciso, a causa della canicola, di non dare luogo all'usuale tradizione, che però, ci dice Vincent Borquin, solleva poi chiaramente degli interrogativi anche per il futuro, perché dice ormai la canicola fa parte della nostra vita, dobbiamo quindi in qualche modo adattarci senza dare l'impressione di scoprire ogni estate che le temperature aumentano, come se fosse una novità, e farci dunque cogliere impreparati. Dice, se prendiamo l'esempio della fête de bois, si potrebbe immaginare che d'ora in poi i cortei si svolgano il mercoledì mattina. Dice, l'idea non ha nulla di rivoluzionario, sconvolgerebbe poco la tradizione, ma è chiaro, dice, che il cambiamento climatico richiede sia piccoli adattamenti sia grandi trasformazioni. Tutti i settori della società ne sono coinvolti, e dunque anche la scuola. Ci fa diversi esempi, dice ad esempio i responsabili dell'istruzione pubblica, dice, non hanno scoperto il caldo questa settimana. Nel Canton Vaud esiste dal giugno 2024 una guida pratica sulle misure da adottare in caso di forte caldo, ma la sua applicazione è responsabilità dei direttori degli istituti e degli insegnanti stessi. E poi nella pratica regna invece una grande confusione. Dice, a Ginevra una direzione ha scritto ai genitori dicendo che potevano scegliere se mandare o meno i figli a scuola, creando incertezza e stress per i genitori che ad esempio lavorano. A Losanna un insegnante ha proposto che i bambini prendessero i loro giorni jolly durante questa canicola, dunque come prendere giorni, non so, di vacanza, di assenza. Ecco, questi congedi che i genitori possono usare senza giustificazione, ma che non sono affatto previsti per tali circostanze, e dunque anche questa proposta risulta inadeguata. Dice dunque è essenziale che le scuole si assumano le loro responsabilità e che queste decisioni non dipendano dal singolo insegnante e ancor meno dai genitori. In ogni cantone devono essere adattate poi naturalmente al contesto, per esempio le temperature sono molto diverse alla Chaux-de-Fonds o a Neuchâtel, e quindi invita, insomma, senza tabù a intavolare o a dare, insomma, vita a delle riflessioni per poter appunto poi promuovere dei cambiamenti, visto che oramai nelle ultime estate la canicola torna sempre a farsi sentire, di temperature elevate ci parla anche il Tag Sanzager, dicendo che mettono a dura prova queste temperature anche naturalmente il nostro approvvigionamento elettrico, e ci parla anche di uno studio. Allora andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta, prima però ascoltiamo ancora Sean Rowe e la sua Spiritual Leather. 1, 2, 3.

Die Hitze wird zum Stromproblem. Da Letton passiamo al Tagesanzeiger, che ci dice i bacini di raccolta idrica sono meno pieni, i fiumi hanno talmente poca acqua che le centrali nucleari non possono essere raffreddate correttamente. La forte ondata di caldo sta mettendo sotto pressione la produzione elettrica. La centrale nucleare di Beznau ha dovuto dimezzare la potenza dei suoi reattori perché l'acqua dell'area utilizzata per il raffreddamento sta raggiungendo il limite legale dei 25 gradi. Se la temperatura del fiume aumenta ancora, la centrale dovrà essere completamente spenta per rispettare le norme di protezione delle acque e della biodiversità. La situazione è critica anche altrove. In Francia, ad esempio, diverse centrali nucleari lungo il Rodano stanno riducendo la produzione per motivi simili e parallelamente anche la produzione idroelettrica svizzera è sotto pressione. I livelli dei fiumi e dei laghi sono bassi, i bacini di accumulazione sono meno pieni del normale a causa della poca neve in inverno e delle scarse precipitazioni nella prima metà dell'anno. I bacini sono in media solo al 29% dunque della loro capacità. Ma ci dice l'articolo che Taghi lancia in prima e poi approfondisce a pagina 3, nonostante queste difficoltà le autorità svizzere per ora ritengono che la sicurezza dell'approvvigionamento non sia in pericolo, grazie anche alle riserve idroelettriche, alle centrali a gas e alla buona disponibilità delle centrali nucleari francesi. Poi però del tema si torna a parlare anche nelle pagine culturali. C'è Joachim Laukenmann che ne parla, ci dice le ondate di caldo potrebbero presto durare fino a 18 giorni e c'è una nuova ricerca sulle città svizzere che ci mostra come con 3 gradi di riscaldamento globale ci minaccino temperature massime oltre 45 gradi e notti tropicali con 25 gradi. Quanto è estrema l'attuale ondata di caldo nel clima svizzero di oggi in quello futuro? E appunto la risposta arriva da questo nuovo studio dal titolo Quando le città si surriscaldano, uno studio pubblicato a maggio sulla ricerca scientifica City and Environment Interactions. Nel clima attuale della Svizzera le ondate di caldo durano tipicamente circa 3 giorni, quanto afferma Anna Senoner di Meteo Svizzera, autrice principale dello studio, che dice ciò mostra quanto sia eccezionale l'ondata attuale che durerà, come abbiamo detto prima, probabilmente 10 giorni, forse di più stando a Meteo Svizzera, e potrebbe superare diversi record storici nelle città svizzere. Ci dice poi un'ondata di caldo è definita come una serie di giorni consecutivi in cui vengono emessi i livelli di allerta 3 o 4. Per l'ondata attuale ciò appunto, come sappiamo, insomma, avviene dal 18 giugno. In alcune regioni è già stato proclamato il livello massimo 4 e farà ancora più caldo. Nella Svizzera occidentale la massima allerta è stata estesa all'inizio della settimana, mentre nella Svizzera tedesca ciò avverrà probabilmente domani giovedì. Lo studio analizza anche le future ondate di caldo nelle 5 maggiori città svizzere, dunque Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Zurigo. Potete andare a recuperare l'articolo nelle pagine culturali, ma volevo arrivare in conclusione, ecco, dove sempre stando allo studio ci viene detto che naturalmente le città, questo mi sembra quasi scontato, sono più colpite delle campagne, perché lo studio ci mostra anche come il carico di calore, ecco, nelle città sia molto maggiore che nelle zone rurali. Le ondate urbane durano 2-4 giorni in più in media, con 3 gradi di riscaldamento globale nelle città ci sarebbero in futuro 30-40 giorni all'anno con pericolo di caldo, circa 15 in più rispetto alle campagne, perché lo studio fa anche delle previsioni rispetto al futuro prevedendo eventuali innalzamenti delle temperature. Dice l'aumento del carico di calore è uno dei maggiori rischi climatici attesi e si osserva già chiaramente oggi. Le aree urbane amplificano, come sappiamo, il caldo a causa della struttura edilizia e della minore presenza, ahimè, di vegetazione. E naturalmente l'aumento del caldo non è solo un problema ambientale, ma riguarda anche salute, pianificazione urbana, energia e politica sociale. Quindi anche qui l'articolo poi continua, lo studio è uno studio interessante, potete andarlo a recuperare nelle pagine culturali del Tagesanzeiger. 6:18 minuti, noi ascoltiamo Lucio Dalla, Un uomo come me, e poi andiamo invece a dare uno sguardo alle notizie internazionali di questa mattina che troviamo sui giornali.

E questa mattina abbiamo inaugurato la nostra rassegna stampa partendo da Le Ton, dal quotidiano Romando, e ci torniamo. Noi abbiamo aperto con la vignetta di Chapat questa mattina e le sue nuove 4 stagioni, quella delle allergie, delle inondazioni e via dicendo. Ma Le Ton questa mattina ci propone un'intervista molto interessante. Intanto il titolo: gli Stati Uniti non hanno vinto questa guerra. L'intervista è all'ambasciatore iraniano presso l'ONU Ali Bahraini, che ha contestato pubblicamente a Ginevra le dichiarazioni del vicepresidente americano J.D. Vance riguardo agli accordi discussi sul lago di Lucerna al Bürgenstock. E secondo l'ambasciatore iraniano, gli Stati Uniti non hanno vinto la guerra contro l'Iran e Israele, avrebbero dovuto e hanno fatto molte concessioni stando all'accordo. Bahraini smentisce in particolare 3 punti chiave, diciamo 3 delle affermazioni fatte da Vance proprio ieri a conclusione delle trattative. Naturalmente Vance ne parlava come trattative di grande successo per gli Stati Uniti. Vance aveva dichiarato che l'Iran sarebbe obbligato a usare i fondi sbloccati per acquistare prodotti agricoli americani. Ebbene, l'ambasciatore iraniano nega categoricamente, dice: l'Iran deciderà autonomamente come usare i 12 miliardi di dollari previsti, di cui 6 miliardi dovrebbero essere liberati a breve. Sul ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, pronti appunto a tornare a Iran, Bahraini smentisce, dice: per ora l'Agenzia Internazionale non ha alcun ruolo nell'accordo. E poi ancora sul ritiro israeliano dal sud del Libano, l'Iran sostiene che il ritiro totale dell'esercito israeliano dal Libano meridionale fa parte dell'accordo, Israele tramite Netanyahu lo esclude. Bahraini rivendica inoltre che l'Iran ha liberato lo stretto di Hormuz e che le future negoziazioni sul suo controllo avverranno principalmente tra Iran e Oman, senza coinvolgimento degli Stati Uniti. Il quadro generale mostra dunque forti divergenze tra la versione americana e quella iraniana, e un lungo lavoro diplomatico sembra ancora necessario. Questo Le Ton questa mattina. Andiamo sulle pagine del Sole 24 Ore, che fanno un po' il punto sulle notizie internazionali che arrivano, ad esempio anche da Gaza, dalla commissione d'inchiesta dell'ONU, l'atto di accusa a Israele: a Gaza è genocidio. Ne parla Rosalba Reggio a pagina 14, dice: Israele ha deliberatamente preso di mira bambini palestinesi, causando genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra nella striscia di Gaza e crimini di guerra in Cisgiordania. Non lascia spazio a dubbi il rapporto della Commissione Internazionale Indipendente di Inchiesta sui territori palestinesi occupati e Israele, istituita dal Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU nel 2021 proprio per indagare sulle presunte violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. Il rapporto pubblicato ieri sostiene che Israele abbia colpito deliberatamente i bambini sparando contro gli organi vitali con armi di precisione come droni e cecchini, utilizzando armi ad alto potenziale in attacchi contro edifici residenziali, scuole e campi sfollati. Ma non solo. La commissione accusa Israele di avere deliberatamente preso di mira i bambini per minare la capacità del popolo palestinese di avere un futuro. Le violenze contro i bambini e il popolo palestinese, sostiene il panel di 3 esperti, non si sono fermate neanche dopo il cessate il fuoco. E questo in breve una parte dell'articolo che ci parla di questo rapporto. E poi ancora, colloquio a Washington: Israele propone a Beirut un piano per un ritiro parziale. Libano e Israele hanno avviato ieri a Washington un nuovo ciclo di colloqui che dovrebbero durare fino a domani. L'ambasciata israeliana negli Stati Uniti ha fatto sapere che le discussioni si svolgeranno simultaneamente sul piano diplomatico e militare. Poi ancora un'ultima notizia di cui si parla oggi: delegati talebani a Bruxelles per trattare sui rimpatri. Ne parla Beda Romano e dice: ha suscitato non poco clamore la decisione della Commissione europea di invitare a Bruxelles una delegazione afghana in rappresentanza del regime talebano. Alcune organizzazioni non governative hanno criticato questa scelta. L'incontro di ieri a livello tecnico è stato incentrato sul rimpatrio di cittadini afghani e nei fatti conferma il controverso giro di vite che i 27 stanno imprimendo alle politiche migratorie dell'Unione Europea. Invitare i talebani a colloqui sul territorio europeo, ha affermato Alexis De
De Zwaeff, presidente della Federazione Internazionale per i Diritti Umani, conferisce una forma di legittimità politica a un regime antidemocratico responsabile di persecuzioni basate sul genere e di altre gravi violazioni dei diritti umani ai sensi del diritto internazionale. Impegnandosi in tali discussioni, l'Unione Europea sta compromettendo i propri impegni al rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto. 6:27 minuti, noi tra poco abbiamo l'appuntamento con le notizie, ci arriviamo con It Ain't Necessarily So di Anne-Sophie Mutter e André Previn.

0: Le radici, la memoria, la sua perpetuazione, la sua reinvenzione. Nel nuovo disco del sassofonista Chris Cheek, che trae ispirazione dalla tribù dei nativi americani Mohawk. Nel ritorno dopo più di 10 anni dell'underground Chicago Duo di Rob Mazurek e Chad Taylor. Nel nuovo lavoro del collettivo Ndaga Rhythm Force, del musicista e produttore berlinese Mark Ernestus. E poi il nuovo disco della cantante Katrin Russell. E l'ultima fatica del quartetto del sassofonista Sam Dillon. Radici e dintorni, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. In Ticino si riaccende il dibattito politico in vista delle elezioni cantonali del prossimo aprile. È infatti ufficiale la separazione tra Lega dei Ticinesi e UDC, che correranno con liste distinte sia per il Consiglio di Stato sia per il Gran Consiglio. Pomo della discordia, il consigliere di Stato e presidente del governo leghista Claudio Zali, che a detta dei democentristi non ha mai riconosciuto il grosso contributo dell'UDC nel garantire i 2 seggi in Consiglio di Stato, il suo compreso. E la giornata di ieri è stata però anche segnata dal caso che coinvolge direttamente il consigliere di Stato Claudio Zali. La Commissione della gestione del Gran Consiglio ha deciso di esercitare l'alta vigilanza sulla vicenda del 14enne detenuto alla Farera. Il caso è diventato politico perché Zali conosce sia il ragazzo coinvolto sia la madre. Da chiarire se c'è stata o meno una violazione del principio della separazione dei poteri. Il direttore del Dipartimento del Territorio è esposto così nel contributo di Alain Melchionda.
3: La conoscenza del fatto che un ragazzo di 14 anni si trovava collocato a tempo indeterminato alla Farera in correlazione a gravi fatti che ha commesso, certo, ma collocato a tempo indeterminato in uno stabilimento che è stato costruito come carcere per gli adulti.
4: Le si rimprovera anche di essersi mosso non rispettando la separazione dei poteri. Non poteva segnalare a chi di competenza invece di agire in prima persona?
3: Non si è trattato da parte mia di chiedere assolutamente di negoziare o pretendere o suggerire la modifica di decisioni, in concreto quella di collocamento, ma semmai di segnalare che la Farera non è il luogo per collocare a lungo un minorenne.
4: Sotto traccia c'è chi li rimprovera di essersi mosso perché c'è una conoscenza dietro questo.
3: La conoscenza in realtà è stata l'occasione per questa persona di contattarmi. È anche l'unico caso di cui io sono venuto a conoscenza di un 14enne trattenuto così a lungo in collocamento alla Farera. L'avrei fatto veramente per qualsiasi 14enne.
4: La separazione dei poteri. Lei è cosciente di aver fatto un passo oltre una linea ben definita o secondo lei non è successo?
3: Secondo me non è successo. È venuto il magistrato dei minorenni, che non era neanche il titolare di questo incarico, per delle spiegazioni di ordine generale. Erano dei funzionari. Lo scopo della riunione era per me quello di sapere fino a quando doveva durare questa situazione per me non accettabile di collocamento di un 14enne in Farera, e la ricerca della volontà di vedere se e quali soluzioni alternative potevano essere trovate a breve termine.
2: È partita dal Canton Vaud la raccolta firme per un'iniziativa federale che chiede la gratuità dei trasporti pubblici. Per l'occasione una ventina di persone hanno simbolicamente formato una catena umana a forma di autobus. E ieri era la giornata dell'industria organizzata dall'associazione di categoria Swiss MEM a Basilea, e la Svizzera ha firmato un accordo con l'Indonesia per la fornitura di determinate materie prime, facilitato anche l'accesso a minerali e materie prime cosiddette critiche per l'elevato rischio di interruzione dell'approvvigionamento e l'alta concentrazione di mercato. In Germania invece il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore tra la tarda sera e la notte a causa di un problema tecnico probabilmente legato al segnale di comunicazione. Lo stop ha riguardato tutto il territorio. I tecnici informatici hanno permesso di sbloccare la situazione utilizzando un sistema di emergenza. Ora i vertici delle ferrovie tedesche stanno determinando la causa del guasto. Parliamo adesso di Toyota, che ridurrà e ancora la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto marittimo di Hormuz. Lo riferisce il giornale Nikkei, che spiega come la prima casa automobilistica mondiale abbia avvisato i suoi principali fornitori di componentistica. Toyota, ricordiamo, ha di recente ridotto la produzione di veicoli destinati al Medio Oriente di circa 40.000 unità. Ancora dall'estero, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha nuovamente escluso l'imposizione di pedaggi o tasse da parte dell'Iran sullo stretto marittimo di Hormuz. È intanto iniziata l'evacuazione di circa 11.000 marinai rimasti bloccati dal 28 febbraio dopo l'inizio dei raid aerei israelo-americani su Teheran. La loro partenza dal luogo della contesa è un segnale tangibile del possibile inizio di una soluzione al conflitto. Mercoledì 24 giorno di giugno 2026 in tutta la Svizzera, soleggiato e molto caldo, canicolare per così dire, solo sui rilievi e nel pomeriggio nuvole possibili, rovesci temporaleschi. Temperature minime stamane ancora per poco, 20-23 al sud e massima a 33 con isoterma di 0 gradi a 4.300 metri, al nord minima 16-22, massima fino a 36. L'informazione continua, a voi una felice giornata anche con la RSI. Swiss.
5: Lo sport.
6: Ben ritrovati all'ascolto ai mondiali di calcio. Il giorno di Svizzera-Canada, ultima partita del girone per gli elvetici che contro i padroni di casa a Vancouver si giocano il primo posto in classifica nel girone. Il primo posto che significherebbe anche una settimana intera di riposo in vista della sfida dei sedicesimi di finale prevista in quel caso il 2 luglio, sempre a Vancouver contro una terza classificata. Inizio dell'incontro questa sera alle 21 e alla stessa ora si gioca anche Bosnia-Herzegovina contro Qatar. Intanto il Portogallo si è riscattato dopo il pari all'esordio, lusitani che hanno superato 5-0 l'Uzbekistan. Da notare la doppietta di Cristiano Ronaldo, diventato così il primo giocatore nella storia a segnare due reti in 6 coppe del mondo. L'ha lasciato invece Harry Kane con l'Inghilterra, costretta allo 0-0 contro il Ghana nello stesso girone. La Croazia ha battuto Panama 1-0 nel girone del Portogallo, è terminata poco fa Colombia-Congo con la vittoria 1-0 dei sudamericani qualificati e per i sedicesimi di finale. Infine, per il tennis, qualificazione in corso a Wimbledon. Nel secondo turno tocca al ticinese Remy Bertola provare a raggiungere l'ultima fase, quella che dà accesso al tabellone principale, avversario del 27enne l'austriaco Rodinov. Jerome King è opposto al danese Holmgren, Gilles Teichmann alla canadese Andreescu.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ed era il gruppo Radicanto con questo brano La Cicoria, tratta dall'album Trapunto di Stelle, album del 2020, un disco interamente dedicato al repertorio di canzoni di Domenico Modugno. 6:41 minuti, una manciata di secondi, saranno già le 6:42, questo è Verde Aurora. Al microfono con voi questa mattina Natascia Fioretti, staremo insieme fino alle 9. Adesso continuiamo la nostra rassegna stampa, approdiamo però le pagine culturali questa mattina. Apriamo anche noi con la ampia intervista che Repubblica ci propone in apertura di settore, un'intervista raccolta da Annalisa Cuzzocrea che ha intervistato Joyce Carol Oates all'uscita del suo romanzo in italiano per La nave di Teseo dal titolo Fox. Oates dice: sono una testimone dalla parte delle ragazze di oggi, si parla di crisi americana, ruolo delle donne, la letteratura come specchio in cui guardare la realtà, parla la grande autrice mentre arriva appunto in Italia il suo romanzo Fox, la storia di una drammatica vicenda di abusi. L'intervista la trovate a pagina 32 e 33, ci racconta Annalisa Cuzzocrea che Joyce Carol Oates ha una maglia rosa, una collana di coralli, una parete ricoperta di libri alle spalle, parla con lentezza e precisione, spesso accompagna le immagini che evoca con le mani come fosse a teatro. La più netta è quella dello scrittore che va in giro per il mondo tenendo in mano uno specchio e così facendo riflette la realtà. Il suo ultimo romanzo, uscito per La nave di Teseo, parla di un pedofilo e delle ragazzine che ne sono rimaste vittime, ricostruisce gli abusi usando più punti di vista, quello delle bambine, dei genitori, del detective, della preside. In ciascuno è capace di entrare l'autrice, la scrittrice, rendendo i personaggi talmente vivi che al lettore sembra di conoscerli da sempre, vederli muovere, sentirli respirare. Allora andiamo a vedere in parte che cosa ci racconta l'intervista. Iniziamo con la prima domanda. Annalisa Cuzzocrea le chiede: i crimini di Fox, un insegnante affascinante, anticonformista, seduttivo, non sono casuali. Le sue vittime sono figlie di famiglie benestanti. La sua predazione è intrecciata al risentimento di classe. Era importante per lei mostrare che l'abuso di potere non è mai solo sessuale, ma riguarda anche la gerarchia e il dominio? E Joyce Carol Oates risponde: sì, assolutamente. Negli Stati Uniti c'è un problema enorme di sfruttamento di bambini e bambine. Fa notizia ogni giorno, scritto di qualcosa che cova sotto la cenere e ha bisogno di essere raccontato. I bambini sono vulnerabili nei confronti degli adulti che hanno una qualche forma di potere nella comunità, che sia per il carisma, per i soldi, per la politica. Queste storie svelano un meccanismo di dominio che è spesso consentito da chi, non vedendo, si rende complice. È uno schema che si ripete? E la scrittrice risponde: è un grande problema degli Stati Uniti. Quando ho scritto il romanzo qualche anno fa non era così evidente come lo è diventato da quando si è cominciato a parlare degli Epstein Files, che non sono stati ancora davvero investigati. Non sapevo che sarebbe successo, ma il mio romanzo riguardava proprio questo: perché una persona riesce a farla franca, a continuare a commettere crimini? Si è data una risposta, le chiede Annalisa Cuzzocrea, e la Oates risponde: perché la comunità la protegge. Crede possa essere la letteratura ad aprirci gli occhi? E Joyce Carol Oates risponde: sì, si dice da sempre che il romanzo tiene uno specchio davanti alla vita, uno specchio che si muove lungo una strada mostrando il paesaggio e le persone per quello che sono, ed è esattamente così. In più volevo scrivere un giallo in modo che il lettore fosse immerso fin dall'inizio nel mistero di chi ha fatto cosa, messo nella posizione del detective che cerca di capire chi ha ucciso questa persona. Mi ha dato la possibilità di creare una piccola comunità di personaggi, forse una decina, ognuno con le proprie conseguenze. Poi andando più avanti nell'intervista le dice: leggendo Fox ho pensato a Connie in Dove vai, dove sei stata, a Maureen Vendal in Loro, a Marianne Mulvaney di Una famiglia americana. Lei ritorna sempre alla figura della giovane donna intrappolata in una violenza che non ha cercato e da cui non riesce a fuggire. Cosa la porta o cosa la riporta lì? E Joyce Carol Oates risponde: credo di sentirmi una testimone, voglio dare voce alle persone, in particolare
particolare ai giovani che non hanno né gli strumenti né la piattaforma per parlare per se stessi. Ho molta simpatia per le ragazze del romanzo, ho anche molto interesse per la preside, è una donna sulla cinquantina, è la prima donna nella storia a dirigere questa scuola e ci tiene moltissimo a fare bene, ha delle idee, si impegna, ma commette un errore terribile, si fa abbagliare. Nonostante tutta la sua intelligenza, non è disposta a vedere la realtà perché Fox la fa sentire importante, soccombe al suo fascino. È lo stesso meccanismo per cui le persone sono troppo acritiche nei confronti del politico carismatico che mente continuamente, ma è così piacevole e divertente che gli credono. In conclusione, gli chiede Annalisa Cuzzocrea, le scuole e le università possono essere rese più sicure per donne e le ragazze di quanto non sia oggi? E la Oz risponde, negli ultimi 10-15 anni ci sono state alcune riforme, ma ultimamente le cose sono peggiorate. Negli Stati Uniti le donne non hanno i diritti che avevano solo 15 anni fa e siamo molto arrabbiate per questo. Abbiamo avuto l'opportunità di eleggere due donne candidate alla presidenza degli Stati Uniti senza riuscirci. Hillary Clinton aveva ricevuto più voti di Trump, ma il nostro sistema elettorale antiquato, con le sue regole complicatissime, favorisce il conservatorismo. Abbiamo perso finora, ma io continuo ad avere speranze per il futuro. Ed era in parte una parte dell'intervista realizzata da Annalisa Cuzzocrea, intervista a Joyce Carol Oates in occasione dell'uscita del suo romanzo Fox, romanzo che pubblica La nave di Teseo con la traduzione in italiano di Chiara Spaziani.

Mi va di cantare, erano Mauro Ottolini e l'orchestra Otto Volante con questo brano tratto dal Mangiadischi, dell'album del trombonista, compositore e direttore d'orchestra italiano di musica jazz Mauro Ottolini, qui appunto accompagnato dall'orchestra Otto Volante in questo brano pubblicato nel disco del 2022. Noi andiamo avanti con la nostra rassegna stampa culturale, abbiamo visto l'intervista a Joyce Carol Oates in apertura di settore nelle pagine culturali di Repubblica questa mattina, un'intervista a firma di Annalisa Cuzzocrea, e dalla Repubblica passiamo alle pagine del Corriere della Sera, andiamo a pagina 38, pagina degli spettacoli, per un'altra intervista, ed è l'intervista Speranza Scapucci, classe 1973, lei è direttrice d'orchestra e pianista, si è diplomata al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e ha studiato alla Juilliard School di New York. Nel 2022 è stata la prima donna italiana a dirigere un'opera alla Scala con i Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini. Ad intervistarla sul Corriere della Sera è Giuseppina Manin che andiamo a vedere proprio l'intervista, una parte naturalmente anche qui. Intanto inizia l'esordio dell'articolo è questo: il solo motivo per darle della prima donna è perché in quasi due secoli e mezzo di storia del teatro la prima a dirigere un'opera alla Scala è stata lei, prima tra le italiane, precisa Speranza Scapucci ricordando le colleghe che l'hanno preceduta, ad esempio la francese Claire Gibault nel 1995 per la stazione termale di Fabio Vacchi e la finlandese Susanna Melchi nel 2011 con Quartet di Luca Francesconi. E poi 18 gennaio 2022 tocca a lei con un titolo del repertorio storico Capuleti e Montecchi di Bellini. Poteva immaginarselo. E Speranza Scapucci risponde: mai, sono stata chiamata all'ultimo in sostituzione di Evelino Pidò. E a volte le sostituzioni possono portare grandi fortune, colpito dal Covid. Solo pochi giorni per provare, ho detto sì perché era un'opera che conoscevo bene. E poi come rifiutare un debutto alla Scala, dove tutti mi hanno accolta benissimo, ma la storia che lì si respira dà comunque i brividi. Una prova del fuoco, una bella prova del fuoco, gli applausi finali sono stati una grande emozione. Un successo personale che ora la riporta sul podio scaligero per Lucia di Lammermoor di Donizetti, allestimento di Giannis Kokkos, prima il 26 giugno. E racconta in proposito Speranza Scapucci, altro titolo amatissimo e quindi temibile, l'ho diretto un mese fa a Parigi nella versione francese con strumenti d'epoca, alla Scala eseguiremo invece quella originale scritta per il San Carlo di Napoli. Bellissime entrambe, ma quella italiana la sento di più, bel canto allo stato puro, perfetto per la voce di un soprano lirico, E poi ancora tre momenti salienti: la scena della pazzia, scritta in due versioni per flauto e per glassarmonica. Quale adotterà? Le chiede Giuseppina Manin e Speranza Scapucci risponde: la seconda, usata anche da Chailly 3 anni fa. L'armonica a bicchieri è uno strumento singolare. Il vetro dei calici sibilanti sotto le dita del musicista produce sonorità aeree, sinistre, ultraterrene. Evoca dissonanze, stati di alterazione, visioni di un cervello confuso. La follia di Lucia non è un momento di virtuosismo vocale, ma un crescendo di pensieri interrotti. E via di questo passo. L'intervista che potete andare a ritrovare quest'oggi sulle pagine del Corriere della Sera, che raccontano delle prove anche della Lucia di Lammermoor, opera di Donizetti, che sarà in cartellone alla Scala tra poco, dal 26 giugno al 17 luglio. Per la regia di Giannis Kokkos e quindi ecco, di questo ci parla il Corriere della Sera, lanciando

proprio l'opera di Donizetti che appunto si potrà poi ascoltare e seguire alla Scala. 6:54 minuti, noi abbiamo ancora qualche minuto di tempo. Allora, intanto la notizia girava già ieri, show cancellato senza spiegazioni, siamo sempre sul Corriere della Sera, pagina 39, nel settore spettacoli. Stefano Bollani e Valentina Cenni hanno annunciato ieri la chiusura inaspettata del loro show televisivo Via dei Matti numero 0, show al quale ormai siamo abituati da 5 anni su Rai 3. I due artisti saranno insieme intanto per il progetto Tutta Vita Live a Roma il 29 giugno, a Gardone e Riviere, poi ci sono altri appuntamenti, ma l'articolo di Barbara Visentin ci parla di questo caso. Dice: nel video con cui hanno annunciato la chiusura da parte della Rai di Via dei Matti numero 0, Stefano Bollani e Valentina Cenni sorridono, ma le loro voci tradiscono il dispiacere. Siamo affranti, dice Cenni al telefono. Non ci aspettavamo una notizia del genere. Per noi quella casa è uno spazio di libertà e gioco. La notizia l'hanno avuta da Ballandi, casa di produzione con cui lavorano, senza motivazioni. Non sappiamo bene cosa stia succedendo, spiega Bollani. Ballandi è accanto a noi e parla con la Rai, ma non è facile capire le ragioni. Abbiamo saputo solo che per quest'anno è così. Poi tutto è modificabile. In un palinsesto sempre più povero di proposte culturali, ci dice Barbara Visentin che firma l'articolo, sono in tanti a vedervi dietro una scelta politica, considerato che il loro programma musicale, ampiamente celebrato e seguito, è sempre andato bene. Non abbiamo davvero idea. Quel che possiamo dire è che la trasmissione ha sempre avuto un ottimo share, tanto che adesso mandano le repliche, prosegue Bollani. Ma noi siamo alieni nel mondo della TV, non conosciamo i piani alti né i piani bassi, siamo sempre stati protetti da Ballandi, quindi conosciamo poco i meccanismi. E via discorrendo di questo passo l'articolo. Intanto l'annuncio di Bollani e Cenni ha sollevato un'ondata di affetto, ci scalda il cuore, sappiamo che il nostro pubblico è generoso e che è stato molto partecipo in questi 5 anni ed è bello averlo vicino. E insomma vedremo, questa però sembra la decisione per quest'anno, per il prossimo palinsesto, e dunque cancellato lo show di Stefano Bollani e Valentina Cenni, Via dei Matti numero 0 su Rai 3. 6:57 minuti, tra poco l'appuntamento con i titoli del nostro radiogiornale delle 7:30. Noi ci arriviamo in musica con Marvin Gaye nella sua This Will Make You Laugh.

0: strappo tra Lega e UDC in vista delle elezioni cantonali del 2027, perno della discordia, il nome di Claudio Zali, ma anche i tentennamenti in casa leghista. La mancata alleanza a destra avrà un influsso sulle seguenti elezioni nazionali? Sentiremo le considerazioni di un politologo. Claudio Zali finisce intanto anche sotto la lente dell'alta vigilanza del Parlamento per il suo interessamento al caso di un 14enne detenuto alla Farera. A Gaza, bambini palestinesi presi di mira deliberatamente da Israele. Scontro sulle conclusioni del rapporto della Commissione d'inchiesta ONU sui diritti umani. Per Tel Aviv si tratta di propaganda. Sport, mondiali di calcio. Nella notte, Inghilterra fermata sullo 0-0 dal Ghana. Stasera ultimo turno nei gironi per la Svizzera contro il Canada a Vancouver.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: 7-8 minuti, siamo andati lunghi per un problema tecnico risolto perché è tempo della nostra corrispondenza. E allora intanto saluto subito il nostro ospite di questa mattina, Francesco Fiori. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Grazie Natasha, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Ecco, è un piacere sentirti perché prima non riuscivamo a sentirci. Allora, noi questa mattina, come sempre con Francesco Fiori, andiamo in Spagna questa mattina per parlare del Museo del Prado di Madrid, dove è stata inaugurata una mostra piuttosto insolita, sicuramente curiosa. Francesco, raccontaci di cosa si tratta.
1: E chi entra al Prado in questi giorni, Natasha, potrebbe rimanere un po' sorpreso, perché questa volta in esposizione non ci sono i Velázquez, i Goya o il Griego che occupano il centro della scena, ma è proprio il Museo del Prado che ha deciso di raccontare se stesso. La mostra infatti si intitola Prado siglo XXI, cioè Prado XXI secolo, e ripercorre i cambiamenti che hanno trasformato un po' la Pinacoteca in questo primo quarto di secolo, con nuove acquisizioni, restauri, ampliamenti, progetti culturali, fino ad arrivare a raccontarci il modo in cui oggi si gestisce uno dei musei più visitati del mondo.
0: Uno dei musei più visitati del mondo, dunque a maggior ragione sorprende questa idea, e cioè quella di esporre se stessi, di esporre la propria storia recente. Non è una cosa che capita spesso. Francesco, da dove nasce l'idea?
1: Dobbiamo pensare che dietro le sale che tutti visitiamo e conosciamo c'è un lavoro enorme che normalmente resta invisibile. Negli ultimi 25 anni il Prado ha acquisito migliaia di opere, ha aperto nuovi spazi, ha anche rafforzato i laboratori di restauro e sviluppato attività di ricerca che raramente escono dal museo. E questa mostra prova ad accendere la luce proprio su quel dietro le quinte che raramente arriva al grande pubblico.
0: E dietro le quinte, soprattutto del XXI secolo, e allora quanto è cambiato il museo, quanto è cambiato il Prado in questo secolo?
1: Secondo me c'è un numero che può aiutare a capire cosa è successo. Pensiamo che dal 2000 a oggi nelle collezioni del museo sono entrate oltre 14.000 nuove opere. Abbiamo sì grandi dipinti, ma anche tanti disegni, incisioni, sculture, fotografie e documenti che dimostrano anche un museo, che questo museo storico non è un luogo immobile, ma una realtà che continua a crescere, a cambiare, a ridefinire.
0: Non è un luogo immobile, d'altra parte i musei, come tante altre istituzioni in questi ultimi anni, sono stati chiamati anche loro ad innovarsi e a cambiare. Quando pensiamo al Prado lo associamo soprattutto ai grandi maestri della pittura spagnola. È cambiata questa percezione, Francesco Fiori?
1: Diciamo, per quello che contiene il Prado certamente no, però questa mostra ci fa vedere un Prado contemporaneo che assomiglia sempre più a una piccola città della cultura. Infatti oltre alla collezione ci sono i restauratori, gli archivisti, gli storici dell'arte, i tecnici, gli educatori, i ricercatori, e la mostra racconta il museo proprio come un organismo vivente e non tanto come un contenitore di capolavori.
0: Un organismo vivente, non soltanto contenitore di capolavori. Allora, a proposito di nuove acquisizioni, ci sono opere destinate a diventare celebri quanto quelle già presenti nelle sale?
1: Tra quelle che sono entrate negli ultimi 26 anni, insomma, questo periodo che la mostra racconta, ce ne sono davvero alcune molto significative. Sicuramente una delle più importanti è il ritratto di Anna d'Austria, di Velázquez, che fu acquistato nel 2023 dopo una complessa operazione internazionale. Ed è un'acquisizione che dimostra quanto il museo oggi non cerchi tanto il capolavoro da esibire, ma molte acquisizioni servono piuttosto a completare dei tasselli mancanti, a ricostruire il contesto di un artista o di un'epoca. È un po' come quando si restaura un mosaico, no? A volte il pezzo decisivo non è proprio quello più spettacolare, ma quello che poi ci permette di vedere l'immagine completa nel suo insieme.
0: E d'altra parte, negli ultimi anni molti musei hanno iniziato a rileggere, a riorganizzare le proprie collezioni, magari a raccontarle in modo nuovo, e la mostra ci dice anche di questo.
1: Dici bene, Natascia, perché per decenni i grandi musei europei hanno raccontato una storia relativamente lineare dell'arte, mentre oggi cercano di renderla un po' più complessa, un po' più ricca. Nel caso specifico del Prado, per esempio, è cresciuta decisamente l'attenzione verso artiste, donne poco rappresentate o dimenticate, o verso generi considerati minori, e anche in opere che aiutano a comprendere meglio il contesto sociale e culturale in cui sono nate.
0: Ecco, quando si parla dei grandi musei, si pensa anche subito al turismo. Questa mostra arriva in un momento in cui il turismo culturale è sotto pressione, lo sappiamo, in tante diverse città europee. Come vive questa situazione invece il museo più celebre di Madrid?
1: La capitale, Madrid, non è ancora ai livelli di saturazione che vediamo in altre città, ma certo il problema, il tema esiste anche qui. E negli ultimi anni il Prado ha registrato effettivamente numeri, ingressi molto elevati e la direzione del museo ha più volte sottolineato proprio la necessità di migliorare l'esperienza della visita. Cioè, l'idea è evitare che il museo diventi una semplice tappa da consumare, magari scattare una foto davanti a un'opera famosa e poi andare via subito.
0: Allora, misurare, cioè scusami, migliorare l'esperienza della visita, dunque non soltanto attirare visitatori, ma anche in qualche modo gestirli e magari anche educarli, Francesco?
1: Direi di sì, perché oggi un grande museo deve affrontare problemi che assolutamente un secolo fa, ma anche 30 anni fa, non esistevano. Cioè, oltre a conservare il patrimonio, deve fare ricerca, dialogare col pubblico, produrre contenuti digitali, ma anche organizzare attività educative e al contempo gestire milioni di visitatori ogni anno. E in qualche modo l'esposizione racconta anche quella crescente complessità del mestiere del museo.
0: E questo quasi mi fa pensare, no, come a un tentativo di voler instaurare un dialogo con chi poi effettivamente va al museo a visitare questa mostra in cui il museo si racconta. Allora, diciamo, quanto ci dicevi apre una riflessione sul futuro più che sul passato e quali sono allora i prossimi passi?
1: Proprio camminando tra le sale si ha proprio l'impressione di un dialogo. Il passato ovviamente è presente, ma emergono tante domande mentre visiti, cioè come sarà il Prado tra 30 anni, come cambieranno le collezioni, e come si relazioneranno le nuove generazioni con questi capolavori, cioè quale ruolo avrà la tecnologia, la digitalizzazione. Insomma, è una mostra che guarda indietro per capire dove andare.
0: E alla fine, in conclusione, Francesco Fiore, che cosa resta di questa esposizione a chi magari non è un esperto d'arte e comunque va a visitare il Prado?
1: Abbiamo un percorso dove troviamo 98 pezzi, dipinti, sculture, disegni, incisioni, fotografie, libri e anche documenti di archivio, accompagnati anche da materiali audiovisivi. Ma il senso della mostra non è tanto celebrare proprio cosa è successo in questo quarto di secolo, quanto mostrare il museo come un progetto ancora aperto, invitando i visitatori a sentirsi parte di questa storia e anche aiutare a immaginare qual è il Prado del futuro. È sicuramente una prospettiva insolita, come dicevamo all'inizio, proprio per un'istituzione che spesso associamo soprattutto alla conservazione del passato.
0: E allora, tra passato e presente, il Prado si racconta. Francesco Fiori, grazie, grazie per aver visitato la mostra per noi e per avercene parlato.
1: Grazie Natascia, felice giornata a te e a chi ci ascolta. Hasta la prossima.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'agenda.
1: 7:22 minuti, noi diamo come sempre uno sguardo agli appuntamenti che ci attendono quest'oggi nella Svizzera italiana. Quando il jazz ha incontrato il rap 1988-2003, questo è il titolo dell'incontro con Matteo Ceschi nell'ambito del Jazz Cat Summer Camp. Si terrà questa sera l'incontro al Teatro del Gatto via Muraccio 21 ad Ascona, che ci parla appunto di jazz rap, come nasce dall'incontro tra jazz e hip hop, dallo skat singing di Louis Armstrong e Ella Fitzgerald al proto rap di Gil Scott Heron. Il dialogo tra i due linguaggi culmina nel 1988 e via di questo passo, insomma, tutta la storia. Per saperne di più, questa sera l'appuntamento alle 20:30 al Teatro del Gatto di Ascona. Poi invece a Monte Carasso questa sera, nello spazio reale dell'antico convento delle Agostiniane, alle 18:30 ci sarà un seminario per riflettere sulle officine FFS di Bellinzona, una serata pubblica con la partecipazione di Martin Bösch, un seminario internazionale di progettazione, un incontro che presenterà le riflessioni maturate durante l'ultima edizione del seminario, che ha scelto come oggetto di studio l'ampia area che verrà dismessa con il trasferimento delle officine ferroviarie dall'attuale sede a quella di Castione. Un trasferimento che libererà un luogo destinato ad assumere un ruolo importante sia per posizione che per dimensioni e valore storico nello sviluppo della nuova Bellinzona. Tra l'altro Martino Bösch sarà proprio ospite di Alphaville questa mattina e quindi potrà darci qualche importante anticipazione sull'evento, ma su questo torneremo più avanti. E poi ancora volevo segnalarvi quest'altro appuntamento: Classic Nuevo, un gruppo di giovani ed entusiasti musicisti di classica noti a livello mondiale, che sviluppano uno stile proprio tra musica contemporanea, fresca, colorata, coraggiosa e ricca di emozioni, si esibiranno questa sera alle 21 al Parco di Orselina, naturalmente a Orselina. E poi ancora volevo segnalarvi questa visita guidata, la Fondazione Rolla Was America, una visita guidata della mostra collettiva con Rosella Roll, Maria Grazia Rabiollo e Claudio Mercolli, perché nel cuore di Bruxelles Philippe e Rosella Roll hanno creato uno spazio indipendente, lo sappiamo, dedicato alla fotografia, alla cultura visiva, e c'è questa visita guidata che conduce alla scoperta di questa mostra collettiva Was America, una mostra collettiva che racconta un'America forse dimenticata e della casa museo dove i coniugi custodiscono da quasi 30 anni una collezione nata dall'incontro diretto con artisti, gallerie e fiere internazionali. L'appuntamento è per oggi alle 13:50 per questa visita guidata, ritrovo sul piazzale La Filanda di Mendrisio. 7:25 minuti, tra poco il primo appuntamento con il radiogiornale delle 7:30. Noi ci arriviamo in musica intanto con Zibba e Alma Libre e la loro 6 metri sotto la città.

0: Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto.
1: Renzo Arbore compie 89 anni straordinari, passati tra radio, televisione, musica, cinema e avventure spesso incredibili. E ne compie 35 la sua Orchestra Italiana, il progetto che dal 1991 ha portato la canzone napoletana dai grandi teatri europei a New York, dalla Cina al Sud America, attraverso oltre 1600 concerti. Renzo Arbore racconta l'Orchestra Italiana, osannata, osteggiata, riscoperta. La vita in tournée, i successi internazionali, i momenti difficili e il legame tra musicisti e pubblico. Mettetevi comodi. Alessandro De Rosa intervista Renzo Arbore. Oggi e domani alle 16:35 in Montmartre.
2: Rete 2.

0: Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Agata Galfetti. Strappo tra Lega e UDC in vista delle elezioni cantonali del 2027, perno della discordia è il nome di Claudio Zali, ma anche i tentennamenti in casa leghista. La mancata alleanza a destra avrà un influsso sulle seguenti elezioni nazionali, sentiremo le considerazioni di un politologo. Claudio Zali finisce intanto anche sotto la lente dell'alta vigilanza del Parlamento per il suo interessamento al caso di un 14enne detenuto alla Farera. A Gaza, bambini palestinesi presi di mira deliberatamente da Israele. È scontro sulle conclusioni del rapporto della Commissione d'inchiesta ONU sui diritti umani. Per Tel Aviv si tratta di propaganda. Per lo sport, mondiali di calcio, Cristiano Ronaldo si sblocca con una doppietta. Nella notte Inghilterra fermata sullo 0-0 dal Ghana. Stasera ultimo turno dei gironi per la Svizzera contro il Canada a Vancouver. Il divorzio in vista delle prossime elezioni cantonali tra Lega dei Ticinesi e Unione Democratica di Centro. La scelta dei democentristi, come sentiremo tra poco, cambia le carte in tavola in vista delle strategie partitiche e si inserisce in un quadro non dissimile a livello nazionale. Prima però riassumiamo quanto avvenuto con Nicola Lund.
2: 2019-2023 fra Lega e UDC, un'alleanza fruttuosa, tribolata ma fruttuosa. Non sarà così nel 2027 né per le elezioni cantonali né molto probabilmente per quelle federali. L'UDC si stacca e vuole procedere da sola con una propria lista. Per i democentristi problematica è la presenza sulla lista comune di un nome, quello del consigliere di Stato Claudio Zali, che si è già dato disponibile per una rielezione, e problematico è il tempo che si sta prendendo il movimento di via Monteboglia per arrivarne ad una.
3: C'è necessità di chiarezza in Ticino e quindi oggi abbiamo deciso di correre da soli per il Consiglio di Stato.
2: Dunque il problema è Zali?
3: Il problema non è Zali in sé, è Zali che ha dichiarato di non essere compatibile con l'UDC, di non essere vicino all'UDC e di essere più compatibile con le politiche dei Verdi. Non ha niente a che vedere con la destra che rappresentano l'UDC e la Lega. E quindi non è una questione personale, è una questione di coerenza politica.
2: Il capogruppo dell'UDC in Gran Consiglio, Alain Bühler. Questa invece è la replica del coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga.
4: Noi abbiamo detto che ci saremmo presi comunque ancora qualche settimana, da parte loro vi era questa ansia, mi permetto magari forse di usare questo termine, sul tempismo. Noi diciamo che la fretta a volte è brutta consigliera. Siamo in giugno, se si aspettava ancora qualche settimana le cose potevano tranquillamente prendere un'altra piega. Prendiamo atto, la Lega va avanti, la Lega continuerà per la sua strada.
2: Strade dunque che prendono direzioni diverse, che aprono a nuovi scenari per la politica ticinese. Ad aprile e nei mesi di avvicinamento sono attese scintille.
1: UDC ticinese che dunque sceglie di correre da sola, ora è da capire fino a che punto questo cambierà gli equilibri elettorali. Bisogna anche tener conto delle ambizioni di raddoppio del PLR. Roberto Porta ha interpellato Andrea Pilotti, politologo all'Università di Losanna.
5: I tempi sembrano piuttosto maturi perché questa scelta venisse fatta da parte dell'UDC ticinese di contarsi un po' da sola. La scelta non mi sorprende.
6: La destra ticinese si presenterà dunque divisa alle prossime elezioni cantonali. Per questo fronte si tratta di un azzardo, c'è il rischio di perdere uno dei due seggi d'aria di cui dispone oggi in governo.
5: Non ritengo che sia un azzardo, molto dipenderà dalle scelte fatte dal PLR, che tipo di lista metterà in campo, ma al momento attuale credo che l'UDC abbia fatto delle valutazioni che al momento secondo me la mettono in una posizione di vantaggio per ambire a un seggio e difendere i rapporti di forza della destra ticinese.
6: Va detto, e qui passiamo al contesto svizzero, che l'UDC ha guadagnato terreno nelle 16 elezioni cantonali che si sono svolte finora in questa legislatura. Perde invece però molto spesso a livello di votazioni popolari, sconfitte che però non sembrano frenare l'UDC.
5: Questa forse è una delle chiavi del successo dell'UDC, questa campagna permanente che permette al partito comunque di profilarsi, ed è vero che se in diverse votazioni i numeri danno contro, non va dimenticato che comunque riesce molto spesso a mobilitare a sostegno delle proprie iniziative una parte di elettorato ben più ampia della propria forza elettorale. Questo è un aspetto che permette al partito dell'UDC di monetizzare anche nel caso di talune sconfitte nelle votazioni popolari.
6: Andrea Pilotti, politologo all'Università di Losanna, un'ultima domanda. Guardando al prossimo anno, ci saranno in autunno anche le elezioni federali. I sondaggi danno l'UDC saldamente in vantaggio. Poco spazio dunque per le sorprese?
5: Da qui alla prossima primavera e anche alle prossime federali ci possono essere anche degli elementi congiunturali difficilmente immaginabili oggi che possono favorire gli altri partiti a scapito dell'UDC. È vero che in questo momento vi sono diversi elementi della congiuntura attuale che permettono all'UDC di profilarsi su tematiche che sono percepite da una parte importante dell'elettorato come tematiche prioritarie. Esattamente come nel 2019 la questione climatica e anche la questione della parità di genere aveva permesso a PS e ancor più ai Verdi di profilarsi e di guadagnare anche in legittimità.
1: E nell'annunciare la scelta di presentarsi da sola, l'UDC ha chiamato in causa divergenze politiche con il consigliere di Stato Claudio Zali. Il diretto interessato ieri ha preferito non commentare, ha invece risposto ad Alain Melchionda in merito alla decisione della Commissione della Gestione di attivare l'alta vigilanza per il suo intervento sul caso di un 14enne detenuto al carcere per adulti della Farera. Sentiamo.
0: Consigliere di Stato Claudio Zali, cosa l'ha mossa ad agire?
7: La conoscenza del fatto che un ragazzo di 14 anni si trovava collocato alla Farera in correlazione a gravi fatti che ha commesso, certo, ma collocato a tempo indeterminato in uno stabilimento che è stato costruito come carcere per gli adulti.
0: Le si rimprovera anche di essersi mosso non rispettando la separazione dei poteri, non poteva segnalare a chi di competenza invece di agire in prima persona?
7: La competenza per il settore esecuzione pene attiene comunque a funzionari del Consiglio di Stato. Vi è stata anche la presenza del magistrato dei minorenni che poteva portare un contributo in questa discussione. Non si è trattato da parte mia di chiedere assolutamente di negoziare o pretendere o suggerire la modifica di decisioni, ma semmai di segnalare che la Farera non è il luogo per collocare a lungo un minorenne.
0: Sotto traccia c'è chi li rimprovera di essersi mosso perché c'è una conoscenza dietro questo.
7: La conoscenza in realtà è stata l'occasione per questa persona di contattarmi. È anche l'unico caso di cui io sono venuto a conoscenza di un 14enne trattenuto così a lungo in collocamento alla Farera. L'avrei fatto veramente per qualsiasi 14enne. Non veniamo automaticamente messi a conoscenza dei dettagli di ogni situazione esecutiva.
0: La Commissione della Gestione e Finanze ha deciso che la sottocommissione attiverà l'alta vigilanza. Lei andrà in audizione?
7: Ma penso proprio di sì, io davvero non ho nulla da nascondere a riguardo di questa fattispecie. Rimango un po' così deluso da questo stravolgimento delle priorità. Il problema diviene oggi che io potrei essere andato lungo, si può dire, quando abbiamo un problema sostanziale che secondo me è molto grave e su quello invece non si intende vigilare.
1: Canicola, è scattata l'allerta 4 su 5 in diverse regioni della Svizzera orientale dopo Romandia e Vallese. Nei prossimi giorni sono attese massime fino a 37 gradi, notti tropicali e siccità crescente nel nord del paese. A mezzanotte c'erano ancora oltre 29 gradi a Puyi, nel Canton Vaud. Anche a sud delle Alpi stanotte le temperature sono state molto elevate. A Lugano e Locarno la minima non è scesa sotto i 24 gradi. Ieri a Basilea si è tenuta la 19ª giornata dell'industria svizzera organizzata da Swissmem. Al centro dei dibattiti la questione di come la Svizzera, come piccolo paese, possa affermarsi in un mondo sempre più dominato dalle grandi potenze. Ma non sono mancate dure critiche anche verso la politica interna. Con Marzio Minoli della redazione economica approfondiamo proprio queste critiche.
8: Sì, buongiorno. Dunque, secondo Swissmem, che ricordiamo è l'associazione Mantello che riunisce le aziende del settore meccanico, elettronico e metallurgico, la Svizzera deve approfittare del fatto di essere un piccolo paese e quindi penetrare in quelle nicchie di mercato dove chi è più grande, ma anche più lento e impreciso, non arriva. Quindi trasformare uno svantaggio in un punto di forza. Ma non solo, ieri si è anche parlato di accordi di libero scambio sui quali bisogna puntare, e qui cito Swissmem, puntare con decisione. È arrivata una critica pesante alla politica e in particolare al Consiglio nazionale che, detto in parole semplici, ha detto no all'accordo di libero scambio con i paesi del Sud America, il Mercosur. E in particolare Swissmem ha puntato il dito contro i rappresentanti del settore agricolo, ricordando che buona parte dei 2 miliardi e 700 milioni di franchi di sussidi diretti che la Confederazione paga ogni anno a quel settore provengono dal mondo industriale.
1: Marzio, questo attacco al mondo agricolo da parte di Swissmem rischia di creare una spaccatura all'interno dell'alleanza che si era concretizzata nel 2022 proprio tra agricoltori e industria.
8: Diciamo che il fatto che il mondo agricolo si sia pronunciato contro l'accordo con il Mercosur solleva la questione. Ricordiamo che nel 2022 i rappresentanti delle associazioni economiche svizzere come Economy Swiss, l'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri e l'Unione Svizzera degli Imprenditori si erano uniti con l'Unione Svizzera dei Contadini per creare un fronte contro quella che era stata definita una politica di blocco della sinistra, la quale, secondo loro, impediva appunto le politiche di supporto a imprese e agricoltura. Ora, le dure parole di Swissmem verso il mondo agricolo, c'è da scommettere che qualche malumore lo creeranno.
1: Torna alta la tensione tra Israele e Nazioni Unite dopo la pubblicazione del rapporto della Commissione indipendente d'inchiesta sui diritti umani. Il documento accusa l'esercito israeliano di aver preso deliberatamente di mira minori palestinesi durante la guerra a Gaza e anche nei mesi successivi alla firma della tregua. Sentiamo Michele Giorgio.
9: Lo scorso 10 dicembre, due mesi dopo la firma della tregua tra Israele e Hamas, un ragazzo palestinese di 16 anni del campo di Jabali a Gaza viene ucciso a colpi d'arma da fuoco, poi un carro armato israeliano passa sopra il suo corpo mutilandolo. Questo caso figura tra tanti altri nel dossier presentato ieri dalla Commissione indipendente d'inchiesta sui diritti umani delle Nazioni Unite che accusa Israele di genocidio e crimini contro l'umanità e di guerra a Gaza e in Cisgiordania. Al centro dell'indagine vi è soprattutto la condizione dei minori palestinesi. Secondo la Commissione, le forze israeliane hanno preso di mira deliberatamente i bambini e a Gaza uccisioni e ferimenti intenzionali di minori sono proseguiti anche dopo la tregua. Gli investigatori hanno esaminato denunce di torture, trattamenti degradanti e violenze durante arresti e detenzione, oltre agli effetti degli attacchi contro ospedali e scuole. Il rapporto evidenzia anche le conseguenze sulla salute dei neonati e sullo sviluppo in generale di un'intera generazione. I danni subiti dai bambini, afferma, sono in gran parte irreversibili. Per questo l'organismo chiede a Israele di cessare immediatamente tutte le violazioni che colpiscono l'infanzia palestinese. Dura la replica di Tel Aviv. La rappresentanza diplomatica di Israele presso l'ONU a Ginevra ha respinto tutte le accuse, definendo il rapporto una farsa ed un'opera di propaganda. Ha accusato inoltre la Commissione di aver ignorato le vittime israeliane dell'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023.
1: Entrambe le Camere del Congresso degli Stati Uniti hanno approvato una risoluzione che chiede al presidente Trump di fermare la guerra con l'Iran o di ottenere l'autorizzazione per proseguire le operazioni militari. Il provvedimento è simbolico e non ha valore di legge, ma rappresenta un segnale politico importante. E mentre Trump continua a difendere il conflitto, il suo consenso è calato ulteriormente, attestandosi al 30%, secondo un nuovo sondaggio. Una delegazione del governo dei talebani si è recata ieri a Bruxelles per incontrare rappresentanti della Commissione europea e di una quindicina di stati membri dell'UE. L'incontro, che aveva lo scopo di facilitare i rimpatri di migranti afghani, è avvenuto nonostante né l'UE né gli stati membri riconoscano ufficialmente il governo talebano. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
10: Gli Stati membri ci hanno scritto una lettera chiedendo di aiutare a coordinare e a stabilire contatti a livello tecnico per l'espulsione, in particolare, di autori di crimini gravi e di persone che rappresentano un rischio per la sicurezza. Questo è ciò su cui stiamo lavorando. Così Markus Lammert, portavoce della Commissione europea, giustifica l'incontro avvenuto ieri a Bruxelles fra una delegazione del governo dei talebani, funzionari dell'UE e di 15 stati membri. Il mandato si trova in una missiva sottoscritta in ottobre da 20 stati dell'UE. Il portavoce puntualizza:
11: by any means does not mean recognition.
10: Questo non significa in nessun caso riconoscimento. Dunque, né Bruxelles né gli Stati membri si spingono a stabilire relazioni diplomatiche coi talebani, ma la volontà di procedere ai rimpatri è tale da aver reso possibile l'incontro, quantomeno problematico. Forte l'indignazione di ONG e rifugiate e rifugiati afghani che accusano le cancellerie europee di svendere i loro principi fondamentali pur di ottenere un accordo di deportazione con uno dei regimi più spietati e oppressivi del mondo, in special modo nei confronti delle donne. Ma tant'è, secondo Annelien van Bossut, ministra belga della migrazione, soltanto il 2% dei quasi 23.000 cittadini afghani destinatari di un provvedimento di espulsione ha lasciato il territorio dei 27. A suo dire, la situazione non è più sostenibile. Se la Germania è fra i principali sponsor politici di un accordo per le espulsioni verso l'Afghanistan, dal canto suo la Svizzera ha già proceduto ad alcuni rimpatri previ contatti col regime talebano.
1: È tutto per questa prima edizione del Radiogiornale, io vi lascio allo sport, a più tardi.
11: Lo sport.
12: Tre partite, tre doppiette, Messi chiama, Mbappé risponde e Haaland non sta a guardare. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, i campioni e i vice campioni non hanno steccato le loro seconde sfide di gruppo e i loro big pure. 2-0 in serata dell'Argentina sull'Austria con tanto di doppietta firmata dallo straordinario Messi, diventato così il miglior marcatore di sempre ai mondiali, è salito la pulce a quota 18 reti. 3-0 anche della Francia, rifilato all'Iraq con tanto di doppietta di Kylian Mbappé, salito a quota 16 reti in totale. A bersaglio qui anche il pallone d'oro Dembélé. Nella notte poi la Norvegia si è imposta 3-2 sul Senegal e qui protagonista assoluto è stato l'attaccante della City, Erling Haaland, autore pure lui di una doppietta. Argentina, Francia e Norvegia a punteggio pieno e chiaramente già negli sedicesimi di finali. In serata alle 19 Portogallo, Uzbekistan a seguire alle 22, Inghilterra contro Ghana. Nel tennis a Wimbledon sia Rémy Bertola sia Jérôme Kim hanno superato il primo turno di qualificazione. Oggi spazio a Susanna Bandecchi contro Cava, a Céline Neff contro Garland e al derby a tutto svizzero tra Masarova e Teichmann.
13: La meteo.
14: Oggi mercoledì 24 giugno il tempo resterà in prevalenza soleggiato e molto caldo. La temperatura bassa quota, la massima sarà attorno ai 33 gradi, in alta Engadina 25.

0: Okay.
1: Buena.
2: Abbiamo sentito, ascoltato anche il rumore del mare in conclusione di questo brano della cantante messicana Natalia Lafourcade e la sua Cocos en la Playa, brano tratto dall'album Canzonera del 2025 di questa cantante messicana che ci ha riportati qui in studio. Questa è Verde Aurora, al microfono con voi questa mattina Natasha Fioretti, staremo insieme fino alle 9. Un buongiorno, ben trovati all'ascolto se vi foste sintonizzati soltanto adesso o da poco sulle nostre frequenze di Rete 2. Noi proseguiamo dando uno sguardo agli appuntamenti di questa mattina sulla nostra rete. Partiamo come sempre dal segnalarvi l'approfondimento, dunque Laser, che va in onda alle 9, è la seconda parte del Laser andato in onda ieri a cura di Luca Vettori, dal titolo Interno notte, effetto giorno, l'equivoco dei tre diari, un audio documentario appunto in due parti che racconta l'intreccio di tre storie vere di ingiusta detenzione carceraria avvenuti sul confine italo-svizzero tra gli anni 40 e gli anni 70 del Novecento. Poi naturalmente, se non riuscite a seguire la diretta, lo sapete, potete andare a recuperare i nostri Laser sempre sul RSI Play oppure sul nostro sito RSI Rete 2. E poi diamo uno sguardo anche ad alcune pagine che questa mattina saranno protagoniste del nostro magazine dell'attualità culturale di Alphaville, che questa settimana vede in conduzione la collega Cristina Artoni. Si aprirà oggi alle 11.05 parlando delle officine di Bellinzona, lo dicevamo anche nel corso dell'agenda annunciando l'appuntamento di questa sera a Monte Carasso, all'antico convento delle Agostiniane. Infatti si terrà un incontro pubblico alle 18.30 proprio per presentare le riflessioni emerse nel corso dell'anno, nel corso di un seminario che si è proprio concentrato su questa area urbanistica, che verrà dismessa con il trasferimento delle officine ferroviarie dall'attuale sede a quella di Castione, e scelta nella scorsa edizione del seminario di progettazione, appunto, Monte Carasso come oggetto di studio. Dunque di questo si parlerà questa sera, ma noi vi daremo qualche anticipazione proprio ad Alphaville in apertura attorno alle 11.05 con Martin Bösch, architetto e professore di progettazione architettonica all'Accademia di Architettura dell'USI. E poi invece alle 11.45 ricorderemo Elvira Mucic, ne avevamo parlato qualche giorno fa in occasione della notizia della scomparsa. Ci sono voci capaci di sezionare la storia nei suoi punti più bui. Slavenka Draculic, saggista e figura di spicco del femminismo est europeo, è stata una cronista implacabile del dissolvimento della Jugoslavia, ha rotto il silenzio sull'orrore degli stupri di massa e sulla quotidianità oltre la cortina di ferro. Ecco, è a ricordarci Elvira Mucic, scomparsa qualche giorno fa, avremo, scusatemi, è a ricordarci

Cislavenka Draculic, scomparsa qualche giorno fa, avremo ospite questa mattina ad Alphaville la scrittrice e la traduttrice Elvira Mucic, che ricorderà la forza della sua testimonianza e la sfida di tradurre una prosa chirurgica capace di costringere l'Europa a guardare in faccia il proprio passato. E lei sarà in diretta ad Alphaville alle 11:45.

0: Tell me who has the answer. Ed erano Horace Silver and Andy Bay in questo brano tratto dall'album All the United States of Mind Phase 3 del 1972 del compositore e pianista jazz statunitense Horace Silver, brano interpretato dal cantante jazz statunitense Andy Bay. Correva l'anno 1972, sono già le 7:59 minuti, allora è tempo dei titoli del radiogiornale delle 8:30. Strappo tra Lega e UDC in vista delle elezioni cantonali del 2027, perno della discordia, i tentennamenti in casa leghista, ma anche il ruolo di Claudio Zali. Il diretto interessato non commenta mai i nostri microfoni, si esprime in merito all'attivazione dell'alta vigilanza del Parlamento per il suo interessamento al caso di un 14enne detenuto alla Farera. Ed è scontro sulle conclusioni dell'ultimo rapporto della Commissione d'inchiesta ONU sui diritti umani, che denuncia il genocidio, in particolare dei bambini, a Gaza. Per Israele, che respinge le accuse, si tratta di propaganda.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

La Vie Louche, Léo Ferré, abbiamo iniziato in bellezza la nostra terza ora insieme, già la nostra terza ora insieme questa mattina qui a Verde Aurora. Sono le 8 e 4 minuti, lanciamo subito la sigla. E di solito noi a quest'ora con questa sigla inauguriamo il nostro spazio dedicato a Stampa Nazionale. Lo raccontavo nei giorni scorsi, Stampa Nazionale tornerà a settembre, siamo nella pausa estiva, però noi abbiamo il piacere di raccontarvi comunque un articolo in questo nostro spazio a quest'ora. Allora questa mattina andiamo e torniamo sul Tages-Anzeiger, andiamo nelle pagine culturali per raccontare questa intervista raccolta da Jean-Marc Nia, un'intervista ad una cameriera, una cameriera conosciuta, famosa. È un po' una serie di ritratti che il Tages-Anzeiger da qualche tempo propone, ritratti di camerieri, cameriere della città. E allora: "Wenn du gehst, kann ich das Kaffee verkaufen", sagt ihr Chef. "Se te ne vai, posso vendere il caffè", le dice il suo capo. A 19 anni Silvia Schulter ha iniziato a lavorare al Kaffee Ferdinand a Zurigo Vieticon, 36 anni dopo lo fa ancora e dice: "Questa è la mia vita". Il motto del Café Ferdinand è questo: dove siete davvero ospiti. Lo si percepisce, il fatto di sentirsi accolti, di essere ospiti, soprattutto quando lei, Silvia Schulter, è in servizio, una donna alta di 55 anni con 3 figli, 2 dei quali vivono ancora con lei a Islisberg. E quando i genitori di Michael Luib hanno ceduto a lui il locale nel 2007, lei prendeva già ordini da 17 anni. Il Café Ferdinand esiste dalla fine degli anni 70, fu aperto, ad aprirlo fu Heinrich Corradi, fan dell'artista svizzero Ferdinand Hodler, da cui il locale prende il nome. Poi nell'88 passò ai genitori di Luib. Papi Luib, racconta Silvia, mi offrì più volte di dargli del tu, ma io ho sempre preferito dargli del lei. Con l'attuale capo invece ci si dà del tu. Lo conoscevo già come cliente del locale. Allora, la cameriera Silvia Schulter è cresciuta a Schwamendingen, ha concluso l'ultimo anno di scuola ad Albisrieden dopo un trasloco, e poi si è formata come venditrice di prodotti alimentari e ha lavorato in una piccola latteria al Halvilplatz finché il negozio ha chiuso dopo 2 anni. Lei racconta al Tagi: "Non volevo lavorare alla Migros o alla Coop come venditrice, ma il mio sogno era continuare a stare a contatto diretto con le persone. Vide così un annuncio proprio sul Tages-Anzeiger, pensate un po', per un posto libero al Café Ferdinand, si candidò e fu assunta. Aveva al tempo 19 anni". E via di questo passo, insomma, l'intervista poi ci racconta la sua storia di 36 anni al Café Ferdinand. E alla domanda, per esempio, quali sono i suoi hobby, lei dice: "Lavorare, il Café Ferdinand è il mio salotto, la mia vita. Mi piace davvero lavorare qui". E se siete curiosi, dunque, andate a riprendere il Tages-Anzeiger di oggi. L'articolo potete trovarlo, se avete l'abbonamento, anche sul sito, ed è l'articolo che ha raccolto Jean-Marc Nia a Silvia Schulter, cameriera al Café Ferdinand di Zurigo.

Ed era Bobby McFerrin con la sua Joshua, tratta dall'album Spirit You All del 2013, un album di viaggio attraverso ingredienti inaspettati in un melting pot della musica americana, album del 2013, 8 e 11 minuti, tra poco alle 8 e 18 torna il nostro appuntamento con In Altre Parole, commenteremo i fatti del giorno e lo facciamo da lunedì ormai questa settimana insieme alla protagonista di In Altre Parole di questa settimana, Lina Bertola. All'appuntamento ci arriviamo in musica, intanto proseguiamo con Amy Mann e la sua Check.

Fino all'ultima nota, ed era il Dave Brubeck Quartet con questa Pick Up Sticks, tratta dallo storico disco di questo quartetto Time Out. Correva l'anno 1959, 8:17 minuti qui a Verde Aurora, è tempo di In altre parole.

0: Io voglio dare subito il benvenuto alla nostra ospite che è già in collegamento con noi, Lina Bertola, ben ritrovata, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno radioascoltatori.
0: Allora, siamo a mercoledì, noi abbiamo aperto la settimana parlando di scuola come luogo altro, come luogo dell'esperienza, dell'inaspettato. Ieri abbiamo un po' proseguito parlando del valore cognitivo del sentire, anche dell'importanza della lingua e della parola, l'importanza di una sensibilità ecolinguistica che ci permette di avere un rapporto sano con la realtà. Volevamo un po' ieri anche annunciare il tema di oggi, ma poi ci siamo lasciate prendere la mano, non lo abbiamo annunciato, abbiamo lasciato i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici con un po' di curiosità. Allora, Lina Bertola, di che cosa vogliamo parlare questa mattina, o meglio, di chi?
1: Ecco, sì, ieri in effetti ci siamo lasciati dopo le riflessioni sulla cultura umanistica, perché io avevo un accompagnatore segreto ieri, che però non siamo riusciti a svelare, una figura intellettuale che ci ha lasciato da poco tempo, lasciandoci anche un'eredità preziosa proprio per quanto riguarda la nostra umanità, la ricchezza della nostra umanità. Una visione che però non è stata del tutto compresa, proprio, se vogliamo, a dispetto della enorme diffusione dei suoi molti libri che sono stati tradotti in molte lingue. Va bene, credo che gli ascoltatori avranno capito sicuramente che sto parlando di Edgar Morin, scomparso a 105 anni, poche settimane fa, mi pare, non è ancora un mese da quando è scomparso. Un grande pensatore, letto, amato, ma non compreso, dicevo prima, perché in occasione dei festeggiamenti per i suoi 100 anni, Morin aveva confessato proprio una certa delusione. Aveva detto: «Il mio pensiero non ha cambiato lo spirito del tempo. Nei programmi scolastici non c'è traccia delle mie idee sull'educazione. I pensieri si diffondono, ma io desidererei che si arrivasse a comprendere come io penso». Quindi idee belle, apprezzate, ma alla fine, è un po', dice Morin, rese proprio prigionieri di una visione del mondo già data, no? Quindi un po' idee risucchiate dentro pensieri già pensati. E questo mi ha fatto molto riflettere, la delusione di Morin, perché indica come sia difficile accogliere il nuovo, quel nuovo di cui parlavamo già nei giorni scorsi, perché siamo prigionieri del nostro sguardo sulla realtà. E questo è un tema etico importante, perché come è difficile accogliere il nuovo, è difficile accogliere l'altro, la sua novità, senza misurarlo subito ai nostri valori. Ecco, quindi questo bisogno di capire la nuova visione del mondo di Morin è un invito che noi dobbiamo accogliere.
0: Lina Bertola, quando dice siamo prigionieri del nostro sguardo, ecco, magari approfondiamo ancora un attimo questo concetto che mi sembra così importante, Morin, e è così importante anche proprio per noi, perché ce ne dimentichiamo spesso, no? Noi cerchiamo negli altri, in quello che accade, tante volte le cause. Invece Morin ci dice molto spesso: ciò che non va anche al di fuori di noi, ciò che non ci piace, dovremmo riflettere un attimo e renderci conto che è un qualcosa che ha a che fare con noi stessi, in verità.
1: Ma certo, è proprio questo che dicevo, è veramente una questione etica fondamentale che riguarda proprio ciascuno di noi, nel nostro relazionarci all'altro, nel nostro relazionarci alla vita, questa dimensione della capacità di accogliere l'inatteso, come dice Morin, di attendere l'inatteso, come dice Morin, è uno dei suoi pensieri più belli, secondo me, racchiuso in un librino di più di 20 anni fa, dedicato ai saperi fondamentali per il futuro. Ecco, questa capacità che noi non abbiamo, prigionieri come siamo del nostro sguardo, della nostra visione del mondo, questa capacità di attendere in attesa è proprio una nuova postura nei confronti della realtà, ma è difficile da comprendere. È difficile da comprendere dentro i limiti della conoscenza razionale. Io torno sempre lì, perché poi il tema di Morin e di tutto il discorso che stiamo facendo riguarda anche i limiti dell'essere riduttiva di una certa razionalità calcolatrice rispetto a tutto quello che l'umano offre come ricchezza del suo vissuto. E quindi è molto difficile comprendere dentro la razionalità calcolatrice che misura tutto, questa capacità di attendere in atteso, perché la razionalità vuole prevedere, vuole controllare tutto, l'imprevisto è uno smacco per la ragione. E Morello fa dire molto bene Euripide nel suo libro, dice, con le parole di Euripide, l'atteso non si realizza, all'inatteso un Dio apre la strada. Quindi imparare a comprendere l'incertezza, l'incertezza di ogni avventura umana che sempre abita la vita di ciascuno di noi. Ed è una bella provocazione per la nostra intelligenza.
0: Certo, imparare ad accettare questo e a saper vivere anche con l'eventualità dell'incertezza è anche un po', come dire, la sfida del nostro vivere quotidiano e di riuscire alla fine a scoprire un po' un'arte, ecco, del vivere e un po' questo tema della razionalità calcolatrice che vuole prevedere tutto, ma anche la capacità di attendere l'inatteso sono temi che abbiamo già toccato a partire da lunedì e mi piace molto, pensando a Morin e a tante cose che sono state scritte su di lui, lo dicevamo, è scomparso venerdì all'età di 104 anni, il pensiero comincia per Morin proprio dove finisce la certezza, e questo lo trovo anche molto bello.
1: Sì, certo, Morin lo dice con molta chiarezza, che l'espressione della nostra umanità e quindi il pensiero, la possibilità di pensarci, di pensare il mondo, è soffocata proprio dalla razionalità che non accetta e non vuole comprendere il possibile, il non ancora visto che è presente in ogni avventura umana. Allora io credo che questa sia una grande eredità culturale che dobbiamo coltivare, no? Perché l'invito di Morin, a mio modo di vedere, da come l'ho letto e come mi ha accompagnato anche nel mio pensiero, l'invito di Morin è quello di riconoscere un legame più intenso, un legame di intimità con la realtà. E questo mi fa pensare all'approccio poetico alla vita. Io vedo un profondo legame, un intreccio tra il sentire l'espressione della nostra umanità, torna qui la dimensione del valore cognitivo del sentire, e l'abitare poeticamente il mondo. Quell'abitare poeticamente il mondo che è stato raccontato benissimo da uno scrittore che ho amato moltissimo, che è Christian Bobin, uno scrittore poeticamente ispirato. Bobin dice una cosa che dovremmo sempre ricordare: la poesia entra nel nostro mondo come in una casa amica, rivela le cose, non le forza, e quindi ci tiene lontani dal desiderio di possedere il mondo. Ed è bello questo legame, perché in uno dei suoi più recenti scritti, Edgar Morin ha dedicato un libro all'estetica e ha parlato della poesia della vita come fioritura, come pienezza, comunione, come condivisione, questo è importante, di un'umanità consapevole della sua comune appartenenza a un cosmo in cui tutto si tiene. Ecco, l'idea di un cosmo in cui tutto si tiene è un'altra bella provocazione per la nostra intelligenza del mondo.
0: L'idea del cosmo dove tutto si tiene, anche la poesia le diceva come fioritura della vita. Ecco, se dovessimo guardare, ecco, a Morin, proprio pensando alla poesia, che cosa le viene in mente ancora di importante nel suo approccio e anche nella sua visione proprio alla vita?
1: Ma sì, proprio questa dimensione, dice, la poesia è una situazione, diciamo, di esperienza del mondo in cui non c'è differenza tra noi e ciò che vediamo, è totalmente lontana dalla comprensione razionale del mondo, che comprende anche un possedere la realtà. Poi evidentemente nella cultura occidentale possederla per usarla e per dominarla. Ecco, questa assenza di differenza tra noi e il cosmo, secondo me è un pensiero bellissimo che attraversa tutta l'opera di Morin e che va oltre quello che di solito si dice, che lui è stato il teorico dell'intelligenza della complessità. È un passo che va oltre, proprio nel metterci nella condizione di riconoscere questa assenza e differenza del cosmo, ecco, e questo è il poetico che non è alternativo rispetto al razionale, ma è un nutrimento profondo alla razionalità occidentale che dobbiamo sapere riconoscere.
0: Adesso qui a me vengono in mente due riferimenti, Platone e Goethe, quando si dice che alla fine il microcosmo, il macrocosmo, l'uomo un po' è il microcosmo e lo specchio del macrocosmo e dunque l'universo, l'uomo lo porta dentro di sé. Quindi questo cosmo di cui parlavamo adesso, in fondo non c'è differenza perché noi siamo fatti della stessa materia, siamo la stessa cosa in piccolo, ma racchiudiamo il cosmo dentro di noi. Lina Bertola, noi siamo quasi in chiusura. Questo approccio poetico, questa visione alla vita di Morin ci fa anche un po' pensare a dove si colloca sempre l'uomo pensando al mondo e alle sue relazioni con gli altri, ma non soltanto gli esseri umani, pensiamo anche a tutti gli esseri viventi. Questo ci può un po' portare già, e qui magari lo svegliamo oggi, al tema di domani.
1: Sì, perché questa idea di un cosmo in cui tutto si tiene è proprio un invito potente a farla finita, se possibile, perché non sono poi certa che sia davvero possibile, con quell'antropocentrismo con cui ci siamo chiamati fuori, ci siamo chiamati fuori da questa comune appartenenza. Quindi è molto radicato in noi questo antropocentrismo ed è un limite poi a questa comprensione del mondo razionale, poetica, complessiva. È un limite perché anche oggi è un retaggio culturale che rimane, nonostante tutte le grandi sensibilità ecologiche. Ecco, magari ne parleremo domani.
0: Ne parleremo domani. Intanto, Lina Bertola, grazie, grazie per essere stata con noi e una splendida giornata.
1: Grazie anche a lei, un saluto a tutti.
2: Rete 2. Vince, non vince, mama, non mama. I Love Nati, la storia di Giuseppe Croci e del suo amore per Natasha. Nati, intrecciato indissolubilmente alle sorti della Nati, la nazionale. Fin dall'infanzia, Giuseppe ha legato le tappe della sua relazione con la Nati ai risultati delle partite di calcio. I Love Nati, di Flavio Stroppini, oggi alle 17.35 in K.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Agata Galfetti. Strappo tra Lega e UDC in vista delle elezioni cantonali del 2027, perno della discordia e i tentennamenti in casa leghista, ma anche il ruolo di Claudio Zali. Zali non commenta, ma ai nostri microfoni si esprime in merito all'attivazione dell'alta vigilanza del Parlamento per il suo interessamento al caso di un 14enne detenuto alla Farera. È scontro sulle conclusioni dell'ultimo rapporto della Commissione d'inchiesta ONU sui diritti umani, che denuncia il genocidio, in particolare dei bambini, a Gaza, per Israele che respinge le accuse, si tratta di propaganda. Il divorzio in vista delle prossime elezioni cantonali tra Lega dei Ticinesi e Unione Democratica di Centro, scelta dell'UDC che cambia le carte in tavola in vista delle strategie partitiche e si inserisce in un quadro non dissimile a livello nazionale. Con Nicola Lund riassumiamo quanto avvenuto nella giornata di ieri.
5: 2019-2023 fra Lega e UDC, un'alleanza fruttuosa, tribolata ma fruttuosa. Non sarà così nel 2027 né per le elezioni cantonali né molto probabilmente per quelle federali. L'UDC si stacca e vuole procedere da sola con una propria lista. Per i democentristi problematica è la presenza sulla lista comune di un nome, quello del consigliere di Stato Claudio Zali, che si è già dato disponibile per una rielezione, e problematico è il tempo che si sta prendendo il movimento di via Monteboglia per arrivarne ad una.
6: C'è necessità di chiarezza in Ticino e quindi oggi abbiamo deciso di correre da soli per il Consiglio di Stato.
5: Dunque il problema è Zali?
6: Il problema non è Zali in sé, è Zali che ha dichiarato di non essere compatibile con l'UDC, di non essere vicino all'UDC e di essere più compatibile con le politiche dei Verdi. Non ha niente a che vedere con la destra che rappresentano l'UDC e la Lega. E quindi non è una questione personale, è una questione di coerenza politica.
5: Il capogruppo dell'UDC in Gran Consiglio, Alain Bühler. Questa invece è la replica del coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga.
7: Noi abbiamo detto che ci saremmo presi comunque ancora qualche settimana, da parte loro vi era questa ansia, mi permetto magari forse di usare questo termine, sul tempismo. Noi diciamo che la fretta a volte è brutta consigliera. Siamo in giugno, se si aspettava ancora qualche settimana le cose potevano tranquillamente prendere un'altra piega. Prendiamo atto, la Lega va avanti, la Lega continuerà per la sua strada.
5: Strade dunque che prendono direzioni diverse, che aprono a nuovi scenari per la politica ticinese. Ad aprile e nei mesi di avvicinamento sono attese scintille.
4: Nell'annunciare la scelta di presentarsi da sola, l'UDC ha appunto chiamato in causa divergenze politiche con il consigliere di Stato Claudio Zali. Il diretto interessato ieri ha preferito non commentare, ha invece risposto ad Alain Melchionda in merito alla decisione della Commissione della gestione di attivare l'alta vigilanza per il suo intervento sul caso di un 14enne detenuto al carcere per adulti della Farera. Sentiamo.
8: Consigliere di Stato Claudio Zali, cosa l'ha mossa ad agire?
9: La conoscenza del fatto che un ragazzo di 14 anni si trovava collocato alla Farera in correlazione a gravi fatti che ha commesso, certo, ma collocato a tempo indeterminato in uno stabilimento che è stato costruito come carcere per gli adulti.
8: Le si rimprovera anche di essersi mosso non rispettando la separazione dei poteri, non poteva segnalare a chi di competenza invece di agire in prima persona?
9: La competenza per il settore esecuzione pene attiene comunque a funzionari del Consiglio di Stato. Vi è stata anche la presenza del magistrato dei minorenni che poteva apportare un contributo in questa discussione. Non si è trattato da parte mia di chiedere assolutamente di negoziare o pretendere o suggerire la modifica di decisioni, ma semmai di segnalare che la Farera non è il luogo per collocare a lungo un minorenne.
8: Sotto traccia c'è chi li rimprovera di essersi mosso perché c'è una conoscenza dietro questo.
9: La conoscenza in realtà è stata l'occasione per questa persona di contattarmi. È anche l'unico caso di cui io sono venuto a conoscenza di un 14enne trattenuto così a lungo in collocamento alla Farera. L'avrei fatto veramente per qualsiasi 14enne. Non veniamo automaticamente messi a conoscenza dei dettagli di ogni situazione esecutiva.
8: La Commissione della Gestione e Finanze ha deciso che la sottocommissione attiverà l'alta vigilanza. Lei andrà in audizione?
9: Ma penso proprio di sì, io davvero non ho nulla da nascondere a riguardo di questa fattispecie. Rimango un po' così deluso da questo stravolgimento delle priorità. Il problema diviene oggi che io potrei essere andato lungo, si può dire, quando abbiamo un problema sostanziale che secondo me è molto grave e su quello invece non si intende vigilare.
4: Ondata di canicola in Svizzera, ieri toccati i 36 gradi a Basilea e a Ginevra, poco meno a Neuchâtel e Payerne, allerte caldo estremo a Berna, Soletta e Vaud. In Appenzello Esterno diramato il pericolo di incendi boschivi e poi svariati comuni che invitano a consumare poca acqua per evitare razionamenti. E, come ci spiega Emanuele Ferrari, iniziano a preoccupare anche i fiumi.
10: A causa della siccità, ad esempio, è stato introdotto il divieto parziale di prelievo d'acqua da fiumi e ruscelli nei cantoni San Gallo e Torgovia. La centrale nucleare di Beznau, poi, ha dimezzato la sua produzione di energia per evitare un eccessivo aumento della temperatura dell'aria e preservarne così l'ecosistema. L'impianto utilizza infatti l'acqua del fiume per raffreddare i suoi due reattori. La temperatura sempre più alta dei fiumi e dei laghi svizzeri preoccupa poiché mette in pericolo sia i pesci sia la qualità dell'acqua potabile che in teoria non dovrebbe mai superare i 25 gradi, ma ormai non più ovunque è possibile garantirlo. Stando all'associazione delle aziende idriche del lago di Costanza e del Reno, questo fiume si è riscaldato di 3 gradi negli ultimi 50 anni. A seguito delle portate estive sempre minori dei corsi d'acqua si assiste inoltre ad una densità maggiore di prodotti chimici industriali, pesticidi e farmaci potenzialmente dannosi per la salute presenti nelle acque. Da qui la necessità di intervenire sulla gestione delle risorse idriche di competenza cantonale e che la Confederazione alcuni anni fa si è detta pronta a sostenere. Per la protezione dei pesci, invece, va cercata una soluzione nazionale. Un primo passo in questa direzione l'ha fatto l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, che ha sviluppato un sistema di allerta precoce che permette di valutare il rischio per le popolazioni ittiche con 3 settimane di anticipo.
4: In Perù, la candidata di destra, Keiko Fujimori, appare ormai destinata alla vittoria delle elezioni presidenziali. Con oltre il 99% delle schede scrutinate, Fujimori ha ottenuto un leggerissimo vantaggio di soli 43.000 voti sul candidato di sinistra Roberto Sanchez. Sanchez contesta il risultato denunciando presunte irregolarità nel voto all'estero. Torna alta la tensione tra Israele e Nazioni Unite dopo la pubblicazione del rapporto della Commissione indipendente d'inchiesta sui diritti umani. Il documento accusa l'esercito israeliano di aver preso deliberatamente di mira minori palestinesi durante la guerra a Gaza e anche nei mesi successivi alla firma della tregua. Sentiamo Michele Giorgio.
11: Lo scorso 10 dicembre, 2 mesi dopo la firma della tregua tra Israele e Hamas, un ragazzo palestinese di 16 anni del campo di Jabalia a Gaza viene ucciso a colpi d'arma da fuoco. Poi un carro armato israeliano passa sopra il suo corpo, mutilandolo. Questo caso figura tra tanti altri nel dossier presentato ieri dalla Commissione indipendente d'inchiesta sui diritti umani delle Nazioni Unite, che accusa Israele di genocidio e crimini contro l'umanità e di guerra a Gaza e in Cisgiordania. Al centro dell'indagine vi è soprattutto la condizione dei minori palestinesi. Secondo la Commissione, le forze israeliane hanno preso di mira deliberatamente i bambini e a Gaza uccisioni e ferimenti intenzionali di minori sono proseguiti anche dopo la tregua. Gli investigatori hanno esaminato denunce di torture, trattamenti degradanti e violenze durante arresti e detenzioni, oltre agli effetti degli attacchi contro ospedali e scuole. Il rapporto evidenzia anche le conseguenze sulla salute dei neonati e sullo sviluppo in generale di un'intera generazione. I danni subiti dai bambini, afferma, sono in gran parte irreversibili. Per questo l'organismo chiede a Israele di cessare immediatamente tutte le violazioni che colpiscono l'infanzia palestinese. Dura la replica di Tel Aviv. La rappresentanza diplomatica di Israele presso l'ONU a Ginevra ha respinto tutte le accuse, definendo il rapporto una farsa ed un'opera di propaganda. Ha accusato inoltre la Commissione di aver ignorato le vittime israeliane dell'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023.
4: In chiusura allo sport, ai mondiali di calcio, Inghilterra fermata sullo 0-0 dal Ghana, vittoria della Croazia 1-0 su Panama, Colombia Repubblica Democratica del Congo è finita 1-0 per i sudamericani. Stasera ultimo impegno per la Svizzera nella fase a gironi, alle 21 a Vancouver si giocherà il primo posto del gruppo B contro il Canada. Per chiudere in testa dovrà vincere.
3: La meteo.
0: Oggi mercoledì 24 giugno il tempo resta soleggiato e molto caldo, 33 gradi sarà la temperatura raggiunta a bassa quota, in Alta Engadina saremo attorno ai 25.

0: La rivista.
1: Otto e 44 minuti in questo istante. Noi questa mattina nel nostro spazio rivista vogliamo sfogliare, idealmente, perché è una rivista digitale, Geopop, perché vogliamo raccontarvi un articolo firmato da Rachele Renno. Rachele Renno, che è giornalista, analista di relazioni internazionali e che firma l'articolo su Geopop, intanto è già in collegamento con noi. Rachele, buongiorno, bentrovata.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: Allora, perché in Albania si protesta contro il governo Rama e il resort del genero di Trump nell'isola di Sazan? Questo è il titolo dell'articolo. Allora magari partiamo proprio dall'inquadrare quanto sta accadendo, perché più di un mese che ci sono in corso delle proteste. Che cosa accade, Rachele?
2: Sì, allora, migliaia di albanesi sono, appunto, come diceva lei, 3 settimane circa che scendono in piazza tutti i giorni contro il progetto di questo resort di lusso previsto sull'isola di Sazan e anche nell'area protetta di Via Zanarta. Dietro questo progetto c'è, appunto, la società Affinity Partners, che sappiamo che è di proprietà del genero di Donald Trump, Jared Kushner, però quello che sta accadendo in realtà è il frutto di una situazione che già esisteva all'interno del paese. La situazione si è riaccesa con questa vicenda di Sazan e dell'area protetta, ma in realtà, come dicevamo, le strade si sono riempite e lo slogan principale è proprio "l'Albania non è in vendita". È partito con la rivoluzione dei fenicotteri, e spiegheremo anche perché, appunto, si chiama rivoluzione dei fenicotteri, perché nell'area interessata dal resort passano intere colonie di uccelli migratori, tra cui i fenicotteri rosa, che sono diventati il simbolo della protesta. Però, appunto, le proteste riguardano un malcontento generale contro l'esecutivo guidato dal socialista Edi Rama, che è stato oggetto di contestazioni non solo a causa di scandali legati alla corruzione, ma proprio alla gestione del modello di sviluppo che sta mettendo in atto per il paese. Quindi questa attrazione di grandi capitali stranieri per accelerare la crescita economica e far diventare l'Albania una sorta di nuova meta, no, turistica per il Mediterraneo. Quindi è partita come una rivoluzione ambientalista, ma in realtà è l'espressione proprio di un malessere più profondo da parte della popolazione. Abbiamo visto tantissimi giovani all'interno delle proteste che si sono verificate non solo a Tirana, ma anche in altre città albanesi, proprio perché viene messo in discussione il futuro del paese e anche la sua entrata poi nell'Unione Europea.
1: Quindi abbiamo detto rivoluzione ambientalista, ma anche proteste che nascono da un malessere più profondo e più diffuso, però è vero anche che se questo progetto di cui parlavamo, che interessa quest'area nazionale naturale, questo progetto di Kushner, è legato, sembra apparentemente molto legato al turismo di lusso, in realtà però dietro c'è anche altro.
2: Esatto, il progetto infatti è, come abbiamo detto, è partito come una vicenda locale legata al turismo e a conflitti ambientali, ma in realtà si inserisce in uno spazio che è molto strategico dal punto di vista energetico, perché sorge nella zona del canale d'Otranto, che è uno stretto che collega, appunto, Mar Adriatico e Mar Ionio, ed è una, tra virgolette, porta, uno snodo energetico importantissimo per l'Europa, perché a pochi chilometri da quest'area sorge il cosiddetto Trans-Adriatic Pipeline, che è un tratto praticamente del corridoio meridionale del gas, un gasdotto che trasporta il gas dal giacimento a zero di Shah Deniz, attraversa la Grecia e l'Albania e arriva in Italia. Quindi è sicuramente uno snodo energetico importantissimo, perché l'Europa vuole cercare di ridurre anche la sua dipendenza dalle forniture energetiche russe, e quindi capiamo bene che quest'area è importantissima dal punto di vista energetico. E non solo, perché oltre alla dimensione energetica si inserisce anche il lato militare, perché l'Albania sappiamo che è membro della NATO dal 2009, e la costa di Valona, dove appunto dovrebbe sorgere questo resort, è sicuramente un punto di accesso strategico della NATO nei Balcani. E ultimamente diciamo che l'attenzione per l'area del Mediterraneo e l'area adriatica è aumentata proprio per il controllo delle rotte marittime, per la sicurezza delle infrastrutture sottomarine. Quindi sicuramente non significa necessariamente che il progetto turistico ha una finalità geopolitica nascosta, ma è molto probabile, in quanto Sazan non è una località qualsiasi. Quindi queste discussioni sul resort vanno ben oltre la parte ambientale.
1: Vanno ben oltre la parte ambientale, abbiamo spiegato molto bene lo scenario, il contesto attuale. Ecco, se dovessimo o volessimo inserire ancora, per fare un altro punto, questa vicenda nel quadro europeo, Rachele Renno, cosa potremmo ancora dire?
2: Beh, l'Albania, come sappiamo, è candidata appunto ad entrare nell'Unione Europea entro il 2030, anche se vorrebbe entrare già entro il 2027, e sicuramente per dare una spinta all'economia, Edi Rama, il primo ministro appunto albanese, ha cercato di attrarre capitali stranieri, di aumentare il turismo. Sicuramente le presenze anche turistiche in Albania sono raddoppiate, però proprio perché è candidata all'ingresso nell'Unione Europea, deve anche dimostrare di poter in qualche modo compiere tutti gli standard dal punto di vista dell'ambiente, dello stato di diritto, della trasparenza amministrativa, che è un punto importante perché sappiamo che ci sono stati moltissimi scandali di corruzione all'interno dell'esecutivo e che riguardano lo stesso primo ministro. Quindi quello che sta accadendo in Albania sicuramente viene osservato anche dal punto di vista di attori internazionali e della stessa Unione Europea con preoccupazione e con interesse, perché si gioca anche un po' la carta se l'Albania è un paese in grado di poter, diciamo, entrare nell'Unione Europea e di conciliare anche questo sviluppo economico che l'esecutivo di Rama vuole con gli standard che sono richiesti per l'integrazione europea. Quindi la stessa Unione Europea, in una seduta del Parlamento Europeo,

Ed era la sassofonista americana Cheryl Cassidy con questa sua North Street tratta dall'album Fearless del 2020, brano che ci ha accompagnati alla conclusione della nostra puntata di questa mattina di Verde Aurora. Sono già le 8:59 minuti, il tempo come sempre è volato, tra pochi secondi c'è Laser, la seconda parte del Laser a cura di Luca Vettori, dal titolo Interno Notte, Effetto Giorno, l'equivoco dei tre diari. Verde Aurora invece come sempre torna domani a partire dalle 6 sulle frequenze di Rete 2 con la sua rassegna stampa. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento d'ascolto, una splendida giornata e se vorrete ci risentiremo domani. State bene.

0: Beh, quello che mi stai descrivendo è un conflitto. Quindi ogni conflitto è raccontabile. Cioè, il teatro vive di conflitti, non vive di soluzioni. Quando mi metto a raccontare storie o quando faccio spettacoli, trovare il nodo di questo conflitto è la cosa più forte, diciamo. In quasi tutti i miei racconti i personaggi sono dei non riconciliati. Cioè sono personaggi che si scontrano col mondo, non hanno soluzioni e il loro conflitto spesso li porta alla rovina, il più delle volte. Altre volte no, però passano dentro quella cruna d'ago che è la perdita del... Come dire, da un giorno all'altro il mondo che c'è intorno non corrisponde più a quello che tu sei. È come se la memoria che tu hai non servisse più adesso per vivere. Questo è quello che succede a tutti i fuggiaschi, a tutti gli esiliati, e succede pure ai carcerati. Questo passaggio è la cosa più incredibile e più, sì, per certi versi è fascinosa, nel senso che sei costretto a costruirti una memoria nuova, anche se non hai gli strumenti e non sai come fare. Una cosa è certa, quello che sei stato fino a quel momento non funziona più, quello che hai imparato fino a quel momento non funziona più per la cosa nuova che ti si pone davanti.
1: È Marco Baliani, uomo di teatro da oltre 50 anni, regista, attore, scrittore, ad aprire questa seconda soglia di Interno Notte Effetto Giorno, alludendo alle possibilità sorprendenti di un'identità che all'improvviso, a seguito di una condizione estrema come quella detentiva, si trasforma e si scopre diversa. Siamo intenti infatti ad esplorare l'equivoco di tre vicende biografiche che contengono diversi punti in comune. Innanzitutto gravitano attorno al medesimo territorio, quello del confine italo-svizzero, costellato di crinali, sentieri impervi e cime innevate. Riguardano tre uomini italiani che in anni diversi, in situazioni diverse, si sono trovati incarcerati senza un valido motivo, incolpati di accuse a loro estranee. Ed in ultimo, tutte e tre le storie, vibranti a tal punto da dover rimanere impresse a lungo nella memoria, sono state trascritte dai protagonisti sul proprio diario. Come attratti da una serie di felici coincidenze, i tre diari si sono infine ritrovati custoditi nello stesso luogo, l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, dove è stato possibile consultarli e intrecciarli, in qualche modo, in un solo racconto. Abbiamo esitato, nel precedente episodio, sulle incidenze traumatiche e cupe di un caso di detenzione erronea come quello narrato da Roberto Marelli. Imboccheremo questa volta una via differente, per esplorare gli altri due diari restanti, quello di Adriano Pagliani e quello di Filippo Bianchi. Lo sguardo sarà infatti opposto, non più clinico e febbrile, ma quasi trasognato. Ci si domanderà se sia lecito tradurre una disavventura drammatica in un'insorgenza impensata, in un racconto imprevisto di cui stupirsi, nel tentativo forse di trasformare una situazione altrimenti inspiegabile.

Il diario di Adriano Pagliani, per cominciare, presenta un titolo, in grado forse di fornire qualche dettaglio in più fin da subito. Una strana avventura. È un manoscritto breve, di sole 5 pagine, che inizia con una data, 11 novembre 1943, e un luogo, Colle di Menouv, frontiera svizzera della Valle d'Aosta. Pagliani, impegnato in quanto medico insieme a una piccola banda partigiana, coordinata dal celebre scalatore e alpinista Ettore Castiglioni, racconta con una scrittura ariosa, ironica e frizzante di un imprigionamento subito proprio insieme a Castiglioni da parte della gendarmeria svizzera. In quella purissima mattina, Ettore ed io saliamo allegramente il sentiero delle fenetre, chiacchierando del più e del meno, facendo progetti sulla futura immancabile prima della parete del Clapier. Saliamo al colle e varchiamo come al solito la frontiera. Un gendarme ci prega di scendere un po' più in giù, in territorio svizzero. Poi armeggia in modo da mettersi tra noi e il confine. Tira fuori un revolver e ce lo punta contro. Ricorderò sempre, scrive Pagliani, l'espressione di Ettore che si trova sotto il naso la canna della pistola elvetica. Scoppia in una schietta risata che sconcerta totalmente il gendarme, persuaso di trovarsi di fronte due criminali confusi e spauriti, ma che in tutta risposta, con la massima gentilezza, accentuata dalla pistola puntata, ci invita a seguirlo. Ecco, la scrittura di Adriano Pagliani sceglie di non soffermarsi sulla natura tragica dell'evento o sui risvolti psicologici che lo attraversano. Non allude mai all'angoscia né alla paura di veder sprofondare il proprio destino. Pare non credere a questa eventualità, forse a non interessarsene. Si sofferma invece sui dettagli comici, liminali, quelli di chi sembra voler trattenere con affetto quella memoria vissuta. La vicinanza con quell'eroe alpinista di nome Ettore Castiglioni lo entusiasma. Si sente quasi un privilegiato a condividere tutto quel tempo insieme a lui. L'interrogatorio, per esempio, lo riassume in una mezza frase. Verso le 11, scrive, ricevo la visita di un agente che mi fa un mucchio di domande, esortandomi a confessare e promettendomi la clemenza dei giudici. Naturalmente se ne va, sapendone esattamente quanto me. Allo stesso modo, la condizione carceraria la liquida alludendo al simpatico squittire dei topi sotto al letto, o ad un'offerta alimentare non proprio fantasiosa. Finché dopo 10 giorni di prigione, quasi come si trattasse di una vicenda a lui estranea, Pagliani annota. A dire il vero, nonostante le interessanti conversazioni, ne abbiamo abbastanza di giocare agli internati e non vediamo l'ora di tornare in patria per fare qualcosa di utile nella lotta di liberazione.

0: La vita di Ettore Castiglioni è stata studiata e ripercorsa anche attraverso i suoi intimi diari, curati dallo scrittore e giornalista Marco Albino Ferrari, che ho potuto interpellare proprio sulla vicenda di detenzione erronea condivisa insieme ad Adriano Pagliani.
1: Ettore Castiglioni era un alpinista famoso, nonostante fosse morto a soli 35 anni, ma in questa sua breve vita aveva compiuto delle diverse campagne esplorative sia sulle Alpi. Era un sesto gradista e la sua attività si è svolta soprattutto in questo periodo dell'epoca d'oro del sesto grado, quando le montagne ancora dovevano essere salite nei versanti più difficili, le pareti, i piloni, gli speroni più difficili, e lui era uno di questi che per primo si affacciava su questi ambienti molto difficili. E lui aveva tenuto fede a un appuntamento quotidiano con il suo diario, che era il suo confidente. La pagina scritta sul diario era un modo per raccontare se stesso, per confidarsi, per elaborare ciò che aveva visto. Questi diari avevano appunto accompagnato tutta la sua vita. Tutte le sere o quasi lui ritornava sulla pagina scritta e raccontava, e qui ricostruiamo i fatti proprio per depositarli un attimo sul tavolo e quindi orientarci. Siamo durante la guerra, Ettore Castiglioni è un fortissimo alpinista riconosciuto, lui quindi entra in contatto con un gruppo di soldati alpini, rocciatori, che lui guida sulle rocce della Val d'Aosta, ma anche in Dolomiti, in altre occasioni. Insomma, lui è il riferimento carismatico non solo per il grado che ha di tenente, ma proprio perché è un famoso alpinista. E dopo l'8 settembre lui e questo gruppo di alpini si trovano in Val Pellin, vicino ad Aosta, sopra ad Aosta, e decidono il da farsi. Si riuniscono e, come tutti in quel momento in Italia, si trovano così di fronte all'imbarazzo. L'esercito si dissolve, cosa facciamo? Torniamo a casa? Non sappiamo. Loro decidono di non tornare a casa, di stare insieme. Evidentemente lui era riuscito a coagulare un gruppo molto compatto, eterogeneo anche, come scrive nel suo diario, e decidono di prendere posto in un alpeggio che si chiama Berio, sopra la Olomon. È un posto molto particolare. Berio significa pietra in patois, ed è infatti tutta una costruzione di pietra, e da lontano non si vede perché pietra su pietra si confonde, mentre da lassù si vede benissimo la alla valle, un punto strategico privilegiato per controllare eventuale arrivo di tedeschi o fascisti, che erano sempre in agguato. Ed era interessante quel posto perché era vicino alle porte della salvezza, cioè la Svizzera, sotto la Fenêtre Durand, che è storicamente un passaggio alternativo al Gran San Bernardo, molto più battuto, servito da strade carrozzabili. La Fenêtre Durand invece era accessibile solo attraverso un sentiero, una mulattiera. Bisognava avere quindi capacità di orientamento in alta montagna. Quindi è successo che di lì a pochi giorni lui e i suoi compagni hanno iniziato a vedere l'arrivo di gruppi di persone in fuga dalla guerra e dalle leggi razziali, quindi ebrei, diretti oltre confine. Arrivavano disperati, come esuli, come si vede oggi al telegiornale, gli esuli della guerra che arrivano con i pochi bagagli che sono riusciti a mettere insieme prima di fuggire da casa. E loro sono capaci di portarli, sono abili nella loro funzione di passatori, di accompagnatori verso la libertà. Inizia questo traffico e lì si ingenera qualche cosa di particolare. Anche lì si è come su un crinale: o ti giri dall'altra parte e dici va bene, siamo in un momento di un incendio, l'Europa è incendiata, si salva chi può, io mi salvo. Oppure puoi fare la scelta diversa, puoi guardare invece chi ti chiede aiuto, e allora se entri nella spirale di dare aiuto, allora non ti basta più, ne faresti mille di questi viaggi, sei stanco, ma ripartiresti perché altri ti chiedono di portarsi, di essere salvati, e quindi se ritorni da queste lunghe marce di ore e ore, metri di dislivello, e subito riparti perché c'è questa famiglia che ti chiede aiuto. Lui organizza questo tipo di staffetta tra il Berio, la Val Pellin e la Fenet-Nouran per portare in salvo. Naturalmente le guardie di confine sul passo insomma non sono disposte ad aprire le porte a questi, vogliono avere, come dire, un qualche ritorno personale, ed è lì che Castiglioni mette in atto tutta una serie di scambi di fontine. Era la ricchezza della valle, lì era la fontina, era il formaggio che si era fatto durante il periodo estivo degli alpeggi. Lì siamo a ottobre, perché l'8 settembre passa, sono le ultime settimane di settembre, verso l'autunno la fontina ce n'è, e loro per corrompere le guardie di frontiera danno queste fontine, finché la cosa va avanti, finché un giorno Ettore Castiglioni viene arrestato con l'accusa di contrabbando. Quindi viene arrestato lui insieme a Pagliani, che è il suo compagno di questa piccola comunità che si era formata. Viene tradotto a Martigny, nelle carceri di Martigny, che io ho visitato anche. Lui nei suoi diari parla come dire, una detenzione molto, insomma, non dura, non severa, abbastanza così sopportabile, però gestire questa privazione della propria capacità di movimento è per lui tremendo. Alla fine, dopo qualche settimana di detenzione, lui viene liberato.

0: ci troviamo a metà dell'esplorazione di questa seconda stanza e scopriamo divertiti un'altra buffa coincidenza. Il nipote di Ettore Castiglioni, trovatosi tra le mani i suoi preziosi diari una volta terminata la guerra, rimane folgorato da un'idea semplice e allo stesso tempo necessaria. Matura infatti in lui il desiderio di conservare le scritture autobiografiche e i diari dello zio. Vuole renderli accessibili e consultabili a tutti. Allo stesso tempo intuisce che al pari delle scritture di suo zio Ettore, ne esistono una quantità inimmaginabile che andrebbe salvata, custodita e valorizzata. Cresce in lui la volontà di costruire un archivio dei diari. Stiamo parlando, naturalmente, di Saverio Tutino, nipote di Ettore Castiglioni, fondatore dell'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano. È in questo archivio che mi reco per consultare il nostro ultimo diario, quello di Filippo Bianchi, datato settembre 1943. Per rispettare le volontà degli eredi, non entreremo nella trama narrativa della detenzione in Svizzera di Filippo Bianchi, anche lui confuso per una spia e incarcerato ingiustamente per diversi mesi. Ma ci soffermeremo di nuovo su quell'esigenza naturale, primigenia, di provare a trasformare i propri ricordi in un segno fisso durante un periodo detentivo. Sono Marco Bagliani e Samuela Bolgan ad aiutarci a percorrere questa via.
1: Quando feci la scuola di psicoterapia, la specializzazione, una delle tecniche, no, che dicevano per trattare il paziente era quella di tenere il diario, perché in questo senso imprimere le cose su un diario in psicoterapia serve a prenderne coscienza e consapevolezza. Nel versante invece detentivo, o comunque diciamo di quello di cui stiamo parlando, il diario è sia un modo per dire: io lo metto per iscritto nero su bianco e in qualche modo l'ho fatto uscire da me, no? E il secondo è che in un mondo in cui la voce viene inascoltata, la parola scritta resta. Quindi il silenzio non può essere la fine del mio capitolo, ma la mia innocenza, se non urlata, verrà scritta, verrà letta. C'è sempre questa speranza di lasciare, no, una traccia, come per dire: io esisto nel racconto della mia vita che ne faccio, perché quello che mi state raccontando di me non mi appartiene, non è mio. Rappresenta proprio anche, secondo me, una forma di autoterapia. Io sono andata a Trento a vedere il castello del Buon Consiglio, dove ci sono le celle dove era stato Cesare Battisti. Mi tocca sempre, ripeto, l'umanità e quindi anche le scritte che ci sono nelle pareti, questo bisogno di dire: io ci sono, io esisto, e anche se qualcuno vuole cancellarmi, no? E annientare o farmi diventare qualcosa che io non sono, di fatto. Per cui trovo che ci sia un senso sia di, mi dire, le metto nero su bianco e me ne distacco, ma anche di un aggrapparsi forte alla possibilità di essere redenti in qualche modo.
2: Quando abbiamo fatto con Maria il lavoro sulle storie dei soldati della Prima Guerra Mondiale in Trentino, lavoravamo a 2000 metri d'altezza nei forti del Trentino con 25 attori, e lì il materiale che ci avevano dato erano i fogli di quaderno dei soldati nella Prima Guerra Mondiale, che scrivevano con l'apis, cioè con la matita, su questi foglietti quello che gli stava succedendo. Erano tutti soldati che parlavano italiano, ma erano austriaci, cioè erano del fronte austro-ungarico. Quelle pagine ci hanno colpito molto, perché era evidente che scrivevano in qualche modo per sopravvivere. Cioè, quella è una scrittura di salvezza, secondo me. Al di là che magari poi molti sono morti dopo sul campo, però il solo fatto di avere un posto dove scrivere, di buttare giù anche cose minute, il fungo che uno ha trovato, piccole cose di una vita di trincea, di una vita angosciante, terribile, però il solo fatto di trasferirle in scrittura era una forma, un distanziamento che gli permetteva forse di rendersi conto che loro esistevano in quel momento, perché la mano faceva una cosa che era scrivere. Questo a molti soldati italiani non è successo, perché erano analfabeti, per esempio. Loro no, perché l'impero austro-ungarico gli aveva garantito fino alla quinta elementare. Sì, la scrittura autobiografica, conosco poi Pieve Santo Stefano, tutto il lavoro che... E anche il tentativo in qualche modo di controllare l'incontrollabile, di dare un ordine a un mondo che invece non è ordinato, di tentare disperatamente anche di dare un senso all'insensato. Io penso che la vita è insensata, non c'ha delle regole. E allora lo scrivere ti aiuta disperatamente a tentare di mettere un perché alle cose che sono successe. Magari non ci riesci, però il solo fatto di averci provato ti mette in uno stato, una sorta di privilegio sensoriale. Questo è quello che fa quel tipo di scrittura.

0: Nel manoscritto di Filippo Bianchi si trovano, oltre alla sua scrittura fitta e minuta, anche disegni e annotazioni. A un certo momento, un mattino di febbraio del 45, si rivolge direttamente alla moglie. Confessa di utilizzare il diario come una corrispondenza, un lieto colloquio. In questa rivelazione trapela una tenerezza smisurata. «Mi sembra che tu possa vivere un poco questa mia vicenda solitaria», le scrive, «che tu sia compagna silenziosa di questi lunghi giorni». È proprio durante questi ultimi mesi che la sua riflessione comincia a interrogarsi sulla condizione detentiva dei carcerati, menzionando anche la volontà di occuparsi di teatro nelle ore di svago.
1: Il carcere è come un muro di gomma, è quasi impenetrabile, per cui quello che l'italiano può percepire dal di fuori è solo la struttura fisica, ma quello che succede al di dentro ovviamente è un qualcosa che va a rilevare solo per chi realmente si trova a vivere questa situazione. E poi la nostra mentalità ci porta spesso a pensare che, trattandosi di persone che hanno commesso degli errori, debbano in qualche modo meritino questa condizione. E invece la civiltà giuridica, la nostra grandissima Costituzione, parlano chiaramente di condizione di dignità, di riabilitazione del reo. I principi ci sono tutti.
0: Dopo aver ascoltato le parole dell'avvocato Gabriele Magno, presidente dell'associazione 643, che tutela le vittime di errori giudiziari e ingiusta detenzione, ecco che scegliamo di coinvolgere un'ultima voce, quella di Rossella Menna, giornalista, studiosa di teatro, ricercatrice, che ci racconta delle potenzialità artistiche e teatrali all'interno del sistema carcerario, soffermandosi in particolare sulla sua collaborazione con Armando Punzo, regista e drammaturgo, e con la Compagnia della Fortezza, da lui fondata nel carcere di Volterra.
2: La Compagnia della Fortezza è una compagnia nata all'interno di un carcere quasi 40 anni fa, nel 1987 e l'88. È stata fondata da un artista, un giovane artista. Armando Punzo è un regista, un attore, un performer, un drammaturgo che appunto una quarantina di anni fa decide di costruire la sua compagnia teatrale stabile all'interno di un carcere. Per cui che cosa fa? Chiede il permesso. Siamo negli anni 80, quindi in quel periodo ancora non esisteva questo tipo di attività. Armando decide di chiedere di entrare all'interno del carcere per fondare una sua compagnia e è stata una scelta, diciamo, dettata dalla sua necessità di mettere alla prova il teatro da zero. Quindi si è posto questa sfida ed è una sfida che lui porta avanti. Non posso dire una sfida vinta perché non gli piacerebbe. Quello che lui continuamente ripete e che io ho appreso sulla mia pelle guardando, no, osservando quotidianamente questa esperienza da 15 anni, è che quella sfida non è una sfida che puoi vincere. Il carcere è un posto in cui tu devi costantemente continuare ad alimentare quel fuoco, perché non è un posto in cui ti puoi, e qui lo cito proprio, in cui ti puoi illudere. Il carcere è un posto che costantemente si rigenera nelle sue logiche, per cui l'esperienza della Compagnia della Fortezza sì, è una scommessa vinta, ma è una scommessa che bisogna continuare a vincere, per cui in quel posto Armando continua a rilanciare. Ora per esempio è in fase di progettazione finale un teatro vero. Sarà un teatro, il primo teatro in realtà in carcere al mondo, sarà un teatro della città e sarà un teatro che viene costruito architettonicamente per essere un grande teatro. Questo non perché la Compagnia della Fortezza necessiti di uno spazio. Gli spettacoli della Fortezza sono famosi perché sono fatti all'aperto, perché utilizzano degli spazi in maniera non convenzionale, ma perché Armando desidera, ed è un progetto che porta avanti da oltre 20 anni, desidera che l'esperienza di Volterra diventi un'esperienza di professionalizzazione autentica. La cosa incredibile del carcere oggi è che l'Italia è un paese che ha una Costituzione, non lo dico per retorica, lo dico per esperienza e per ricerca. L'Italia è un paese che ha, dal punto di vista, diciamo, del rapporto con il carcere, ha uno degli articoli costituzionali più belli del mondo, perché la nostra Costituzione sancisce il fatto che il carcere non debba essere punizione, ma debba essere rieducazione, quindi non solo non deve essere contrario al senso di umanità, ma deve fare anche il passo successivo. Ecco, quindi la costruzione di quel teatro sarà, nelle sue intenzioni, la possibilità di costruire uno spazio di professione, vero? E anche una sfida a quello che poi, diciamo, si pensa che l'arte debba essere nella società, no? È un passatempo o è invece uno spazio da alimentare e che prenda un tempo ampio nella vita delle persone, il più ampio possibile? Sicuramente nella sua visione non è un passatempo, ecco.

Interno notte, effetto giorno, chiude qui le sue soglie. Chiude in un solo fruscio le pagine dei tre diari aperti. Non sa più bene se sia stata una lunga notte piena di sogni o una indimenticabile giornata colma delle più vivide memorie. Si ringraziano tutte le persone coinvolte per i loro contributi, Francesca Venuto e Natalia Cangi, per la disponibilità e la pazienza.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il Radio Giornale.
3: Buongiorno da Agata Galfetti. Canicola, è scattata l'allerta 4 su 5 in diverse regioni della Svizzera orientale dopo Romandia e Vallese. Nei prossimi giorni sono attese massime fino a 37 gradi e cresce la preoccupazione per lo stato dei corsi d'acqua. Lo strappo tra Lega e UDC in vista delle elezioni cantonali del 2027 rimescola le carte anche in vista del rinnovo del Parlamento federale. Perno della discordia è il ruolo di Claudio Zali, che ai nostri microfoni non commenta ma si esprime in merito all'attivazione dell'alta vigilanza del Parlamento sul caso di un 14enne detenuto alla Farera. Per lo sport, mondiali di calcio, nella notte Inghilterra fermata sullo 0-0 dal Ghana, stasera la Svizzera si gioca il primo posto nei gironi contro il Canada. La canicola in Svizzera, ieri toccati 36 gradi a Basilea e a Ginevra, poco meno a Neuchâtel e Payerne. Allerte caldo estremo a Berna, Soletta e Vaud. In Appenzello Esterno diramato il pericolo di incendi boschivi. E poi svariati comuni che invitano a consumare poca acqua per evitare razionamenti. E, come ci spiega Emanuele Ferrari, iniziano a preoccupare anche i fiumi.
4: A causa della siccità, ad esempio, è stato introdotto il divieto parziale di prelievo d'acqua da fiumi e ruscelli nei cantoni San Gallo e Torgovia. La centrale nucleare di Beznau poi ha dimezzato la sua produzione di energia per evitare un eccessivo aumento della temperatura dell'aria e preservarne così l'ecosistema. L'impianto utilizza infatti l'acqua del fiume per raffreddare i suoi due reattori. La temperatura sempre più alta dei fiumi e dei laghi svizzeri preoccupa poiché mette in pericolo sia i pesci sia la qualità dell'acqua potabile, che in teoria non dovrebbe mai superare i 25 gradi, ma ormai non più ovunque è possibile garantirlo. Stando all'Associazione delle aziende idriche del lago di Costanza e del Reno, questo fiume si è riscaldato di 3 gradi negli ultimi 50 anni. A seguito delle portate estive sempre minori dei corsi d'acqua, si assiste inoltre ad una densità maggiore di prodotti chimici industriali, pesticidi e farmaci potenzialmente dannosi per la salute presenti nelle acque. Da qui la necessità di intervenire sulla gestione delle risorse idriche di competenza cantonale e che la Confederazione alcuni anni fa si è detta pronta a sostenere. Per la protezione dei pesci, invece, va cercata una soluzione nazionale. Un primo passo in questa direzione l'ha fatto l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, che ha sviluppato un sistema di allerta precoce che permette di valutare il rischio per le popolazioni ittiche con 3 settimane di anticipo.
3: Matrimonio finito tra Lega e UDC in Ticino. Alle prossime elezioni cantonali i democentristi correranno da soli. Perno della discordia il ruolo di Claudio Zali. Su questa notizia torneremo tra pochissimo con le considerazioni di un politologo. Zali ieri ha preferito non commentare. Ha invece risposto ad Alain Melchionda in merito alla decisione della Commissione della Gestione di attivare l'alta vigilanza per il suo intervento sul caso di un 14enne detenuto al carcere per adulti della Farera. Sentiamo.
5: Consigliere di Stato Claudio Zali, cosa l'ha mossa ad agire?
6: La conoscenza del fatto che un ragazzo di 14 anni si trovava collocato alla Farera in correlazione a gravi fatti che ha commesso, certo, ma collocato a tempo indeterminato in uno stabilimento che è stato costruito come carcere per gli adulti.
5: Le si rimprovera anche di essersi mosso non rispettando la separazione dei poteri, non poteva segnalare a chi di competenza invece di agire in prima persona?
6: La competenza per il settore esecuzione pene attiene comunque a funzionari del Consiglio di Stato. Vi è stata anche la presenza del magistrato dei minorenni che poteva portare un contributo in questa discussione. Non si è trattato da parte mia di chiedere assolutamente di negoziare o pretendere o suggerire la modifica di decisioni, ma semmai di segnalare che la Farera non è il luogo per collocare a lungo un minorenne.
5: Sotto traccia c'è chi li rimprovera di essersi mosso perché c'è una conoscenza dietro questo.
6: La conoscenza in realtà è stata l'occasione per questa persona di contattarmi. È anche l'unico caso di cui io sono venuto a conoscenza di un 14enne trattenuto così a lungo in collocamento alla Farera. L'avrei fatto veramente per qualsiasi 14enne. non veniamo automaticamente messi a conoscenza dei dettagli di ogni situazione esecutiva.
5: La Commissione della Gestione e Finanze ha deciso che la sottocommissione attiverà l'alta vigilanza. Lei andrà in audizione?
6: Ma penso proprio di sì, io davvero non ho nulla da nascondere a riguardo di questa fattispecie. Rimango un po' così deluso da questo stravolgimento delle priorità. Il problema diviene oggi che io potrei essere andato lungo, si può dire, quando abbiamo un problema sostanziale che secondo me è molto grave e su quello invece non si intende vigilare.
3: Non ci sarà dunque un'alleanza Lega-UDC alle prossime elezioni cantonali ticinesi. Ora è da capire fino a che punto questo cambierà gli equilibri elettorali. Bisogna anche tener conto delle ambizioni di raddoppio del PLR. Roberto Porta ha interpellato Andrea Pilotti, politologo all'Università di Losanna.
7: I tempi sembrano piuttosto maturi perché questa scelta venisse fatta da parte dell'UDC ticinese di contarsi un po' da sola. La scelta non mi sorprende.
8: La destra ticinese si presenterà dunque divisa alle prossime elezioni cantonali. Per questo fronte si tratta di un azzardo, c'è il rischio di perdere uno dei due seggi d'aria di cui dispone oggi in governo.
7: Non ritengo che sia un azzardo, molto dipenderà dalle scelte fatte dal PLR, che tipo di lista metterà in campo, ma al momento attuale credo che l'UDC abbia fatto delle valutazioni che al momento secondo me la mettono in una posizione di vantaggio per ambire a un seggio e difendere i rapporti di forza della destra ticinese.
8: Va detto, qui passiamo al contesto svizzero, che l'UDC ha guadagnato terreno nelle 16 elezioni cantonali che si sono svolte finora in questa legislatura. Perde invece però molto spesso a livello di votazioni popolari, sconfitte che però non sembrano frenare l'UDC.
7: Questa forse è una delle chiavi del successo dell'UDC, questa campagna permanente che permette al partito comunque di profilarsi, ed è vero che se in diverse votazioni i numeri danno contro, non va dimenticato che comunque riesce molto spesso a mobilitare a sostegno delle proprie iniziative una parte di elettorato ben più ampia della propria forza elettorale. Questo è un aspetto che permette al partito dell'UDC di monetizzare anche nel caso di talune sconfitte nelle votazioni popolari.
8: Andrea Pilotti, politologo all'Università di Losanna, un'ultima domanda. Guardando al prossimo anno, ci saranno in autunno anche le elezioni federali. I sondaggi danno l'UDC saldamente in vantaggio. Poco spazio dunque per le sorprese?
7: Da qui alla prossima primavera e anche alle prossime federali ci possono essere anche degli elementi congiunturali difficilmente immaginabili oggi che possono favorire gli altri partiti a scapito dell'UDC. È vero che in questo momento vi sono diversi elementi della congiuntura attuale che permettono all'UDC di profilarsi su tematiche che sono percepite da una parte importante dell'elettorato come tematiche prioritarie. Esattamente come nel 2019 la questione climatica e anche la questione della parità di genere aveva permesso a PS e ancor più ai Verdi di profilarsi e di guadagnare anche in legittimità.
3: In Perù la candidata di destra Keiko Fujimori appare ormai destinata alla vittoria delle elezioni presidenziali. Con oltre il 99% delle schede scrutinate, Fujimori ha ottenuto un leggerissimo vantaggio di soli 43.000 voti sul candidato di sinistra Roberto Sanchez. Sanchez contesta il risultato denunciando presunte irregolarità nel voto all'estero. Una delegazione del governo dei talebani si è recata ieri a Bruxelles per incontrare rappresentanti della Commissione europea e di una quindicina di stati membri dell'UE. L'incontro, che aveva lo scopo di facilitare i rimpatri di migranti afghani, è avvenuto nonostante né l'UE né gli stati membri riconoscano ufficialmente il governo talebano. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
9: Gli Stati membri ci hanno scritto una lettera chiedendo di aiutare a coordinare e a stabilire contatti a livello tecnico per l'espulsione, in particolare, di autori di crimini gravi e di persone che rappresentano un rischio per la sicurezza. Questo è ciò su cui stiamo lavorando. Così Markus Lammert, portavoce della Commissione europea, giustifica l'incontro avvenuto ieri a Bruxelles fra una delegazione del governo dei talebani, funzionari dell'UE e di 15 stati membri. Il mandato si trova in una missiva sottoscritta in ottobre da 20 stati dell'UE. Il portavoce puntualizza:
10: by any means does not mean recognition.
9: Questo non significa in nessun caso riconoscimento. Dunque, né Bruxelles né gli Stati membri si spingono a stabilire relazioni diplomatiche coi talebani, ma la volontà di procedere ai rimpatri è tale da aver reso possibile l'incontro, quantomeno problematico. Forte l'indignazione di ONG e rifugiate e rifugiati afghani che accusano le cancellerie europee di svendere i loro principi fondamentali pur di ottenere un accordo di deportazione con uno dei regimi più spietati e oppressivi del mondo, in special modo nei confronti delle donne. Ma tant'è, secondo Annelien van Bossut, ministra belga della migrazione, soltanto il 2% dei quasi 23.000 cittadini afghani destinatari di un provvedimento di espulsione ha lasciato il territorio dei 27. A suo dire, la situazione non è più sostenibile. Se la Germania è fra i principali sponsor politici di un accordo per le espulsioni verso l'Afghanistan, dal canto suo la Svizzera ha già proceduto ad alcuni rimpatri previ contatti col regime talebano.
3: È tutto per questa terza edizione del Radio Giornale. Ora spazio allo sport. Da parte mia l'augurio di trascorrere una buona giornata.
10: Lo sport.
11: Bene ritrovati all'ascolto. Dopo il deludente 1-1 all'esordio contro il Congo, il Portogallo si è riscattato ieri sera battendo 5-0 l'Uzbekistan. Grande protagonista Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta con cui cancellare le critiche subito in questo mondiale. CR7 nel contempo ritocca un altro record, diventando il primo giocatore nella storia a segnare in 6 distinte coppe del mondo. Ha lasciato invece Harry Kane con l'Inghilterra, costretta allo 0-0 contro Ghana. Ce ne parla Antonio D'Autiglia.
12: Se dalle sconfitte si impara, forse qualcosa la si può prendere anche dai pareggi. È bastata una prova ordinata in difesa messa in campo dal Ghana per bloccare l'attacco stellare dell'Inghilterra, che di chance ne ha avute. Clamorosa traversa di O'Reilly e susseguente erroraccio di Harry Kane, ma non tante come ci si poteva aspettare. Se per costruire un percorso da titolo, visti gli ultimi mondiali, bisogna incappare per forza in una controprestazione, allora la nazionale dei Tre Leoni potrebbe aver già dato. Potrebbe però, perché già in altri tornei Bellingham e compagni erano arrivati con ambizioni da titolo, per poi sciogliersi sul più bello in un mare di dubbi e di paure che affondano le loro radici in un ricco passato di delusioni. Ed allora, a Londra, ma non solo, sperano veramente che questo 0-0 serva da lezione per non essere ancora i soliti belli, ma incompleti.
11: Nello stesso girone la Croazia ha battuto Panama 1-0, mentre nel gruppo del Portogallo la Colombia ha superato 1-0 il Congo, qualificandosi matematicamente per i sedicesimi. E oggi è il giorno di Svizzera-Canada, ultima partita nel girone per gli elvetici, che contro i padroni di casa a Vancouver si giocano il primo posto in classifica, primo posto che significherebbe anche una settimana intera di riposo in vista dei sedicesimi di finale, in questo caso del 2 luglio sempre a Vancouver. Nel prossimo contributo l'inviato Paolo Laurenti ci parla del tecnico canadese Jesse Marsh.
13: È già nella storia Jesse Marsh, dopo aver perso tutte e 6 le partite delle 2 edizioni a cui aveva partecipato, 86-2022, il Canada dell'allenatore statunitense formatosi in Europa, vincendo trofei con il Salisburgo, ha conquistato il primo punto, poi la prima vittoria a un mondiale e potrebbe vincere addirittura il girone. E poi è entrato nel cuore dei canadesi, diventando un simbolo inatteso della loro identità per aver criticato apertamente il proprio presidente Donald Trump, affermando:
14: It's lay off the ridiculous rhetoric about Canada being the 51st state.
13: Basta con la retorica ridicola sul fatto che il Canada sia il 51esimo stato. Da americano mi vergogno di questa arroganza e mancanza di rispetto. Rispetto che invece Marsh ha sempre saputo guadagnarsi. Basta ascoltare cosa dicono di lui i suoi attuali giocatori e gli ex, come Dennis Iapichino. L'ex lugano venne allenato da Jesse Marsh 14 anni fa ai Montreal Impact, benché non pensava poi di ritrovarlo protagonista alla Coppa del Mondo.
15: No, non avrei pensato, però l'ho visto già, era bravo, già come allenava, come gestiva il gruppo, si vedeva già che era un bravo allenatore. Io giocavo con, c'era Nesta, Di Vaio, questi qua, quindi si confrontava, giocavamo un calcio abbastanza bello, pulito, abbastanza verticale. Mi ricordo che lui gestiva molto bene il gruppo, che come persona molto bravo, questo è quello che mi è rimasto come persona, è proprio bravo, è sempre sorridente.
13: Hai potuto magari dare un'occhiata al suo Canada in questi mondiali?
15: Sì, ho visto, giocano un bel calcio, bene, poi ho visto anche come anche intervisti, anche quando parla in spogliatoio, così, veramente mi è sorpreso.
13: Tu cosa ricordi di quella tua esperienza canadese?
15: Vabbè, quando sono arrivato io lì era, penso, ancora all'inizio. Era bello, gli stadi sono quelli che vediamo adesso. C'era gente, ma comunque non è come in Europa il calcio. Gli spettatori sono lì, abbastanza calmo. Se vinci o perdi, non è come qua in Europa, è diverso.
13: Conta invece vincere o perdere i mondiali. Come vedi la Svizzera, Dennis Iapichino?
15: Dopo la prima partita, devo dire sincero, avevo un po' di dubbi. Dopo la seconda, contro la Bosnia, e adesso devo dire che se la gioca. Beh, sarà una bella partita, hanno preso confidenza, se la giocano alla grande. Vediamo.
11: Svizzera-Canada con inizio stasera alle 21 e alla stessa ora si gioca anche Bosnia a Qatar. Infine per il tennis, qualificazioni in corso a Wimbledon, nel secondo turno tocca oggi al ticinese Remy Bertola, suo avversario l'austriaco Rodionov, poi l'altro elvetico Jerome King sarà opposto al danese Holmgren, mentre Gilles Teichmann se la vedrà con la canadese Andreescu.
0: Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio, con voi per questa mattinata musicale di Parade. Saremo insieme fino alle ore 11, quando poi arriveranno i colleghi di Alphaville, e come sempre alle 10 daremo uno sguardo a quello che accadrà nell'agenda, alcuni eventi che si terranno tra oggi e domani sul nostro territorio. E oggi ci spostiamo nella Svizzera interna per due appuntamenti, uno in quel di Lucerna e uno in quella di Berna, appuntamenti da non perdere se qualcuno volesse fare una piccola gita al nord delle Alpi. Poi daremo spazio a quello che accadrà su Rete 2 questo pomeriggio, con un bel incontro d'estate, la prima parte di un incontro d'estate curato da Alessandro De Rosa, che appunto verrà messo in onda tra oggi e domani. Non vi svelo ancora però con chi sarà questo incontro d'estate, non perdetelo, davvero un personaggio interessante quello che ha incontrato per noi Alessandro De Rosa. Poi spazio all'introduzione a concerto.ch, cura di Alissa Nembrini. E oggi torniamo a parlare della Symphony Orchestra Basel, che festeggia 150 anni o ha festeggiato quest'anno 150 anni con la stagione sinfonica che si è appena conclusa. E allora noi appunto vogliamo ritornare su questo anniversario con questo concerto.ch. Era una puntata andata in onda all'inizio della stagione sinfonica a settembre 2025 con Barbara Tartari al microfono. E per concludere vi voglio lasciare con una piccola chicca tratta da un album dell'anno scorso per Decca del 2025, con Klaus Mäckle alla testa dell'Orchestre de Paris.

E questa era Londin di Cécile Chaminade, qui con Judith Pfeiffer al pianoforte. E proprio questo brano di Cécile Chaminade è stato oggetto dell'esame di maturità per i licei musicali in Italia.

Latina, pare che appunto questo spartito distribuito ai candidati, gli studenti dovevano procedere a un'analisi dello spartito, appunto pare che contenesse oltre una ventina di errori, non semplici refusi, ma proprio alterazioni sbagliate, quindi diesis bemolli sbagliati, accordi discutibili, ottave errate, proprio problemi nelle battute che divergevano rispetto all'originale, e lo studente, ma anche altri studenti, si sono accorti di questi errori proprio perché insieme allo spartito stampato agli studenti veniva dato anche una traccia audio. E qui appunto si sono accorti delle incongruenze, da qui appunto lettere aperte al ministero, davvero tante polemiche soprattutto sui social media, lo potete leggere, cercate Chaminad Maturità e veramente escono una marea di polemiche, una marea anche di articoli scritti, lo potete trovare sul Giornale della Musica per esempio, e, come dicevo, da lì una lettera aperta, ma il ministero non fa una marcia indietro, un passo indietro, dice semplicemente che la prova resta comunque valida e nonostante l'analisi venga veramente compromessa da questi errori. E da qui allora sorge davvero una domanda: quanta importanza viene data alla musica da parte delle istituzioni? E allora se noi appunto parliamo, e abbiamo parlato anche a voi che sapete, di cercare un nuovo pubblico, di coinvolgere davvero il maggior numero di persone nell'ambito della musica, ecco, allora se queste cose succedono anche in ambito di maturità, che cosa significa dell'ambito della musica colta? Sono domande appunto che si ritrovano anche per esempio nell'articolo del Giornale della Musica, domande aperte che non hanno una risposta, ma ecco che il caso fa veramente discutere e se ne parlerà ancora nelle prossime settimane, perché una risposta chiara a tutto questo non c'è. Noi abbiamo, come detto, ascoltato Ondine di Cécile Chaminade, ma vogliamo continuare su l'onda, scusate il gioco di parole, delle compositrici donne, e allora noi vogliamo ascoltare adesso un'altra grande compositrice, e lo vogliamo fare da questo disco uscito nel 2010, un disco che contiene Clara Schumann, Marianne Martinez, Lili Boulanger, Fanny Ensel e davvero tante altre compositrici, con Judith Pfeiffer al pianoforte.

E questo era l'inizio della creazione di Joseph Haydn qui con Simon Rattle alla direzione della Sinfonia Orchestra des Bayerische Rundfunks e il coro des Bayerische Rundfunks. E noi abbiamo voluto aprire così la nostra pagina d'agenda perché ci spostiamo di qualche giorno. Domenica 28 giugno alle 18:30 al KKL di Lucerna andrà in scena proprio la creazione di Haydn di Schöpfung, perché sarà la versione in tedesco di questo oratorio di Joseph Haydn, un oratorio che vedrà protagonisti la Luzender Märchenchor e Luzerner Sängerknaben, l'orchestra des Collegium Musicum Luzern sotto la direzione di Eberhard Rex, un programma davvero da non perdere. Quindi vi ricordo, per chi volesse andare in quel di Lucerna domenica alle 18:30, la creazione di Schöpfung di Haydn qui nella versione appunto in tedesco. Mentre se ci spostiamo a questa sera e a domani sera, sempre nella Svizzera interna, in quel di Berna al Casinò, al partire appunto dalle 19:30, si terrà il 12° concerto della stagione sinfonica dell'Orchestra Sinfonica di Berna, e in programma ci sarà Le Sacre du Printemps di Stravinsky sotto la direzione di Krzysztof Urbanski.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E dopo questo estratto dallo Sacre du Printemps di Stravinsky, ora vi posso rivelare chi sarà il protagonista degli incontri d'estate di questo pomeriggio alle ore 16 in un incontro d'estate in due parti, tra oggi e domani, a cura di Alessandro De Rosa, ospite al suo microfono Renzo Arbore. Allora appuntamento alle ore 16 per questo speciale incontro d'estate.

0: Le radici, la memoria, la sua perpetuazione, la sua reinvenzione. Nel nuovo disco del sassofonista Chris Cheek, che trae ispirazione dalla tribù dei nativi americani Mohawk. Nel ritorno, dopo più di 10 anni, dell'underground Chicago duo di Rob Mazurek e Chad Taylor. Nel nuovo lavoro del collettivo Ndaga Rhythm Force, del musicista e produttore berlinese Mark Ernestus. E poi il nuovo disco della cantante Catherine Russell. E l'ultima fatica del quartetto del sassofonista Sam Dillon. Radice dintorni, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. Cresce la pressione negli Stati Uniti sulla gira di Donald Trump. Entrambe le Camere del Congresso, infatti, hanno approvato una risoluzione che chiede al presidente statunitense di fermare la guerra con l'Iran o di ottenere l'autorizzazione per nuove operazioni militari. Una decisione che non ha un effetto pratico, ma che segna una rottura con la Casa Bianca. Una decisione questa contestata dal diretto interessato, che parla di misura inopportuna, priva di significato. Intanto continua a calare la popolarità di Trump. Gli ultimi sondaggi infatti danno il suo tasso di gradimento nel paese al 30%. La caccia al lupo sarà semplificata. Il Consiglio federale ha messo in consultazione la revisione delle attuali norme, dando seguito a 2 mozioni adottate dal Parlamento. Tra i provvedimenti proposti, la possibilità di abbattere singoli lupi di un branco anche nelle bandite federali di caccia. Obiettivo: eliminare gli esemplari problematici che attaccano animali da reddito o costituiscono un pericolo per l'uomo, e questo nonostante le misure di protezione adottate. La consultazione terminerà il 16 ottobre. Disagi nei trasporti ferroviari ieri in Germania, dove il traffico è rimasto bloccato per alcune ore a causa di un problema tecnico che ha interessato tutto il paese. Una panne risolta nella tarda serata, quando i treni sono tornati a circolare. Ancora da chiarire la causa del guasto. Per la cronaca regionale nei Grigioni, in Pretigovia, luce verde al rinnovo di parte della N28, della linea ferroviaria tra Landquart e Davos, oltre alla strada cantonale fra Fideris e Küblis. Spesa prevista oltre 467 milioni di franchi per un cantiere che si estenderà per alcuni chilometri, che dovrebbe iniziare nel 2028 per concludersi nel 2037. In una nota, la Ferrovia Retica sottolinea come i lavori riguarderanno soprattutto lo spostamento di parte della linea ferroviaria sul fondovalle, con la creazione anche di un nuovo tunnel, e questo per creare spazio al nuovo tracciato stradale. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, sui rilievi possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto nella seconda parte della giornata. Ricordiamo che è scattata l'allerta canicola di grado 4 su una scala di 5 in diverse regioni della Svizzera orientale, dopo Romandie e Vallese, attese temperature fino a 37 gradi. A tal proposito, segnaliamo che le concentrazioni di ozono registrate ieri in Svizzera hanno superato il valore di 180 microgrammi per metro cubo, che corrisponde a 1,5 volte il valore limite stabilito dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico. Tenuto conto delle previsioni meteo delle prossime ore, sono da prevedere elevate concentrazioni di ozono anche per i prossimi giorni. I servizi cantonali per la protezione dell'ambiente raccomandano pertanto di evitare sforzi fisici all'aperto e di limitare e ridurre le emissioni di gas inquinanti. Maggiori informazioni e dettagli possono essere ottenuti consultando la pagina online ozono-info.ch.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: E siamo giunti alle anticipazioni di Concerto.ch di questo pomeriggio. Concerto.ch che torna come sempre alle 13.30 grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini. E oggi Concerto.ch ci riporterà un'edizione del 17 settembre di quest'anno 2025, appunto dedicata alla Symphony Orchestra di Basilea, un'orchestra che proprio in questa stagione sinfonica ha festeggiato i 150 anni della sua attività, una stagione sinfonica sinfonica che si è appena conclusa, ma noi ne avevamo appunto parlato all'inizio della stagione a settembre con questa puntata moderata da Barbara Tartari, un'occasione per ascoltare la Sinfonia Orchester Basel con diversi programmi, ad iniziare da un CD uscito per Prospero nel 2025 e dedicato a Ernest Chausson, con alcuni pezzi per violoncello e orchestra e anche soltanto orchestrali, come la Sinfonia in Si bemolle maggiore opera 20, e alla direzione della Sinfonia Orchester Basel c'era Ivor Bolton, mentre al violoncello David Delacroix. E poi in quella puntata di Concerto.ch eravamo passati a parlare anche di alcune produzioni concertistiche del 2006, quindi siamo andati indietro di circa 20 anni con dei concerti di beneficenza tenutisi al Stadtcasino di Basilea il 6 settembre di quell'anno, sempre brani di Ernest Chausson e per finire un brano di Gustav Mahler, ovvero la Sinfonia numero 1 in Re maggiore, il Titano. E allora potremmo riascoltare tutto questo a partire dalle 13.30, come detto, in Concerto.ch con Barbara Tartari. Noi vogliamo ascoltare ora adesso sempre la Sinfonia Orchestra di Basilea sotto la direzione di Ivor Bolton, e lo vogliamo fare con un'uscita discografica di Prospero Classical del 2023 dedicata ai poemi sinfonici di Camille Saint-Saëns. E allora noi vogliamo ascoltare la Danse Bacchanale.

0: E questa era la Danse Bacchanale con Ivor Bolton e la Symphony Orchestra di Basilea che possiamo ascoltare questo pomeriggio in concerto.ch.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E ora siamo giunti al nostro ultimo percorso musicale. Vi voglio proporre di riascoltare Klaus Mäkelä, che noi abbiamo già ascoltato in questa puntata di Parade con l'estratto dallo Sacre du Printemps, e noi lo vogliamo riascoltare qui con la valse Poème chorographique per pianoforte, qui nella versione per orchestra di Maurice Ravel, un'opera, una composizione scritta da Maurice Ravel tra il 1919 e il 1920, e fu eseguita per la prima volta il 12 dicembre 1920 a Parigi sotto la direzione di Camille Chevillard. Concepito come un balletto, viene però spesso eseguito questo brano come appunto un brano da concerto. L'idea di scrivere una partitura su un grande valzer venne in mente a Ravel già nel 1906, e questo viene testimoniato anche dalle numerose corrispondenze con diversi amici del compositore. Dopo poco tempo il progetto iniziò a prendere forma e pensò così di scrivere Ravel una sorta di apoteosi del valzer, un poema sinfonico intitolato Wien, e di dedicarlo a Misia Sert, sua amica e sostenitrice. Altri impegni però presi in precedenza lo obbligarono a mettere da parte questa idea fino al 1914, quando poi riprese i suoi appunti. Nel 1909 Sergei Diaghilev aveva commissionato a Ravel un balletto, Daphne e Chloé, per la sua compagnia dei balletti russi, ma avendo idee piuttosto diverse sul teatro e sulla danza, i due non ebbero mai un buon accordo e nacquero così diverse incomprensioni. Nel 1919 continuarono però a collaborare nonostante appunto queste incomprensioni, e Diaghilev invitò a Ravel a scrivere un poema coreografico adatto per la realizzazione di un balletto, e così ecco che si ripropone al compositore l'occasione per riprendere questo suo progetto sul valzer, e da qui nasce appunto la valse, poema coreografico appunto di Maurice Ravel. Come detto, lo scrisse tra il 1919 e il 1920 e completò in febbraio 1920 la parte per pianoforte, poi quella per due pianoforti, e in aprile del 1920 terminò anche l'orchestrazione di La Valse. Noi allora vogliamo ascoltare questo poema coreografico con l'Orchestre de Paris sotto la direzione di Klaus Mäkelä, uscita per Decca del 2025. E con questo ascolto io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Alphaville.
1: In punto torna Alphaville, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, un saluto da Cristina Artone al microfono e dalla redazione dell'attualità culturale, oggi composta da Monica Bonetti. Tra poco, nella nostra prima pagina, torniamo sul futuro possibile delle officine ferroviarie di Bellinzona. Questa sera, infatti, in un incontro pubblico verranno illustrate le proposte del Seminario Internazionale di Progettazione Monte Carasso, tutti particolari, quindi tra pochissimo. Subito dopo alle 11.30 l'appuntamento con le architetture del suono, serie a cura di Enrico Bianda per celebrare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Oggi proseguiamo il viaggio dei ricordi di Enrico Rava, grande trombettista italiano. E poi subito dopo, alle 11.45, la scomparsa di Slavenka Draculic, una delle più note e straordinarie scrittrici dell'area ex jugoslava e figura di spicco del femminismo est europeo. Oggi la ricorderemo insieme alla scrittrice e traduttrice Elvira Mucic. Alle 12 poi una nuova puntata dell'Audofiction, la storia del www, a cura di Sara Flatt, un progetto realizzato in collaborazione con USI e SUPSI che ripercorre, lo sapete, siamo a una nuova puntata, la nascita di Internet. E poi subito dopo i titoli delle RG delle 12.30 ci aspetta invece l'appuntamento con la short fiction I Love Nati di Flavio Stroppini, la terza delle 5 puntate dedicate ai mondiali di calcio. Tra poco quindi ci occuperemo del futuro di un segmento importante di Bellinzona, ma prima di tutto una proposta musicale. Partiamo con la cantante islandese Laufri con Clockwork.

0: Nella nostra prima pagina di Alphaville, come dicevamo nel sommario, torniamo sull'area delle officine ferroviarie di Bellinzona, una vasta area urbanistica che verrà dismessa con il trasferimento delle officine ferroviarie dall'attuale sede a quella di Castione, scelta nella scorsa edizione del seminario di progettazione Monte Carasso come oggetto di studio. Un luogo prezioso che per la sua posizione, le sue dimensioni e il suo passato industriale costituisce un caso eccezionale nel Canton Ticino. Questa sera si terrà un incontro pubblico alle 18:30 a Spazio Reale nell'antico convento delle Agostiniane di Monte Carasso per presentare le riflessioni emerse nel corso dell'anno con proposte di sviluppo. Alla serata parteciperà anche l'architetto Martin Bösch. Per un'anticipazione dell'incontro di stasera ci ha raggiunto Giacomo Guidotti, architetto, co-docente del seminario di progettazione di Monte Carasso, composto anche dagli architetti Stefano Mora, Michele Gaggetta e gli assistenti Andrea Langlois e Elia Antonini. Buongiorno Giacomo Guidotti, ben ritrovato ad Alphaville.
1: Buongiorno anche a lei e a tutti quelli che ci ascoltano da casa.
0: Senta architetto, le officine ferroviarie sono un luogo attraverso il quale è passato uno dei maggiori conflitti sindacali. Ecco, quanto sono importanti, diciamo, anche per la rilevanza storico e sociale?
1: Ma diciamo che la città di Bellinzona ha vissuto un periodo di grande solidarietà collettiva che è stato evidentemente un momento molto emozionante per chi l'ha vissuto, io l'ho vissuto come molti altri cittadini di Bellinzona, a difesa di un importantissima realtà lavorativa come quella delle officine di Bellinzona e contro lo smantellamento di quelle che erano evidentemente le attività di produzione e di riparazione dei treni. Ecco, io credo che senza nulla togliere, anzi, a questo grandissimo movimento di solidarietà, di intelligenza collettiva, io credo che oggigiorno ci sia un altro aspetto da salvaguardare di questo sito, che è la memoria e la storia che passa anche attraverso e da gli edifici costruiti, la realtà fisica di quello che rimane.
0: Ecco, appunto, l'abbandono delle officine da parte delle ferrovie, dicevamo, offre alla città di Bellinzona l'opportunità di trasformare questo sito storicamente chiuso su se stesso. Ecco, che tipo di trasformazione avete immaginato voi, anche tenendo presente che la città ha già un progetto di sviluppo di quest'area?
1: Ma guardi, noi abbiamo deciso nella passata edizione del seminario, quindi l'anno scorso, di occuparci di questo tema. Intanto abbiamo deciso di farlo perché dopo il mandato di studio in parallelo che è stato indetto appunto dalla città, credo attorno agli anni 20, era adesso esattamente la data, io non me la ricordo, c'è stato un grande momento di silenzio, quindi di rielaborazione, di informazioni sporadiche che uscivano ogni tanto e soprattutto di molti bisticci legali su questioni procedurali, blocchi al tram, quindi sempre su questioni legali e mai su questioni di contenuto. Allora noi col seminario di progettazione di Monte Carasso, occupandoci quindi di realtà urbane e fisiche, abbiamo deciso di cominciare sostanzialmente questo dibattito partendo dal progetto proposto dalla città, come lei ricordava, di rileggerlo in chiave critica per poi evidentemente nel corso del seminario prima e poi ricordo dall'atelier di progettazione del collega architetto Stefano Mor nel suo atelier di progettazione di Mendrisio e da parte mia con la collega Claudio Schermesser nell'atelier di progettazione della scuola Scheves di Friburgo abbiamo elaborato dei principi che chiaramente evolvendo nell'affinamento si è in parte anche direi piuttosto sostanziale discosto dalla proposta originaria della città.
0: Ecco, quali sono i punti principali, architetto?
1: Ma allora è estremamente difficile spiegare un progetto alla radio.
0: Diamo qualche anticipazione della serata. Sì.
1: Estremamente più facile, intuitivo, guardando un piano. Comunque, senza neanche voler svelare troppo, perché non vorrei poi rovinare la sorpresa agli eventuali partecipanti a questa serata, posso sicuramente anticipare che l'atteggiamento è essenzialmente e sostanzialmente diverso nell'approccio alla preesistenza. Vale a dire, L'attuale sito delle officine è sostanzialmente un sito industriale il cui spazio è scandito da una serie di trasbordatori, quindi che servono per traslare i treni e farli entrare nei capannoni per le varie lavorazioni, che taglia, per così dire, la vallata trasversalmente, vale a dire dalla stazione verso il viale officina sotto. Ecco, la città, per una questione di questioni anche di comunicazione e di, come dire, di impatto sulla città, propone invece uno spazio pubblico di notevoli dimensioni chiamato Almenda, che corre parallelamente ai binari del treno e che quindi va contrasta a questa giacitura originale del sito FFS. Quindi questo gesto apparentemente forte, quindi di questa creazione di questo spazio, di fatto va contro la giacitura materiale degli edifici, facendo in modo che per realizzarlo si è praticamente obbligati a fare una quasi totale tabula rasa di tutti gli edifici esistenti. Ecco, il nostro progetto invece è un progetto che cerca di accogliere molto in modo molto più attento queste tracce, queste preesistenze, quindi senza stravolgere, portando il progetto da un principio di sostituzione del quartiere a un principio di trasformazione del quartiere, quindi nel riconoscimento delle tracce preesistenti.
0: Quindi secondo voi l'area, che è molto vasta, potrebbe essere valorizzata con interventi soprattutto anche conservativi?
1: Ma noi riteniamo che una città, tutto sommato, credo di non dire un'eresia, piuttosto povera, fatta di contribuenti che appartengono alla classe media, come facciamo probabilmente tutti parte, io credo che prima di spendere 30 o 50 milioni, e questi vengono spesso, queste stime vengono spesso sbagliate per difetto, non per eccesso, per demolire un'area, cercherei di utilizzare queste risorse semmai per recuperare quanto già esiste e trasformarlo in edifici assolutamente necessari per la città. Ricordo l'Expo Centro, ricordo un centro congressuale in generale che non c'è, ma possono anche essere dei laboratori, delle zone di lavoro, non per forza dei laboratori di ricerca, ma anche dei laboratori di produzione. Tutte strutture già esistenti sul posto, che fanno già parte del tessuto urbano e anche della memoria storica della città.
0: Ecco, Giacomo Guidotti, la riflessione sul comparto delle officine era già stata avviata su scala più ampia durante la venticinquesima edizione del seminario, nel corso della quale sono stati affrontati temi legati alla riqualifica e al riuso degli spazi lungo l'asse ferroviario. Possiamo ritrovare una sorta di continuità con le riflessioni precedenti sull'area?
1: Ma allora, diciamo che l'edizione che lei cita, ora io non mi ricordo, 2000, cosa ha detto? Insomma, vabbè, 25esima edizione.
0: Sì, la 25esima.
1: Esatto, era una riflessione che per certi aspetti incontra anche le riflessioni di quest'ultima edizione, ed era una riflessione che però coglieva più nella totalità l'asse ferroviario come seconda spina dorsale della città. La prima, va detto, è il parco fluviale, che evidentemente sta diventando e assumendo sempre di più la forma di un grande parco centrale alla nuova Bellinzona, con dei lavori peraltro straordinari di rinaturazione degli argini, e è un piacere attraversarlo, lo faccio tutti i giorni anche in bicicletta, quindi è veramente una zona straordinaria. Il secondo asse è quello ferroviario, che parte dalla torre Trösch di Arbedo e arriva giù fino alla stazione di Giubiasco, e questa lunga fascia è scandita da una serie di vuoti, di pieni, di zone industriali da recuperare, di zone industriali da trasformare, di tutta una sequenza di brani di città che compongono poi la complessità lungo questo asse di tutta la città di Bellinzona, che è una città, ripeto, abbastanza complessa nella sua struttura, perché è un'aggregazione di diversi comuni che fino a poco tempo fa erano dei comuni a sé stanti. Quindi ecco che il tema di quell'anno era piuttosto appunto la logica e la coerenza di tutto questo discorso.
0: Ecco, questa sera si terrà, lo dicevamo, l'incontro pubblico per presentare le vostre soluzioni, insomma riflessioni urbanistiche delle officine di Bellinzona. Pensate di coinvolgere in qualche modo la cittadinanza?
1: Ma diciamo che speriamo che la cittadinanza sia coinvolta a prescindere, nel senso, io credo che ci sarà una procedura, come dire, democratica, ci sarà senz'altro un dibattito, ci sarà senz'altro un momento in cui molto probabilmente la popolazione dovrà anche magari pronunciarsi sul tema. Credo che l'idea è che ora sia giunto il momento, credo, di parlare di contenuti, di parlare di spazi, di parlare di risorse, di parlare anche di sostenibilità, intesa evidentemente come sostenibilità economica, ma anche sociale, ecologica, storica e tutto quanto per il futuro dello sviluppo della città di Bellinzona.
0: Grazie davvero Giacomo Guidotti, architetto. Ricordiamo quindi l'appuntamento alle 18.30 allo Spazio Reale nell'antico convento delle Agostiniane di Montecarasso, dove saranno appunto presentate le riflessioni del seminario sulle officine di Bellinzona. Grazie, allora insomma in bocca al lupo per questa sera.
1: Grazie mille, vi aspettiamo numerosi, e grazie mille anche a voi a chi ci ha ascoltato.
0: Arrivederci. Grazie.

The Rainy Old Time del gruppo Punch Brothers. Noi proseguiamo in musica qui ad Alphaville con Olivia Cindamo, Sweet Georgia Brown.

Uno sguardo all'emergenza climatica che non riguarda più soltanto l'ambiente, ma ovviamente investe sempre più direttamente il patrimonio culturale. In Francia, dove oltre 50 dipartimenti sono stati posti in stato d'allerta rossa per le temperature estreme, alcuni dei luoghi più visitati del paese stanno adottando misure straordinarie per fronteggiare l'ondata di calore. Tra questi il Museo del Louvre, la Tour Eiffel e Mont Saint-Michel, costretti a rivedere orari e modalità di accesso del pubblico. Ad esempio, proprio oggi il Louvre chiuderà alle 16 anziché le 18. La decisione è stata presa dalla direzione del museo per far fronte alle difficili condizioni di visita e di lavoro durante le ore più calde della giornata.

Ed era Siveria Shalarana del gruppo catalano Tartar Elena, tra poco le architetture del suono, ma prima andiamo in Brasile con Caetano Veloso e con Pardo.

0: Bene, qui a Alphaville continuiamo a celebrare 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane con la serie a cura di Enrico Bianda, Le architetture del suono, un viaggio che durerà tutta l'estate e durante il quale ci accompagneranno 10 ospiti, tutti con uno sguardo molto personale sulle figure di questi due immensi musicisti. Oggi una nuova puntata del racconto di Enrico Rava, grande trombettista italiano.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Enrico Rava.
2: E adesso è arrivato il momento di parlare di quello che è stato uno degli incontri più importanti di Miles Davis, che è quello con Gil Evans. Gil Evans è stato questo grandissimo arrangiatore e soprattutto un pensatore, uno che già prima di conoscere Miles, quando lavorava con l'orchestra di Claude Thornhill, si era inventato un suono particolare, no, come arrangiatore. Comunque conosce Miles, simpatizzano, benché Gil Evans fosse completamente diverso, no, da Miles, era un personaggio molto particolare. Diventa probabilmente il più grande amico di Miles, almeno così racconta Miles. Si erano conosciuti alla fine degli anni 40 e in quell'epoca Gil Evans abitava in una specie di scantinato che era diventato un luogo di incontro di un sacco di musicisti moderni che pensavano anche a una musica futura, come riuscire a uscire da quello che era ormai diventato il cliché del bebop, no? Per cui si trovavano in questo scantinato e Jerry Mulligan, Lee Konitz, J.J. Johnson, Max Roach, Blossom Dearie, sembra che andasse ogni tanto anche Anita O'Day, parlavano eccetera eccetera e ideavano qualcosa che non era ancora chiaro e che però poi diventa più chiaro con questo gruppo che Miles mette insieme con questi musicisti che si trovavano lì nel 49 suonando in questo club che si chiamava Royal Roost con un gruppo inusuale in cui c'era anche un corno francese, un basso tuba, poi c'era un sax alto che era Lee Konitz, un sax baritono che era Jerry Mulligan, c'era John Lewis al pianoforte, al trombone all'inizio J.J. Johnson non poteva, per cui c'era un giovane Mike Zwering, ma poi per il disco comunque ci sarà J.J. Johnson e in alcuni brani Kay Windig. Fanno una serie di incisioni per la Capitol che in un secondo tempo sarebbero poi uscite in un LP parecchi anni dopo che si sarebbe chiamato Bird of the Cool, che è un po' la Bibbia del jazz moderno post-bebop, secondo me. È un po' da lì sono nate, per esempio, tutto il jazz californiano nasce da questo disco di Miles, The Birth of the Cool. Difatti è del 49, due anni dopo, Shorty Roger in California, con un gruppo simile, anche lì col corno francese, basso tuba, eccetera, esce con un disco che si chiama Modern Sound, che ha un po' lo stesso suono di Bird of the Cool e che diventa il disco da cui nasce tutto il jazz californiano e conseguentemente anche la musica per film, un sacco di colonne sonore sono influenzate da questa musica, quindi è veramente un disco di un'importanza basilare, no? In quel disco lì i cinque arrangiamenti sono di Jerry Mulligan, però solo due sono di Gil Evans. Però l'idea complessiva è di Gil Evans, proprio l'idea di che tipo di suono fare. E questa è la prima volta che questi due amici, Miles Davis e Gil Evans, che Miles allora aveva nel 49, aveva 23 anni, quindi era giovanissimo. Anni dopo, quindi stiamo parlando del 57 mi sembra, si ritrovano e danno vita a questo che per me è uno dei capolavori assoluti della storia del jazz, che è Miles Ahead, con un'orchestra completamente atipica, perché non è una big band, è un'orchestra vera e propria, dove per esempio non c'è una sezione di sassofoni, c'è un solo alto che è Lee Konitz, tra l'altro sono corni francesi, ci sono dei tromboni che normalmente suonano nel registro molto acuto, cioè il suono è assolutamente originale. È un disco in cui Gil Evans è veramente come fosse entrato nel cervello di Miles Davis, ha tramutato in orchestra, in suono di orchestra, la musica che passa nella testa di Miles. È una cosa strepitosa, seguita a ruota da un altro disco che per me è altrettanto importante e bellissimo, è uno dei momenti più alti della musica del Novecento, che è Porgy and Bess, dall'opera di Gershwin, dove c'è Miles in una forma strepitosa. E infine un disco originalissimo che è Sketches of Spain. A proposito di Gil Evans, un breve aneddoto: quando io sono andato a New York, dove sono rimasto una decina d'anni, quindi sono arrivato nel 67, siccome sono andato suonando con Steve Lacy, mi sono aperte un po' tutte le porte, no? Subito, quindi mi sono trovato a suonare e a frequentare quelli che solo fino a 2 o 3 anni prima erano come degli idoli, eccetera. Quindi, per esempio, ho conosciuto benissimo Gil Evans e ho anche suonato con lui, e lui a un certo punto voleva chiedere un grant della Rockefeller Foundation, che gli avrebbe cambiato la vita, perché era una cifra veramente notevole per l'epoca, adesso non mi ricordo se 500.000 o $1 milione, ma stiamo parlando del 67, quindi una cifra che all'epoca era una cosa importantissima. Però lui non aveva una macchina da scrivere, perché io ce l'avevo, è venuto a casa mia e io gli ho compilato questo modulo per fare la richiesta di questo grant, che non so come si dice in italiano. Comunque c'erano parecchie domande, no, a cui doveva rispondere. A un certo punto una domanda era: quanto ha guadagnato nel 1966? E lui era lì con la moglie Anita, hanno cominciato a fare dei conti, no, tipo: no, guarda, quello era l'anno prima, no, quello fate avanti 10 minuti, così. Finalmente sono arrivati alla fine, $25. Allora, Gil Evans nel 66 aveva guadagnato $25, cioè è una cosa pazzesca, perché è un musicista già molto conosciuto. Io mi immaginavo non che fosse miliardario, ma perlomeno che fosse in una condizione economica. Invece no, non aveva una lira, non aveva più l'orchestra, stava vivendo di nuovo in uno scantinato con la moglie e 2 figli e non aveva mai i soldi per pagare il babysitter. Quindi quella sera lì che è venuto a casa mia per compilare questa cosa, aveva trovato un amico che si era occupato dei bambini. E la cosa buona è che ha ottenuto questo grant, ha ottenuto questi soldi, questo appartamento, tutto, e per questo mi voleva molto bene, perché gli avevo compilato io e lui era riuscito ad avere questa cosa che gli ha cambiato la vita. È stata la grande svolta nella sua vita, perché ha rimesso in piedi l'orchestra, aveva il luogo dove provare, ha cominciato a fare tutti i lunedì o le domeniche, non mi ricordo, al Village Vanguard con questa grande orchestra che era fantastica, con cui ha fatto tra l'altro un bellissimo lavoro su Jimi Hendrix. Questo per raccontare un attimo come la situazione di questi grandi musicisti fosse abbastanza precaria, no? Tant'è che quando io sono arrivato, tutti quelli che ho conosciuto, con cui suonavo all'epoca, che poi alcuni sono diventati poi delle star, tipo Cecil Taylor. Però Cecil Taylor all'epoca, nel 67, lavorava come commesso in una libreria, per esempio. Razor Ruddy, questo grande trombonista con cui ho suonato per anni, guidava un taxi.

0: Abbiamo ascoltato di Miles Davis con l'arrangiamento di Gil Evans a Springville e le architetture del suono tornano domani alle 11.30.
1: Rete 2.
2: Eh?

0: Ed era La verità riconosciuta, il Fiat Ducato di Giorgio Gaber nella versione di Giorgio Gobbo. Sono le 11:45 minuti qui ad Alphaville, la nostra terza pagina. È scomparsa lo scorso 20 giugno Slavenka Draculic, una delle più note e straordinarie scrittrici dell'area ex jugoslava. Giornalista, saggista e figura di spicco del femminismo est europeo, Draculic era nata a Fiume nel 1949 e nel suo percorso aveva introiettato le qualità di quella parte della società jugoslava che con il suo talento e il suo cosmopolitismo si è opposta, possiamo dire, alla violenza nazionalista. Nei suoi libri, all'insegna di ironia e lucidità, ha raccontato la quotidianità, ma è stata anche soprattutto una cronista implacabile del dissolvimento della Jugoslavia. Tra i suoi molti libri sull'argomento citiamo ad esempio Balkan Express, edito dal Saggiatore, tra anche i libri fondamentali come Se io non ci fossi o non farebbe male una mosca, nei quali ha portato alla luce l'orrore della guerra nei Balcani e il dramma degli stupri di massa. In Alphaville vogliamo quindi ricordare la forza della sua testimonianza letteraria e giornalistica insieme a Elvira Mucic. Ben ritrovata, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
0: Lei è scrittrice, traduttrice, possiamo dire voce italiana di Slavenka Draculic, nel senso che ha curato per la casa editrice Keller le traduzioni di opere chiave della scrittrice come Il ritratto biografico Il letto di Frida e La lucida analisi sulla memoria collettiva contenuta nel recente Caffè Europa Reloaded. Elvira Mucic, Slavenka Draculic è stata una figura polifonica ma spesso scomoda in un panorama letterario culturale come quello dei Balcani, storicamente dominato da narrazioni maschili, patriarcali e fortemente nazionaliste. Che posto occupava la sua voce?
1: Intanto preciso soltanto che io in realtà ho curato le sue opere per Bottega Errante Edizioni, e si tratta soprattutto di appunto Frida Kahlo, che uscì per Baldini e Castoldi e poi fu ripubblicato da Elius Edizioni, e poi invece i suoi ultimi lavori, i suoi racconti invece molto più intimisti sulla figura femminile, sul invecchiamento, sulla malattia e su tutti i temi che insomma hanno accompagnato, assieme a quello che lei appunto ha raccontato di Slavenka, quindi questa scrittura spesso saggistica, indagatrice, femminista dei temi sociali e politici dell'ex Jugoslavia, ma alla quale si è sempre affiancato anche una scrittura e un'indagine sul femminile nelle sue parti più intime e profonde. E è chiaro che la figura di Slavenka è stata forse alla sua collega Dubravka Ugrešić, sono state le due figure che hanno aperto alla scrittura delle donne, senza in questo vedere una scrittura in qualche modo sminuita. È stato uno sguardo che ha aperto un racconto che non c'era prima di Slavenka Draculic, prima di altre scrittrici femministe come lei di quegli anni, ed è stata, si è contrapposta sin dall'inizio fino alla fine, perché Slavenka ha saputo raccontare, proprio perché si è opposta a uno sguardo patriarcale, ha saputo raccontare anche il nazionalismo che ha piano piano ahimè conquistato e anzi ingabbiato i territori di cui lei ha raccontato. Quindi è stato uno sguardo straordinario e unico nel suo genere, che assolutamente ci mancherà in questo movimento storico, in cui avrebbe avuto ancora molto da dire.
0: Senta, ma come veniva recepito questo suo femminismo così lucido e privo di sconti in patria?
1: Non è mai chiaro, soprattutto dalle parti politiche degli ultimi decenni, non è mai stato visto di buon occhio. E Slavenka era amata molto da molte lettrici e molti lettori, ma altrettanto però non ha avuto sicuramente vita facile, tant'è che dopo la dissoluzione della Jugoslavia se n'è andata, non in maniera definitiva, però ha lavorato molto all'estero, ha vissuto molto all'estero, proprio perché la sua voce non era una voce che veniva né valorizzata, e spesso e volentieri anzi si è provato a zittire anche con tantissimi, anche in questi giorni ahimè ci sono molti esponenti di non politici, però molti esponenti insomma di ideologie nazionaliste che stanno in qualche modo quasi, così, quasi festeggiando la sua morte, perché rappresentava ancora, e ahimè le persone che come Slavenka rappresentavano ancora degli ideali di quella Jugoslavia di cui adesso si fa molta fatica in alcuni contesti a vedere qualche eredità positiva.
0: Elvira Mucic, c'è un prima e un dopo nella percezione dei conflitti balcanici ed è legato anche alla denuncia degli stupri di massa come vera e propria strategia militare, no? Un tema centrale nel libro Come se io non ci fossi. Draculic ha rotto di fatto un tabù. Dal suo osservatorio, quanto è stato politico e quanto è stato doloroso il suo ruolo di testimone in quegli anni?
1: Ma sicuramente è stato molto politico e è stato estremamente importante, perché sono racconti, in particolare quelli dello stupro come arma di guerra, quindi del corpo delle donne come territorio di conquista. Anche qui torniamo di nuovo a temi patriarcali, e Slavenka ha saputo mettere un accento su questioni che non venivano neanche considerate. Se lei pensa che i crimini contro le donne, quindi lo stupro di massa eccetera, ci sono voluti tantissimi anni perché anche al tribunale dell'AIA venissero presi in considerazione e ritenuti crimini contro l'umanità. Quindi il suo racconto, la sua insistenza su questo tema sono stati assolutamente politici, hanno avuto una grande rilevanza politica e di consapevolezza anche così nella società, nelle società delle varie repubbliche che sono nate dalla dissoluzione jugoslava, consapevolezza che ovviamente non è arrivata, non è maggioritaria, però Slavenka ha saputo quantomeno alzare la voce. Era una delle cose che più detestava, era dover stare zitta sulle questioni, le sembrava la condanna peggiore, forse la dittatura peggiore, non poter dire, non poter dare il nome alle cose. Per una scrittrice in effetti è la condanna peggiore, non poter non

0: traduce. Ecco, chi era per lei la donna, oltre alla grande intellettuale, o quale immagine si porta della Draculic con maggior forza?
1: L'immagine con maggior forza, forse anche per il rapporto che avevamo proprio anche anagrafico, è di una persona estremamente attenta alla cura degli altri, una cura pratica, è una figura che per me è stata sempre in qualche modo quasi materna nella sua maniera anche brusca, anche molto, molto diretta, però aveva sempre questo accento sulla cura pratica. Quindi non lo so, quando io le raccontavo di qualche lavoro che facevo eccetera, lei si assicurava sempre che fosse per un lavoro pagato, che io potessi sopravvivere, che potessi sopravvivere, perché il lavoro intellettuale, lo sapeva benissimo, era un lavoro sempre ben poco pagato, e per Slavenka era importante sapere che altre donne fossero in grado di sopravvivere economicamente senza dover dipendere dagli altri. Un altro dei temi importanti di questo femminismo di Slavenka Draculic.
0: Un grande insegnamento. Grazie Elvira Mucic, scrittrice, traduttrice, possiamo dire voce italiana di Slavenka Draculic, scomparsa lo scorso 20 giugno. E invitiamo gli ascoltatori a riprendere i libri di questa grande scrittrice che ci ha appena lasciato. Grazie, a risentirci presto.
1: Grazie, buona giornata.

0: Le 12:02 minuti, siamo ad una nuova puntata di La Storia del WWW e quindi immergiamoci nella rete.
1: La radio televisione svizzera presenta La Storia del WWW. Testo di Sara Flatt. Supervisione scientifica Deborah Barcella. Quinto episodio. Confusioni.
2: Un compleanno. Il web festeggia 30 anni. Signor Lee, ci sa dire lei come vede il futuro di Internet?
3: Come il futuro di Internet? Io sono il web. The web. Come si permettono di paragonarmi, confondermi, chiamarmi con un altro nome dopo tutta quella faticaccia per darmene uno?
4: Rilassati, 3W. Per questo stiamo prestando la voce per il podcast. Chiarire la tua nascita, la tua esistenza e il tuo nome.
5: Cosa mi sono persa?
3: Uno scandalo! Decenni che esisto, almeno, e ancora non sanno come mi chiamo. Non lo sapevano allora, ma secondo me nemmeno oggi. Nemmeno loro che ascoltano.
4: Calmati, calmati. Sento dei rumori sotto. Deve essere lei che si è svegliata.
5: Porca! Qui si fa interessante. Popcorn?
6: Ero così confusa. Ammetto che capire la differenza tra il web e internet all'inizio non era stato facile. In realtà non ci avevo nemmeno pensato, ma durante la ricerca, sia io che Martin, abbiamo cominciato piano piano a svelare il mistero. Anche oggi le persone parlano di internet e web come se fossero dei sinonimi. Succede spesso, infatti, che nelle conversazioni di tutti i giorni, anche nei servizi giornalistici o persino nei dibattiti accademici, web e internet vengano usati come sinonimi. Ma studiando la questione, avevo capito che il web è solo uno dei tanti servizi che funzionano su internet.
4: È una questione di protocolli, ma questo figurati se lo capiscono.
3: E io? Beh, care, sono il servizio più popolare che definisce le regole per offrire a tutti un servizio concreto e, modestia a parte, sono perfetto.
4: Tu sei un applicativo. L'altro, ed è quello che confonde gli umani, è un protocollo di trasporto che regola il come i dati vengono inviati. Il più usato di quelli, poi, è quello di internet, il TCP/IP.
7: Il Transmission Control Protocol si occupa di dividere i dati in pacchetti, inviarli in modo ordinato e poi ricomporli correttamente a destinazione. L'IP, invece, indirizza i pacchetti e li fa arrivare al computer o allo smartphone giusto, usando un indirizzo IP.
4: Insomma, tipo un numero civico.
5: Ah, molto meglio ora, sì. Sento che farò fatica a digerire il dessert oggi.
8: Sì, ammetto che anch'io non è che sia convinto della spiegazione.
4: Ma è possibile che devo spiegare tutto io? Va bene che mi hanno promptato dei geni, ma ragazzi, metteteci un po' del vostro.
7: Il web è un servizio che permette di accedere e creare documenti ipertestuali su internet. Grazie a te, 3W, le persone possono navigare, interagire in modo nuovo e saltare da un link all'altro tra le varie pagine. Di fatto tu funzioni su internet. Di fatto tu sei semplice. E rendi internet più accessibile.
3: Oh, piano con gli insulti, io non sono semplice.
5: Ora capisco, senza internet tu non esisteresti e non il contrario. Eppure tu, cara Ia, senza l'uovo e la gallina, insomma. Oh, come sono contenta di sentirmi essenziale. Io esisto anche senza il caffè.
3: Cara, tu come noi sei frutto di un'invenzione. E oltretutto, se non fosse per raccontare me, non esisteresti.
4: Va bene, bene, bene, basta litigare voi due. Citatemi una sola invenzione o scoperta che abbia origini e paternità e utilizzo chiaro, se siete capaci. Avanti! Ecco, visto? Sentito? Tu, Jean, non sai esattamente se sei frutto di un delirio, di una sana invenzione, oppure se veramente servi caffè da anni e anni e anni al CERN. Io sono vecchia e nuova, frutto di contributi di un po' di tutti quelli che mi alimentano. Ma non sono solo un'IA legata al concetto di web, internet o cavi vari. Esistono migliaia di me in tutte le forme. Io sono un concetto astratto e contemporaneamente concreto che genera e si autogenera, una contraddizione unica. E tu, 3W, sei complesso e semplice allo stesso tempo. Faciliti la comunicazione e dai soluzioni, confondendo contemporaneamente la verità con le notizie false, nomi e lettere. Pensavano fossi statunitense, in realtà sei europeo, ma per dirla tutta sei globale. Insomma, siamo, come tutti gli esseri viventi, una costante e confusa contraddizione.
3: Come?
8: Non sono nemmeno un pochino statunitense. Ma è il mio nome. Io pensavo di avere almeno in parte qualche parente nativo del canyon, frecce e bisonti, insomma, wide e wild.
9: A parte che gli indiani d'America non c'entrano con gli statunitensi, anzi, sono stati praticamente emarginati, sterminati. Comunque tu ti sei solo diffuso più velocemente negli Stati Uniti. Robert Caillot ne parlava spesso in caffetteria. Loro avevano una migliore infrastruttura di rete, un'unica lingua e un altro paio di cose utili.
4: Un paio di cose? Un paio di cose. Loro avevano un centro di ricerca a dir poco potente. E da prima che tu nascessi, già nell'86 nell'Illinois avevano istituito il National Center for Supercomputing Applications, dove sviluppavano programmi, applicazioni e istruzioni per i computer che erano a dir poco eccellenti. Software, ragazzi, sviluppavano software. I personal computer e le console di gioco si diffondono già dagli anni 80 e all'inizio degli anni 90 negli Stati Uniti l'amministrazione punta molto politicamente sulle info highways.
9: Sì, ma il succo è che questa confusione preoccupava il CERN. C'era fermento qui. Io me la ricordo la storia. Sudori, tremori, croissant e tanti, tanti caffè. Robert si sforzava di sottolinearlo sempre che il web era nato al CERN e ricordava ai giornalisti di precisarlo. Ah, ma che parlo a fare? Come dicono i francesi, c'est le chaos.
10: Giorno 8, CERN, Ginevra. Qui Deborah che parla. Sono giorni che negli archivi troviamo scritti di Caillot che tenta di difendere le origini del web. È pazzesco. Caillot scrive che nel 1995, durante il G7 di Bruxelles, lui e i suoi colleghi dovevano presentare il web. E l'anno prima, persino i francesi, nella rivista Géopolitique, avevano presentato il web come uno strumento lanciato dal vicepresidente americano Al Gore. Più leggo e più scopro che erano in tanti a scrivere, affermare e pensare che il web non fosse nato al CERN. Ho l'impressione che Caillot è stato un Don Quixote, solo a lottare contro i mulini a vento. Similitudini a parte, a vederla così, mi pare che la stampa e la televisione abbiano oscurato il ruolo del CERN, anzi dell'Europa, probabilmente involontariamente, ma senza dare troppo ascolto ai collaboratori del CERN, che cercavano costantemente di affermare che il web era un'invenzione europea, risultato di una ricerca pura, con il CERN come perno centrale nella storia delle reti. Probabilmente anche perché in fondo, politicamente e socialmente, si era anche al picco dell'americanizzazione della società europea. E tutto quel che è made in USA era più di moda, specie in campo high-tech, cosa che in fondo viviamo ancora oggi.
9: Era un bel pasticcio, povero Robert.
4: Capito, ho capito. Robert, Monsieur Caillot, può parlare un momento così Jeanne si calma e chi ascolta capisce perché stava succedendo tutto questo, secondo lei?
11: È molto difficile costruire qualcosa di concreto perché ci si trova subito di fronte all'opposizione delle piccole comunità e dei gruppi che non sono diffusi ovunque, ma concentrati geograficamente.
4: E a questo va aggiunto che il centro di sviluppo degli americani sviluppava, anzi sfornava browser per navigare su internet e vedere le pagine davvero interessanti che erano contenute nel web. Dei browser facili da usare. Mosaic, un predecessore di Chrome e Firefox e Safari, che permetteva di vedere testi e immagini insieme. Cliccare, cliccare, cliccare e... fantastico! Non solo testi su testi. Altrimenti sai che noia, 3V. Saresti stato davvero infrequentabile, anche per me. E considera che siamo parenti.
9: Oddio, anche il mosaico.
4: Ic, senza la U finale.
9: Fa lo stesso, quello che volevo dire è mosaic. Ora ricordo. Ricordo com'era preoccupato Robert. Il pubblico non riusciva a distinguere le diverse tecnologie e il CERN non aveva abbastanza risorse finanziarie per competere con gli statunitensi. C'era chi proponeva di creare un'identità più forte per il web, produrre schemi che mostrassero la differenza tra browser e servizi, usare termini meno tecnici o usare pure parole alternative come cyberspace.
8: E scommetto che alla fine arriva...
3: Berners-Lee. In fondo era anche figlio suo.
5: Banale, davvero banale. Ovvio che lo sapevi. Fino ad ora però il tuo caro Berners-Lee è stato assente.
3: Forse assente dal racconto, ma comunque un padre premuroso che aveva chiesto al CERN di evitare che io fossi legato a un solo utilizzo, ma che al contrario avrei dovuto rimanere globale e accessibile a tutti. Io, una tecnologia aperta e accessibile a tutti. Di fatto quell'altro browser, Mosaic, stile Safari e Chrome, che permetteva di accedere a me, risultava attraente soltanto perché era facile da installare e permetteva di vedere che erano su me e in me, ma io ero il perno.
5: Robert aveva già notato allora questa cosa. Oh, che testa quell'uomo.
7: Scusa, parli sempre di Robert, ma il tuo Giovanni lo hai già dimenticato?
5: E chi ha mai detto che io sia monogama? Voi tutti internazionali, globali, sempre in viaggio. E io costretta ad un unico spazio, tempo, vocabolario, eppure partner. Ingiustizia! Qui stiamo accumulando le ingiustizie. Vi scaldate tanto se confondono una V con una I e poi schiacciate i miei sentimenti. Siete proprio addestrate e indirizzate solo al successo. Nient'altro che tecnologie moderne, studi di marketing.
7: Va bene. Allora, sentiamo cosa ha fatto Robert.
5: Lui si è dato da fare contattando direttamente giornalisti e decisori politici, spiegando la differenza tra le due tecnologie. Chiaro, il CERN, tutti noi abbiamo contribuito a cercare di semplificare i concetti e spiegare al pubblico con parole semplici il rapporto tra web e internet. Ma Robert è stato davvero merito suo, un vero stratega che sapeva parlare con politici e media, comunicando con i mezzi che avevamo a disposizione, il fax, le lettere e le email. Dal principe Filippo del Belgio alla RAI italiana, scriveva a tutti, ricordando ed evidenziando il ruolo centrale dell'Europa e il contributo del CERN, e incazzandosi pure.
12: Ah sì, brava Jeanne, che ti ricordi che in quella lettera alla RAI avevo scritto: stimati, non avete menzionato che il World Wide Web è stato inventato in Europa, al CERN, il laboratorio europeo di fisica delle particelle vicino a Ginevra, dove il signor Tim Berners-Lee e io lo abbiamo sviluppato dal 1990 al 1994. L'Italia è uno dei principali stati membri del CERN e il trasferimento tecnologico del CERN all'industria è molto importante. È stato quindi, in molti modi, deplorevole che la RAI non abbia attirato l'attenzione del pubblico sull'origine del web. La partecipazione europea al futuro della società dell'informazione è forte e merita un giusto riconoscimento. E molte altre lettere. Insomma, volevo dare al pubblico informazioni chiare e precise e presentare il web come un prodotto distinto.
6: Fantastico. Calliò aveva sviluppato una forma di marketing, per così dire educativo, rivolta a interlocutori specifici. Materiali promozionali, come brochure e volantini, che portavano eventi importanti e che inseriva nelle sue comunicazioni dirette con persone chiave, spiegando con costanza la distinzione tra internet e web. Il primo, che funziona come una combinazione tra il servizio postale, per l'invio, e la rete telefonica, per l'indirizzamento e la trasmissione. Il secondo?
3: Ossia io.
6: Il secondo veniva descritto come un sistema che utilizza l'infrastruttura di internet per gestire richieste e risposte. Internet paragonato a una rete stradale e il web a un servizio di consegna pacchi. La rete internet era stata spiegata come se si trattasse di un linguaggio stradale. Per lui, internet erano e sono regole per il traffico, che permettono ai computer di comunicare solo se rispettano le stesse regole. Il web, invece, è come un servizio di consegne che sfrutta queste strade per recapitare informazioni. E a regolare la circolazione, chiaramente, i semafori e la segnaletica stradale, ossia i nostri protocolli, le regole. Insomma, ero estasiata. Con immagini semplici, Calliò era riuscito a rafforzare il suo messaggio e aveva capito che il design visivo aiutava a ricordare e rendere i concetti più concreti. Per rafforzare l'identità del web, Calliò aveva creato anche un logo, oggi quasi dimenticato. Il suo Let's Share What We Know, ovvero condividiamo ciò che sappiamo, era breve ma efficace. Riassumeva quello che si pensava dovesse essere lo spirito del web, già all'inizio degli anni 90. Dare a tutti un facile accesso alla conoscenza.
5: Rob,
4: Da Robert a Rob.
8: Non interromperla.
5: Rob, dicevo, era come una trottola impazzita. Andava a numero impensabile di eventi. Qualche volta sono riuscita ad infilarmici anch'io. Partecipava e parlava, ideava mostre interattive per spiegare come usare il web, azioni pedagogiche per i giovani, discussioni con politici e grandi aziende come Olivetti, Apple, Sun Microsystems e HP. E i nostri loghi erano esposti ovunque, sia del CERN che i tuoi, 3V. Ah, quanti buoni stuzzichini. Sì, avevo preso qualche chiletto forse, ma devo dire che la vita sociale non mi dispiaceva.
8: Va bene, cara mamma, torniamo a me, eh? Allora, è chiara ora la differenza tra me e internet oppure non ancora?
4: A dire il vero non proprio.
8: Ma come, dopo tutte queste ore? Sforzi, spremimenti di meningi, una soluzione ci deve pure essere. Pensiamo, pensate anche voi. Trovato! Il logo! L'idea è geniale! Basta che me lo faccia tatuare e ogni volta che mi guardano, toccano, usano, interpellano, la vedranno la differenza tra me e internet, no?
4: Oh, caro...
5: Sì, 3V, insomma, puoi provarci, ma...
8: Ma? Allora tutta questa storia, io eccezionale...
4: Tutta questa bella storia, per un motivo o per l'altro, per ora non ha aiutato un granché a capire la differenza sostanziale tra te e internet.
5: Ma non preoccuparti, per noi vali così come sei, e già soltanto perché esisti. Tu sei speciale e unico, ricordalo.
6: Poco chiaro il perché, ma vero è che ancora molti confondono il web con internet. Forse aveva ragione Berners-Lee, dicendo che il web non fu mai riconosciuto ufficialmente come progetto del CERN, né ebbe un budget dedicato. E che per colpa di questa mancanza di organizzazione e struttura, il controllo del coordinamento del web nel 1993 era passato al National Center for Supercomputing Application, NCSA, negli Stati Uniti, rendendo ancora più incerta la questione su chi avesse creato o posseduto il web. O forse aveva ragione Caliò, che sottolineava che questa confusione derivava anche dal fatto che il CERN non aveva destinato abbastanza risorse per raccontare in modo chiaro le origini e la storia del web, né all'interno né all'esterno. Oppure era causa del fatto che il CERN non era riuscito a diffondere un browser facile da usare per navigare il web, né a promuoverlo come strumento accessibile al di fuori della cerchia di fisici ed informatici, mentre l'NCSA era riuscita a lanciare il browser Mosaic, che aveva reso il web accessibile e popolare. O magari perché era stato impossibile registrare il web come marchio. Una decisione che aveva preso il CER stesso, preferendo lasciare il www di libero utilizzo. E quando Caglio e gli altri avevano chiesto di farlo per proteggere l'idea, ormai era troppo tardi. O forse tutto questo messo insieme. Sta di fatto che un passo ulteriore lo avevamo fatto. Io, Martin, Gabriele e tutto il team. E una cosa in più mi era chiara. Gli inventori, spesso, hanno poco potere o si sbagliano nel prevedere o cercare di indirizzare le modalità con cui una tecnologia verrà usata e ricordata. Conta di più come i media coprono i discorsi su quella tecnologia, come i grandi marchi la promuovono, ma soprattutto conta quello che vuole il pubblico, ossia chi la usa. Internazionale, frutto di tante menti, patrocinio difficile da stabilire e successo quasi impossibile da capire. Ma mi sa che più una tecnologia scatena discussioni sul suo significato e sulla sua origine, più questo significa che è destinata a lasciare il segno.
8: Ah, ora sì che posso dormire. Ho lasciato il segno.
13: Grazie, Deb.
1: Avete ascoltato La storia del www, quinto episodio, Confusioni, con Deborah Barcella, www Davide Garbolino, IA Yasmin Mattei, Jean Patrizia Salmoiraghi, Robert Caillot, Jonathan Tedesco. Registrazione e sound design Thomas Chiesa, regia Sara Flatt. Prodotto da RSI in collaborazione con USI e SUPSI nell'ambito del progetto Agora. Produzione Francesca Giorzi.

0: Rete 2.
1: Eccoci di nuovo in linea, ci troviamo al settimo del primo tempo. Non è successo praticamente nulla nel periodo non collegato, tranne un tiro velleitario di D'Annunzio che non intendeva servire nessuno.

quando l'asfalto è bagnato d'estate mi sembra lontana perché come in un sogno sbagliato mi sveglio sudato e mi sogno da me quando la gonna si ferma.

0: Bruno Pizzi, come va?
1: Ed era Labbra Blu, esordio discografico del duo Punto e Virgola, e con la partecipazione straordinaria, l'avete sentito, dello storico telecronista Rai Bruno Pizzul. Tra poco i titoli delle regie delle 13, ma prima Lonnie Carr, Big Bang.

0: Uniti contro le catastrofi, il Consiglio federale propone di unificare protezione e servizio civile. La nuova organizzazione rientra nel progetto di obbligo di prestare servizio di sicurezza e potrebbe entrare in vigore già nel 2031. E Berna vuole anche rendere più facile l'abbattimento dei lupi problematici, al via la consultazione della revisione della legge sulla caccia. Prolungata ed elevata al grado 4 il massimo l'allerta per canicola nel Ticino centrale meridionale, preoccupano poi anche i livelli di ozono. Speranza per la Repubblica Democratica del Congo, dagli Stati Uniti in arrivo un farmaco sperimentale che sembra poter curare il nuovo ceppo di Ebola che da metà maggio ha già causato quasi 300 morti. È il giorno di Svizzera-Canada, vero esame per i rossocrociati.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Cherche la femme.
1: Sono le 12:37 minuti nella nostra ultima pagina di Alphaville. Come ormai sapete, vi proponiamo delle short fiction realizzate dalla nostra prosa e prodotte da Francesca Giorzi. Questa settimana ascoltiamo I Love Nati, scritta e realizzata da Flavio Struppini, e oggi è la terza puntata.
2: Benvenute care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, io sono Filippo Camassuti e questo è il terzo episodio di I Love Nati, il nuovo podcast targato RSI Fiction appositamente realizzato in occasione dei mondiali di calcio 2026. Con noi Giuseppe Croci, che ci racconta come ha messo la sua vita nei piedi della nazionale di calcio e come questi piedi hanno deciso per lui l'amore. Dunque, a quasi 4 anni l'hai salutata, a quasi 19 vi siete quasi fidanzati. E prossimo step?
3: Come dicevo, Mondiali Russia 2018. Avevo quasi 29 anni.
2: E la Nati?
3: Ma andava bene. Si qualificava per gli europei e ora per i mondiali.
2: No, non lei, la tua Nati, Natasha. Nome di origine russa per i mondiali in Russia.
3: Già.
2: Già cosa?
3: L'avevo persa di vista. Ma ci eravamo incontrati quando lei era tornata a vivere al paese dopo una delusione giù in città.
2: Ma avete ricostruito il vostro rapporto.
3: Tra noi c'era qualcosa di bello. Ma dovevo dirle la cosa più importante.
2: Che sarebbe?
3: Ti amo.
2: E a quale partita hai fatto scegliere?
3: La prima dei mondiali, Brasile-Svizzera.
2: Se la Svizzera avesse vinto, tu le avresti detto ti amo?
3: Esatto.
2: Certo che potevi trovare una partita più facile.
3: Cosa intendi?
2: Beh, battere il Brasile è come se avessi scelto di non dirle nulla.
3: La rotta giusta per l'amore è la follia. Dovevo rischiare tutto.
2: E com'è andata?
3: 17 giugno, Rostov. Scendono in campo. Noi a Faido, io e la Nati, sul divano. Non eravamo andati al bar. L'avevo convinta a goderci la partita assieme.
2: E?
3: Al 20esimo, magia di Coutinho.
4: Questo poi da Zuber, ma c'è una conclusione con il pallone che va in gol. La rete di Coutinho.
2: E poi sarà solo andata peggio.
3: No, al 50esimo.
4: Parte la torre. Si pala il gol. La rete di Zuber.
2: A questo punto basta un gol.
3: Sì, ma loro erano il Brasile. Neymar, Firmino, Gabriel Jesus.
2: Li hai detto ti amo?
3: Lo avevo in gola, pronto a esplodere al 72esimo. Shaqiri, gran palla per Gemayli.
4: Il controllo da parte di Shaqiri.
3: La mia storia con Nati era nei piedi di Gemayli. Ero pronto.
4: Trova libero Gemayli. Il tentativo da parte di Gemayli.
3: Ma niente.
2: E dunque non le hai detto niente?
3: Eh no, la partita è finita 1-1.
2: Che è un gran risultato.
3: Ma il ti amo era rimasto nei piedi di Gemayli. E da lì è andato tutto a rotoli.
2: Non ci hai riprovato?
3: Agli ottavi di finale, contro la Svezia.
2: Partita più abbordabile.
3: Al 66esimo, gol di Forsberg.
4: Ancora Forsberg, poi vinto per la Svezia, sempre Forsberg. C'è la deviazione, il pallone va in gol. La Svezia va in vantaggio.
3: E al 92esimo.
4: Spazio per il traversore. Che in effetti guarda! Seferovic, la parata di Olsen.
3: E tu pensa che Seferovic era entrato al 73esimo al posto di Gemayli. Gemayli ha avuto la mia relazione tra i piedi e Seferovic l'ha avuta in testa. E non ha funzionato.
2: Ma la Nati si accorgeva di queste cose?
3: Dopo la partita con la Svezia le ho raccontato tutto.
2: E?
3: Era meglio che non lo avessi fatto.
2: Perché?
5: Ma sei un cretino, cioè tu hai fatto decidere ai risultati delle partite di calcio della nazionale quel che dovevi fare con me. Ma è la cosa più stupida che abbia mai sentito. Cioè se quello, quell'altro giocatore avesse segnato, tu mi avresti detto... Hai messo l'amore nei piedi di un giocatore.
3: Anche nella testa.
5: Ma tu sei un immaturo imbecille e io...

0: favore, guarda, sei non sei niente, idiota.
1: Nati, calma.
0: Ma non ci provare nemmeno, basta, finita, addio.
2: Insomma, bene, ma non benissimo.
3: No. Male, proprio malissimo.
2: E quindi possiamo dire che la Nati ti ha rovinato la vita.
3: Beh, ma alla fine no.
2: Cosa intendi, alla fine no?
3: La Nati, la mia, non la nazionale, è sparita di nuovo per 3 anni. È tornata in città. Poi è tornata al paese. E chi se lo sarebbe mai aspettato che sarebbe tornata così?
2: Ma ne parleremo nel prossimo episodio di I Love Nati. Una storia vera, solo per voi.
4: La radiotelevisione svizzera ha presentato I Love Nati, terzo episodio, secondo tempo. Testo e regia Flavio Stroppini, con Davide Gagliardi, Matteo Carassini e Moira Albertalli. Editing, sonorizzazione e presa del suono Thomas Chiesa. Assistente di produzione Angelo Riviezzi. Produzione Francesca Giorzi.
5: Qua lasciamo tutti con la curiosità. Certo che anche tu, ma come ti è venuta in mente questa cosa?
3: Sai, Filippo, a volte uno non ha il coraggio, è semplice. E allora si affida a qualcosa di più grande di lui. E per me di grande c'era solo il calcio.
5: A me sembra tutto folle, no?
3: L'amore è folle, no?
5: Ma...

54 minuti, anche oggi è arrivato Alphaville, è arrivato al capolinea, tra poco l'RG delle 13, ma noi ci ritroviamo domani sempre alle 11. Grazie per essere stati con noi, da Cristina Artone della redazione dell'Attualità Culturale, felice continuazione sulle onde di Rete 2.

0: Renzo Arbore compie 89 anni straordinari, passati tra radio, televisione, musica, cinema e avventure spesso incredibili. E ne compie 35 la sua Orchestra Italiana, il progetto che dal 1991 ha portato la canzone napoletana dai grandi teatri europei a New York, dalla Cina al Sud America, attraverso oltre 1600 concerti. Renzo Arbore racconta l'Orchestra Italiana, osannata, osteggiata, riscoperta. La vita in tournée, i successi internazionali, i momenti difficili e il legame tra musicisti e pubblico. Mettetevi comodi. Alessandro De Rosa intervista Renzo Arbore. Oggi e domani alle 16.35 in Montmartre.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Amanda Pfendler. Uniti contro le catastrofi. Il Consiglio federale propone di unificare protezione e servizio civili. La nuova organizzazione rientra nel progetto di obbligo di prestare servizio di sicurezza e potrebbe diventare realtà già dal 2031. E Berna vuole anche rendere più facile l'abbattimento dei lupi problematici. Al via la consultazione della revisione della legge sulla caccia. Prolungata ed elevata al grado 4, il massimo, l'allerta per canicola nel Ticino centrale e meridionale. Preoccupano poi anche i livelli di ozono. Speranza per la Repubblica Democratica del Congo. Dagli Stati Uniti in arrivo un farmaco sperimentale che sembra poter curare il nuovo ceppo di Ebola che da metà maggio ha già causato quasi 300 morti. È il giorno di Svizzera-Canada, vero esame della verità per i rossocrociati. Intanto il Mondiale ha chiuso il secondo giro tra spettacolo, record e qualche ombra. Un'organizzazione di protezione contro le catastrofi di competenza dei cantoni che potrà contare fino a 96.000 militi. Saranno obbligati a prestarvi servizio tutti coloro che non potranno essere incorporati nell'esercito, compresi gli obiettori di coscienza. È la prevista fusione fra protezione e servizio civili, secondo i primi parametri decisi oggi dal Consiglio federale e sottoposti ai cantoni. Da Berna, Giampaolo Driussi.
4: Il governo getta le fondamenta per il nuovo servizio di sicurezza, cantiere voluto dal Parlamento un anno fa per rispondere alla penuria di militi della protezione civile, problema questo ancora più urgente e importante rispetto alla situazione nell'esercito. Il grande cambiamento sarà costituito dalla fusione tra protezione e servizio civile in una nuova organizzazione concepita per la protezione contro le catastrofi. Saranno obbligati a prestarvi servizio gli uomini che non potranno essere incorporati nell'esercito o che dichiareranno di avere un conflitto di coscienza, accettando come ora un servizio di durata superiore al militare. La nuova protezione contro le catastrofi, secondo la proposta presentata oggi dal Consiglio federale, sarebbe di competenza dei cantoni. Alla Confederazione spetterebbe però la responsabilità per istruzione e materiale e l'effettivo regolamentare, quindi il minimo a disposizione, conterebbe 72.000 militi, mentre quello reale, il totale delle incorporazioni, ne avrebbe 96.000. Alcune mansioni attualmente previste dal servizio civile confluirebbero nella nuova istituzione. È il caso delle prestazioni di supporto nei settori della sanità pubblica, dei servizi sociali, nonché della protezione dell'ambiente. Di riflesso, per chi è attualmente incorporato nella protezione civile, e si pensa in particolare al servizio assistenza, ci sarà un'estensione delle competenze. Da oggi è aperta una prima consultazione con i cantoni, si dovrà in ogni caso passare dal voto popolare. Secondo le stime del governo, il nuovo obbligo di prestare servizio di sicurezza potrebbe essere introdotto nel 2031 o nel 2032.
3: In Ticino ora, perché anche a sud delle Alpi è stata elevata a livello 4 l'allerta canicola. Questo fa scattare misure di protezione ulteriori per le persone a rischio e per la salute dei lavoratori. E oltre al caldo preoccupano anche i livelli di ozono. Il servizio è di John Robbiani.
5: È allerta di livello 4 e lo sarà fino a martedì il 30 giugno. Cosa significa? Lo abbiamo chiesto al medico cantonale Giorgio Merlani.
6: Non è solo temperature alte, una mancanza di calo delle temperature durante la notte.
5: Scattano con il livello 4 anche tutte le misure sul lavoro.
6: Il caldo non è solo fastidioso, ma è anche pericoloso per la salute, ma anche per persone sane, giovani, sul lavoro, esposte loro malgrado al caldo. Ecco che è fondamentale fondamentale garantire la possibilità di lavorare prima al mattino quando fa più fresco, interrompere più a lungo sulle ore del mezzogiorno e poi riprendere il lavoro alla sera.
5: Un appello dunque anche ai datori di lavoro in un periodo di caldo onestamente insopportabile.
6: È insopportabile ed è difficile riprendere perché l'attività fisica, uno fa un lavoro intenso, si ferma un attimino, fa il fresco, ecco che si riprende. La temperatura che c'è in questi giorni non permette al corpo di dissipare la temperatura.
5: Poi oltretutto ci sono anche i livelli di ozono. Oggi in tutto il Ticino, ad eccezione di Airolo, è stata ampiamente superata la soglia dei 180 microgrammi al metro cubo. E si sfiora l'altra soglia, quella dei 240.
6: L'unico vantaggio che possiamo dedurne è che la modalità di proteggersi dai due elementi che incidono sulla nostra salute sono simili.
5: E poi ci sono le fasce più deboli, anziani o persone che prendono medicinali.
6: Ma anche i lattanti, per dire, che hanno più difficoltà a regolare la temperatura corporea, meritano di una attenzione accresciuta. Molti medicamenti che da un lato disturbano la termoregolazione, altri addirittura che favoriscono la disidratazione. È importante bere tanto regolarmente, nel caso il minimo dubbio chiedano al proprio medico o al farmacista, devono cambiare o adattare i farmaci oltre che proteggersi dal caldo.
3: E in questo periodo di canicola forse vi sarete accorti che in alcune piscine o in alcune spiagge sono presenti dei distributori gratuiti di crema solare. Questo grazie a un'iniziativa della Lega Svizzera contro il cancro in collaborazione con un noto marchio di creme solari. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione svizzera sui danni causati dal sole. Svizzera che, come ci spiega Aaron Guidotti, è tra i paesi più toccati a livello mondiale dal cancro della pelle.
7: Peggio di noi solo Australia e Nuova Zelanda. La Svizzera è il terzo paese al mondo per casi di cancro alla pelle in rapporto alla popolazione e per la Lega Svizzera contro il cancro si tratta di un vero problema di salute pubblica. La crema solare è solo una delle misure da intraprendere. Il nostro ruolo è quello di ricordare le buone abitudini in materia di esposizione al sole, ha spiegato Katia Sartori, direttrice della Lega Neocastellana contro il cancro e colleghi di RTS. Sui distributori è riportato un riepilogo: rimanere all'ombra, in particolare nelle ore più calde, tra le 11 e le 15, indossare indumenti che coprano bene la pelle, occhiali da sole e cappello. A ciò si aggiunge poi la crema solare. I distributori di crema solare non generano alcun costo per i comuni, non devono infatti occuparsi né di riempirli né della manutenzione e sono a disposizione di tutti perché le conseguenze di una mancata protezione dal sole possono essere gravi. Ogni anno si registrano circa 25.000 casi di carcinoma. Sono tumori che si curano abbastanza facilmente ma che possono impedire di svolgere determinate attività all'aperto. Inoltre si registrano circa 3.500 casi di melanoma. È un tipo di tumore che può diventare molto invasivo e che può necessitare di trattamenti molto pesanti per riuscire a curarlo. La Lega Svizzera contro il cancro infine ricorda che per essere efficace una buona dose di crema solare va riapplicata ogni 2 ore.
3: Abbattimento del lupo. Il Consiglio federale apre una consultazione per una revisione della legge sulla caccia che ne ampli l'eliminazione. Prolungati i periodi di abbattimento e sarà anche possibile intervenire nelle bandite di caccia. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
8: Un futuro più complicato per il lupo, anche per esemplari giudicati problematici che vivono in branco, la cui eliminazione dovrebbe essere facilitata, almeno secondo il governo. L'attuale testo di legge prevede che i lupi in branco sono completamente protetti da febbraio a maggio per motivi riproduttivi, salvo in caso di grave e immediato pericolo per l'uomo. La revisione legislativa proposta, nata da 2 mozioni parlamentari, chiede invece di permettere all'abbattimento durante il periodo citato di singoli esemplari di un branco che, nonostante le misure di protezione, attaccano ripetutamente animali da reddito o costituiscono un pericolo per l'uomo. In questo lasso temporale viene però chiesta la massima considerazione per le cucciolate nella concessione dei permessi di eliminazione. Il Consiglio federale propone poi di attuare abbattimenti mirati anche nelle bandite federali di caccia. In marzo quest'anno in Svizzera si contavano 30 branchi stabili di lupi e 10 considerati transfrontalieri, con una popolazione totale stabilita 2 anni fa a 300 esemplari. La modifica, precisa infine il governo, è compatibile con le convenzioni internazionali e la consultazione durerà fino al 16 ottobre.
3: Dall'estero, il Libano non accetterà nessun accordo di pace che non preveda il ritiro completo dell'esercito israeliano dal sud del paese. Lo ha dichiarato il presidente Joseph Aoun nell'ambito dei colloqui in corso a Washington con Israele che proseguiranno oggi. Gli Stati Uniti stanno spingendo verso un ritiro almeno parziale delle forze israeliane da alcune zone occupate, con l'intento di addestrare l'esercito libanese, cui resterebbe il compito di contrastare le milizie di Hezbollah. Parliamo ora del virus Ebola. Gli Stati Uniti forniranno alla Repubblica Democratica del Congo un farmaco sperimentale che sembra poter curare il nuovo ceppo di Ebola che ha finora causato oltre 250 vittime accertate. Un cambio di strategia da parte di Washington che ora apre all'uso di farmaci sperimentali anche fuori dal proprio territorio. I dettagli da Nairobi con il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
9: Sì, arriva da Washington la speranza di una cura per il virus Ebola per migliaia di cittadini della Repubblica Democratica del Congo. Proprio mentre i contagiati ufficiali dal ceppo Bundibugyo hanno superato quota 1000, i decessi aumentano di giorno in giorno. Il Dipartimento della Salute statunitense ha fatto sapere che la fornitura di dosi di un farmaco sperimentale è già in fase di spedizione verso le aree colpite dall'epidemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha precisato che si tratta dell'MBP-134, un farmaco sviluppato dalla azienda americana MAP Biopharmaceutical e che alla sua somministrazione verranno anche abbinate altre terapie, soprattutto quelle con due antivirali. Questa decisione del governo statunitense segna un cambio di strategia rispetto alla precedente linea, che limitava l'accesso al trattamento con farmaci sperimentali ai soli cittadini americani esposti al virus. Attualmente non esistono vaccini o trattamenti approvati contro il ceppo Bundibugyo e, secondo Washington, i dati raccolti durante i test potrebbero contribuire a una futura approvazione del farmaco negli Stati Uniti. L'OMS ha tuttavia ribadito che, nonostante l'urgenza dell'emergenza, terapie e vaccini sperimentali dovranno essere valutati clinicamente prima di un eventuale impiego su larga scala. Ora la sfida sarà far pervenire le dosi e condurre le terapie nelle regioni più a rischio della Repubblica Democratica del Congo. L'OMS ha avvertito infatti che non sarà facile condurre sperimentazioni cliniche in una regione colpita da conflitti dove i test per individuare la malattia e il tracciamento dei contatti sono davvero ardui. La sfiducia e gli attacchi agli operatori sanitari sono diffusi e le catene di approvvigionamento sono interrotte.
3: Elettrodi nel cervello stimolati in modo intelligente in tempo reale. Una nuova terapia sviluppata dal Politecnico di Losanna e dall'ospedale universitario CHUV permette ai malati di Parkinson di camminare meglio. Il nuovo approccio, che per la prima volta usa l'intelligenza artificiale per la stimolazione profonda, ha dato buoni risultati nella prima fase di test. Ci dice di più Paola Latorre.
10: Camminare, per chi convive con la malattia di Parkinson, può trasformarsi in una delle sfide più difficili della giornata.
11: Les patients tombent, ils ont des chutes tout le temps.
10: I pazienti cadono di continuo. Lo sottolinea anche Edoardo Moreau, nuovo professore ordinario della cattedra Medtronic di neuromodulazione presso il Politecnico di Losanna. L'alta scuola, insieme al CHUV, il centro ospedaliero universitario vodese, ha sviluppato una nuova terapia per aiutare i pazienti a camminare. È un'evoluzione di quanto esiste già da una quarantina d'anni, la stimolazione profonda del cervello tramite elettrodi. Una terapia che funziona per migliorare il movimento delle braccia, ma non così efficace per le gambe. L'equipe di ricerca, ci spiega il professor Moreau, ha cominciato registrando l'attività del cervello del paziente proprio grazie agli elettrodi.
12: Abbiamo realizzato numerose registrazioni per osservare cosa accade nel cervello di questi pazienti mentre svolgono diverse attività della vita quotidiana, per poi, in un secondo momento, sviluppare algoritmi in grado di prevedere automaticamente ciò che la persona sta facendo. E quindi, con questi algoritmi, si tratta appunto di intelligenza artificiale, possiamo automaticamente, sulla base dei segnali cerebrali, stabilire il paziente è seduto, il paziente è in piedi, il paziente sta camminando, eccetera, e intervenire in tempo reale modificando la stimolazione per rispondere meglio alle esigenze della deambulazione.
11: En temps réel pour mieux donner réponse aux besoins de la marche.
10: Questa nuova terapia, fornita dall'intelligenza artificiale, è ancora nella prima fase di test. Per il momento ne hanno beneficiato 4 pazienti.
12: E ha funzionato bene. Sì, sì, le 4 persone sono soddisfatte e avrebbero voluto continuare più a lungo. Purtroppo il test clinico ha una durata limitata. Diciamo che questa è stata una prima fase per dimostrare che l'approccio funziona e ora siamo nella fase in cui cerchiamo di fare in modo che possa essere utilizzata per un periodo molto più lungo su un numero molto maggiore di persone.
10: Una seconda fase, che stando al professor Edoardo Moreau, dovrebbe iniziare in autunno. Ci vorranno invece almeno altri 5 anni prima che possa essere a disposizione di tutti i pazienti.
3: In Perù la candidata di destra Keiko Fujimori si profila come vincitrice delle elezioni presidenziali. Con oltre il 99% delle schede scrutinate, Fujimori ha ottenuto un leggerissimo vantaggio, soli 43.000 voti, sul candidato di sinistra Roberto Sanchez. Camilla Camponovo, qui in studio con me, ricordiamo chi è Keiko Fujimori.
13: Sì, Keiko Fujimori è la figlia dell'ex presidente peruviano Alberto Fujimori, che ha governato il Perù negli anni 90 e che è stata una figura controversa e molto contestata. Alberto Fujimori è stato accusato e condannato per violazioni dei diritti umani e per corruzione, ma viene anche ricordato per le sue riforme economiche e per la sua lotta contro i gruppi armati. Keiko Fujimori, ora la figlia, dopo la separazione dei genitori, a 19 anni è diventata First Lady durante il governo del padre, prendendo un po' il posto della madre. Ha poi seguito una propria carriera politica, fondando anche il suo partito di destra, Fuerza Popular. Questa è la quarta volta che corre alle presidenziali e sul piano politico propone un rafforzamento della sicurezza pubblica con una linea più dura contro la criminalità e il traffico di droga. Sul piano economico punta su incentivi agli investimenti privati e alle imprese con l'obiettivo di favorire crescita e occupazione. Sul suo nome però resta il suo nome spesso resta legato a quello del padre, un'eredità politica pesante che appunto continua a influenzare la sua immagine.
3: Camilla, questi risultati arrivano dopo diverse settimane di polemiche, come mai?
13: Sì, Fujimori sembra ormai essere la vincitrice dopo più di 2 settimane dal voto e dopo molte polemiche, perché queste sono state elezioni davvero molto combattute e contestate. Tra i 2 candidati ci sono solo poche migliaia di voti di scarto. Il candidato di sinistra Sanchez nelle ultime settimane ha contestato i risultati, segnalando presunte falle nella procedura di voto dei peruviani all'estero. Ha contestato e contesta tuttora la modalità con cui le schede elettorali sono state inviate dai consolati. Alcune sarebbero state cambiate tra il primo e il secondo turno di voto. Per questo ha chiesto l'annullamento di circa 300.000 voti dei peruviani residenti all'estero, richiesta che però è stata respinta. Ora si attende l'ufficializzazione della nuova presidente in un clima politico che resta molto polarizzato e molto teso. Nel fine settimana potrebbero esserci nuove tensioni legate appunto al non riconoscimento dei risultati, un segnale di forte instabilità in un paese che negli ultimi 10 anni ha visto 9 presidenti. Intanto, dopo le recenti elezioni in Colombia, anche il caso peruviano conferma uno spostamento del clima politico di alcuni dei paesi del Sud America, appunto sempre più verso destra.
3: Grazie Camilla Camponovo in diretta. Andiamo in Corea del Sud, dove lunedì Starbucks ha chiuso anticipatamente e simultaneamente tutti i suoi migliaia di punti vendita nel paese. I dipendenti della celebre catena statunitense hanno dovuto partecipare a una lezione di storia obbligatoria. Un tentativo per spegnere le polemiche nate dal lancio di una campagna promozionale per una serie di bicchieri termici che ha rievocato la sanguinosa repressione della dittatura militare nel 1980 e portato a un boicottaggio della catena. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia Centrale.
14: Chiusi per un evento di formazione, è il messaggio che hanno visto all'ingresso tutti coloro che lunedì pomeriggio cercavano di entrare in un qualsiasi Starbucks della Corea del Sud. Gli oltre 2.000 punti vendita del colosso americano del caffè sono stati chiusi contemporaneamente alle ore 15. Manager e dipendenti hanno assistito a una lezione sulla storia contemporanea del paese asiatico, Una decisione costata 2,1 miliardi di won, pari a oltre 1 milione di franchi svizzeri. Il motivo è una disastrosa campagna promozionale sulla nuova serie di bicchieri termici chiamati Tank. Per il lancio era stato scelto il 18 maggio, definito il Tank Day, cioè giorno del carro armato. Peccato che si trattasse dell'anniversario del massacro di Gwangju del 1980, quando i carri armati dell'esercito sudcoreano hanno represso nel sangue le proteste contro il golpe militare, uccidendo almeno 165 civili. La campagna è stata percepita da molti come un'offesa. Nelle scorse settimane ci sono state proteste davanti ai punti vendita e sono partiti appelli al boicottaggio. Sui social sono apparsi video di clienti che distruggevano le tazze del marchio. Starbucks sostiene si sia trattato di un incidente e che gli elementi creativi della campagna siano stati suggeriti da strumenti di intelligenza artificiale. In risposta alle polemiche, l'azienda ha ritirato la promozione, ha presentato scuse pubbliche e il gruppo che gestisce la catena in Corea del Sud ha rimosso dall'incarico l'amministratore delegato. Infine, la lezione di storia per aumentare la consapevolezza sociale di dipendenti e manager, requisito necessario in una democrazia giovane dove la memoria continua a essere estremamente sensibile.
3: L'edizione del Radiogiornale termina qui, spazio ora allo sport. Buona giornata.
15: Lo sport.
16: Svizzera-Canada, l'esame della verità, ben ritrovati all'ascolto. Vincere a Vancouver, per restare a Vancouver, Svizzera e Canada si giocano questa sera il primo posto nel girone, una sfida in cui i rossocrociati sono obbligati a vincere se vogliono chiudere il gruppo in testa e guadagnarsi così anche una settimana intera di riposo in vista della sfida dei sedicesimi che il 2 luglio si giocherebbe proprio a Vancouver. Ricordo l'inizio di Svizzera-Canada questa sera alle 21 con diretta pure in radio o su Rete uno nel nostro Sport e Musica. Intanto ieri si è chiuso anche il secondo turno. Il Portogallo si è riscattato battendo 5-0 l'Uzbekistan. L'Inghilterra è stata costretta al pareggio 0-0 dal Ghana, 1-0 invece dalla Croazia su Panama e dalla Colombia contro il Congo sudamericani, che si sono qualificati così per i sedicesimi di finale. Infine, per il tennis, qualificazioni in corso a Wimbledon. Nel secondo turno scende in campo il ticinese Rémi Bertola, che affronta l'austriaco Rodionov. L'altro rossocrociato, Jerome King, se la vedrà con il danese Holmgren. A seguire nel pomeriggio ci sarà Jill Teichmann, che nel tabellone femminile affronterà la canadese Andreescu.
17: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi posso dire che su tutto il territorio continuerà a trascorrere un pomeriggio soleggiato e molto caldo, con delle nuvole in montagna e relativi temporali di calore. Le temperature massime raggiungeranno i 32 gradi al sud e i 36 al nord. E anche per domani, mercoledì 25 giugno, si conferma un'altra giornata soleggiata e calda, con temporali di calore serali. Le temperature massime faranno registrare i 32 gradi al sud e i 36 al nord. Prima di concludere vi ricordo che l'allerta per canicola attiva su tutta la Svizzera in diverse regioni di pianura sarà in vigore al nord con un livello 3 e 4 fino a lunedì, e invece per il sud è stata rialzata a un livello 4 e sarà attiva almeno fino a martedì. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
15: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buongiorno, benvenuti a concerto.ch da Barbara Tartari. Oggi ci concentreremo su un'orchestra svizzera di grande tradizione. Parliamo della Symphony Orchestra Basel, che festeggia ben 150 anni di stagioni musicali. Infatti fu fondata nel 1876 e in questo 150esimo anniversario, nella sua stagione del 2025-26, ebbene avrà anche un nuovo direttore principale. Sì, noi abbiamo salutato Markus Poschner, che è stato per tanti anni alla guida dell'orchestra della Svizzera italiana. Ebbene, la Sinfonia Orchestra Basel lo accoglierà per questa nuova stagione. Succederà al direttore britannico Ivor Bolton, che ha plasmato il profilo dell'orchestra fin dalla stagione del 2016-2017. Ivor Bolton, che ascolteremo anche in un'ultima produzione discografica da parte dell'Orchestra Sinfonica di Basilea tra pochissimo. Naturalmente è tra le orchestre più rinomate in Svizzera, lunga vita, delizia il suo pubblico nella storica sala concerti dello Stadtcasino di, appunto, Basilea, e come orchestra è anche in residence al Teatro di Basilea. Una compagine di oltre 100 musicisti provenienti da 25 nazioni è davvero una delle istituzioni culturali più importanti della Svizzera. Come dicevo, ci concentriamo in parte su un'ultima produzione discografica da parte dell'Orchestra Sinfonica di Basilea, un disco pubblicato per Prospero che è incentrato sulla musica di Ernest Chausson. Qui ascoltiamo il terzo movimento, Animé, della sua sinfonia in Si bemolle maggiore, opera 20. Con questa pagina Chausson crea una grande opera sinfonica di musica assoluta. La sinfonia in Si bemolle maggiore è l'unica opera sinfonica del compositore, ne inizia un'altra nel 1899, anno della sua scomparsa, e quindi rimase in forma di bozza, e fu scritta tra il settembre del 1889 e il dicembre del 1890. Il terzo movimento, Animé, presenta dei motivi davvero potenti, come una sorta di marcia in guerra, e un po' come accade nella musica di Franck, richiama i temi precedenti della sinfonia. Come dicevo, ascoltiamo il terzo movimento, Animé, sinfonia in Si bemolle maggiore di Ernest Chausson con la Symphony Orchestra Basel diretta da Ivor Bolton.

Anime dalla Sinfonia in Si bemolle maggiore opera 20 di Ernest Chausson. Abbiamo ascoltato Ivor Bolton alla guida della Sinfonie Orchester Basel, orchestra a cui dedichiamo questo nostro concerto.ch nell'anno del 150° anniversario di attività. La storia dell'Orchestra Sinfonica di Basilea è naturalmente legata a grandi direttori d'orchestra che sono passati sul suo podio. Ricordiamo Gustav Mahler, Wilhelm Furtwängler, Armin Jourdan, insomma tanti nomi, Nello Santi, Pierre Boulez, Dennis Russell Davis. Insomma, la Sinfonia Orchester in tanti anni di lavoro con questi grandi direttori ha sviluppato un'altissima qualità del suono, è davvero un'eccellenza artistica e il suo repertorio spazia dal periodo classico e romantico fino alle composizioni moderne. Ma noi continuiamo il nostro viaggio attraverso la musica di Ernest Chausson e attraverso questa novità discografica. Ascoltiamo qui una pagina per violoncello e pianoforte, pièce in do maggiore opera 39, che ascoltiamo nell'orchestrazione di Jean Gaillard. Un'elegia finemente disegnata, realizzata, armonicamente semplice in superficie, ma in realtà ci mostra questo universo sonoro estremamente raffinato e poetico di Ernest Chausson. Ancora la Sinfonia Orchester Basel, diretta da Ivor Bolton, e qui anche il solista, al violoncello, David Delacroix.

David Delacroix al violoncello, accompagnato dalla Symphony Orchestra Basel diretta da Ivor Bolton, in questa pièce per violoncello e pianoforte, nell'elaborazione per violoncello e orchestra di Ernest Chausson. Proseguiamo l'ascolto della Symphony Orchestra Basel, rimanendo sulla musica di Ernest Chausson, ma andando ad un concerto dal vivo, risalente al 2006, realizzato alla Stadtcasino di Basilea, con la direzione di Mark Minkowski. Qui ascolteremo il Poème de l'amour et de la mer, opera 19 di Chausson, brano celebre per soprano e orchestra. Chausson, in questo Poème de l'amour et de la mer, raccolse sei poesie di una sostanziosa raccolta di versi del suo amico e coetaneo Maurice Bouchard. Chausson raccolse queste sei poesie in un dittico di tre e tre poesie. Al centro del dittico c'è un breve e bellissimo brano orchestrale, invece. Ascoltiamolo dunque, questo Poème de l'amour et de la mer per soprano e orchestra. La voce di mezzosoprano, in realtà di Maria Riccarda Wessling, con la Sinfonia Orchestra Basel.

La fleur des œufs, dal poème de l'amour et de la mer di Ernest Chausson, con la voce di mezzo soprano di Maria Riccarda Wesseling. La direzione dell'Orchestra Sinfonica di Basilea affidata a Mark Minkowski. E se pensiamo alla storia dell'Orchestra Sinfonica di Basilea, pensiamo ai nomi che hanno diretto questa compagine, abbiamo prima citato la figura di Gustav Mahler. La tradizione mahleriana ebbe davvero un inizio glorioso. Nel 1903 Mahler visitò Basilea e diresse la sua Sinfonia della Risurrezione. Il compositore e direttore d'orchestra giunse infatti in Svizzera su invito di Richard Strauss per dirigere la sua sinfonia alla 39esima festa dei Tonkünstler della Cattedrale di Basilea. Da allora naturalmente le opere di Mahler sono state eseguite ripetutamente, per esempio negli anni 70, quando Basilea era in piena attività, l'orchestra incluse le sinfonie di Mahler, allora appena riscoperte nella loro interezza. Il nuovo direttore principale, Markus Pochner, riprende dunque questi legami e li estende al futuro. Ma qui ritorniamo al concerto del 2006 allo Stadtcasino di Basilea con l'orchestra diretta da Muhai Tang. Di Gustav Mahler ascoltiamo il primo movimento della Sinfonia numero 1 in Re maggiore, il Titano. Beh, la prima delle 9 sinfonie portate a termine da Mahler ebbe una genesi alquanto tormentata. Infatti fu il risultato di un lungo travaglio che accompagnò una fase davvero importante nello sviluppo del pensiero sinfonico di Mahler. Quando iniziò a comporla, infatti, Mahler aveva 25 anni e aveva soprattutto alle spalle un gruppo di opere già significative, ambiziose, ma ancora con al centro la voce, in un rapporto privilegiato proprio con la letteratura romantica. Ecco, la prima sinfonia si colloca nel momento in cui queste radici cominciarono ad essere recise per avviare la conquista dell'autonomia della forma sinfonica. E noi ascoltiamo il primo movimento di questa sinfonia con la Sinfonia Orchester Basel diretta da Muhai Tang.

0: programma di concerto.ch, come sempre pensato e immaginato dalla nostra Alissa Nembrini, che si chiude con il primo movimento della Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Il Titano di Gustav Mahler, puntata dedicata alla Sinfonie Orchester Basel, che quest'anno compie 150 anni di attività, in questo caso nell'ultimo ascolto diretta da Muhai Tang. Vi ringrazio per essere stati con noi, un caro saluto da Barbara Tartari e buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
3: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
4: Bentrovati da Corrado Antonini, comincerei oggi col segnalarvi quello che personalmente è uno dei dischi di jazz che più mi ha colpito ed emozionato negli ultimi mesi. Si intitola Keepers of the Eastern Door e presenta un quartetto d'eccezione formato dal sassofonista Chris Cheek, dal chitarrista Bill Frisell, dal bassista Tony Scher e dal batterista Rudy Royston. Il disco è uscito a nome del solo sassofonista Chris Cheek per l'etichetta Analog Tone Factory ed è stato inciso in presa diretta a New York sul finire dello scorso anno. Partiamo dal titolo, Keepers of the Eastern Door, i guardiani della porta orientale, che è l'appellativo col quale era conosciuta la tribù indiana dei Mohawk all'epoca della colonizzazione del continente nordamericano. Un richiamo un po' politico, se vogliamo, ma soprattutto spirituale, la ricerca di una comunione con la natura e la possibilità di una vita in armonia col pianeta che ci ospita. Chris Cheek ha dichiarato in proposito: «Sono restio a usare il termine spirituale, ma questo è il termine sovente usato per descrivere un regno che esiste, ma che non possiamo né vedere né quantificare». Il disco respira da cima a fondo di questa ambizione di voler ritrovare un modo più equilibrato di stare al mondo, un anelito meno materialistico e più rispettoso di ciò che ci circonda. V'è un po' di tutto nel disco, riletture anche inattese come Olivier Messiaen o Henry Purcell, accanto a standard più codificati in ambito jazzistico, così come alcuni originali o temi famosi dei Beatles e di Henry Mancini. Il tutto però piegato all'interno di questo quadro tematico ben illustrato dal titolo del lavoro, quattro musicisti impegnati a farsi guardiani, non fosse che a livello sonoro, di un tesoro che non va sprecato. Avrei scelto di farvi ascoltare proprio il brano che intitola il disco, Keepers of the Eastern Door, il quartetto del sassofonista Chris Cheek.

Keepers of the Eastern Door, il quartetto del sassofonista Chris Cheek, quartetto completato da Bill Frisell alla chitarra, Tony Scherr al basso e Rudy Royston alla batteria. Ripeto, è questo fra i dischi, se non il disco, che più mi ha emozionato e colpito negli ultimi mesi, davvero raccomandato anche se passato un po' sotto traccia. Esce per Analog Tone Factory. Un secondo disco che vi vorrei segnalare, molto diverso, ma questa eterogeneità sarà un po' la cifra di questa puntata di Bourbon Street, è il nuovo lavoro del Chicago Underground Duo. Un progetto antico che vede impegnati due amici di lunga data, il cornettista Rob Mazurek e il batterista e percussionista Chad Taylor. Il disco si intitola Hyperglyph e merita di essere segnalato per molte ragioni, non da ultima perché si tratta del primo disco del duo da 11 anni in qua. Mazurek e Taylor suonano assieme da più di 30 anni nelle più diverse formazioni, fra le quali anche la Exploding Star Orchestra o le ulteriori varianti del Chicago Underground Trio e del Chicago Underground Quartet con Jeff Parker. Ma il duo, un duo che anche a tanti anni di distanza si conferma in incessante ricerca di formule nuove entro cui incapsulare il termine jazz, o forse meglio di prendere un termine come jazz e destrutturarlo e ibridarlo in tutti i modi possibili fra avanguardia, musica elettronica, rock indipendente e quant'altro. Qui su questo nuovo lavoro emerge in modo molto marcato l'influenza delle poliritmie africane, qualcosa che è una componente che contraddistingue il lavoro del duo in verità da sempre, ma nel caso specifico i ritmi cui si è attinto sono ritmi delle tradizioni musicali della Nigeria, del Mali, dello Zimbabwe e del Ghana. E questo incessante richiamo alla madre Africa insieme materico e ipnotico è ben esemplificato dal brano che intitola il disco, Hyperglyph, dove potremo sentire Rob Mazurek suonare lo stesso piano elettrico che fu introdotto nel jazz da Miles Davis, proprio su Feed Kilimanjaro, e cioè il piano RMI della Rocky Mount Instruments, fra trance sciamanica, marching band di New Orleans e musica dub.

Hyperglyph, nuovo disco, fresco fresco, per il Chicago underground duo di Rob Mazur e Chad Taylor, esce per l'etichetta International Anthem, e cioè una delle etichette più interessanti e innovative del jazz contemporaneo. E a proposito di atmosfere ipnotiche, di trance sciamanica e quant'altro, vi vorrei anche segnalare quest'oggi il nuovo lavoro di un collettivo chiamato Ndaga Rhythm Force e capitanato dal musicista e produttore berlinese Mark Ernestus. Nonché, aggiungerei, fondatore Ernestus del leggendario negozio di musica Hard Wax, che nel 1989 pose le fondamenta della scena elettronica berlinese fra dub e techno. Con Moritz von Oswald è anche parte del duo chiamato Maurizio e da quasi una ventina d'anni ormai lavora in modo creativo sulle musiche di matrice di tradizione africana, e questo in particolare proprio attraverso il progetto Ndaga Rhythm Force. L'ultimo lavoro di questo ensemble si intitola Kadim. Percussioni, sintetizzatori, la voce incantatoria e incantata della cantante Mbene Diatasek, in un ipnotico esercizio che culmina, direi, nel brano Lamp Fall, che è un omaggio allo sceicco Ibra Fall, fondatore da par suo della comunità spirituale Baye Fall nella città senegalese di Touba. Qui sentirete, non siamo a rigor di logica in ambito di musica jazz comunemente intesa, ma è qualcosa che ne esplora diversamente le radici africane, con un linguaggio, una prassi esecutiva e direi soprattutto un approccio concettuale che parte da premesse altre.

Lampfall dal disco Kadim dell'ensemble Ndaga Rhythm Force del musicista e produttore tedesco Mark Ernestus. Disco molto particolare, probabilmente non per tutti, ma che esplora la matrice, direi, del jazz e di tanta musica di oggi, andando alle sue radici, all'espressione pura del ritmo, della forza ipnotica del ritmo. Con un ulteriore balzo vi segnalerei invece adesso un disco che ci porta dentro la tradizione più classica e antica del jazz. Il jazz delle origini, old time music, New Orleans, il blues più schietto, la cantante Catherine Russell, che è una delle voci più autorevoli e anche più premiate del jazz di oggi, da qualche tempo sta esplorando con molta cura per il dettaglio e un approccio direi quasi filologico il repertorio del jazz di primo Novecento. Lo fa anche sull'ultimo lavoro, licenziato col gruppo Jazz Hounds di Colin Hancock. Il disco si intitola Cat and the Hounds e presenta l'ensemble di Hancock, fatto di cornetta, clarinetto, trombone, banjo, basso tubo, pianoforte e batteria, che ci rimanda in modo diretto appunto a certo jazz creolo di stanza New Orleans nei primi decenni del XX secolo. Qui, rispetto ai dischi sentiti prima, non c'è alcuna velleità di reinvenzione, ma semmai il contrario, la ricreazione filologica di un certo suono e di un certo spirito. Uno spirito che poteva spesso essere sopra le righe, pieno di allusioni, di double entendre, come direbbero i francesi, e in particolare proprio nel brano che vi proporrei di ascoltare, intitolato Elevator Papa, Switchboard Mama, che è un bel esercizio di doppi sensi e di come negli anni venti del Novecento si potesse lasciare intendere tutto senza esplicitare nulla.

0: lying.
1: Is that so?
0: I'm lying.
2: Elevator Papa Switchboard Mama, la cantante Catherine Russell, qui accompagnata dalla voce del suonatore di banjo Jaron Paxton, che da par suo è uno dei componenti dell'ensemble Jazz Hounds del cornettista Colin Hancock. Un disco questo molto particolare, queste le atmosfere, se amate il jazz delle origini e un certo sound, potrebbe essere il disco che fa al caso vostro. Rigore e tradizione, una bella ricerca di carattere etnomusicologico e al tempo stesso di cura estetica del suono per gli amanti appunto della tradizione musicale nera d'America. Chiuderei la puntata con un ascolto decisamente più classico, del jazz robusto senza tanti fronzoli ad opera di un sassofonista che si è fatto parecchio notare negli ultimi anni, Sam Dillon, un nome forse non da copertina ma che appunto incarna un jazz di sapore classico, memore di certo bop che ha a lungo segnato la storia del jazz e che per molti versi continua a segnarla soprattutto negli Stati Uniti. Il disco è suonato in quartetto classico, il sax tenore di Sam Dillon, il pianoforte di David Hasseltine, il basso di Alexander Claffey e la batteria di Rodney Green. Inciso, e il fatto va segnalato perché racconta di per sé tante cose, nei celebri studi di Rudy Van Gelder in New Jersey, ovvero il luogo dove è passato molto del jazz degli anni 50 e 60 di casa Blue Note. Il repertorio è quello col quale Dillon e compagni hanno maggior dimestichezza, brani che hanno suonato e risuonato negli ultimi anni, ciò che si trasforma su disco in un lavoro molto diretto, senza fronzoli appunto, suonato per il gusto di suonare con grande maestria e professionalità. Il brano su cui chiudiamo si intitola No Promises, Bourbon Street finisce qui ma torna la prossima settimana. Stessa ora, stessa rete, il quartetto di Sam Dillon e un caro saluto da Corrado Antonini.

0: Arpeggi.
1: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
2: Cambiar mantello alla musa. Stavo per dire martello alla musa, no, ma è meglio mantello. Le muse sono mantellate, noi gli cambiamo il mantello ogni tanto, cioè le traduciamo. In questo caso l'arte di tradurre canzoni e cantarle in italiano. Insieme a Claudio Farinone ogni volta presento una canzone tradotta da una lingua che non è l'italiano. Aggiungo che sono David Riondino, casomai uno mi vi scambiasse per per Vittorio Gassman, ma credo che l'equivoco sia difficilmente praticabile. Bene, iniziamo con una traduzione di traduzione, nel senso che c'è una poesia di Cohen a cui è dedicata la puntata, che traduce García Lorca. Molto stranamente, ma in maniera piuttosto bizzarra, nel 1986 viene fatto un tributo a García Lorca pubblicando un disco che raccoglie delle elaborazioni a partire da un libro molto noto di García Lorca, che è Poeta a Nuova York. García Lorca, e che è amatissimo da Cohen, tant'è che la figlia di Cohen si chiama Lorca di nome, la poveretta, pensate voi a che punto spinge, diciamo, l'ammirazione. E Cohen ha tradotto molto spesso Lorca, lo conosce, nella sua estetica è molto presente il simbolismo di García Lorca. E ha tradotto questo piccolo valzer, che nell'originale appunto dice: a Vienna ci sono 10 ragazze, una spalla dove singhiozza la morte, un bosco di colombi disseccati. Capite come Cohen, col suo linguaggio visivo molto pittorico, in qualche modo sia congeniale il lavoro di Lorca a quello di Cohen. T'amo con la poltrona e col libro morto, nel malinconico corridoio, nella soffitta del giglio, nel nostro letto della luna e nella danza che sogna la tartaruga. Ai, prendi questo valzer dalla cintura spezzata. E questa, diciamo, l'origine, è una specie di dichiarazione a suo modo di Cohen delle proprie fonti, e un grande omaggio a García Lorca. In questo disco, per essere precisi e andare a cercare quelle cose di cui poi si chiacchiera la sera per far bella figura, c'è anche una delle poesie di Lorca, della raccolta Poeta a New York, scritta da Mustaquì. La musica è rielaborata a partire dalla poesia Andrò a Santiago, intitolata così, in una carrozza d'acqua addirittura, che è una poesia di questa raccolta Poeta a Nuova York, che la canta George Mustaquì, e un'altra del ciclo delle poesie di García Lorca, che la canta addirittura Angelo Branduardi. È una bella esecuzione anche. Questo disco piuttosto bizzarro è un disco del 1986, che è un tributo a García Lorca. E Lorca scrive queste poesie nel 29, quando c'è la famosa crisi verticale della finanza americana, e è un libro molto bello. Descrive questi anche che si suicidano tirandosi giù dai grattacieli, e descrive la Harlem, descrive Santiago, anche perché passa da Santiago. Bene, in questo volume di poesie sarà poi pubblicato nel 40, durante la vita di Lorca, Non vede la luce. E Cohen di una di queste poesie fa la canzone Take This Waltz.
3: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

cambiamo mantello alle muse, quindi vediamo le traduzioni. Una, come abbiamo dichiarato fin dall'inizio della serie, la canterò io da me tradotta e suonata da Claudio Farinone. Le altre però in questo caso ci allarghiamo alle traduzioni di Cohen che sono state fatte da gente ben più qualificata del sottoscritto, in questo caso Fabrizio De André, che nel 71 pubblica un disco con due canzoni di Cohen tradotte da lui medesimo. Le canzoni sono Giovanna d'Arco e Suzanne. Sono canzoni diventate poi molto famose. Giovanna d'Arco, tradotta magistralmente, devo dire, è una canzone del 1971 di Cohen e racconta questa figura femminile che incanta Cohen, che ha fatto poi varie versioni anche con dei cori meravigliosi di donne che lo accompagnano. Io anche ho assistito a un'esecuzione di questa, era molto bella. Il nostro Cohen racconta di questo amore tra il fuoco addirittura e Giovanna d'Arco, il fuoco che la insegue via via, che la segue innamorato o discretamente, aspettando che lei si accorga di lui, e lei ormai disillusa da tutto quello che può essere l'amore terreno, dopo aver provato tutto e con questo colossale, infinito bisogno di assoluto, deciderà poi di accettare la corte del fuoco e di sposarlo, diventando in cielo l'abito bianco di cenere che racconta il rogo e l'abbrusciamento della innamorata. E quindi la domanda finale colpisce nel lavoro di Cohen, tradotto bene da De André, e cioè come mai l'amore alla fine deve essere così crudele e accecante? Perché in fondo all'amore c'è sempre questo elemento, diciamo, accecante che lo fa confinare da sempre con la morte.

su una luna per la sua corazza, nessun uomo nella sua fumosa notte al suo fianco.

un'eroina così fredda, abbracciarne l'orgoglio. E chi sei tu, lei disse, divertendosi al gioco.

Veniamo alla nostra traduzione. 1967, questo album di esordio di Cohen ha già dentro dei capolavori che dureranno per 50 anni. Non so neanche quanti anni fa era il 67, ma credo che siano una sessantina d'anni almeno, no, quasi 70 a questo punto. Per cui vediamo quanto lontano si radica il lavoro di Cohen e quanto fosse contemporaneo già allora, come sempre capita nel caso di questi autori. La canzone è Sister of Mercy, che io ho provato a tradurre tempo fa e che in realtà si presta molto alla versione italiana, tutto il lavoro di Cohen, soprattutto perché si sente molto forte la presenza della cultura europea, cioè della sottoscrittura di Cohen è Garcia Lorca e tutta la letteratura in qualche modo europea, formalmente costruita in strofe con sillabe che ritornano, molto esatta dal punto di vista della scrittura. E non è caso, è Fabrizio, grande maestro nella cesellatura di endecasillabi, ottosillabi e stanze chiuse, che ne è stato, diciamo, il traduttore più cospicuo. La canzone Sister of Mercy sono le ragazze che rimangono sempre sulla strada e che incontri e che auguri di incontrare i migliori dei tuoi amici, perché molto spesso con loro ho dormito e da loro mi sono confessato. Se la tua vita è una foglia portata dal vento, la legheranno a un amore di fiori di campo.

con il valzer di Lorca, Giovanna d'Arco, di Fabrizio, tradotta, e Sister Mercy, tradotta da me, concludiamo questa puntata su Cohen, ne faremo due e tratteremo nella prossima del 1967, questo anno misterioso.

0: quando le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Da sabato 27 giugno alle 10.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. L'esercito sarà sempre finanziato con un aumento dell'IVA, ma minore del previsto, 0,5 punti percentuali invece degli 0,8 previsti. Lo ha deciso il governo, che ha rinunciato ad aumentare l'IVA su derrate alimentari e medicinali. La durata di questa misura sarà di 12 anni, due in più di quella inizialmente prevista. E il Consiglio federale rinuncerà a ulteriori tagli di 530 milioni di franchi decisi in via precauzionale nel mese di aprile. Dalla notizia, Karin Keller-Suter annunciando che il preventivo 2027 aggiornato presenta un'eccedenza di 180 milioni di franchi, a fronte di un disavanzo di 400 milioni stimato in precedenza. Un risultato dei conti pubblici positivo raggiunto nonostante un aumento delle uscite, aumento legato soprattutto all'AVS e all'esercito, compensato da maggiori entrate. E il governo ha ridefinito obiettivi e priorità nella collaborazione internazionale, che sarà più mirata e rafforzata per rispondere meglio al mutato contesto geopolitico. Questo nonostante le minori risorse a disposizione. Dall'estero, primo caso di Ebola in Francia, lo ha confermato il ministro della Salute. Il paziente è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus, nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili. La sua carica virale sarebbe molto debole. L'esercito israeliano non si ritirerà dal Libano meridionale nemmeno se gli Stati Uniti lo chiedessero. Queste le parole del ministro della difesa di Tel Aviv, riportate dai media locali. Gli Stati Uniti stanno spingendo verso un ritiro almeno parziale delle forze israeliane da alcune zone occupate, con l'intento di addestrare l'esercito libanese, a cui resterebbe il compito di contrastare le milizie di Hezbollah. Intanto il presidente libanese Aoun ha detto a Washington durante i colloqui con Israele che Beirut non accetterà nessun accordo di pace che non preveda il ritiro completo dell'esercito di Tel Aviv dal sud del paese. Da Bellinzona, l'Istituto di Ricerca in Biomedicina ha coordinato uno studio che ha individuato anticorpi monoclonali umani contro il virus del Nilo occidentale, analizzando campioni di sangue di pazienti guariti. Il virus del Nilo, trasmesso dalle zanzare, è una minaccia crescente in Europa. Può provocare gravi infezioni neurologiche e risultare fatale. Non esistono antivirali specifici né vaccini approvati per l'uso umano. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Sui rilievi possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto nella seconda parte della giornata.
3: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
4: E buon pomeriggio da Lorenzo De Finti, vi do il benvenuto qui a Montmartre. Questo pomeriggio ancora molto caldo, cerchiamo di rinfrescarci con un po' di storie musicali interessanti. Ne ho scovata una, già la conoscevo ma non ho mai avuto modo di approfondire adeguatamente. L'occasione mi è data da un'uscita discografica molto interessante del Quartetto alla Maniera Italiana, che presenta la prima recensione mondiale. Il disco è appena uscito, di sei quartetti che portano come autore presunto Beethoven, sei quartetti An, zwei, ein, è il numero di catalogo, non è il numero solito che si usa per Beethoven, perché significa, viene chiaramente da un altro termine, il termine tedesco Anhang, che significa appendice o allegato. Sono lavori che non sono stati attribuiti, malgrado tanti anni di studi filologici, si presume siano di Beethoven, ma non si sa bene. Vediamo un po' questa storia, perché è interessante, un po' il giallo dell'estate musicale. Naturalmente si scherza, però è una cosa interessante, che perché poi li ascolteremo, sono molto belli. Sono conservati innanzitutto in forma manoscritta presso la Deutsche Stadtbibliothek di Berlino. Originariamente furono catalogati dal musicologo francese Georges de Saint-Foix, negli anni 20 come possibili opere giovanili di Beethoven, databili tra il 1790 e il 1792, ma precedentemente erano stati talvolta addirittura attribuiti a Mozart nella parte finale della sua vita. Saint-Foix pubblicò nel 1923 un articolo nel quale analizzava somiglianze stilistiche con altre opere giovanili di Beethoven e con composizioni attribuibili o attribuite certamente a Mozart. La cosa poi subisce un ulteriore passo avanti nel 1926, quando Heinrich Wollheim preparò nuove versioni dei quartetti per lo studio, per possibili esecuzioni, ma però senza ancora un'esecuzione pubblica. Ed ecco qua entra in gioco tanti anni dopo, quasi 100 anni dopo, certamente non è un caso, il quartetto alla maniera italiana che presenta la prima registrazione mondiale di questi sei quartetti. La loro esecuzione è filologicamente informata, basato quindi su studi approfonditi delle parti conservate a Berlino, con l'obiettivo di riflettere lo stile e il suono che potrebbero rappresentare gli esperimenti compositivi giovanili di Beethoven. La pubblicazione dell'album appena avvenuta è un doppio CD che offre quindi all'ascoltatore l'opportunità di fruire in dettaglio di queste misteriose opere cameristiche. Che significato ha questa opera? Costituisce naturalmente un contributo importante alla musicologia, alla pratica esecutiva beethoveniana, illumina un periodo dello sviluppo probabile, perché non c'è la pistola fumante, diciamo così, non c'è la firma, un possibile periodo dello sviluppo creativo del grande compositore, che resta in gran parte speculativo, fornendo intuizioni sullo stile compositivo iniziale e sulla sperimentazione con una scrittura per quartetto già avanzata. Quindi in vista del bicentenario di Beethoven, che naturalmente ricorre l'anno prossimo, ecco uno spunto di riflessione, che chissà poi se si riuscirà proprio con l'avvento dell'anniversario beethoveniano ad andare un po' a fondo di questa cosa. Ascoltiamo però il primo di questi quartetti, il quartetto numero 4, tratto quindi dal secondo dei due CD presenti in questa idea, diciamo, geniale del quartetto alla maniera italiana. Questo quartetto ha tre movimenti, uno in realtà è doppio perché ha due versioni: il primo movimento A, largo e fantasia, e il primo movimento B, allegro, il secondo movimento minuetto moderato con trio e il terzo movimento rondò prestino. Vedete, quindi la struttura si adegua perfettamente a uno stile cameristico della fine del Settecento, degli anni 90 del Settecento, caratterizzati probabilmente da questi esperimenti beethoveniani e anche caratterizzati dalle ultimissime opere di Mozart, che come sapete morirà nel 1791. Ascoltiamolo questo quartetto.

Quartetto numero 4 in fa minore di un presunto Beethoven. Non sappiamo se è Beethoven veramente, ci si sta studiando sopra dal 1926, nel 27, quindi 100 anni fa, in occasione del bicentenario beethoveniano, si è studiato un po' la vicenda per cercare di mettere un po' di ordine, finché in occasione del tricentenario beethoveniano, che si festeggia l'anno prossimo, esce questo disco, naturalmente è uscito ora, però in previsione dell'anno prossimo, de Quartetto alla maniera italiana, che esegue tutti questi sei quartetti Han 2, quindi presuntamente scritti da Beethoven tra il 1690 e il 1692. Forse anche Mozart era entrato in gioco per l'attribuzione, sono evidentemente lontani invece da uno stile mozartiano. Penso che musicologi ben più esperti di me, che non sono musicologo, abbiano dipanato il dubbio in poche settimane, in pochi giorni, in pochi minuti, ma potrebbe essere sicuramente una scrittura beethoveniana, perché chi l'ha scritti se no? Sono meravigliosi, abbiamo ascoltato musica bellissima di livello paragonabile, che sta nel campionato dei nomi che abbiamo detto. Qualche allievo, ma chi? Perché la sua carriera si sarebbe interrotta, perché non avrebbe rivendicato tale composizione? Forse uno che si è ritirato alla vita ascetica nei boschi, chi lo sa, ma è difficile che sia così. Probabile che siano studi tentativi di un giovane Beethoven, in cui si riconosce già la zampata vincente, lo stile contrappuntistico qua e là, lo stile popolare, specialmente quest'ultimo rondò, e melodie di una bellezza terrificante come quella del primo movimento. Movimenti erano largo, fantasia, allegro, le due parti del movimento numero uno, minuetto moderato con il trio e questo rondò col clima popolare, col tema popolare prestino. Andiamo invece a un compositore che certamente ha scritto questo finale allegro vivace per il suo quartetto per pianoforte, violino, viola, violoncello, numero 3 in si minore, opera 3, l'ultimo movimento appunto finale allegro molto, il quartetto Werther, il compositore è Felix Mendelssohn.

0: attribuzione non incerta, invece in questo caso più Mendelssohn di così si muore. Questo era il finale, il quarto movimento allegro vivace del quartetto per pianoforte, violino, viola, violoncello numero 3 in si minore, altra tonalità molto frequentata da Mendelssohn, ha scritto tantissimo in si minore. Il quartetto era il quartetto Werther.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: L'orchestra italiana di Renzo Arbore, che molti di voi avranno forse apprezzato in un memorabile concerto estival qualche anno fa in Piazza della Riforma, compie 35 anni. Chiedo scusa, un traguardo importante per una delle formazioni musicali più amate della musica italiana. Fu fondata appunto nel 1991 da Renzo Arbore, questa orchestra che nacque con l'obiettivo di rilanciare e far conoscere nel mondo la grande tradizione della canzone napoletana, reinterpretandola con arrangiamenti moderni influenzati da jazz, swing e blues, il mondo insomma musicale di Renzo Arbore. In questi 35 anni l'orchestra ha portato la musica italiana sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, esibendosi in città come New York, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tokyo e molte altre, contribuendo alla diffusione internazionale del patrimonio musicale napoletano. Per Incontri d'estate Alessandro De Rosa ha incontrato Renzo Arbore ed ecco quello che abbiamo portato a casa.
2: Ben trovati da Alessandro De Rosa. 35 anni fa, nel 1991, nasceva l'Orchestra Italiana di Renzo Arbore, una delle personalità più originali della cultura italiana contemporanea. Con lui parliamo della nascita di questo progetto, dei successi, delle critiche e di ciò che resta oggi di quell'esperienza. È un viaggio in due puntate e questa è la prima.

0: prima di tutto ben trovato a Renzo Arbore, do il benvenuto, ben trovato, è un piacere averla ospite qui nella nostra trasmissione.
1: Beh, mi fa piacere anche a me, perché io ricordo il successo che ho avuto in Svizzera e poi sono contento che lei mi ha chiesto dell'orchestra italiana, perché naturalmente tutti parlano dei programmi televisivi o radiofonici che ho fatto, ma hanno trascurato i 30 anni di tournée che io ho fatto con l'orchestra italiana dal 91 al 2021.
0: Ma noi non lo facciamo, io prima di tutto però, siccome sono al telefono con Renzo Arbore, devo chiedere, questo non è uno scherzo telefonico, sto veramente parlando con Renzo Arbore in tutto questo, perché
1: non è intelligenza artificiale.
0: Va bene, allora mi fido e partiamo proprio infatti da quello che stava dicendo, cioè dal discorso dell'orchestra italiana che nasceva 35 anni fa, nel 1991, nel suo libro Mettetevi comodi, vita, peripezie e tutto il resto, Renzo Arbore insieme ad Andrea Scarpa raccontano insomma che tutto nasce da una telefonata di Sandra Carraro per una serata dedicata a Raissa Gorbaciov e dalla constatazione che un'orchestra così in circolazione non c'era. Ci sono però delle ragioni, io ho letto, ci sono anche delle provocazioni del suo amico Luciano De Crescenzo che diceva ha cambiato strada Renzo Arbore perché non se la sente più di stare a questi successi che continua a fare in televisione e deve cambiare strada per non deludere se stesso, per non deludere gli altri, le dà addirittura del cagasotto. Ma le vere ragioni insomma della partenza di questa orchestra italiana quali sono? Perché ho letto nel libro vanno proprio dai primi anni della sua vita a casa sua, dalla sua famiglia proprio.
1: Certo, allora le ragioni della nascita dell'orchestra italiana era perché dopo tanti successi televisivi e radiofonici mi sono accorto che queste canzoni, che sono canzoni eterne, che sono canzoni evergreen, come dicono gli americani, cioè sempre presenti, venivano prese per canzonette, perfino dai cantanti napoletani, perfino da alcuni napoletani che ritenevano che queste canzoni fossero come quelle di Sanremo, passato il momento di successo, poi dopo vengono dimenticate tranne qualcuna. Invece io ero fissato che queste canzoni, che peraltro avevano sottolineato la mia infanzia, perché quando ero piccolo io, alla radio trasmettevano quasi più canzoni napoletane che quelle italiane, nel sud soprattutto, ma anche proprio la radio nazionale aveva perlomeno 50-50 canzoni italiane e canzoni napoletane. Quindi erano canzoni della mia infanzia, poi le canzoni che cantavano nei bar, che cantavano i muratori quando costruivano le case che erano state abbattute dal bombardamento, insomma era un patrimonio di canzoni bellissime napoletane che sopravvissero soltanto grazie a Enrico Caruso, ai tenori che le portavano in giro per il mondo, soprattutto le più famose che erano Sole Mio, Marie Chiaro, Maria Marì, Torna a Sorrento, eccetera. Grazie a loro queste canzoni sopravvivevano, ma a Napoli neanche se ne rendevano conto. Allora io, quando ho finito le mie cose con Indietro Tutta, ho capito che c'era lo spazio per fare un mestiere che mi piaceva molto, cioè una tournée da musicista, e ho formato un'orchestra di napoletani, 16 di cui uno non napoletano come me e 15 napoletani, e con loro sono andato in giro per il mondo per 30 anni cantando queste canzoni che adesso sono ridiventate famose, quindi sono state riscoperte da me, riarrangiate da me in maniera molto brillante, soprattutto nei ritmi, ma non nelle melodie né nelle poesie che trasmettono, e quindi ho fatto questi 30 anni di tournée in tutto il mondo con 1641 concerti.

0: Bel numero, ma lì quando lei nel libro racconta di questo momento anche che è stato probabilmente allora un pretesto, perché poi noi sappiamo che la vita è fatta di propositi, di intenzioni, e lei ne ha avute tante, è stato un grandissimo innovatore televisivo, radiofonico, di tutti i tipi, ha inventato tante cose. A quel punto lì però reinventa anche un Renzo Arbore che quindi sale sul palco, non sta dietro la camera o davanti a un microfono e basta, ma si mette in gioco col pubblico. Mi ha colpito molto il fatto che lei era andata a vedere un concerto di Enzo Iannacci, vedere lui libero in quella maniera, che cosa le ha mosso? Anche proprio se ritorniamo in contatto con quell'emozione, perché comunque è una sfida rimettersi in discussione con un progetto del genere.
1: Allora, sei molto informato. Allora, la vicenda è questa: io scrivevo per il Corriere della Sera, ero diventato forse il critico più preparato di musica pop, che allora si chiamava ancora musica leggera, capivo, mi rimaneva la voglia di suonare il clarinetto, di canticchiare, di scoprire delle canzoni, eccetera. Quando ho visto il concerto di Enzo Iannacci a Roma, io stavo lì con la penna pronta per scrivere il pezzo di critica su questo bellissimo concerto. L'ho invidiato moltissimo proprio e ho detto: ma perché non sto io sul palco e casomai qualcuno scrive di me? E quindi ho avuto il coraggio di riprendere il clarinetto in mano e di fare addirittura il Festival di Sanremo come cantante.
2: Metti

0: E quindi questa è stata la mole. Da lì è partita poi una cosa, mi sono esibito per la prima volta in pubblico con il jazz a Umbria Jazz, con un importante concerto dove naturalmente c'era Paolo Conti al vibrafono, Engel Gualdi al clarinetto, Pupi Avati al clarinetto con me, insomma un'orchestra di Bologna che si chiama Dr. Dixie, ancora viva, e quindi ho rotto la timidezza che mi impediva di fare dei concerti in pubblico, e quindi da lì poi è nata l'orchestra italiana. E naturalmente mi sono divertito molto a fare degli arrangiamenti di queste canzoni per farli godere anche dai giovani, cosa che puntualmente è successo.
1: Vai lontana da sto cuore,

0: Io appena uscito il primo disco della Chiesa Italiana ho venduto 800.000 copie e 300.000 copie di contrabbando,
1: sì.
0: Su cassette. Io stesso ho dovuto comprare a Napoli le cassette perché sono uscite prima del mio disco.
1: Sì, lo racconta questo ed è molto divertente che chi falsificava le copie, il venditore, si vanta di averne vendute molte di più di quelle che lei pensava, e quindi insomma c'è un complimentarsi da questo punto di vista. Chiaramente tanti, arriveremo anche al successo, al grande successo, e anche, diciamo così, la cultura in generale, no? Lei ne ha fatta tanta, si è alimentato anche da questa cultura, ci mette sempre un po' di tempo, no? Ad accogliere dentro se stessa dei progetti anche innovativi, e non sono mancate le critiche prima dei riconoscimenti. Lei ha raccontato infatti molto spesso che per anni fu accusato di cartolinismo, e alcuni intellettuali, musicisti napoletani, ce lo stava dicendo un po' prima, ma da grandi nomi, Pino Daniele per farne uno e non solo lui, insomma, si sono scagliati contro, non sono solo giornalisti ma anche persone, questo forse perché lei in parte è nato a Foggia però tiene questa tradizione napoletana, un po' perché forse la maniera con cui porgeva questi arrangiamenti, questo modo di interpretarlo, e queste critiche da dove arrivava? Cosa significa cartolinismo?
0: Allora, era tutta invidia. era tutta invidia. Allora, partiamo al fondo. Napoli è la città più bella del mondo, ma è bella proprio la cartolina. Io ho un quadro che raffigura la cartolina appartenuto a Fred Buscaglione. La cartolina di Napoli, il golfo, tutta la città piena di sole, il mare, le cose, insomma, è la città, diciamo, dal punto di vista delle bellezze naturali, la più bella del mondo. Poi c'è il Rio de Janeiro, ci sono altre, ma la città più bella del mondo è Napoli, con Procida, Sorrento, Capri, Ischia, quella roba meravigliosa, eccetera. Allora, io sono sempre stato contro quelle cose che si diceva. In quel periodo, quando io fondai l'Orchestra Italiana, Napoli veniva disprezzata perfino dai napoletani che scappavano dalla città. Edoardo aveva detto fuite venne addirittura ai napoletani, perché Napoli aveva questo nomea dell'immondezza che non veniva presa, la cosa così, e gli intellettuali e i cantanti, quindi sollecitati da alcuni leader d'opinione, alimentavano questo fatto che Napoli non era la città del sole, della bellezza, eccetera, è una città invivibile, città della pioggia, dove tutto andava male, dove gli stessi napoletani rubacchiavano da qui e di là, non certo. Si poteva fidare, insomma, non era assolutamente, tranne io e De Crescenzo, che sentivamo una nostalgia talmente forte della città, parlavamo della città, della bellezza, e anche dei panni stesi che venivano condannati come delle cose terribili. Adesso sono diventato un fatto turistico di quartieri spagnoli, napoletani,
1: certo.
0: E allora si veniva raccontata come la città di Lauro, del comandante Lauro, che aveva magnificato la bellezza della città. Napoli era diventata una città di sinistra, e quindi veniva condannata dagli stessi intellettuali e alcuni cantanti, che poi erano gelosi del fatto che io ebbi un successo immediato con l'Orchestra Napoletana, tanto che dovetti comprare una pagina del Mattino, il giornale di Napoli, e dissi: per la prima volta le canzoni napoletane sono in testa alle classifiche dei dischi più venduti in Italia.
2: Tutti rimanete così, rimanete così.

0: Sentitela voi sta canzone, a un a un.
1: A un a un. A un a un.
0: O cane?
1: A un a un. A un a un. A un a un.

Grazie a tutti del vostro straordinario entusiasmo. L'Orchestra Italiana.

0: 오케이.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: La seconda puntata di questa meravigliosa intervista che Alessandro De Rosa ha portato con Renzo Arbore andrà in onda naturalmente domani e andiamo con la nostra serie Montmartre che fino al 3 luglio sarà dedicata a musicomica Gian Gilberto Monti, un secolo di canzoni, canzonette, canzonacce umoristiche. Ci sono tutti quelli che hanno contaminato musica e comicità trasmettendo una poetica attraverso una canzone. Non è solo un comico che canta, un cantante che fa ridere, un artista completo, un attore comico, cantautore, intrattenitore attraverso la risata sarcastica o il sorriso gioioso fotografa la società che lo circonda e quasi sempre la sbeffeggia. Ci sono tutti, dicevamo, da Petrolini fino a Renzo Arbore, che abbiamo peraltro appena sentito, dagli Squallor a Elio le Storie Tese, brani sulfurei, graffianti, sarcastici, gogliardici, a volte assurdi, spudoratamente grotteschi, di chi ha legato all'espressione comica brani singoli, album memorabili, mescolando poesia e idiozia, invenzioni ironiche e grossolane, cadute di stile, nonsense, surreali, ritornelli da classifica. Gian Gilberto Monti, in quasi mezzo secolo di carriera, ha firmato dizionari, saggi, performance teatrali, idee musicali, ci dimostra la sua passione verso un genere spesso poco considerato, gli addetti ai lavori, ma amatissimo dal pubblico di ogni epoca. Un secolo di canzoni, canzonette e canzonacce umoristiche.

0: Gian Gilberto Monti in Musicomica, storia della comicità musicale italiana.
1: Amore che sospirava le canzoni mie e marintonto mi va de bugie.
0: Terza puntata, commedie musicali e canzoni spettacolo.
2: Da Garinei a Giovannini in poi, la stagione d'oro del teatro musicale decolla tra il 1940 e il 1960. La bufera bellica è finita, Renato Rascel non molla e il quartetto Cetra scala le classifiche. Gli autori della risata si affinano sui palchi dei grandi teatri e inventano un genere che per quasi 20 anni dominerà la scena nazionale, diventando palestra per future star del cinema, soubrette televisive o raffinati entertainer come Johnny Dorelli.

Domenico Modugno diventa l'ambasciatore della canzone italiana nel mondo, ma sarà il suo atteggiamento da guascone dello spettacolo, favorito da una presenza scenica debordante, a portare sui palchi delle commedie musicali un lato ironico che i festival di Sanremo di allora non potevano concedergli.

I protagonisti di quel teatro musicale sono gli stessi che avevano resistito al cambio delle mode e dei cicli storici, da Totò alle invenzioni comiche di Walter Chiari e alle barzellette senza tempo di Gino Bramieri.

0: Subito dopo la bufera del conflitto mondiale, mentre Renato Rascher e Nino Taranto scalano le classifiche della popolarità, gli autori della risata si affinano sui palchi dei grandi teatri e inventano un genere che per anni dominerà la scena nazionale, diventando palestra per futuri divi del cinema, raffinati entertainer e soubrette televisive.
1: C'è una cosa che è fatta di niente, che forse è distante, forse presente, è un'impronta, una dote, un cachet, che ciascuno vorrebbe per sé. È un'immagine vaga eccitante, che inseguidialmente come

La nuova commedia musicale di cui Rush diventa la star nelle produzioni targate Garinei e Giovannini lancia i mattatori delle riviste d'anteguerra: Totò e Anna Magnani, Carlo D'Apporto, Erminio Macario e Wanda Osiris. Senza indossar bisogno cincilla. Non va dimenticata la coppia formata dagli attori brillanti Riccardo Billi e Mario Riva. Quest'ultimo diventerà un entertainer di successo per la nascente televisione.

Nel frattempo, il peso medio veronese Walter Chiari boxa sul ring, 35 incontri di cui 28 vinti prima del limite. Ma dalla fine degli anni 40 scardinerà le regole del gioco, trasformando le sue storielle umoristiche in capolavori di improvvisazione comica. Mentre il talento delle tre sorelle Nava coniuga la clowneria teatrale con il gusto del grottesco e una pattuglia di nuovi comici, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello, Alberto Sordi, si fanno le ossa in attesa di approdare sul piccolo e grande schermo. Quest'ultimo entra nella leggenda anche grazie al doppiaggio in italiano di uno dei pilastri della comicità mondiale, Oliver Hardy, che insieme a Stan Laurel faranno le gioie di un pubblico senza età e senza tempo.

0: Il quartetto Cetra.
1: In questo circo delle varietà, un quartetto di vocalist jazzofili, nato nel 40 per volontà dello studente romano di bell'aspetto Tata Giacobetti, che negli anni del conflitto si era cimentato sulle onde di stato dell'Eiar con elaborazioni vocali swing, una volta cooptata la cantante Lucia Mannucci, nell'ottobre del 47 stabilizza la formazione di quello che sarà l'ensemble vocale e umoristico più popolare del bel paese nella seconda metà del Novecento.

Il quartetto Cetra rimarrà a lungo ineguagliato nella storia del teatro leggero italiano per l'eleganza e il virtuosismo delle sue parodie musicali strutturate in sketch, i cosiddetti centoni, simili alle canzoni sceneggiate, dove mimica, costumi e interpretazioni erano contraddistinte da un'ironia e una viscomica garbata e mai volgare. Giovanni Giacobetti, detto Tata, autore di testi, musicista e coordinatore instancabile, Antonio Virgilio Savona, pianista palermitano, diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia e arrangiatore raffinato, Felice Chiusano, nativo di Fondi, in provincia di Latina, e musicista di indubbie qualità comiche, noto per la sua incipiente calvizie, giocata in chiave autoironica, e Lucia Mannucci, vocalist di classe nata a Bologna, sono gli interpreti di decine di teatralizzazioni musicali d'alto livello, le cui sonorità swing sono ispirate allo stile degli statunitensi Mills Brothers e producevano una contaminazione spettacolare tra brani orecchiabili, testi allegri, arrangiamenti raffinati e divertenti scenette. L'ideale per la nascente televisione di allora, ma anche per la radio, il teatro e l'industria discografica, che li vide scalare più di una classifica di vendita tra gli anni 50 e i 60. E no.

0: I quattro intraprendono un'attività legata al varietà e al teatro di rivista, nelle produzioni targate Garinè e Giovannini, spesso su musiche di Gorny Kramer. Sui teleschermi sono presenti dalle prime trasmissioni sperimentali dei primi anni 50 e la loro bravura musicale contraddistingue molti varietà Rai, anche se rimangono nella storia dell'intrattenimento le parodie che il quartetto in scena su canovacci di celebri film e romanzi popolari, da Via col vento ai Tre moschettieri, nella biblioteca di Studio 1, che meriterebbe un programma a parte. Nello stesso periodo sono una presenza costante ai microfoni della radio nei varietà del tempo e cantano in diversi commercial della fortunata serie Rai Carosello, ma la loro discografia è sterminata.
1: Che timbra, che mente, ma dica piuttosto che cuore, lo ha inteso lei il trovatore?
2: Un po' di silenzio, tenente.
0: Il loro brano più noto rimane Nella vecchia fattoria del 49. Nata come canto popolare in Irlanda ed esportata in America dagli emigrati sul finire dell'Ottocento, era stata registrata da Nat King Cole negli anni 40. Giacobetti ne ritrova la registrazione originale, Old MacDonald Had a Farm, sulle bancarelle romane di Porta Portese. I Cetra la rielaborano e diventa popolare in tutto il mondo, tanto che Frank Sinatra la includerà nel suo repertorio.
3: Johnny Dorelli.
0: La canzone brillante avrà poi grandi protagonisti, di nuovo con Garinè e Giovannini in uno degli ultimi trionfi di Renato Rasce nella commedia musicale Alleluia brava gente. Troviamo un esordiente Gigi Proietti che sostituiva Domenico Modugno. Il camaleontismo di Proietti costituirà un ritorno di interesse verso la canzone brillante, alla pari delle scelte artistiche di un entertainer approderà al teatro musicale moderno Johnny Dorelli. Cantante, attore, musicista e intrattenitore a tutto campo. Al Festival di Sanremo, Dorelli vinse in coppia con Domenico Modugno e quel brano si chiamava Nel blu, dipinto di blu. L'anno successivo la coppia Dorelli-Modugno bissa il primo posto con Piove, caso unico nella storia del festival. Dorelli a Sanremo ci tornerà altre volte, come per il capolavoro melodico di Don Bachi, L'immensità, fino a diventarne conduttore nel 90, ma ormai non si ferma più. Il fisico asciutto, in modi eleganti e confidenziali sulla scena, una dizione perfetta e una vocalità calda da consumato crooner, alleggerita da un'ironia di fondo che non guasta mai, rendono le sue interpretazioni talmente naturali, anche nei passaggi melodici più complicati, che fanno di Dorelli l'interprete ideale per la commedia musicale e l'intrattenimento televisivo, settori dove maggiormente rivela le sue doti comico-brillanti. In TV ci torna spesso da ospite, sempre con leggerezza e quella maschera ironica, tipica dei maestri della commedia all'italiana. Però è in teatro che armonizza le anime di cantante e attore brillante, arrivando al top grazie alla premiata ditta Garinè e Giovannini e alla fortunata commedia musicale Aggiungi un posto a tavola, che nella sua prima versione rimane 3 anni in cartellone.

Va ricordato che raramente un entertainer italiano è arrivato a un tale grado di ecletticità nei tanti ruoli avuti in carriera. È sempre con elegante ironia, ormai merce rara nello spettacolo, come un burattino felice di poter ancora una volta affascinare gli esseri umani che lo circondano, sempre un po' stupiti che, nonostante tutto, riesca ad amare e a parlare come loro.

0: ti aspetti?
1: 17 precise in questo istante. Buonasera a tutte e a tutti da Sergio De Laurentiis. Questa sera abbiamo un bel po' di cinema nel nostro menu. Attacchiamo con Cinema Ritrovato, il festival di Bologna giunto alla 40esima edizione, e ne parleremo con la nostra collega Elisa Rossello, che è sul posto. Poi ci facciamo ispirare, diciamo così, dal ciclo che è appena iniziato su La 1, intitolato Brivido Caldo, dedicato in particolare a un genere, il thriller sensuale. Ne parleremo con Manlio Gomarasca. A pochi chilometri da noi, a Como, si è aperta da qualche settimana una mostra con opere del grande pittore inglese William Turner, con una serie di dipinti incentrati sul lago di Como, e andremo appunto a scovare qualche pezzo, insomma, di lago che non conosciamo, e anche soprattutto qualche pezzo di storia, insomma, del romanticismo con William Turner e non solo. Nella seconda parte avremo una piccola raccolta di storie mondiali, quantomeno curiose. Andremo alla scoperta di un nuovo gruppo siciliano, in Uhara, con Paola De Angelis, e infine, in capa e spalla con Valeria Palumbo, getteremo uno sguardo sul rapporto tra governanti, statisti e arte.

0: Lei si chiama Eda Diaz, il pezzo che abbiamo appena ascoltato è Al Pelo e questa è una bella dimostrazione di come si possa coniugare il pop anche abbastanza avanguardistico con le tradizioni. E questo pezzo lo trovate su un album di 2 anni fa intitolato Suave Brutta. Allora, come promesso, adesso andiamo al cinema. Bologna in questi giorni si trasforma in una grande sala cinematografica a cielo aperto. È il Cinema Ritrovato, che quest'anno festeggia la sua 40ª edizione, un festival unico dove il passato torna vivo fra restauri, pellicole rare e proiezioni che diventano veri e propri eventi collettivi, dalla Piazza Maggiore gremita alle sale sempre piene di appassionati che vengono veramente da tutto il mondo. Tra il cinema delle origini, grandi autori e riscoperte inattese, è veramente un viaggio continuo attraverso epoche e geografie diverse. A raccontarci com'è questa atmosfera è la nostra Elisa Rossello. Benvenuta Elisa.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Elisa, in questo momento sei proprio al Festival del Cinema Ritrovato. Che atmosfera si respira? Cioè, ci puoi raccontare un po' qual è la particolarità di questo festival?
1: Le particolarità in realtà sono tante, è un festival grande, è difficile raccontarlo tutto. Sicuramente l'impressione è quella di non arrivare a Bologna, ma arrivare nel regno del cinema, in cui si gusta veramente il cinema in tutte le sue forme. Magari noi siamo abituati ad andare al cinema a vedere film moderni, è soltanto la punta dell'iceberg. Qui a Bologna si vede tutto il resto dell'iceberg, quindi si possono vedere film classici che magari non si sono mai visti, quindi si possono recuperare chicche un po' rare da trovare, si possono recuperare cose del passato, molto passato, per dire, ci sono dei film del 1906, c'è addirittura tutta una rassegna dedicata ai film di 100 anni fa, quindi del 1926. Quindi per investigare, diciamo, cosa è successo nel cinema prima della nostra contemporaneità, e soprattutto ci sono anche film di molti paesi diversi, quindi appunto venire a Bologna in questi giorni in realtà è proiettarsi in un viaggio in tutto il mondo e in tutte le epoche del mondo, quindi è appunto, l'atmosfera è molto magica, forse anche un pochino come dire, dispersiva, nel senso che c'è veramente tantissimo da fare, purtroppo non si può fare tutto, però ecco, è proprio un po' una festa del cinema, infatti non a caso una delle sezioni del programma si chiama Il Paradiso dei Cinefili, e direi che è quello che diventa Bologna in questi giorni.
0: Senti, è vero, il programma è molto nutrito e ci sono delle cose molto curiose. Per esempio, mi è cascato l'occhio sulla proiezione di un muto giapponese con il narratore dal vivo. Tu l'hai visto, ci puoi raccontare com'è stata quell'esperienza?
1: Sì, questo, ecco, è una di quelle piccole magie che succedono qua a Bologna in questi giorni, che raramente succedono altrove. Tutto parte dalla rassegna dedicata a questo regista giapponese, Daisuke Ito, che ha fatto dei film parlati, sonori, però ha fatto anche dei muti, di cui ne vengono proiettati 3 durante questo festival. Appunto, io ho avuto la fortuna di andare a una di queste proiezioni e diciamo che l'accompagnamento dal vivo qui a Bologna non è raro, perché appunto, siccome si proiettano molti film muti, si accompagnano anche dal vivo, spesso con il pianoforte, a volte anche con altri strumenti, quando si tratta delle proiezioni in piazza anche con tutta un'orchestra. In questo caso, per questo muto di Daisuke Ito, era una questione diversa, perché veniva ripresa la tradizione che c'era in Giappone nell'epoca del cinema muto, in cui tutti i film muti erano accompagnati, forse è una parola riduttiva, in pratica c'era questo narratore chiamato Benshi che doppiava in diretta i dialoghi dei personaggi, quindi facendo proprio le voci, faceva anche da narratore, e vedere questa tradizione ripresa oggi in sala è stato veramente difficile da descrivere, devo dire, perché a volte dimenticavo che c'era un narratore a fare le voci, tanto erano realistiche e soprattutto ben coordinate con le immagini, che non è una cosa, insomma, da sottovalutare.
0: Ecco Elisa, oltre a questo, finora, fra tutto quello che hai visto, qual è il film che ti ha colpito di più e perché?
1: Scelta difficile. Allora, direi che è un film filippino. Non sono un'esperta di film filippini, ma in inglese il titolo è Sister Stella, In filippino sarebbe Sangangdan, non so se lo sto pronunciando giusto, un film degli anni 70. Un film molto particolare perché parla di politica, ma anche di sentimenti molto personali. È la storia di questa suora che appunto si chiama Sister Stella ed è molto giovane, però c'è anche un'altra suora più esperta, diciamo, più anziana, che si chiama anche lei Sister Stella ed è molto impegnata politicamente, per esempio, una cosa che diciamo. Un'ambientazione, un contesto in cui non siamo abituati a vedere le suore, cioè, partecipa a degli scioperi e in qualche modo coinvolge anche la suora più giovane e è molto bello vedere come pian piano come dire, vengono esplorate le possibilità che ci sono di azione per persone che hanno insomma, una grande parte nella cui vita c'è una grande parte di religione e di come pian piano questa giovane suora trova un po' la sua strada, non per forza seguendo la sua mentore, diciamo, ma proprio trova la sua strada e si vede anche questa amicizia crescere. E mi ha colpito molto perché, insomma, l'ambientazione è già un po' particolare nelle Filippine negli anni 70, con delle suore che partecipano a degli scioperi, però appunto le emozioni umane che si vedono sono molto vivide e mi hanno proprio conquistata.
0: Senti Elisa, quest'anno si celebra la 40ª edizione con eventi che si estendono prima e dopo la settimana centrale. Si percepisce questo traguardo importante? È un festival che guarda più al passato o anche al presente?
1: Allora, il festival sicuramente si basa sul passato, c'è appunto una lunga storia del festival che raggiunge oggi i 40 anni di cinema ritrovato, però è anche molto ancorato nel presente. Si nota sempre come questi film, questa ricerca del passato non è mai fine a se stessa, ma serve per arricchire di più il presente. Diciamo che secondo me è anche una qualità intrinseca del cinema di far riflettere sulla nostra realtà a partire da una realtà anche magari immaginaria. Io personalmente non trovo tanta differenza tra realtà immaginarie e realtà distanti in termini di tempo o di spazio. Le emozioni umane sono sempre le stesse, le esperienze magari non sono le stesse, ma sono simili, ci sono dei punti su cui riflettere. E quindi sì, il festival secondo me è proiettato addirittura nel futuro, è proprio un ponte tra passato del cinema che è utile tenere presente e futuro e appunto è bello sapere che sono 40 anni che questa formula funziona giustamente, c'è il numero romano 40, si scrive XL, c'è anche questo gioco di parole diciamo nell'edizione di quest'anno dove hanno ampliato un po' appunto l'offerta con gli eventi extra che dicevi tu proprio per fare il festival veramente XL quest'anno.
0: Senti, allora facciamo ancora il passo indietro, perché è vero che guarda al presente e al futuro, però chiaramente il grosso della proposta è il cinema ritrovato, appunto. E in questo senso, che valore ha oggi riportare in sala film dimenticati o anche ostacolati? E perché, secondo te, continua a esserci un pubblico così appassionato?
1: Beh, intanto la passione del pubblico è sia dovuta allo strumento artistico in sé, il cinema, sia secondo me a una curiosità di scoprire nuove cose. Le nuove cose non sono per forza quelle che vengono prodotte nuove dal nulla, ma anche quelle che si vedono per la prima volta. Magari noi adesso siamo abituati a vedere un film al cinema o magari nemmeno al cinema, a vederlo direttamente alla tele su qualche piattaforma, insomma, molto recuperabile. Un tempo non era così, i film si vedevano al cinema, nessuno aveva la televisione a casa perché non c'era, quindi non si potevano rivedere, dopo un po' arrivavano nuovi film che scalzavano via quelli vecchi e in più erano fatti di pellicola che veniva rovinata e magari venivano perduti per sempre. Ecco, recuperare questi film oggi è comunque una novità per noi e ci serve anche per capire meglio la storia del cinema. Ci sono molti registi che sono stati, appunto, come menzionavi, ostacolati dalla censura oppure perduti, dimenticati, ignorati e quindi magari hanno fatto dei film che potevano diventare classici, ma non ne hanno avuto la possibilità. Quindi insomma ci sta a dare la possibilità dei bei film di trovare, di incontrare il pubblico giusto. E poi soprattutto il cinema non è mai stato un'arte fine a se stessa. Ci sono tantissimi esempi di film usati come strumento politico, sia vabbè, di propaganda, ovvio, Però appunto anche proprio come forma di resistenza contro la censura, contro governi oppressivi. Questo è una cosa che è sempre bene tenere presente, secondo me, insomma, la storia umana non è finita, quindi dei periodi difficili ritornano. Il cinema può essere uno strumento per combattere o anche soltanto per continuare a sognare qualcosa di meglio.
0: Elisa Rossello da Bologna, grazie mille per questo bel racconto molto vivido di Cinema Ritrovato, questa rassegna che è giunta ormai alla 40ª edizione. Grazie mille Elisa per essere stata con noi.
1: Grazie Sergio, è sempre un piacere.

0: Questa era Byte, il morso di Charlie Cunningham. Sono le 17:18, quasi 19, quindi è giunto il momento di, insomma, andare da qualche parte. C'è la nostra agenda. Andiamo a Como, perché il 29 maggio a Como si è aperta la mostra Il percorso di Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano. Una mostra che si snoda fra il Palazzo del Broletto e la Pinacoteca Civica e che raccoglie acquerelle dipinti di Joseph Mallord William Turner, il più importante pittore romantico inglese. Il progetto espositivo ideato dal Comune di Como insieme alla Tate di Londra non è solo, si fa per dire, una bella raccolta di opere dell'artista inglese, è anche il racconto di un momento preciso della storia del viaggio, quello tra il Grand Tour e la nascita di una modernità fatta di battelli, immagini e nuovi modi di attraversare il paesaggio. Nel catalogo della mostra, curato dal giornalista e scrittore Pietro Berra, c'è un suo testo che accompagna questo racconto da una prospettiva più storica e narrativa. Ed è da qui che partiamo per provare a capire che cosa resta oggi di quello sguardo. Benvenuto Pietro Berra, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, partiamo così da un po' di contesto. Su che momenti della vita di Turner si è concentrata la mostra e che pittura ne emerge?
1: Turner arriva in Italia a 44 anni, nel 1819, quindi si parte da lì. Prima si era fermato sulle Alpi Svizzere, che erano state sicuramente un grande momento di incontro con il sublime, e aveva varcato il confine soltanto ad Aosta, quindi rimanendo in ambiente alpino. Nel 1819 incontra per la prima volta quello che è il sole del sud, che poi è il giallo Turner, no? quel colore che inizia ad emergere nei suoi quadri proprio in quell'occasione. Per cui è un viaggio importante, il suo primo Grand Tour in Italia, poi tornerà numerose volte, tre delle quali ripercorrerà anche il lago di Como.
0: Ecco, questa mostra, Pietro Berra, insiste molto sull'idea del viaggio. Come questo elemento ha influenzato Turner e la sua arte?
1: Beh, lui era un viaggiatore frenetico. Potremmo dire, anzi lo possiamo dire senza che lui si offenda nella tomba, perché veramente questi taccuini di viaggio che documentano spostamenti incredibili nel giro di poche ore, in una giornata, pensate che lui nasce proprio dall'esigenza, questo suo viaggio, di illustrare un libro di viaggio, nel senso che un amico architetto, James Aquil, meno dotato di lui come artista, chiaramente aveva compiuto un viaggio in Italia e gli aveva chiesto poi di migliorare, di rifare alcune sue opere, alcuni suoi appunti visivi, di farli più belli. Turner ne approfitta per vedere dal vivo questi paesaggi, seguendo peraltro un taccuino scritto a mano dall'amico Aquil, sopra il quale lui disegna anche impunemente. Siccome giusto per capire come fosse un preciso, insomma, nel voler documentarsi sui paesaggi, non perdere nessun dettaglio, siccome Aquil gli aveva suggerito di entrare dal Passo del Sempione, invece lui era arrivato dal Moncenisio, in un giorno, mentre era qui tra Como e Milano, fa dalla Lombardia va al Passo del Sempione e torna indietro, quindi tutto in carrozza chiaramente, per vedere anche, insomma, per essere sicuro di non essere si è perso nulla di importante, e in ogni chilometro che fa praticamente lo documenta. I suoi taccuini sono pieni di centinaia e centinaia di disegni, ogni combinazione tra le acque, i monti, le ville suscitavano in lui un'emozione, una necessità, insomma, di fissare sulla carta il dettaglio, dettagli che poi chiaramente, ritornando in Inghilterra, diventavano spunti per i libri di viaggio che ha illustrato, o il poema Italy di Rogers che ha illustrato, dove si trovano poi due di quelle opere, sono esposte anche al Broletto a Como, e per i dipinti poi di grandi dimensioni nascevano da tutti questi suoi appunti visivi molto attuali anche per noi, che tendiamo con i nostri cellulari, oggi che anche noi possiamo prendere tantissimi appunti visivi pur magari non essendo dotati come disegnatori, lo facciamo con il cellulare, insomma lui ci insegna a vedere davvero che cosa c'è di interessante nel paesaggio, non soffermarci solo sulla banalità dei luoghi così standardizzati o ritenuti iconici.
0: Ecco Pietro, abbiamo parlato giustamente insomma di questa mostra che, lo ricordiamo, è aperta fino al 27 settembre, però c'è anche, come posso dire, un complemento importante che è la Tremezzina, è una parte integrante di questo progetto espositivo. Che ruolo ha in questo racconto la Tremezzina? Ci racconti un po'?
1: Sì, abbiamo realizzato una collaborazione tra i due comuni di Como di Tremezzina e l'associazione che presiede Sentiero dei Sogni per appunto realizzare un'altra mostra collaterale e complementare in Tremezzina che racconta attraverso un centinaio di opere, stampe, acquerelli, manifesti, le prime fotografie pionieristiche della metà dell'Ottocento, il viaggio d'autore sul lago di Como dalla generazione di Turner e di Shelley fino a Kafka e Herman Hesse.
0: Quindi insomma c'è un bel po' di roba da vedere e uno può tranquillamente prendersi, che ne so, una giornata e vedere tutto questo bel po' di roba, insomma. Ricordiamo.
1: Un suggerimento,
0: prego.
1: Se possibile, un suggerimento per i vostri ascoltatori, di viaggiare come ha viaggiato Turner. Lui ha vissuto il grande cambiamento, 1819, siamo ancora alle carrozze chiaramente e alle barche a remi, 1842-43 gli altri due viaggi sull'Ario e anche sul Ceresio sono arrivati i battelli a vapore, lui chiaramente lo prende, abbiamo una bellissima testimonianza di William Lake Price, artista e pioniere della fotografia, che scrive in un suo articolo di aver visto tornare all'opera su un piroscafo da Como al centro lago, disegnare oltre 20 schizzi per appunto quello che dicevo prima, non perdere nessun dettaglio del paesaggio ritenuto interessante. Ecco, quell'ora e mezza, quella che ci vuole appunto per arrivare, per andare da Como al Museo del Paesaggio di Tremezzina, è il bicentenario della navigazione dei battelli, per cui anche insomma si può compiere con un viaggio rituale, esperienziale, iniziatico e artistico sulle orme di questo grandissimo personaggio.
0: Ottimo consiglio, grazie a Pietro Berra per essere stato con noi e ricordiamo che la mostra Il percorso di Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano è visitabile fino al 27 settembre. Grazie ancora e buona serata a Pietro Berra.
1: Grazie a voi.

0: filosofa e saggista, curiosa, poliedrica e sagace nelle sue riflessioni sul tempo presente. Lina Bertola studia e osserva il ruolo e l'immagine della donna. Si interessa al contatto tra cultura occidentale e orientale. Ama la natura, la danza, lo sport. Nella sua ricca carriera si è dedicata con passione all'insegnamento della filosofia e ne ha tratto il libro Parole della vita per un'educazione all'etica. Lina Bertola commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Miglioramento in vista per le finanze della Confederazione, il Consiglio federale ha aggiornato il preventivo 2027, che presenta un'eccedenza di 180 milioni di franchi a fronte di un disavanzo di 400 milioni annunciato in aprile. Il governo ha deciso dunque di non applicare le misure di risparmio ventilate in marzo, un risultato positivo raggiunto nonostante un aumento delle uscite, legate soprattutto alla VS e all'esercito, compensate da maggiori entrate legate soprattutto all'imposta sull'utile. Il messaggio sul preventivo 2027, con le cifre dettagliate, sarà pubblicato a metà agosto, ma sentiamo in merito la soddisfazione espressa in conferenza stampa a Berna dalla consigliera federale e capo del Dipartimento federale delle finanze, Karin Keller-Suter.
3: La situazione più distesa che prevediamo per l'anno prossimo, ma anche fino al 2030, è dovuta al programma di risparmio 27. Ma non solo, le cose vanno meglio anche sul fronte delle entrate.
2: E le migliorate previsioni di bilancio della Confederazione hanno indotto il Consiglio federale a rivedere il previsto aumento dell'imposta sul valore aggiunto per coprire i maggiori costi dell'esercito. Secondo il governo, infatti, l'IVA potrebbe aumentare temporaneamente di 0,5 punti invece degli annunciati 0,8. Non solo, il governo intende rinunciare pure ad un incremento dell'IVA sulle derrate alimentari e medicinali. E rimaniamo in qualche modo in tema. Protezione e servizio civile saranno riuniti in una nuova organizzazione chiamata Protezione contro le catastrofi. Affiancherà l'esercito e sarà di competenza cantonale. Oltre ai compiti tradizionali di protezione della popolazione in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza, assumerà anche attività svolte dal servizio civile nei settori della sanità, del sociale e della protezione dell'ambiente. Sarà più semplice abbattere singoli lupi problematici che vivono in branco. Lo prevede la revisione della legge sulla caccia inviata in consultazione dal Consiglio federale fino al 16 ottobre. Attualmente sono completamente protetti da febbraio a maggio per motivi riproduttivi. Ora, anche in quel periodo, sarà consentito abbatterli se attaccano ripetutamente animali da reddito o se costituiscono un pericolo per l'uomo. Sarà pure permesso cacciarli nelle bandite federali di caccia. Primo caso di Ebola in Francia, lo ha confermato il Ministero della Salute. Il paziente è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato affidato a un ospedale specializzato ed è in condizioni stabili. La sua carica virale sarebbe molto debole. La pace nella regione medio orientale sta contribuendo al calo del prezzo del petrolio sui principali mercati di riferimento. Il Brent oggi è sceso sotto i 75 dollari al barile per la prima volta dall'inizio della guerra in Iran. In Ticino riaprono le stazioni di Palagnedra e di Corcapolo della Centovallina. Lo comunicano le FART, che ricordano gli importanti lavori effettuati per rispondere alle esigenze soprattutto delle persone con disabilità, in modo da adeguare le strutture alle norme federali. Da oggi nel Ticino e nel Basso Moesano, entra in vigore il livello 4 di allerta canicola emesso da Meteo Svizzera, valido fino a martedì 30 giugno. A tal proposito ricordiamo che le concentrazioni di ozono registrate ieri in Svizzera hanno superato il valore di 180 microgrammi per metro cubo, che corrisponde a una volta e mezzo il valore limite stabilito dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico. Tenuto conto delle previsioni meteo delle prossime ore, sono da prevedere elevate concentrazioni di ozono anche per oggi e nei giorni a venire. Maggiori informazioni possono essere ottenute consultando la pagina online ozono-info.ch. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, sui rilievi possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto nella seconda parte della giornata.

0: Lady Easy con questo omaggio alla grande Dinah Washington, Let's Do It da For Dinah, album del 2025. Adesso facciamo un bel viaggio in un genere cinematografico abbastanza particolare, nel senso che siamo partiti da uno spunto di casa nostra, nel senso che la 1, la sera del mercoledì alle 22.45, quindi stasera dopo la partita della nazionale, propone un nuovo ciclo, ripropone in realtà questo ciclo che si chiama Brivido Caldo, riprendendo naturalmente un film molto famoso degli anni 80 di Lawrence Kasdan. E questa sera ci sarà un film in particolare intitolato The Wires, diretto nel 2021 da Michael Mohan. Qual è la particolarità di questo ciclo? È che naturalmente il genere è affascinante e diciamolo anche un po' piccante, perché si parla del mondo del thriller sensuale o erotico. E ne parliamo con Manlio Gomarasca, fondatore e direttore di Nocturno, rivista specializzata in cinema di genere. Ben trovato, Manlio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, prendiamo la larga, perché questo è un filone molto interessante, credo, con anche un sacco di spunti. Parliamo per esempio della parte italiana, degli albori italiani. Allora, il tuo giornale Notturno ha sempre dedicato grande attenzione a registi come, che ne so, Umberto Lenzi. Quanto è stato importante il suo orgasmo del 1969 con Carole Baker nel definire proprio i canoni di questo sottogenere in Italia, e quali elementi lo rendono ancora oggi un punto di riferimento?
1: Beh, diciamo che il giallo erotico nasce in quegli anni. In realtà il primo film con Carole Baker italiano che, diciamo, getta il seme di quello che poi sarebbe stato il genere è Il dolce corpo di Deborah di Romolo Guerrieri, che era appunto un giallo di ispirazione anglosassone, se vuoi, una questione di eredità, però ovviamente essendo fatto in Italia con tutto un sapore erotico, un che di docce viste in traviste non viste della protagonista che facevano la differenza. Umberto Lenzi è venuto subito dopo e ha fatto tutto un ciclo di film con Carole Baker, quindi da Orgasmo a Paranoia, al Coltello di Ghiaccio. E diciamo che fondamentalmente il tema dell'amore e morte è sempre stato legato un po' alla storia della letteratura e alla storia del cinema. Quello che fecero gli italiani in quegli anni, soprattutto alla fine degli anni 60, fu quello di rendere un po' questi gialli, se vuoi, gialli che proprio prendevano il nome dal giallo Mondadori, se vuoi, quindi questi thriller anglosassoni di omicidi a scopo di eredità, impinguandoli un po' di erotismo, cosa che poi negli anni 70 sarebbe voluta dopo l'arrivo di Dario Argento, quindi vari film di Sergio Martino e quant'altro, tipo Strano vizio della signora Ward, dove era il thriller argentiano, quindi l'assassino con i guanti neri, il rasoio, il sangue, a mischiarsi stavolta le docce sempre più spinte delle varie attrici. Insomma, era una questione, se vogliamo, voyeuristica, tornando al tema del film di stasera.
0: Ecco, e passiamo però ad una evoluzione, quella degli anni 80-90 ad Hollywood, e qui vediamo un'esplosione del genere, perché ci sono anche dei veri e propri, insomma, film ormai affermati come, se non capolavori, come dei capostipiti. Stavo pensando a Basic Instinct, Attrazione Fatale. Quali sono stati a tuo avviso i fattori che hanno portato a questa fioritura, e come questi film hanno forse reinterpretato, in alcuni casi estremizzato, il concetto di sensualità e pericolo che avevamo visto nei primi thriller erotici?
1: Diciamo che in America c'è stata poi dagli anni 70 in avanti un'esplosione di quella che può essere la sexploitation e la violenza più grafica. Se pensiamo a un film come L'ultima casa sinistra di Wes Craven, abbiamo i due elementi che si fondono perfettamente. Il thriller arriva successivamente, e la cosa interessante è che arriva all'esterno di quei film da drive-in, ma esplode con la New Hollywood, se vogliamo. Uno dei precursori di questo genere è sicuramente stato Brian De Palma con Vestito per uccidere, Omicidio a luci rosse. Alla fine degli anni Ottanta succede qualcosa ancora di diverso, no? Cioè il cinema estetico di Adrian Lyne ha fatto l'Attraction, quindi a un film che è un thriller, però che ha anche una storia d'amore che lega la Madama Butterfly e quant'altro, con l'erotismo sempre un pochino più glamour in questo caso. Poi arriva Paul Verhoeven con Basic Instinct e ovviamente spiazza di nuovo tutto e tutti. È veramente Basic Instinct, insieme a Fatal Attraction, che fa esplodere poi il genere, che negli anni 90 diventa ponderante. Non so se ti ricordi il film con Madonna, Body of Evidence, sì, piuttosto che Poison Ivy, sì, con Drew Barrymore. Cioè, a quel punto diventa l'erotismo legato alla psicopatia, all'assassinio, al thriller, all'omicidio, diventa un qualcosa di classe che arriva all'interno del cinema mainstream to cure. Ed è interessante notare, però, forse questa cosa è una cosa che non si vede, che non si accorge mai, è che questi film esplodono in un momento in cui comunque a livello mondiale il cinema pornografico, il cinema hardcore diventa facilmente fruibile grazie al mercato delle videocassette. Quindi c'è forse la voglia di, in un momento in cui tu hai accesso al sesso, come dire, molto estremo, molto esplicito, molto facile, trovare un qualcosa che leghi a delle tematiche diverse, quindi il sesso che torna ad essere narrativo, in questo caso narrazione thriller.
0: Ecco, interessante notare tutta una serie di evoluzioni, diciamo così. Arriviamo ai giorni nostri. Per esempio, stasera la 1 propone The Wires, o The Wire, non so come si pronuncia, quale sia la pronuncia migliore, di Michael Mohan, che sembra riprendere alcune tematiche classiche del thriller erotico. Tra l'altro, in un'intervista lui più o meno dice, adesso sto veramente banalizzando, ma le grandi influenze sono appunto i film che abbiamo appena citato, tipo Attrazione Fatale, Basic Instinct, ma c'è anche un certo Hitchcock, perché in effetti questa cosa del voyeurismo passa anche attraverso la grande lezione della Finestra sul cortile. Allora, quali sono le differenze, Maglio, quali sono le differenze principali che riscontri adesso fra i thriller sensuali del passato e quelli più recenti? C'è ancora spazio per la provocazione e il tabù in un'epoca in cui appunto sembra che tutto sia stato già mostrato?
1: Allora, trovo abbastanza interessante il discorso di Hitchcock, no? Nel senso, comunque il voyeurismo è qualcosa legato al cinema, all'essenza stessa del cinema, comunque lo spiare la vita degli altri. Spiare da un punto di vista erotico diventa semplicemente molto più, come dire, sensuale, molto più affascinante. Nonostante non abbiamo già citato comunque Brian De Palma prima, che forse è stato l'erede più hitchcockiano, l'omicidio a luci rosse diventa effettivamente La Finestra sul cortile in una visione molto più erotica. Questo per contestualizzare un po' quello detto dal regista. Fondamentalmente il cinema di questo, il thriller erotico per diversi anni, soprattutto per la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, è andato un pochino a occupare quegli spazi nuovi che si sono venuti a creare dopo la caduta del mondo on video e la nascita delle piattaforme. Diciamo che non è più stato un evento cinema. In realtà, se ci pensiamo, l'anno scorso c'è stato un film che si chiama The Housemaid, che è stato un fenomeno pazzesco, che è cassato tantissimo, soprattutto in Francia, ma anche nel resto d'Europa e in America, che fondamentalmente ripropone gli stessi temi del thriller erotico di cui parlavamo prima. L'unica forse differenza è il cambio dello sguardo, che nei temi in cui ci troviamo a vivere lo sguardo diventa un pochino più femminile rispetto a quello che era uno sguardo prettamente maschile degli anni primari, insomma.
0: Il che non è un male, no? Mi sembra di poter dire così.
1: Assolutamente no. Direi, spiarsi a vicenda fa sempre bene, uomo o donna che tu sia.
0: Va bene, Maglio Gomarasca, grazie mille, direttore di Nocturno, è stato con noi appunto per affrontare questo interessante tema. Credo che troveremo il modo di sentirci ancora anche per altri generi, visto che la vostra rivista proprio si occupa di tutti i generi, dei sottogeneri, quindi vi invito appunto a scoprire la rivista Nocturno. Grazie mille, Maglio.
1: Grazie a voi, io vi attendo sempre. Un abbraccio a tutti.

Beh, una discreta sciccheria. Vinicius Cantuaria con questa È preciso perdoar è un pezzo che troviamo su un album del 2024, Psychedelic Rio, un vero e proprio gioiello, ve lo assicuro, per questo cantante e chitarrista brasiliano che si è trasferito da tanti anni ormai a New York. La canzone è una canzone del grande João Gilberto, in una versione veramente molto molto bella. Fra poco affronteremo alcune storielle o storie, storiacce, insomma, vedete un po' come definirle voi, legate ai mondiali passati. Non diamo occhiate particolari a quello che sta succedendo adesso, ci sono altri spazi, altri luoghi in cui parlarne. Per adesso però ci gustiamo 4 minuti scarsi di bella musica italiana con un trio che ha fatto delle cose assieme, dovrebbe farne di più, perché sono Fabi, Silvestri e Gazzè con questa L'amore non esiste.

L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste.

Il bello di un evento come i mondiali è che c'è sempre qualcosa che può attirare la nostra attenzione, anche di chi non segue il calcio e non è appassionato. Al di là dell'aspetto sportivo, patriottico, spesso i mondiali ci regalano momenti che intrecciano, in vari modi, lo sport alle storie minime, ma anche alla storia con la S maiuscola. I protagonisti delle prime due storie sono dei cani, in senso letterale, non figurato, due cani che hanno legato le loro gesta, chiamiamole così, alle squadre che si sono aggiudicate il titolo di campioni del mondo nel 1962 il Brasile e nell'edizione successiva nel 66 l'Inghilterra. Il primo cane entra in scena, letteralmente, nel corso di un quarto di finale dei mondiali che vede scontrarsi, guarda i casi della vita, Brasile e Inghilterra. Invasione di campo. Un cane sbuca da non si sa dove e comincia a scorrazzare per il campo. I giocatori cercano di bloccarlo. Il primo che ci prova è un brasiliano che porta un soprannome curioso, ispirato ad un piccolo uccellino, Garrincha. Probabilmente il più forte dribblatore della storia del calcio, grazie anche ad una gamba più corta dell'altra.

italiano, che ha il grande merito di ritrovare, prima dell'inizio dei mondiali che si giocano proprio lì, in Inghilterra, la Coppa del Mondo, allora Coppa Rimé, che era stata rubata qualche mese prima, bruciando, pensate un po', sul tempo Scotland Yard. Risultato? Medaglia per il cane, 5.000 sterline per il proprietario e Coppa del Mondo vinta dai padroni di casa, con tanto di banchetto finale, con un invitato d'eccezione, il cane Pickles. La terza storia sembra minima, ma qui fa capolino la storia con la S maiuscola e riguarda un calciatore che per anni è stato lo zimbello di tutti, additato come uno sprovveduto, diciamo così. L'immagine è rimasta impressa nella memoria di molti. 1974, mondiali in Germania, 85esimo minuto, il Brasile sta vincendo 3-0. Punizione sui 20 metri, il 10, verde oro, Rivelinho, è pronto a tirare. Se non è una sentenza, poco ci manca. Immaginate la sorpresa sua e degli spettatori quando dalla barriera avversaria si stacca un giocatore che si avventa sul pallone e lo calcia lontano. E chi è questo che non conosce nemmeno le regole elementari del calcio? Quel giocatore si chiama Joseph Mwepu Ilunga e per anni è stato deriso per quel suo gesto incomprensibile. Dopo l'incredulità, di solito scatta la risata senza freni. Quando scopri la vera storia dietro quel gesto, la risata si spegne velocemente. C'era del metodo in quella follia, anzi meglio usare il termine più adatto. C'era della disperazione in quella corsa apparentemente sconclusionata. Tutto nasce dalla partita precedente, persa dal suo Zaire, adesso Repubblica Democratica del Congo, 9-0 contro l'allora Jugoslavia. L'uomo forte dell'allora Zaire era furioso per quel risultato, tanto furioso da far recapitare questo messaggio alla squadra. Se perdete contro il Brasile con più di 3 gol di scarto, siete morti. Non è un modo di dire un po' colorito, no no, è una minaccia da prendere tremendamente sul serio, perché quell'uomo forte, Mobutu Sese Seko, è stato uno dei peggiori dittatori della recente storia africana. E quindi la prossima volta che rivedremo quella famosa immagine di Joseph Mwepu Ilunga, che a 5 minuti dalla fine calcia lontano il pallone che poteva portare il Brasile sul 4-0 con tutte le conseguenze del caso, varrà la pena ricordare questa piccola perla di saggezza, non mia, ma di Honoré de Balzac. Per giudicare un uomo bisogna almeno conoscere il segreto del suo pensiero, delle sue sventure, delle sue emozioni.

0: Questa è Merrou, Emel Matlouti, una cantante tunisina, un album del 2019. Non ci spostiamo di molto perché dalla Tunisia guardiamo un po' più in là e troviamo una delle isole, una delle grandi isole italiane, la Sicilia. E perché andiamo in Sicilia? Perché da poche settimane è uscito un disco molto interessante di un trio siciliano, Nuara. L'album è intitolato Rama e noi vogliamo parlarne con Paola De Angelis. Benvenuta Paola.
1: Un saluto Sergio a te e anche a tutte le persone in ascolto.
0: Allora, come inquadriamo questo disco che ha fatto parlare? Insomma, ci sono state molte reazioni molto interessanti. È un disco non facile, diciamolo subito, però molto interessante, con molti spunti. Come possiamo definirlo? È la tradizione, la grande tradizione anche popolare proprio della musica siciliana che incontra i Nine Inch Nails, l'elettronica, come la mettiamo?
1: Sicuramente l'elettronica, anche se ci sono molti strumenti tradizionali, ma io sono sempre alla ricerca di qualcosa che mi sorprenda, no? Che mi faccia un po' uscire dalle mie acque territoriali, anche se ormai non so più quali sono. Ti dico che per esempio l'anno scorso il mio disco preferito era quello di una violinista norvegese che si chiama Benedikt Maurseth ed era un disco dedicato al ciclo vitale delle renne con i versi anche degli animali, e in un modo simile e sorprendente, anche se geograficamente, come dicevi, siamo molto lontani dagli altopiani della Norvegia, mi è piaciuto questo disco dei Nuara che si intitola Rama e che ci porta alla tradizione dei canti di lavoro siciliani. Loro sono un trio, sono tre musicisti siciliani, sono Michele Piccione, che è un etnomusicologo e polistrumentista, Federico Pipia, musicista elettronico e producer, Gabriele Bazza, che è chitarrista ed è cantante, quindi è sua la voce che sentiamo, lui è specializzato in tecniche vocali tradizionali, ma insieme a loro c'è un quarto elemento che è Sergio Bonanzinga della cattedra di etnomusicologia dell'Università di Palermo, perché Bonanzinga ha messo a disposizione documenti sonori e filmati. Intanto diciamo anche che Nuara viene da una parola araba, questo perché ci dà proprio il contesto storico, culturale della regione, quindi Nuar che significa fiore, germoglio, una parola che poi entra nel latino e arriva al siciliano e diventa Nuara. Ed è Rama il titolo del disco, un concept album, quindi come dicevamo una raccolta di canti di lavoro, quindi è una musica molto antica, ancestrale, ma l'impianto del disco potrà sembrare una cosa curiosa, è negli anni 50. Perché? Perché nel 54 da una parte, dal sud dell'Italia, quindi proprio dalla Sicilia, Alan Lomax e Diego Carpitella cominciano a raccogliere materiali, a documentare questa tradizione folclorica, e poi da lì risalgono tutta la penisola e arrivano in Friuli. Ma nel frattempo a nord, quindi per esempio nello studio di fonologia musicale della RAI a Milano, a Colonia, a Parigi, erano attivi musicisti come Luciano Berio, come Bruno Maderna, come Karl-Heinz Stockhausen, come Pierre Schaeffer, che portavano avanti i loro esperimenti di musica concreta e di musica elettronica. Quindi queste due imprese in qualche modo si fondono, perché i Nuara, con l'ausilio sia dell'elettronica, quindi dei sintetizzatori, dei drone e degli strumenti tradizionali, operano questa rigenerazione del repertorio folclorico siciliano. Quindi nasce questo ibrido. E allora io farei sentire un pezzetto proprio dal brano che dà il titolo all'album, Rama, ed è un canto dei carrettieri.
0: E sentiamolo Paola, eccolo qua.

0: questa l'ho capita anch'io, cioè ti voglio maritare, giusto? È questo che canta in questa rama, Cantu Ricarritera.
1: Non me la cavo benissimo, però so che è un canto documentato nella provincia di Palermo ed è molto interessante perché, per esempio, rispetto ad altri canti di lavoro come quello nella Salina, quello del carrettiere è un mestiere molto più libero, molto più vario, perché non è legato a un luogo fisico, che peraltro è molto aspro e punitivo, ma il carrettiere, se vogliamo, è libero, è in movimento, quindi ha più occasioni di interazioni, di incontri. Poi c'erano anche le sfide, no? In queste gare di canto improvvisato. E abbiamo fatto in tempo a sentire all'inizio la ritmica dei fabbri per la forgiatura dei ferri di cavallo, poi il pezzo va avanti, cresce, si sviluppa, c'è questa tensione che monta e rispecchia anche quella della vita vissuta dal carrettiere durante il suo lavoro. Qui una cosa interessante da dire è che la ruota del carretto non richiama un tempo ciclico che torna su se stesso, ma è questo movimento nello spazio incessante, al quale però è costretto per la sua sopravvivenza. E quindi poi la parte sonora è fatta di percussioni elettroniche, noise, distorsioni, ci sono chitarre elettriche, colpi di tammorra. Quindi, come dicevi tu, richiamando i Nine Inch Nails, l'impatto sonoro è veramente molto potente e per me è entusiasmante, perché proprio sembra quasi rock, veramente un'esplosione sonora.
0: Sì, confermo. Però ci sono dei momenti decisamente di impatto molto molto potenti.
1: Ora, i canti di lavoro hanno varie funzioni, cioè quella di sostenere la fatica fisica, quindi di poter anche tenere un ritmo di lavoro collettivo, ma anche di poter cantare le proprie disgrazie collettive, individuali, i problemi della vita, anche i problemi sentimentali. E ce ne sono diversi in questo disco Rama dei Nuara. Per esempio c'è un canto su Zampogna, che viene dalla provincia di Messina, la Bacillunisa, che ha un canto nasalizzato in modo che la voce non viene sovrastata dalla zampogna, dall'aerofono a sacca. Quindi lì siamo in un ambiente pastorale, un canto d'amore. Ci sono ovviamente canti della pesca del tonno. C'è un canto di minatori di Zolfo che fu documentato da Alan Lomax, si intitola Squordu, un lavoro durissimo quello dei minatori, da far dimenticare tutto il resto, dopo il titolo Squordu, però simbolicamente la miniera rappresenta anche il profondo dove si deposita la memoria e dove purtroppo restano anche sepolti i corpi delle vittime del lavoro. Poi c'è il canto dell'Aia, prima dell'inizio della trebbiatura, e c'è lì, si sente il nonno di uno dei musicisti che esegue questo canto, documentato negli anni 50 da Lomax. Però, per passare al brano che sentiamo e con cui ci salutiamo, i canti avevano anche una funzione di autotutela per i lavoratori, cioè per esempio tenere i conti in modo che il padrone, il datore di lavoro, non approfittasse, non ingannasse. E questo succedeva proprio nelle saline. Quindi il canto dei salinai era una conta in cui questi operai, che erano addetti al trasporto del sale nelle ceste, dalla salina fino al deposito, contavano questo numero per non essere truffati. Quindi era una conta però in codice, con delle filastrocche, con dei versi apparentemente privi di significato, che però inserivano le cifre esatte. E qui sentirete delle sonorità che quasi richiamano la musica gnawa, quindi siamo in Marocco, una musica legata alla trance, ai riti di guarigione. C'è un sintetizzatore che richiama il suono delle pale del mulino a vento che veniva usato per il pompaggio dell'acqua dal mare alla salina. E qui c'è di nuovo poi un movimento ciclico e le ripetizioni, oltre alle pale che girano, sono anche l'andirivieni degli operai che come formiche entrano ed escono da questo formicaio a cielo aperto, operai che cantavano anche per alleviare la fatica, per alleviare il bruciore di queste piaghe provocate dalla salamoia che dalle ceste colava sulle loro spalle. Quindi immaginiamo il sole, il caldo, l'attrito, il sudore di questi operai nella salina.
0: Allora, Paola De Angelis, direi proprio che è un progetto molto interessante, intitolato Rama, del trio siciliano Nuara. Noi con cosa ci salutiamo? Qual è il brano che hai scelto?
1: Appunto questo canto dei lavoratori della salina che si intitola Ora Q.
0: Grazie mille Paola De Angelis.
1: Grazie a voi.
2: Che lui cantava non si metteva in testa, si metteva in biaia. Per quando tutti i gattelli che arrivavano e i carriole che arrivano, si contavano bene. che si contava fino a 22.

0: Questi sono i Nuara, ne abbiamo parlato con Paola De Angelis, l'album Rama è uscito da poco tempo, da poche settimane. Questa era Oracu, un progetto musicale, etnomusicale e non solo, molto molto interessante. Adesso per il nostro capo e spalla abbiamo Valeria Palumbo. Prima di tutto buonasera Valeria.
1: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
0: Allora Valeria, di solito, adesso non sto esagerando, sto anche banalizzando un po' il concetto, di solito tu da storica delle donne porti un tema attorno appunto alla topica della donna. Qui invece no, qui c'è un altro interesse ed è qualcosa di abbastanza curioso, e cioè il rapporto tra l'arte e il potere, ma inteso proprio come il potere cioè incarnato, il governante, lo statista. Perché parliamo di questo?
1: Sì, proprio di Pennelli, perché per una curiosissima coincidenza i due protagonisti della Seconda Guerra Mondiale, Adolf Hitler e Winston Churchill, hanno condiviso la passione per la pittura e anche la fama di essere dei pessimi pittori entrambi. Allora, che cosa è successo in realtà? Che Adolf Hitler è irrecuperabile. Winston Churchill è stato giudicato un grande statista, poi sono cominciate le critiche, era un colonialista, non voleva il voto alle donne, per carità l'indipendenza dell'Irlanda, ma vedi mai che come pittore non era così scarso. Così alla Wallace Collection di Londra hanno aperto una grande mostra. Allora, sono mostre di paesaggi, poi nature morte, guarda caso tra le nature morte bottiglie di whisky, insomma si sa che Churchill su quello aveva, come dire, un certo penchant. E si è detto, ma no, è un bravo pittore. Va detto che nel 1948 lui è diventato accademico onorario della Royal Academy of Arts ed è stato l'unico caso di dilettante. Però c'è anche da dire che una consolazione, l'avevano sbattuto fuori, aveva vinto la Seconda Guerra Mondiale, l'hanno bocciato alle elezioni, almeno alla Royal Academy, ci stanno?
0: Sì, un contentino se vuoi.
1: Contentino. Solo che in questa mostra è stato molto rivalutato. Considera anche che un suo quadro che era rimasto appeso fra l'altro nel Cristina, lo yacht di Onassis, e lui era lì che dipingeva mentre Onassis e Maria Callas scoprivano di amarsi, lui non si è accorto proprio di niente perché appunto dipingeva, insomma un quadro che era rimasto lì è stato quotato tra $1.5 million-$2 million.
0: Non però. È proprio una
1: cifra. Infatti. Comunque, no, Hitler invece non è stato rivalutato nemmeno come pittore, va detto, anche se tra il 1908 e il 1914, benché lui sia stato bocciato due volte dall'Accademia di Belle Arti, e credo che dobbiamo, come dire, rimproverare a distanza ancora a sti professori che se fossero stati un po' più generosi,
0: magari,
1: magari, comunque lui visse vendendo cartoline e acquarelli. Perché in realtà a fare le costruzioni, gli edifici, non era male. Gli altri quadri sono terribili. Fra l'altro tutti i suoi quadri sono rimasti di proprietà degli americani, insomma. Però insomma, su Hitler, sì, se uno vuol vedere dipinti li trova online. Devo dire che una cosa curiosa, a proposito della scarsa fiducia, è proprio un aneddoto, che anche gli italiani avevano sulle qualità pittoriche di Churchill. Churchill subito dopo la guerra, nel 1945, venne in Italia, pare, per ricomprarsi il carteggio con Mussolini. Poi questo carteggio nel 1946, le copie di questo carteggio sono scomparse, nel 1949 Churchill torna, e torna dicendo che viene a dipingere. Non gli ha creduto nessuno, nel senso che si fa un codazzo di paparazzi, tutti convinti che anziché andare a cercare paesaggi sul Garda volesse cercare le copie di questo diario, insomma. Quindi non riuscì a fare né a dipingere né a cercare i diari, perché sono talmente tanti paparazzi. Quindi io però sulle donne concludo, nel senso che mi viene in mente Rosa Bonheur. Rosa Bonheur è stata una grande animalista, una pittrice, adesso insomma non è proprio così conosciuta, ma è stata una grande pittrice nell'Ottocento, la prima donna ad avere la Legion d'Onore. Era una donna saggissima. Forse se l'avessero fatta politica, se le donne avessero potuto votare in Francia...
0: sai che stavo arrivando proprio lì, mi sa che è stato il pensiero di molti.
1: Eh sì, forse se le donne avessero potuto votare, ma anche dipingere un po' di più, perché diciamoci la verità, non ci hanno fatto fare né l'uno né l'altro.
0: Vabbè, allora, noi speriamo che in futuro ci siano degli esempi, insomma, in questo senso virtuosi. cominciano a essere di più le governanti, le presidenti, presidentesse del Consiglio, per esempio, per stare in Italia e non solo. Tu prevedi dei percorsi artistici o è meglio lasciar perdere?
1: Ma ognuno faccia il suo mestiere, però volevo notare una cosa, che Churchill era talmente convinto di aver fatto benissimo entrambe le cose che disse che era certo che in paradiso, quindi già si metteva in paradiso, intendo passare una porzione considerevole del mio primo milione di anni a dipingere.
0: Beh, insomma, chapeau di fronte a questa convinzione, autoconvinzione. Grazie mille Valeria Palumbo per questo bel racconto, insomma, e questa visione un po' particolare di una grande statista come Winston Churchill. Sono le 18:23, siamo quasi in chiusura. Io saluto naturalmente Valeria, che ritroveremo in una cappa e spalla non fra molto. Buonasera ancora Valeria.
1: Io saluto tutte e tutti voi.
0: E fra poco poi ci congediamo con anche, vediamo subito cosa c'è in modem, vi dico subito che c'è anche una piccola chicca brasiliana con Jorge Ben, però per adesso gustatevi questa Brandy Younger.
2: Cap

Brandi Younger, nome da appuntarsi perché è una delle artiste più interessanti, insomma, emerse negli ultimi anni nell'ambito jazz. Lei è una compositrice e un'arpista, l'avete anche sentita. Qui l'abbiamo ascoltata in Breaking Point dall'album dell'anno scorso 2025, God About Season. Per chiudere vi lascio, come vi avevo promesso, con una piccola chicca di George Ben, ma prima vi dico anche che cosa potrete ascoltare alle 18:30, e cioè un incontro con Tim Robbins, il grande attore, che praticamente in quell'intervista di qualche tempo fa annunciava il suo addio a Hollywood. Quindi nella nostra riproposizione di Laser alle 18:30, Tim Robbins. Adesso l'ultima canzone prima di salutarvi è questa Jorge Benjor, all'epoca si faceva ancora chiamare solo Jorge Ben. Questa era una specie di scioglilingua: domenica dominigava num domingo Linda Todo de Branco. Non credo di aver azzeccato nemmeno una parola, ma l'importante è che la canzone è veramente notevolissima. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'ascolto e vi auguro una buona continuazione.

0: Laser.
1: Thanks for being there for me. Susan, thanks for being the best friend one could have. The Actors Gang and Embedded in New York, thank you so much for putting up with me being here. And I would like to say one more thing. In this movie, I play a victim of abuse and violence. And if you are out there and are a person that has had that tragedy befall you, there is no shame and no weakness in seeking help and counseling. It is sometimes the strongest thing that you can do to stop the cycle of violence. Thank you.
2: È la voce di Tim Robbins, classe 1958, attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico di chiara fama. Lo abbiamo appena sentito nel suo discorso in occasione del ricevimento del premio Oscar 2004 come miglior attore non protagonista nel film Mystic River, diretto da Clint Eastwood. Come avete sentito, tra i ringraziamenti, oltre a quello per la compagna Susan Sarandon, che nel 96, diretta da lui, aveva vinto a sua volta l'Oscar come miglior attrice protagonista per il film Dead Man Walking, c'è anche un grazie per The Actors Gang. Si chiama così la compagnia teatrale fondata da Tim Robbins a Los Angeles nel 1981, che dallo scorso anno porta in tournée nel mondo e di recente anche in Italia, prima a Spoleto, poi a Milano, la propria produzione di A Midsummer Night's Dream di William Shakespeare, per la regia appunto di Tim Robbins, che a Milano, al Teatro dell'Arte della Triennale, ha tenuto un workshop per attori insieme ad altri compagni della sua avventura teatrale. Noto per il suo impegno sociale nel cinema, pensiamo a film come Dead Man Walking, contro la pena di morte, o Le ali della libertà, sulle condizioni dei detenuti, Tim Robbins è attivo con la sua compagnia teatrale nelle scuole e nelle carceri della sua città. In risposta ai tagli finanziari ai corsi legati all'arte nelle scuole e in funzione riabilitativa nelle prigioni americane. Le sue biografie ci raccontano che ha cominciato a fare teatro molto presto, a 12 anni. Lo incontro a Milano al Teatro dell'Arte dopo un'affollata e interessantissima conferenza stampa e gli chiedo innanzitutto se il teatro è stato il suo primo amore.
3: Yes, my father was a musician and became an actor, and so I suppose I first caught the bug watching him.
4: Sì, mio padre era un musicista divenuto attore e credo di essere stato contagiato osservandolo. Ma ho cominciato a fare teatro a 12 anni con una compagnia che si chiamava Teatro per la Nuova Città a New York. E facevamo teatro di strada, di solito un pezzo satirico con musica che rappresentavamo in quartieri diversi mettendoci addosso dei costumi. E questa è stata la mia prima esperienza con il teatro d'avanguardia sperimentale. Così quando ho cominciato a studiare teatro all'università, sono entrato in contatto con altre forme teatrali. Ma la mia prima esperienza è stata con questo gruppo sperimentale piuttosto stimolante e un po' selvatico.
3: My first experience was with some pretty wild, exciting, experimental people.
5: So in 1981 you found...
2: Nel 1981 lei ha fondato The Actors Gang a Los Angeles, città devota al cinema. Questa compagnia esiste ancora oggi. Da europea immagino che non sia stato facile, specialmente agli inizi, per un gruppo di teatro sperimentale sopravvivere in una città come Los Angeles.
3: It's hard for any non-profit to survive. We have to raise money all the time.
4: È difficile per qualsiasi istituzione no profit sopravvivere. Noi cerchiamo sempre sostegno finanziario. Ci sono momenti in cui posso dare una mano, ma non è salutare per un organismo no profit un solo finanziatore. Così negli anni siamo migliorati nel farci conoscere, nell'inventare nuovi modi non solo per trovare soldi, e questa è la cosa più importante, per trovare il modo di pagare gli attori. Questa è una cosa che siamo riusciti a fare in modo molto più efficiente negli ultimi 10 anni. Vorrei dire qualcosa sul fatto di essere definiti una compagnia sperimentale. Certamente noi sperimentiamo, ma siamo ben piantati dentro il teatro tradizionale. Impariamo molto dai maestri del teatro, Shakespeare, Eschilo, Chekhov, Bertolt Brecht, e cerchiamo di infondere una nuova vita dentro questi classici. E quando scriviamo i nostri testi, operiamo sempre nel solco della tradizione e con l'idea che il pubblico è la ragione per cui il teatro esiste. Ci interessa molto il rapporto fra attore e spettatore. E il rispetto è molto importante. Allora, diciamo una parola sul termine sperimentale. Perché a volte il teatro sperimentale non ha rispetto per il pubblico. Si compiace di sé. Ed è qualcosa che qualcuno vuol fare in nome dell'arte. Ma ignora l'idea che questa è un'esperienza condivisa. Allora voglio chiarire che noi siamo motivati e guidati dal nostro bisogno di scoprire qual è la specificità del teatro e quale evento sia, e di che esperienza sacra si tratti, come l'hanno vissuto i greci quando hanno dato inizio al teatro. Qual è il rapporto non solo fra l'attore e il pubblico, ma anche con gli dèi, e come funziona e che tipo di magia può creare e che tipo di verità può illuminare nelle storie che racconti.
3: The gods and how that works, what kind of magic you can create and what kind of truth you can illuminate in the stories that you tell.
5: So you have developed.
2: Lei ha sviluppato una sua tecnica, un suo modo di fare teatro con la sua compagnia Actors Gang, un modo che avete chiamato The Style. Può darci qualche elemento per cercare di capire di che cosa si tratta?
3: It's something that has quite a few different influences.
4: Sì, è una tecnica che è stata influenzata da parecchi elementi diversi. Abbiamo cominciato con una compagnia di attori giovani che volevano fare un tipo di teatro vitale ed energico. Eravamo tutti dei punk rockers, perciò è cominciato come punk rock e poi si è evoluto nel 1984, quando alcuni di noi hanno fatto un corso con Georges Bigot del Teatro du Soleil. Così lui ci ha portato l'approccio di Ariane Mnouchkine al teatro e abbiamo cominciato a lavorare in quella direzione, così come sullo stato delle diverse emozioni e sull'importanza del rapporto tra attori e pubblico. Ma questo laboratorio riguardava anche la commedia dell'arte, così l'abbiamo usata come base per il nostro lavoro. Il lavoro sulle maschere, sulle figure fisse, pantalone, arlecchino. Siamo stati influenzati anche dal lavoro di Viola Spolin a Chicago sull'improvvisazione e dalla cultura popolare, dal rock and roll e da cose diverse come i cartoni animati della Warner Bros. È un amalgama di tecniche diverse che abbiamo messo nel nostro pentolone per fare un bello stofato.
3: Techniques that we have put into a big pot and made into our own stew.
0: And hear the maid sleeping sound on the dank and dirty ground. This hill courtesy.
6: Girl, upon thy eyes I throw all the power this charm doth owe. When thou wakest, let love forbid. Sleep his seat on thy eyelid.
0: So awake when I am gone. Cast the fame that not bear overborne.
5: I read on the program that you want to.
2: Tim Robbins, lei scrive di voler lanciare una nuova piattaforma per una commedia dell'arte moderna. Significa che lei è in Italia per fare delle ricerche, per trovare le radici della commedia dell'arte, per trovare un modo nuovo per proporre al pubblico la commedia dell'arte. Qual è lo scopo di tutto questo?
3: Well, it's certainly not to deny anything of the past. It's trying to learn from the past to create something that is vital to right now.
4: Certamente non voglio negare nulla del passato. Cerco piuttosto di imparare dal passato per creare qualcosa che sia vivo oggi. E credo che si trovi in una storia che è raccontata attraverso la commedia dell'arte. Ho le mie teorie su questo. Non so se siano vere o no. È impossibile, a meno che si viaggi con la macchina del tempo, tornare nella metà del XVI secolo e capire perché questa forma artistica è emersa. E questa è la cosa che mi interessa maggiormente. Perché ha avuto inizio la commedia dell'arte? Qual era la storia che sentivano il bisogno di raccontare? E perché quella storia era così viva da durare 500 anni? Io ho la sensazione che ci sia qualcosa di più di Isabella vuole sposare Mario e Pantalone non vuole. Sì, credo ci sia qualcosa di più. E questa è la ricerca, lo studio, il laboratorio che stiamo facendo al momento. È su quelli che erano i misteri del passato, su ciò che veniva censurato, su ciò che veniva bruciato. Cosa c'era di pericoloso nel contenuto? La commedia dell'arte prese la forma dell'improvvisazione, ma forse non lo era, forse era scritta. ma gli autori non volevano mostrare il testo per paura di essere puniti per questo. Dunque, una teoria, molte domande, nessuna risposta definitiva. Non posso dire di essere un esperto, non lo sono. Sono uno studente in esplorazione e pongo delle domande in questa commedia alla quale stiamo lavorando.
3: And I'm proposing some questions in this piece that we're working on.
5: I think I have to ask you something about your social commitment.
2: Adesso parliamo del suo impegno sociale, Tim Robbins. Il pubblico in Europa la conosce bene attraverso il cinema, come attore e come regista. E come regista il miglior esempio è il suo film Dead Man Walking. Ma non la conosce attraverso il teatro. Lei crede che l'aspetto sociale sia la ragion d'essere del teatro?
3: Yes, from the very start. And it's interesting that it's always been in a kind of a battle with the church.
4: Sì, fin dagli inizi. È sempre stato in lotta con la Chiesa. A New York, nella zona dei teatri, c'è una chiesa apposta per gli attori. Una chiesa solo per loro, per impedire loro di andare nelle altre chiese. Questo mostra qual era e quale dovrebbe ancora essere il potere del teatro, la sua importanza sociale. È un medium, un luogo dove avviene uno scambio di idee che può essere il laboratorio di un nuovo pensiero. E io so che, nonostante tutta questa tecnologia che stiamo vivendo, il teatro mantiene la sua importanza nel momento in cui sei in quella stanza. E non puoi dire la stessa cosa di molte altre forme d'arte. Infatti, è l'unico luogo in cui ti si chiede di spegnere il cellulare e lo devi fare. Unico posto che ancora esiste dove ti si chiede di non distrarti da quella realtà, da questa stanza, da questo teatro. Ti devi assentare con la testa per 2 ore per dedicarti a questa esperienza. Qui c'è il potenziale di un grande potere, perché perfino al cinema c'è gente che si trastrulla con il telefonino, che guarda il film sul telefonino, poi magari ricevono una mail e interrompono il film per leggerla, poi riprendono a guardare il film. E c'è qualcosa di sbagliato in questo. Perciò io credo che con il trascorrere del tempo il teatro diventerà sempre più importante.
3: Theater will, as time progresses, become more and more relevant.
5: So there is a special reason why you chose.
2: C'è una ragione speciale per cui ha scelto questo momento per dedicarsi più al teatro che al cinema?
3: Well, first of all, I've always been involved. This is 34 years now with the Actors Gang.
4: E dunque, prima di tutto, io mi sono sempre dedicato al teatro. La mia compagnia Actors Gang esiste da 34 anni. C'è stato un momento quando crescevo i miei figli in cui non potevo essere così presente in teatro. Ma non l'ho mai lasciato e ho avuto sempre un rapporto con la compagnia. Ho scelto deliberatamente negli ultimi 5 anni di essere più coinvolto, dal momento che ho detto di no alla televisione e al cinema, perché vedo le due possibilità, quella di fare quello che mi chiedono contro quella di creare qualcosa di nuovo con The Actors Gang. E per me, a questo punto della vita, sento che devo fare la cosa giusta. Essere integro. Non scendere a compromessi, perché posso farlo. Sono libero da problemi economici, dunque posso farlo. E non sono interessato a sciupare il mio tempo partecipando a un film tanto per esserci. Devo essere innamorato della sceneggiatura per decidere di fare un film. Devo avere una vera passione per dire sì al cinema o alla televisione. E sono molto felice di averla avuta per The Brink, questa nuova serie satirico-politica per la HBO. Lì sono attore, ma ho anche diretto un episodio come regista e ne sono stato produttore. Così sono coinvolto creativamente in un progetto pieno di bella gente, grandi scrittori, argomenti coraggiosi. E se ci sarà un'altra stagione, sarò ben lieto di partecipare. Adesso trascorro l'estate in tournée con la mia compagnia teatrale. E lo scorso anno a Spoleto ho avuto una rivelazione dopo la prima rappresentazione del nostro sogno di una notte di mezz'estate sul posto. Mi sono reso conto che quello che stavo facendo era veramente quello che avevo sognato di fare da bambino. Essere un regista di teatro e fare teatro nel mondo. E a Spoleto ho capito che quel sogno si era realizzato. L'altra riflessione è che ho avuto una vita e una carriera fortunate. Avere lavorato nel cinema con i registi con cui ho lavorato, aver potuto partecipare alla scrittura di storie importanti da raccontare alla gente, è stata una gran cosa. Ma non era il mio progetto originale.
3: In some of the stories that we were able to tell to a lot of people is a great thing, but it wasn't the original plan.
7: You still got a judge in the federal court that could put a stop to this. asked you to be in the woods that night.
8: I told you, I was stoned out of my head.
7: You blame the government, you blame drugs, you blame Black.
8: Get out of the car!
7: What about Matthew Ponsilin?
9: This is not a person. This is an animal.
8: I got a thing or two to say the person's in the Delacorte.
7: You want your last words for words of hatred?
10: Dead man walking!
2: Nel 1995 lei ha diretto il film contro la pena di morte negli Stati Uniti, Dead Man Walking, per il quale ha avuto la candidatura all'Oscar per la miglior regia, film che ha avuto grande successo. Sono passati 20 anni da allora e la pena di morte negli Stati Uniti c'è ancora. Quali sono le sue riflessioni su questo tema oggi?
3: First of all, it's a lot less in the United States now.
4: Prima di tutto la pena di morte è molto meno presente negli Stati Uniti ora. Dopo l'uscita del film c'è stata una moratoria in parecchi stati sulla pena di morte. Sono passati dall'essere pro all'essere contro. L'opinione pubblica è sfavorevole alla pena di morte. Quando il film uscì, oltre il 60% della popolazione era pro pena di morte e ora la percentuale è molto inferiore. Credo che il vento sia cambiato, che questo cambiamento continuerà. Che la gente comprenderà che la pena di morte non è un deterrente, che è troppo dispendiosa e che è arbitraria. Ci sono stati movimenti abolizionisti. Una misura che in California è stata bocciata è l'ergastolo al posto della pena di morte. Anch'io non credo nel carcere a vita. Credo che tutti gli esseri umani siano capaci di redenzione e che l'ergastolo non sia a misura d'uomo. Se una persona è psicolabile e pericolosa per la società, credo si debba impedirle di essere una minaccia per la società, ma credo che dobbiamo ripensare il modo in cui trattiamo i criminali. Dobbiamo capire che tutti possono essere riabilitati. Dobbiamo solo fare quello sforzo. Il punto è che non facciamo nessuno sforzo, li vogliamo rinchiudere e crediamo che questo risolva il problema, ma non è così. Molti di loro usciranno. Molti di loro, a meno che non si siano resi colpevoli di delitti orribili, il 90% di loro uscirà di prigione senza essere riabilitato. Questa non è una cosa intelligente da fare. È un problema di sicurezza pubblica, in realtà. Per la nostra sicurezza dovremmo trovare il modo di dare a questi uomini e donne strumenti migliori per il controllo delle emozioni, perché siano in grado di usarli al momento in cui escono di prigione. Ripeto, questo è importante per la nostra sicurezza.
3: And their disappointments than they had when they went in prison. This is for our own safety. This is important.
5: What is the connection?
2: C'è un legame tra Hollywood e il più piccolo mondo del teatro o sono mondi totalmente separati, secondo lei?
3: The smaller world of theater. What do you mean by that?
4: Che cosa intende per il più piccolo mondo del teatro?
5: Less money.
2: Intendo numeri più piccoli, meno soldi e meno pubblico. Con una normale sala teatrale si arriva a 500, 1000, anche 2000 persone per notte, ma con il cinema siamo nell'ordine di centinaia di migliaia di persone.
3: Yes, that's true, but how are you reaching?
4: Sì, è vero. Ma come si arriva a queste centinaia di migliaia? Come e in che modo si raggiungono? Io sono stato fortunato a emergere in un momento in cui i film avevano contenuti forti, importanti. A quell'epoca Hollywood si rendeva conto dell'importanza di temi come quelli trattati in Dead Man Walking o Le ali della libertà. Li promuoveva e li distribuiva. Noi abbiamo il cosiddetto cinema indipendente, ma i film indipendenti hanno solo budget diversi e il contenuto non è tanto differente. Piuttosto direi che si investono meno soldi. E laddove si investono meno soldi, minore anche lo sforzo di promozione e diffusione. Così molti ottimi film non li vede nessuno. Quello che vedi e che sei incoraggiato a vedere sono i film che costano 200 milioni di dollari. E quando spendi queste cifre, di solito, crei qualcosa che metta a dura prova i contenuti. E così la vera domanda è, se prendi sul serio quello che fai, se credi che il cinema sia un'espressione artistica, quanto puoi dedicarti a un cinema che è invece puro intrattenimento? Se vuoi essere quel genere di attore o di regista, va bene, di sicuro farai un mucchio di soldi, ma se tu davvero credi che il cinema, oltre ad essere una forma d'arte, abbia tutto il potenziale per far sorgere domande importanti per noi che viviamo su questo pianeta e far risplendere la verità e introdurre il pubblico a nuove idee, allora come fai a raccontare certe storie? Vedo gente che ha potere ma non ha coraggio, gente che potrebbe fare arte ma non la fa perché ha paura di sbagliare. Se le persone che hanno potere abdicano questa responsabilità di raccontare storie, allora dove siamo? Dov'è il futuro del cinema? Questa domanda è diventata per me. Vorresti essere in un film commerciale che arriva a milioni di persone e di cui non sei orgoglioso, o preferiresti raggiungere 10 o 20.000 persone con qualcosa di integro? E credo che a lungo termine quelle 20.000 persone diventeranno più produttive del modo in cui si rapporteranno all'arte, di quei milioni di persone che hanno visto il film commerciale. È la vecchia storia della lepre e della tartaruga, la corsa fra il coniglio e la tartaruga. Non sono interessato a fare cose superficiali o di puro intrattenimento. Le ho fatte in passato, ora non più. Ora seguo un percorso che credo sia un percorso sostenibile e che mi dà molta gioia. Vedo il pubblico che assiste a questa mia produzione, Il sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare, e vedo che capisce qualcosa del teatro che forse non aveva mai capito prima. La ragione per cui lo facciamo è il modo in cui lo facciamo, che è essenziale. Praticamente senza scenografia, usiamo soltanto la luce, la musica dal vivo e gli attori. Il motivo per cui lo facciamo in questo modo è che io voglio che la gente lo veda e capisca che possono farlo anche loro. Possono fare qualcosa del genere senza denaro. Che c'è bisogno di impegno, disciplina, ma non c'è bisogno di milioni di dollari per mettere in scena una storia. La puoi raccontare in un modo semplice e può raggiungere molte persone. E non devi chiedere il permesso a nessuna società di investimento per raccontare una storia. E questo è importante. È importante portare la gente a conoscenza di questa possibilità. Se per ogni pubblico, a Lione avevamo 1.500 persone ogni sera all'Anfiteatro Romano, 10 di quelle persone vengono ispirate a fare teatro, allora il teatro crescerà e diventerà, come credo, nel XXI secolo, la forma d'arte sostenibile in un senso puro.
3: It would be the art form that is sustainable in a pure sense.
2: Grazie Tim Robbins, ci salutiamo con un frammento del film Mystic River, con il quale Tim Robbins conquistò l'Oscar come miglior attore non protagonista nel 2004. Suo era il ruolo di Dave, uno dei tre amici intorno ai quali ruota la vicenda, rimasto traumatizzato dagli abusi sessuali subiti da bambino.
11: Dave.
12: Dave's dead. I don't know who came out of that cellar, but it sure as shit wasn't Dave. You see, honey, fuck. It's like vampires. Once it's in you, it stays.
11: What stays?
12: Did you know there were child prostitutes in Rome Base?
11: What?
12: Fuck. I can't trust my mind anymore, Celeste. I'm warning you. I can't trust my mind.
13: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Domani alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Benvenuti e benvenute a 6 di sera da John Robbiani. Politica federale in primo piano oggi. Il governo svizzero ha infatti comunicato una lunga lista di decisioni a partire dal sistema di difesa, non solo Patriot. L'esercito non rinuncerà infatti ai missili americani, ma rilancia e cerca un secondo sistema antimissile. Il consigliere federale Martin Pfister ha anche annunciato che per il finanziamento delle spese complessive della difesa nazionale si punterà sull'innalzamento dell'IVA di 0,5 punto percentuale, ma l'esercito potrà anche contare sulle maggiori entrate previste per il prossimo anno. Dopo una serie di rossi, il preventivo 2027 è in positivo di 180 milioni. Altra decisione rilevante, il riorientamento della cooperazione internazionale allo sviluppo si punterà sulle necessità più impellenti, con l'obiettivo anche di risparmiare. Per la situazione internazionale c'è maretta tra Italia e NATO a causa dei circa 500 voli statunitensi decollati dall'Italia e collegabili alla guerra in Iran. Spazio anche alla cronaca regionale. Ieri la notizia del divorzio in Ticino tra Lega e UDC per il Consiglio di Stato, notizia che oggi ci permette di fare il punto della situazione sui movimenti e sulle strategie degli altri partiti in vista delle elezioni che si terranno in aprile. E poi ci occuperemo con una

0: approfondimento della precaria situazione nelle carceri italiane.
1: Dal carcere si è tolto sempre più pensiero, perché è un mondo che non interessa, che vogliamo dimenticare, vogliamo chiudere là dentro quelle persone in maniera da non pensarci più.
0: La voce di Susanna Marietti, coordinatrice di Antigone, associazione che si occupa di garantire i diritti all'interno del sistema penale. Questo il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, allora possiamo iniziare. E iniziamo, come detto, dalla politica federale, perché finanze ed esercito sono i due temi che hanno caratterizzato l'ultima seduta di Consiglio federale prima delle vacanze estive. Esercito e finanze federali è anche il doppio filo a cui sono legati i servizi e gli approfondimenti di questa edizione. Allora, con diverse notizie, a iniziare dalla proposta di aumento dell'IVA dello 0,5% per finanziare gli armamenti e non più dello 0,8 come inizialmente previsto. Allora, ci sono però anche novità sul sistema di difesa terra-aria Patriot ordinato dagli Stati Uniti e fino a poco tempo fa dato per disperso. Andiamo però con ordine, Giampaolo Driussi da Berna, parliamo di IVA.
2: Sì, e partirei da una frase del capo del Dipartimento federale della difesa.
3: Ich verstehe diese Mehrwertsteuererhöhung als einen Sicherheitsbeitrag. Einen Sicherheitsbeitrag für unser Land und unsere Bevölkerung.
2: Era Martin Pfister che ha detto: considero questo aumento dell'IVA come un contributo alla sicurezza per il nostro paese e la nostra popolazione. Allora, in marzo si era parlato di un aumento di 0,8 punti percentuali su 10 anni, oggi si è scesi a 0,5 punti nell'arco di 12 anni. L'aliquota ridotta, applicata per esempio a derrate alimentari e medicinali, non verrebbe inoltre toccata. Allora, le ragioni dietro a questa frenata sono due: la levata di scudi riscontrata in consultazione, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, e appunto il miglioramento delle finanze federali. Al posto di 31 miliardi si prevede così di incassarne 24. Alcune necessità dell'esercito, ma anche degli uffici civili con compiti di sicurezza che si voleva finanziare con l'aumento dell'IVA, verranno coperte col bilancio ordinario. La partita politica è in ogni caso appena iniziata. Pfister dice che senza questo contributo bisognerebbe rivedere la concezione stessa del nostro esercito. E la questione arriverà in Parlamento, questa è la prossima tappa, Parlamento dove, non dimentichiamo, è appena stato votato un altro aumento dell'IVA di 0,4 punti per finanziare la 13ª AVS.
0: Ecco, con questo contributo alla sicurezza, per riprendere le parole di Pfister, verrebbe finanziato anche il secondo sistema di difesa terra-aria a lunga gittata che il governo aveva deciso di acquistare in seguito agli enormi ritardi nella fornitura dei Patriot americani. Anche qui però, dicevamo, ci sono novità.
2: Sì, e la più importante è che una o chissà forse più batterie di missili Patriot potrebbero arrivare già l'anno prossimo, non tanto o non solo per benevolenza americana, che aveva declassato la Svizzera agli ultimi posti fra le priorità di consegna. Oggi si è infatti parlato di una trattativa in corso con la Germania, anche con la Germania, per la cessione di una piccola parte delle loro forniture. A parlarne è stato il capo degli armamenti Urs Löhr. Va in ogni caso detto che un sistema antimissili supplementare verrà comunque comprato, questa è perlomeno l'intenzione del governo. Potrebbe essere ancora un Patriot, nella migliore delle ipotesi dovesse essere data la stura alle pipeline, diciamo ai canali aperti e poi chiusi appunto con gli Stati Uniti, o potrebbe essere un altro sistema, in questo caso di produzione francese, israeliana o sudcoreana. Questo secondo sistema verrebbe, come detto, acquistato grazie all'aumento dell'IVA.
0: Le spiegazioni di Giampaolo Driussi da Berna e il rafforzamento dell'esercito tramite un aumento dell'IVA minore rispetto a quanto proposto in consultazione è possibile grazie a finanze federali che tornano a essere più solide. All'origine delle migliori prospettive ci sono il pacchetto di sgravi 27 e un gruppuscolo di grandi società che contribuiscono sostanziosamente ad alimentare le casse della Confederazione. Allora, sentiamo Anna Riva.
4: Lo si dice con un certo timore nella cautissima Berna federale. Eppure quel miliardo e quegli 800 milioni in più di entrate fiscali che spuntano ora per l'anno prossimo fanno molto comodo. Fanno comodo perché permettono di rinunciare a ulteriori misure di risparmio e fanno comodo soprattutto perché potranno andare a beneficio, nei piani del Consiglio federale, del rafforzamento dell'esercito. La responsabile delle finanze, Karin Keller-Sutter. La situazione più distesa che prevediamo per l'anno prossimo, ma anche fino al 2030, è dovuta al programma di risparmio 27. Ma non solo, le cose vanno meglio anche sul fronte delle entrate. In altre parole, merito della volatilissima, va detto, imposta sull'utile e quindi, in particolare, di un ristretto gruppo di grandi aziende nel Canton Lucerna, ma anche a Zurigo e Basilea, che hanno contribuito a migliorare significativamente la situazione delle casse federali. Ma l'esercito non è la sola priorità. Ad avere un deciso impatto sulle uscite sarà anche l'AVS con il finanziamento della 13ª mensilità e una popolazione che invecchia. Sabine D'Amelio Favé, direttrice dell'Amministrazione federale delle finanze. Già oggi l'AVS è la voce di spesa più importante della Confederazione. Circa un franco su 5 del budget federale è destinato al primo pilastro. Richiede poi particolare attenzione anche la perequazione finanziaria, con le disparità tra i cantoni che aumentano e i contributi federali in continua crescita. In ogni caso, è chiaro ancora una volta dove la Confederazione, non solo Keller-Sutter, intende porre l'accento negli anni a venire. L'importante fabbisogno supplementare necessario per ripristinare la capacità di difesa dell'esercito non è garantito senza questo finanziamento aggiuntivo. Insomma, prima di tutto, le forze armate. Pur sapendo che i calcoli e i piani dei prossimi anni restano ancora pericolosamente in balia delle tensioni geopolitiche, sviluppi che nemmeno i migliori funzionari federali potranno mai prevedere.
0: Era un contributo di Anna Riva e restiamo a Berna. Una cooperazione internazionale allo sviluppo più mirata e un aiuto umanitario rafforzato. La Confederazione rivede i suoi orientamenti a partire dal 2029 per rispondere al mutato contesto geopolitico, mentre internamente ci sarà una riorganizzazione che permetterà di risparmiare più di 100 milioni di franchi. Gli investimenti globali rimarranno invece sostanzialmente invariati. Ce ne parla Alessio Verinelli.
5: Un rimpasto di competenze interne fra dipartimenti per migliori sinergie e un riorientamento geografico, preferendo l'aiuto umanitario alla cooperazione allo sviluppo.
6: L'internazionale Wirtschaftsordnung befindet sich im Wandel.
5: L'ordine economico internazionale cambia continuamente, tensioni geopolitiche, protezionismo, nuove dipendenze strategiche. La cooperazione internazionale deve adeguarsi, ha dichiarato il responsabile dell'economia Guy Parmelin. Dipartimento degli affari esteri e quello dell'economia hanno voluto trovare il modo di sfruttare meglio le sinergie tra la direzione dello sviluppo e della cooperazione e la segreteria di Stato dell'economia. In futuro le competenze saranno ripartite secondo il principio un paese, un ufficio, definendo inoltre in modo più efficace le priorità geografiche e tematiche.
7: Nous devons donc répondre à deux défis en même temps.
5: Abbiamo dovuto far fronte a due sfide, ha spiegato il capo della diplomazia elvetica Ignazio Cassis. Una prima finanziaria, la Confederazione ci chiede di risparmiare e anche la cooperazione internazionale deve allora risparmiare. La seconda sfida è invece di tipo strategico e il mondo che cambia ci impone di cambiare. Paesi a basso reddito, quelli africani e alcuni asiatici, saranno gestiti dalla Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione, mentre la Segreteria di Stato dell'Economia si concentrerà sui paesi a reddito medio per creare condizioni quadro favorevoli al commercio e agli investimenti, cooperazione con l'Unione Europea, Balcani occidentali e alcuni stati asiatici. Visti i mutamenti geopolitici in atto, la Confederazione si ritira poi dalla cooperazione allo sviluppo dall'America Latina, mentre la scelta dei paesi prioritari si baserà in primo luogo sulle esigenze locali, poi sugli interessi della Svizzera e infine in base al valore aggiunto specifico che la Confederazione può apportare rispetto ad altri donatori.
7: La Svizzera non può risolvere da sola le crisi del mondo, ma può fare la sua parte mettendo a disposizione competenze, fiducia, dialogo, presenza e un aiuto concreto là dove è più necessario. in un mondo sempre più instabile, vuole continuare a essere utile e ad assumersi le proprie responsabilità.
5: Nuovamente Ignazio Cassis, che ha poi aggiunto che essere solidali non vuol dire essere presenti ovunque, spiegando perché continuare a investire in aiuto e cooperazione 2,4 miliardi di franchi all'anno per il periodo 2029-2032, con una riduzione però di 20 milioni di franchi sempre all'anno, e le citate riforme interne che porteranno a risparmi per 113 milioni di franchi circa e 100 posti di lavoro in meno, due terzi all'estero, un terzo in Svizzera.
0: Alessio Veronelli da Berna, e la riforma presentata oggi dal Consiglio federale in ambito di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario era attesa con particolare attenzione anche da chi si occupa di promuovere questo tipo di impegno del nostro paese nel mondo. Allianz Sud è un centro di competenza in ambito di cooperazione internazionale e non ha certo accolto di buon occhio quanto deciso oggi dal governo. Roberto Porta ha sentito il suo addetto stampa, Marco Fendrich.
8: Riassumendo all'osso, il Consiglio federale si è dato questi obiettivi: riduce i mezzi a disposizione della cooperazione allo sviluppo, ma al tempo stesso aumenta i fondi a favore dell'aiuto umanitario. Voi di Allianz Sud siete critici, come mai?
9: Dal nostro punto di vista è incomprensibile che si voglia rafforzare da una parte i pompieri a scapito della protezione antincendio. È sicuramente necessario rafforzare l'aiuto umanitario, ma è altrettanto importante investire nella cooperazione allo sviluppo a lungo termine, che contribuisce in modo molto importante alla stabilità a livello planetario.
8: Va detto però che il pronto intervento in caso di crisi umanitarie, come per esempio carestie o alluvioni, in particolare in Africa, verrà rafforzato.
9: È un problema, perché è comunque un rafforzamento relativo rispetto alla cooperazione allo sviluppo, e negli ultimi anni si è già risparmiato tanto. Il Parlamento ha tagliato i fondi in modo notevole, in tal modo ha già ridotto in misura considerevole l'impegno della Svizzera. I bisogni aumentano, le crisi aumentano, e dunque in questo contesto non è sicuramente lungimirante risparmiare nella cooperazione, perché complessivamente si risparmia. Il rafforzamento dell'aiuto umanitario è soltanto un cerotto che però a lungo termine non risolverà i problemi alla radice.
8: Questa riforma è comunque dovuta anche a motivi di bilancio, per far fronte ad esempio alle esigenze finanziarie dell'esercito. Occorre dunque tener conto anche di questo.
9: La situazione finanziaria della Confederazione è migliorata notevolmente, con entrate supplementari inaspettate. A nostro avviso comunque l'indebitamento della Svizzera a livello internazionale in confronto è molto basso. Dal profilo finanziario la Svizzera ha sicuramente un grande margine di manovra. Investire nella cooperazione e allo sviluppo è nell'interesse comunque anche della sicurezza della Svizzera, anche la stabilità economica è sicuramente nell'interesse del nostro paese.
8: Un'ultima domanda a Marco Fendrich, portavoce di Allianz Sud, centro di competenza per la cooperazione internazionale. Ritiene che questo riorientamento, anche con una riduzione dei mezzi finanziari della presenza svizzera a livello di cooperazione, possa anche avere delle conseguenze sull'immagine del nostro paese?
9: Sicuramente queste decisioni hanno delle ripercussioni sull'immagine della Svizzera. Già l'indebolimento anche della Ginevra internazionale ha avuto delle ripercussioni, diminuisce anche l'influenza che la Svizzera a livello diplomatico può giocare a livello internazionale. Stando ai sondaggi, ecco, la popolazione svizzera preferisce investire nella cooperazione piuttosto che nell'esercito o in altri strumenti. C'è un grande sostegno per la cooperazione a lungo termine. Purtroppo il Consiglio federale ignora questa volontà, causa ecco di obiettivi di risparmio e di interesse nazionale che veramente noi non possiamo capire.
0: E su questa intervista di Roberto Porta chiudiamo la lunga pagina dedicata alla politica federale. Apriamo invece una finestra sulla politica ticinese e torniamo a parlare dello scossone appunto politico di ieri, la decisione dell'UDC di rompere l'alleanza elettorale con la Lega dei Ticinesi. Uno scossone che ovviamente non ha lasciato indifferenti gli altri partiti, che puntano il prossimo aprile ad un posto in governo. Marcello Ierace, tu hai fatto un giro d'orizzonti, cosa è emerso?
10: Beh, dei due partiti coinvolti, UDC e Lega, abbiamo già detto ieri. Ricordiamo solo che nel 2023 insieme hanno raccolto nell'elezione per il Consiglio di Stato il 27,5%. Una massa di voti che ora dovranno però dividersi e presumibilmente lo faranno 50-50, per così dire. Per quel che riguarda i nomi, la Lega ripresenterà i due consiglieri di Stato Norman Gobbi e Claudio Zali, mentre l'UDC dovrebbe puntare sul presidente cantonale Piero Marchesi, ma non è esclusa anche la presenza in lista del consigliere agli stati Marco Chiesa.
0: Ecco, questa divisione a destra come è stata accolta dagli altri partiti?
10: Sicuramente ha alimentato appetiti di raddoppio e i più affamati, per così dire, sembrano essere i liberali radicali, nonostante l'uscita di scena di Christian Vita. Ascoltiamo il presidente cantonale Alessandro Speziali.
11: La saga tra Lega e UDC sembra essere finita. So che come PLR stiamo lavorando su parecchi temi. Se poi potremo portare uno spirito di rinnovo in più dipartimenti, noi saremo assolutamente contenti e lo porteremo avanti con responsabilità.
10: Si promette una lista forte che dovrebbe essere pronta per il mese di settembre e a guidarla dovrebbe esserci Alex Farinelli.
11: Ma effettivamente è presto per pensare a dei nomi. Farinelli è sicuramente un nome assolutamente solido, sia che parliamo di politica federale sia che parliamo di politica cantonale.
10: Ma al raddoppio ci pensa anche la sinistra, che proporrà una lista di ampia alleanza formata da due candidati al PS, due Verdi e uno dell'MPS. Il co-presidente socialista Fabrizio Sirica.
12: Non ho nessunissimo dubbio su qual è la prospettiva per cui voglio lavorare, che è quella di giocarsi la partita per un raddoppio dell'area progressista, che così folle non è. Quindi la riflessione che non tanto i partiti ma gli elettori e le elettrici progressiste che vanno dal centro all'estrema sinistra devono fare è che se vogliono evitare l'entrata in governo dell'UDC o il raddoppio del PLR devono votare compattamente tutte e tutti la lista di unità della sinistra.
10: Certa la presenza su questa lista dell'uscente Marina Carobbio, mentre l'altro nome socialista dovrebbe uscire da un ballottaggio tra lo stesso Sirica e Danilo Forini. Per l'MPS ci sarà Matteo Pronzini, mentre nella quota verde si aspetta Greta Ghisin, ma ancora la presenza della consigliera nazionale non è stata ufficializzata, come ci dice la coordinatrice Samantha Bourguin.
13: Ma ne abbiamo le procedure, adesso bisogna aspettare un po' i momenti giusti. Noi contiamo che lei accetti di partecipare a questa avventura, lo sapremo però soltanto nel corso dell'estate.
10: L'entusiasmo non manca comunque.
13: Noi monteremo una squadra che sia capace di sfruttare l'occasione. Penso che sia la prima storica dove niente è dato per certo, quindi penso che sia una buona occasione per esserci ed esserci il più possibile.
0: E poi c'è il centro, che non ha ancora ricevuto conferma di una ricandidatura del consigliere di Stato Raffaele De Rosa. Cosa dicono i vertici del partito?
10: Dicono che ancora stanno aspettando. Ascoltiamo il presidente Fiorenzo Dadò.
14: De Rosa non ha ancora fatto sapere, la commissione circa ne parlerà con lui prossimamente e lì immagino che scioglierà le riserve. Noi, come abbiamo sempre fatto, vogliamo proporre dei temi e la lista sarà un corollario del tutto.
10: Comunque si resta molto cauti anche dopo il divorzio Lega UDC.
14: Mi sembra di poter dire che non cambierà un granché, era una situazione problematica, questo divorzio, se così vogliamo chiamarlo, era praticamente già annunciato. Se le cose rimarranno così, sicuramente si contenderanno un seggio ciascuno, quindi la situazione non dovrebbe cambiare.
10: Ne sapremo di più sicuramente dopo quest'estate.
0: E a proposito di elezioni cantonali, proprio oggi è stata presentata un'iniziativa per limitare il mandato dei consiglieri di Stato a 3 legislature. Ascoltiamo ancora Marcello Ierace.
10: Gli atti parlamentari sono 2 e collegati tra loro. Da una parte si vuole cambiare la legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici e dall'altra si chiede una modifica costituzionale. L'obiettivo è semplice e chiaro: limitare a 3 legislature i mandati dei consiglieri di Stato. Attualmente in Svizzera sono solo 6 i politici che siedono in un governo cantonale da più di 12 anni. 2 di questi in Ticino, i leghisti Norman Gobbi e Claudio Zali. Sembra quasi che questa iniziativa quindi abbia due nomi e due cognomi ben precisi.
15: Il nostro discorso non è un discorso contro delle persone o contro dei partiti, ma un discorso istituzionale di un buon funzionamento delle istituzioni per garantire anche un ricambio anche generazionale.
10: Sabrina Gendotti del Centro è la prima firmataria dei due atti parlamentari, che hanno però ricevuto il sostegno di quasi tutti i partiti, non della Lega dei Ticinesi, probabilmente per opportunità politica, ma nemmeno del Partito Socialista, che la regola delle tre legislature già ce l'ha nel proprio statuto. Beh, non potreste fare così anche voi? Chiediamo ancora a Sabrina Gendotti.
15: Il Partito del Centro e il Partito Liberale, se non erro, hanno 16 anni. Però questi 16 anni possono essere derogati, è possibile chiedere una deroga all'Assemblea, ecco, e quindi continuare. Quindi un limite sì c'è, ma non è così ferreo. Invece ancorarlo nella Costituzione, rispettivamente nella legge sui diritti politici, è un limite ferreo a cui non si può derogare.
10: Però potreste dare il buon esempio.
15: Sì, assolutamente, potrò proporlo all'interno del partito, perché no?
10: Lo slogan è l'esperienza conta, ma anche la capacità di cambiare conta. E allora, perché non estendere questo cambiamento anche al Gran Consiglio?
15: La riflessione è stata fatta, ma per il Gran Consiglio vorremmo approfondire un pochino di più, anche perché, a mio modo di vedere, 90 deputati sono molti, forse troppi, quindi potremmo fare una riflessione sulla riduzione del numero di deputati e si potrà anche effettivamente valutare se introdurre anche per il Parlamento questo limite di 12 anni.
10: Le iniziative ora dovranno essere esaminate dal Parlamento e poi si passerà, visto che si va a toccare la Costituzione, anche dal voto popolare. La speranza dei promotori è che il tutto entri in vigore a gennaio del 2028.
0: Questa dunque è la proposta del Centro di mettere un limite di 12 anni per il Consiglio di Stato ticinese. Ora voltiamo decisamente pagina, perché migliaia di voli sono partiti dall'Europa per sostenere l'operazione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Di questi, 500 soltanto dall'Italia. A rivelarlo è stato il segretario generale della NATO, Mark Rutte, intervistato dal network americano Fox News. Una rivelazione tanto più sorprendente in quanto contrasta con le versioni ufficiali finora portate avanti sia dalla Casa Bianca sia dal governo italiano. Per gli aggiornamenti ritroviamo a Bruxelles il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
16: Sì, saranno in tanti, sia oltreoceano sia in Europa, a non aver creduto alle loro orecchie. E allora sentiamo subito quanto ha detto nelle scorse ore Mark Rutte, intervenuto su Fox News.
17: Country after country, ally after ally after
16: paese dopo paese, alleato dopo alleato, hanno reso le loro basi disponibili per Epic Fury. Tra i 4.000 e i 5.000 aerei sono decollati dalle basi europee per sostenere Epic Fury. Così il segretario generale della NATO, a proposito della guerra sferrata nei mesi scorsi da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, e per supportare la sua affermazione, Rutte fa l'esempio dell'Italia.
17: But when you take, for example, Italy, 500
16: aerei sono decollati dalle basi statunitensi in Italia per sostenere Epic Fury, è stato massivo.
17: So this is massive.
0: Andrea, in effetti queste affermazioni sono sorprendenti.
16: Sì, e lo sono per vari motivi. Innanzitutto contrastano sia con la versione di Washington sia con quella di Roma. Da alcuni giorni, e lo abbiamo riferito, tiene banco a livello transatlantico la polemica fra il presidente degli Stati Uniti Trump e gli alleati europei della NATO, accusati questi ultimi di non aver sostenuto i bombardamenti americani sull'Iran. Un diniego per cui l'amministrazione americana ora ha il dente avvelenato con gli europei, e un argomento che Washington cita fra quelli per ridurre il proprio impegno a difesa dell'Europa in caso di attacco. Particolarmente colpita dalla polemica è stata la presidente del governo italiano, Giorgia Meloni, caduta in disgrazia agli occhi di Trump, che l'ha pubblicamente umiliata in un'intervista alla 7. Ecco, ora Rutte in un colpo solo smentisce sia il presidente Trump, nei cui confronti di solito è invece sempre ossequioso e con cui ha un ottimo rapporto, sia la posizione ufficiale di Roma, che ha sempre sostenuto di aver negato la propria autorizzazione autorizzazione all'uso delle basi su suolo italiano per gli aerei impiegati per i bombardamenti. Ma c'è di più, queste rivelazioni del segretario generale della NATO avvengono a poche ore dall'incontro che proprio Mark Rutte intratterrà con Donald Trump alla Casa Bianca, un appuntamento nelle intenzioni destinato ad appianare le tensioni fra le due sponde dell'Atlantico in vista del vertice della NATO fra due settimane ad Ankara. Sapremo molto presto se l'olandese ha fatto bene i suoi conti.
0: Andrea Ostinelli, nostro corrispondente da Bruxelles. Tra circa due ore e mezza a Vancouver, la nazionale svizzera di calcio scenderà in campo nella terza partita del girone eliminatorio dei mondiali di calcio. Giocherà contro la squadra di casa, il Canada. Siamo collegati dunque con nostro inviato Paolo Laurenti. La prima domanda, forse un po' scontata, è questa: è quanto conterà il fattore ambientale? Cioè il fatto che il Canada giochi in casa.
18: Intanto buonasera, buongiorno, visto il nostro orario di Vancouver, sicuramente avrà un certo impatto. Poi è vero che i giocatori della nazionale svizzera sono abituati a grandi palcoscenici, comunque il pubblico nordamericano si fa sentire, ma non per 90 minuti come magari abituati nel calcio europeo con il tifo organizzato. Però sì, l'entusiasmo è crescente, i buoni risultati della nazionale di casa che ha ottenuto contro il Qatar la prima storica vittoria alla Coppa del Mondo hanno fatto incrementare notevolmente la passione sia per lo stesso Canada sia per il calcio in generale qui nella patria però dell'hockey su ghiaccio in città tra Toronto e Vancouver, dove appunto si disputano le partite dei mondiali in Canada. C'è tantissimo seguito e la febbre sicuramente ad altissimi livelli.
0: Ecco Paolo, ne accennavi già tu, il Canada in Svizzera da decenni è conosciuto soprattutto per l'hockey, ma in realtà a livello calcistico è cresciuto molto, la squadra di calcio non è affatto da sottovalutare. Secondo te però in quale dei due sport avremmo più possibilità di portare a casa il risultato?
18: Ma forse contro il Canada direi nel calcio, anche se la nazionale di hockey su ghiaccio abbiamo visto come sia stata in grado nel recente passato anche di fare più volte lo sgambetto proprio alla nazionale con la foglia d'acero. Qui appunto il movimento sta crescendo, ci sono diverse squadre del Canada che partecipano al campionato nordamericano, gli impianti sono sicuramente di altissimo livello, nuovi e appunto è crescente l'interesse per questo sport, anche perché l'hockey su ghiaccio sta diventando, seppur rispecchi una religione qui in Canada, sta diventando anche uno sport piuttosto caro, mentre nel melting pot anche della nazione Canada insomma è un po' più a buon mercato e si stanno affacciando sempre più giovani giocatori. Noi oggi speriamo però appunto che la tradizione della nazionale svizzera alle recenti edizioni della Coppa del Mondo possa prevalere su una nazionale che nelle prime due esperienze nell'86 e nel 2022 aveva raccolto solamente sconfitte e quest'anno si possa insomma accontentare della vittoria contro il Qatar e del passaggio del turno, perché ricordo che la Svizzera per guadagnare il primo posto nel girone B deve battere il Canada, il Canada invece al Canada basterebbe anche non perdere, quindi il pareggio per terminare al primo posto. Il girone B, la differenza è che la Svizzera potrebbe beneficiare di più giorni, cioè chi arriva primo può beneficiare di quasi una settimana di riposo, mentre già domenica, se dovesse arrivare chi arriva secondo, scenderà in campo contro la seconda del gruppo A.
0: E tra poco scopriremo come andrà. Ecco, Paolo Laurenti in diretta da Vancouver, che ringrazio. E proprio a proposito di calcio e hockey, stavolta noi abbiamo pensato di provare a parlare della partita e non solo con lo svizzero canadese probabilmente più famoso del Ticino, Marco Baron, l'ex portiere dell'Hockey Club Ambripiota. Marco Baron, buonasera, siamo abituati a sentirla parlare come esperto di hockey, le chiedo per iniziare quanto ne sa di calcio.
19: Allora, se vuoi che ti dico la verità, onestamente ben poco, qualcosino a guardo.
0: Le chiedo anzitutto se stasera tiferà Svizzera, Canada o se punterà su un pareggio, ecco.
19: No, tiferò per il Canada, onestamente.
0: Ci sta.
19: Sì, no, te lo dico perché il Canada partono come underdog,
0: come sfavoriti, sì.
19: Dunque la Svizzera è una bella squadra, boh, il Canada ha battuto il Qatar 6-0, in Canada stanno lavorando tanto e abbastanza bene per il calcio, sta diventando super super popolare il Canada. Dunque se perdono spero che sia abbastanza stretta la partita.
0: Dopo le chiedo un pronostico, le chiedo appunto, ha già accennato il calcio che sta diventando più popolare in Canada, anche il campionato in comune con gli Stati Uniti sicuramente è aumentato di livello. Questa Coppa del Mondo com'è vissuta in Canada?
19: Ma lo vedi che i stadi sono veramente sempre pieni, ok? Le piste come l'altro giorno a Vancouver, il stadio conteneva 50.000 persone, però hanno annunciato addirittura 52.000. Dimostrazione che adesso il calcio è uno sport che tutti i giovani praticamente, a differenza dell'hockey, che è uno sport che costa, che il calcio praticamente tutti cominciano a giocare a calcio adesso.
0: Mi ha fatto sorridere dei video che si vedono sui social network con i tifosi canadesi che si prendono anche un po' in giro, che non hanno la maglietta della nazionale canadese di calcio, quindi vanno allo stadio con la maglietta dell'hockey del Canada, magari con scritto Gretzky dietro. Ecco, è abbastanza particolare questa cosa.
19: Vedi, dimostrazione anche qui, se tu vai con la maglia del Team Canada dall'hockey, tutti conoscono il significato, cosa vuol dire il gioco di hockey in Nord America. E magari se tu vai in giro con la maglia del Canada calcio, magari qualcuno non lo vede, non si accorge neanche che sia una maglia di calcio.
0: Beh, certo, lo sport per antonomasia in Canada comunque resta l'hockey. Beh, anzitutto facciamo un pronostico stasera, come finisce la partita?
19: 3-2 per il Canada.
0: Ok, e dove può arrivare questo Canada?
19: Non lo so. Io mi auguro solo che il Canada faccia una bella figura.
0: E la sta facendo per intanto. Ultima domanda è, abbiamo parlato tanto di hockey, il calcio può a medio termine o a lungo termine arrivare ai livelli dell'hockey anche nel cuore dei canadesi oppure no?
19: A miei tempi dietro ogni scuola c'era un campo di baseball, adesso hanno tolto i campi di baseball, hanno messo campi di calcio. Non so se un giorno, perché l'hockey fa proprio parte del DNA. Yeah. Della cultura, è come dire il calcio in Brasile per esempio, però sta crescendo in modo veramente impressionante.
0: Marco Baron, la ringrazio tantissimo e la ringrazio per essere stato ospite di Sei di Sera.
19: Grazie a te, sempre gentile, grazie.
0: Tra poco spazio a un approfondimento sulla questione carceri in Italia, partendo dal rilascio dell'ex sindaco di Roma Alemanno. Prima però le altre notizie della giornata con Gino Ceschina.
20: La Protezione Civile e il Servizio Civile saranno riuniti in una nuova organizzazione denominata Protezione contro le Catastrofi. Lo ha deciso il Consiglio federale. L'obiettivo è garantire nel lungo termine gli effettivi dell'esercito e della protezione della popolazione. La nuova organizzazione assumerà anche attività nella sanità, nel sociale e nella protezione dell'ambiente e sarà di competenza cantonale. Potrebbe entrare in attività dal 2031. Sempre il Consiglio federale ha avviato la consultazione su una revisione della legislazione per permettere alla Posta di adeguare più facilmente la propria offerta in base all'evoluzione delle esigenze della popolazione e delle imprese. Negli ultimi 10 anni la digitalizzazione ha ridotto di un terzo il volume delle lettere e di 2/3 i pagamenti contanti e se la tendenza continuerà la Posta potrà chiedere un adeguamento del mandato in merito al servizio universale. A partire da oggi, nelle basse quote del Ticino entra in vigore il livello 4 di allerta canicola emesso da Meteo Svizzera, valido fino a martedì 30 giugno. Il gruppo operativo Salute e Ambiente ribadisce l'importanza di adottare misure per proteggersi e ridurre i rischi sanitari e di prestare particolare attenzione alle persone più fragili e alle persone che svolgono attività lavorative all'aperto. Il petrolio è sceso oggi a New York sotto i $70 al barile per la prima volta dallo scorso marzo. Le quotazioni hanno perso il 4,52% ed è arrivato a $69,91 al barile.
0: Ora parliamo del sovraccarico delle carceri, delle condizioni di vita dei detenuti, un tema ricorrente a livello nazionale. Il Centro Svizzero di Competenza in materia di esecuzione e sanzioni penali ha lanciato un allarme evidenziando come i cantoni romandi e il Ticino siano in uno stato di sovraccarico permanente. E questo è un problema annoso anche in Italia, a denunciarlo anche l'ex sindaco di Roma, uno dei rappresentanti della destra italiana, Gianni Alemanno. È stato rilasciato questa mattina dal carcere romano di Rebibbia dopo un anno e sei mesi di reclusione. Francesca Torrani, corrispondente dall'Italia, perché Alemanno è stato in carcere?
1: Dunque, Gianni Alemanno è stato condannato a un anno e dieci mesi nell'ambito di un'inchiesta molto nota, anche perché ne è stata tratta poi una serie televisiva di successo che si intitolava Suburra. L'inchiesta attraverso la quale è stato condannato Alemanno era quella di Mafia Capitale, ossia quella che ha svelato una rete di corruzione, di estorsione, di infiltrazioni criminali nella pubblica amministrazione di Roma. Lui è stato riconosciuto colpevole di un reato che si chiama traffico di influenze illecite, perché secondo i giudici ha approfittato della sua posizione per garantire e per ricevere favori. E lui è stato sindaco di Roma dal 2008 al 2013, poi prima ancora ministro delle politiche agricole nel secondo governo Berlusconi. Alemanno viene dalla scuola politica di Pino Rauti, cioè siamo all'estrema destra italiana, siamo al Movimento Sociale Italiano. Poi nel 2023 ha fondato un suo movimento che si chiama Indipendenza e nel marzo scorso ha deciso di allearsi con Futuro Nazionale, che è il partito di Roberto Vannacci, molto in auge, come sappiamo, in questo momento.
0: Ecco, un anno e più di carcere per Alemanno, che ha tenuto un diario di questa detenzione. Cosa ha scritto?
1: Sì, ha tenuto un diario giornaliero dei 534 giorni di carcere che ha pubblicato sul suo profilo Facebook attraverso i suoi legali, e dunque è stato fatto tutto nel rispetto delle norme dell'ordinamento. Beh, ha attaccato duramente il sistema carcerario italiano, anzi vi faccio sentire subito uno stralcio di quello che ha detto questa mattina appena uscito dal carcere di Rebibbia.
21: Qua in carcere la Repubblica Italiana perde la faccia per come tratta la gente, ma soprattutto perché non dà a chi se lo merita una possibilità di uscire a testa alta.
1: Duro attacco anche al governo attuale, che effettivamente ha ristretto molto il codice aprendo le porte del carcere con più facilità. Alemanno ha fatto questo esempio.
21: Io ho visto delle cose incredibili. Tre giorni fa è uscito dalla mia cella una persona che stava in galera da sei mesi perché da vagabondo, da barbone, era stato accusato di aver rubato 14 euro da un parchimetro. Si è fatto sei mesi di galera nella mia cella.
1: Non si pensi però che Alemanno sia diventato l'uomo delle battaglie per i diritti di tutti. Ha fatto dei distinguo sulla popolazione carceraria, dicendo che là dove ci sono gli stranieri, questi diventano razzisti e pericolosi per gli italiani. Non a caso ha annunciato che questa sera vedrà Vannacci.
0: Lo abbiamo sentito, il tema del sovraffollamento delle carceri è stato denunciato anche dall'ex sindaco di Roma, e le difficoltà che attraversa il sistema si sono viste anche settimana scorsa, quando per la prima volta in Italia un giudice ha ordinato la chiusura di un'ala del penitenziario di Sollicciano a Firenze. Allora, sentiamo ancora Francesca Torrani.
1: Sette sezioni del carcere fiorentino di Sollicciano chiuse per carenze igienico-sanitarie nelle celle e nei luoghi di lavoro. Infiltrazioni d'acqua, presenza di cimici e insetti, muffa, spazi comuni fuori norma. Le associazioni a difesa dei detenuti lo denunciavano da tempo, ma c'è voluto un controllo dell'azienda sanitaria locale e a seguire la decisione di una giudice del Tribunale di Firenze per arrivare alla chiusura, ed è una prima in Italia, di una parte dell'istituto. In Italia attualmente sono circa 65.000 le persone in carcere per 51.000 posti ufficiali, ma in questi 51.000 sono conteggiate anche le sezioni che sono nel frattempo state chiuse. Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone, che è l'associazione che dal 1991 si occupa di garantire i diritti all'interno del sistema penale penitenziario, cosa dice, cosa vi dice il caso Sollicciano?
22: Dice tante cose differenti. La prima è che l'amministrazione
2: amministrazione penitenziaria è sorda e disinteressata alla vita delle persone detenute e allo stato in cui versano le carceri, perché era il marzo del 2025, quindi oltre un anno fa, quando insieme a Magistratura Democratica abbiamo effettuato una visita ad hoc a Sollicciano, e quando siamo usciti da lì abbiamo chiesto al Dipartimento la chiusura del carcere.
1: E cosa avevate visto in quel momento?
2: Avevamo visto i reparti allagati, con le persone che vivevano con i piedi nell'acqua, le mura scrostate, condizioni veramente igieniche disgustose, dove non entrava l'aria e via dicendo. Non era mai successo prima nella storia che una procura chiedesse la chiusura di un carcere, 7 sezioni detentive, e che quindi si procedesse a questo sequestro.
1: E Sollicciano non è un caso isolato in Italia?
2: Non è un caso isolato. Chi conosce il sistema penitenziario italiano sa che abbiamo raggiunto ormai il 140% di affollamento, abbiamo molti istituti sopra il 200%, le sezioni continuano a venir chiuse perché mancano di manutenzione, quindi detenuti ammassati nella restante parte del carcere, non si mettono soldi per mantenerli, le carceri cadono a pezzi.
1: Ma perché non si interviene, secondo lei? Poi è vero che ricordiamo le parole dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro quando disse: noi sappiamo trattare, incalziamo chi sta dietro quel vetro e non lo lasciamo respirare.
2: Ma c'è un generale disinteresse per lo stato delle carceri, nel senso che dal carcere, ma diciamo sono decenni, non è storia d'oggi, si è tolto sempre più pensiero, perché è un mondo che non interessa, che vogliamo dimenticare, vogliamo chiudere là dentro quelle persone in maniera da non pensarci più.
1: È corretto che c'è stato un aumento delle carcerazioni con il governo Meloni?
2: Diciamo che questo governo, dal momento in cui è entrato in carica, ha introdotto 55 nuove reati, 60 nuove aggravanti e non so quanti aumenti di pena. Diciamo che, se contiamo i massimi edittali, sono stati inseriti nel codice penale italiano 400 nuovi anni di carcere, quindi è molto facile, insomma, aumentare la popolazione detenuta. Inoltre ha pure introdotto un reato che si compie in carcere, quello di rivolta penitenziaria, che è punito con pene anche molto alte e che si configura in caso di resistenza passiva ad un ordine. E sì, comunque, decisamente stanno crescendo a ritmi di varie centinaia al mese.
0: E su questo approfondimento di Francesca Torrani da Roma chiudiamo questa edizione di 6 di sera, un'edizione curata con Gino Ceschina. Il microfono può dunque passare ora allo sport. Da parte mia è davvero tutto. Buona serata, a domani.
3: Lo sport.
22: Svizzera o Canada? Chi vincerà il gruppo B? Buonasera da Omar Meschal, partiamo dalla Mondiale di Calcio, ultima giornata della fase a gironi. Appaiate a quota 4 in cima al girone B, Svizzera e Canada si affrontano alle 21 a Vancouver. In palio il primo posto, sinonimo di più giorni di riposo prima dei sedicesimi di finale. In caso di pareggio, padroni di casa invece avanti per la differenza reti, e Svizzera allora in campo già domenica contro la seconda del gruppo A, al momento la Corea del Sud. Alla stessa ora, questa sera alle 21 a Seattle, si affrontano Bosnia e Qatar. Il programma di giornata prevede poi a mezzanotte la chiusura del gruppo C, Scozia, Brasile e Marocco, Haiti, con Brasile e Marocco in testa al girone con 4 punti. Il girone A chiude i battenti invece alle 3 del mattino con Repubblica Ceca, Messico e Sudafrica, Corea del Sud. Messico già qualificato con 6 punti, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca e Sudafrica 1. Tennis, Remy Bertola è ad un passo dalla tabellone principale di Wimbledon. Il 27enne ticinese ha infatti battuto l'austriaco Rodionov 4-6, 7-6, 6-2 al secondo turno delle qualificazioni, e dovesse riuscire a battere il britannico Basing nel terzo e ultimo turno, approderebbe appunto al tabellone principale del prestigioso torneo londinese. Mountain bike, la Cannondale ha annunciato che questa stagione di Coppa del Mondo, dunque 2026, sarà l'ultima per il team Cannondale Factory Racing, una decisione che segna la fine di oltre 30 anni di competizione ad altissimo livello sotto lo storico team ufficiale, del quale oggi fa parte la nostra Yolanda Neff e l'attuale leader della generale maschile Martin.
4: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, mercoledì 25 giugno. E vi posso confermare che anche domani sarà una giornata soleggiata e calda, con temporali di calore che saranno isolati in montagna. Le temperature raggiungeranno punte di 32 gradi al sud e di 36 al nord. Prima di concludere vi ricordo che l'allerta per canicola attiva su diverse regioni di pianura di tutta la Svizzera rimane in vigore al nord con il livello 3 e 4 fino a lunedì, invece al sud è stata innalzata a un livello 4 e sarà attiva almeno fino a martedì prossimo. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Buonasera da Gaia Varon, un caloroso benvenuto al Festival Estivo per la prima puntata di una serie in cui al mercoledì seguiremo le tracce di colui che è forse il più celebre viaggiatore musicale, nonché la persona che diede nel Settecento ancora un contributo fondamentale alla nascita della storia e della critica musicale come le conosciamo oggi. Si tratta dell'inglese Charles Burney, che fra il 1770 e il 1772 percorse Francia, Italia, Germania e Paesi Bassi per osservare da vicino musicisti, teatri, corti, istituzioni musicali, lasciandoci una delle testimonianze più vive, vivaci, interessanti e ricche dell'Europa musicale dell'epoca. E saranno proprio le riflessioni di Burney, a 400 anni dalla sua nascita, che nelle prossime settimane, a partire da questa sera, offriranno gli spunti per la musica che ascolteremo ogni mercoledì, il giorno della settimana in cui canonicamente Rete 2 vi propone musica barocca. Charles Burney partì per il continente non come un semplice curioso, bensì da musicista, da teorico, da intellettuale già pienamente inserito nella vita culturale londinese. Il nostro itinerario parte dunque dall'Inghilterra, dove Burney nacque nel 1726 a Shrewsbury. Si formò e trascorse poi buona parte della sua vita soprattutto a Londra, che era allora uno dei principali centri musicali europei e che gli offrì dunque l'opportunità di conoscere direttamente o indirettamente alcune delle figure più illustri del suo tempo. Tra queste spiccava ovviamente George Friedrich Handel, come veniva pronunciato in loco, compositore tedesco di nascita ma che ebbe una importantissima carriera londinese, e Burney ebbe occasione di incontrarlo negli ultimi anni della sua vita, ma di conoscerne la musica fin da quando era bambino o ragazzino, e gli dedicò nei suoi scritti delle pagine da cui emerge un'ammirazione davvero profonda. Cioè, Handel è descritto come una figura quasi titanica destinata a dominare la storia della musica inglese ben oltre il proprio tempo. La fama di Handel, peraltro, è ben nota. Fra le tante testimonianze possibili, ne troviamo una in un resoconto pubblicato ancora quasi 10 anni prima che Burney nascesse su un giornale londinese, il Daily Current, che il 19 luglio offriva un resoconto della parata festiva svoltasi sul Tamigi 2 giorni prima, il 17 luglio del 1717, e così recita l'articolo. Giovedì sera verso le 8 il re si è imbarcato a Whitehall in una barca aperta, percorso il fiume sino a Chelsea. Erano presenti altre barche con molti notabili, così numerose che tutto il fiume ne era coperto. Un'imbarcazione era riservata alla musica, con 50 strumenti di ogni tipo che suonarono per tutto il tempo le più belle sinfonie espressamente composte per l'occasione dal signor Handel. Al re piacquero tanto che se le fece ripetere più di 3 volte all'andata e al ritorno. Alle 11 ci fu una cena, quindi un altro bellissimo concerto sino alle 2, dopodiché Sua Maestà tornò alla sua barca e rifece lo stesso tragitto mentre la musica continuò a suonare fino all'approdo. Ecco, il giornale parla di sinfonie, ma sono i brani che noi oggi conosciamo come water music. Alcuni degli estratti di queste musiche furono pubblicati durante la vita di Handel, ma l'intera raccolta trovò la sua collocazione editoriale solo quasi 30 anni dopo la morte del compositore, nel 1788. Non sappiamo quindi come Handel avesse raggruppato questi 32 pezzi, in quale successione siano stati eseguiti nel 1717, però in seguito sono stati riuniti in 3 diverse suite sulla base dell'affinità tonale, no? Le suite sono appunto raccolte di pezzi in forma di danza accomunati dalla stessa tonalità, e le 3 suite sono rispettivamente in Fa maggiore, in Re maggiore e in Sol maggiore. Le ascoltiamo questa sera in una lettura molto interessante con i barocchisti guidati da Diego Fasolis, segnata questa lettura da scelte dinamiche molto vivaci, come è nello stile di Fasolis, di grande gusto, ma soprattutto capace di far affiorare le sfumature
che sono un po' celate fra le pieghe di pagine che spesso invece vengono un po' appiattite proprio per questa loro origine e funzione celebrativa. Ascoltiamole allora da una registrazione effettuata a Lugano nel 2008 con i barocchisti e Diego Fasolis.

Era la suite in sol maggiore, l'ultima delle tre che compongono la cosiddetta Water Music di Handel, la musica che fu composta appunto per la parata del 1717 a Londra. L'abbiamo ascoltata in un'esecuzione del 2008 ad opera dei barocchisti con la guida di Diego Fasoli. Se stiamo seguendo la formazione del giovane Charles Burney, il viaggiatore storico della musica che ci accompagnerà nei mercoledì del Festival d'estate. Nel 1741 Charles Burney vive a Chester, che descrive come a very musical place, quando Handel passa di lì. Una grande emozione per il quindicenne Burney, che ancora molti anni più tardi ricordava quell'incontro in maniera intensa. E sempre a Chester, 3 anni più tardi, conosce un altro musicista molto noto allora, un poco meno oggi, ma certamente molto importante per la vita di Burney, ovvero Thomas Augustin Arne, che intuisce le doti del giovane musicista Burney e si offre di portarlo con sé a Londra. Arne era allora compositore ufficiale del teatro Drury Lane, era conosciuto dai contemporanei addirittura come il Dr. Arne, per dire qualcosa della sua fama. Era un compositore prolifico che ha lasciato molta musica strumentale, ma che si dedicava soprattutto alla musica vocale, di cantate e in particolar modo a quella teatrale. Fra le sue composizioni, Alfred, nato come un masque nel 1740, che Arne trasformò poi in un oratorio ed infine in un'opera, e ne ascoltiamo ora con la voce del controtenore Yestin Davis, accompagnato dall'ensemble Arcangelo e la guida di Jonathan Cohen, l'aria Vengeance, O Come, Inspire Me, Vendetta, Vieni e Ispirami.

con l'ensemble Arcangelo diretto da Jonathan Cohn e la voce di Estyn Davis abbiamo ascoltato Vengeance, O Come Inspire Me, un'aria dall'opera Alfred di Thomas Arne. Quest'opera è oggi sostanzialmente dimenticata se non per una pagina, l'inno che la chiude, che costituisce il finale dell'opera, che è il celeberrimo Rule Britannia, che su testo di James Thomson è ancora cantato in tutto il Regno Unito e col quale Arne guadagnò fama, attenzione e la propria importanza anche nella concorrenza con il grandissimo Handel. È suo, anche di Thomas Arne, l'arrangiamento di God Save the King, che fu cantato pubblicamente per la prima volta nel 1745 proprio al Theatre Royal Drury Lane, del quale, dicevamo, Thomas Arne era compositore stabile. Charles Burney, che Arne aveva condotto con sé quando il ragazzo aveva appena 18 anni, non ne aveva però un gran ricordo. Le sue testimonianze collimano con quelle di tanti che ne ricordano il cattivo carattere. Burney, nelle sue memorie, lo descrive come avaro, egoista, sordido, tiranno e lamenta che avrebbe voluto renderlo suo miserabile schiavo per la migliore parte della sua vita. Insomma, non ci fu una grande intesa, ma resta che sotto la guida di Arne ebbe la possibilità di entrare nella vita musicale londinese, di imparare dall'Arne stesso il gusto per la melodia italiana, per il teatro musicale, per lo stile galante che stava via via facendosi strada, sostituendo progressivamente il vecchio linguaggio barocco, e soprattutto gli consentì di fare molte conoscenze. Fra queste, un'altra figura musicale importante per la formazione

Del giovane Burney fu quella di Francesco Geminiani, celebre violinista lucchese, allievo di Corelli e stabilitosi a Londra, dove divenne velocemente noto come violinista e anche come insegnante, che a sua volta rappresentava un collegamento ovviamente molto diretto con la tradizione italiana che era così affascinante per gli inglesi del Settecento. Allora, ascoltiamo un paio di pagine di Geminiani, cominciamo con la sonata numero 8 per violino e pianoforte, l'ascoltiamo nell'esecuzione di Amandine Beyer al violino di Pierre Antai al clavicembalo da un concerto del 2 giugno 2019 per Les Richeurs de Valère.

Nell'esecuzione di Amandine Beyer al violino, Pierre Antaille al clavicembalo, quella che abbiamo ascoltato era la sonata numero 8 per violino e pianoforte di Francesco Gimignani, che a Londra era arrivato nel 1714 trovando molto presto, lo dicevamo, un certo successo. Allievo di Corelli, si diceva, ma a differenza dello stile che ormai a quell'epoca suonava più razionale, più misurato di Corelli, appunto, lo stile di scrittura di Gimignani è molto più irregolare nella lunghezza delle frasi, c'è poca ripetizione di materiale, insomma uno stile compositivo più ricco dal punto di vista della narrazione, quasi con un carattere drammatico. E la sonata in Do maggiore dall'opera 5, sonata per violoncello e naturalmente basso continuo, ne è un ottimo esempio. La ascoltiamo nell'esecuzione di Daniel Rosin al violoncello e Sebastian Wienand al clavicembalo.

Era la sonata per violoncello e basso continuo numero 3 in Do maggiore, opera 5 di Francesco Geminiani, che abbiamo ascoltato con Daniel Rosin al violoncello, Sebastian Wienand al clavicembalo, da una registrazione realizzata il 12 maggio del 22 all'HAC di Lugano. Geminiani, che come abbiamo già avuto modo di dire questa sera, fu dunque uno dei tanti personaggi, uno dei tanti musicisti con i quali il giovane Charles Burney ebbe modo di familiarizzare durante il suo soggiorno londinese a partire dal 1744, quando Thomas Arne lo prese al suo servizio, e anche nel periodo successivo, in cui passò al servizio di un'altra persona e poi iniziò un percorso che oggi definiremmo, insomma, da libero professionista, come insegnante, compositore, organista, concertista e anche come studioso. Attività che prese una nuova importanza perché, dopo un periodo piuttosto attivo a Londra, una malattia piuttosto seria gli impose una lunga convalescenza. Dovette dunque rassegnare le dimissioni dal suo posto di organista a Londra e trasferirsi in una cittadina del Norfolk, ovvero a Lynn, dove poté condurre una vita più tranquilla, accettando un posto di organista nella chiesa St. Margaret's Church del luogo, e trovando quindi anche il tempo per cominciare a concepire il suo grande progetto di storia della musica. Studiava libri di storia, di poesia, di scienza, imparava l'italiano, e fra le lingue che conosceva c'era il francese. In questo periodo tradusse e commentò gli Elements de musique suivant le principe di Rameau di D'Alembert e anche la Lettre sur la musique française di Rousseau, familiarizzandosi dunque con la cultura musicale francese, una conoscenza che gli sarebbe stata molto utile quando più tardi avrebbe cominciato a viaggiare. Noi però approfittiamo del suo lavoro di studioso per fermarci sulla musica di Rameau attraverso la registrazione di un concerto tenutosi il 5 maggio del 2025 all'Open House di Zurigo, con l'orchestra La Scintilla guidata da Jacob Lehmann. Ascoltiamo alcuni estratti dal balletto eroico Zaïs del 1748 di Jean-Philippe Rameau, in particolare Ouverture, Entrée en Sarabande, prima gavotte, seconda gavotte, Musette, Giga, Due Rigaudon, Entrée Nobile, Un Air en Rondeau, un premier tambourin et un deuxième tambourin.

gli applausi del pubblico che era presente il 5 maggio 2025 a Zurigo, all'Open House di Zurigo, per accogliere questa esecuzione da parte dell'orchestra La Scintilla con la guida di Jacob Lehmann della suite tratta dal balletto eroico Zaïs di Jean-Philippe Rameau, suite di danze, ouverture e varie danze che abbiamo ascoltato seguendo anche gli interessi, la curiosità che aveva spinto Charles Burney a occuparsi come studioso di Rameau, traducendo i testi di D'Alembert, ma dicevamo anche traducendo La lettre sur la musique française di Jean-Jacques Rousseau. Questo interesse per la musica francese rimane importante nel percorso di Charles Burney, che all'inizio degli anni 60 fa un primo viaggio in Francia, dove ha l'occasione di assistere all'intermezzo in un atto per soli coro e orchestra, Le Devin du Village di Jean-Jacques Rousseau, per l'appunto. Tanto lo interessò che pensò addirittura, tornando in Inghilterra, nel frattempo si era trasferito nuovamente a Londra, di proporre all'attore David Garrick, con cui erano legati da un'importante amicizia, di portarne in scena una versione inglese, progetto che non ebbe un grande successo, ma insomma testimonianza in più dell'interesse di Charles Burney anche per la musica francese. In omaggio a questo interesse, dunque, ascoltiamo noi di questo intermezzo di Jean-Jacques Rousseau, Le Devin du Village, almeno l'ouverture nell'esecuzione della Sinfonietta di Losanna con la direzione di Jean-Marc Grob, da un concerto tenutosi nella stagione 2006-2007 dell'Opéra di Losanna.

0: Gracias.
1: Sono gli applausi del

L'iniziativa di queste traduzioni rivela il suo interesse per i dibattiti teorici sulla musica, la volontà di rendere accessibile al pubblico britannico le riflessioni sull'armonia, così come, appunto, dicevamo a proposito delle Devins du Village, di rendere accessibile le musiche che magari invece nel panorama inglese non erano in quel momento ancora conosciute. Dunque, non era il suo un semplice lavoro di traduzione, ma si proponeva letteralmente di mediare tra diverse culture musicali europee, ecco, un ruolo che poi avrebbe assunto su scala via via sempre più ampia nel corso dei suoi viaggi, dei quali ha lasciato memorie e testimonianze che appunto noi nel corso delle prossime settimane seguiremo, nei nostri mercoledì sera dedicati alla musica barocca qui a Prima Fila per il Festival d'Estate. Siamo arrivati in fondo però alla puntata di quest'oggi, quindi da Gaia Varone un grazie per averci seguito fin qui, ma ci congediamo ascoltando anche qualche nota composta dallo stesso Charles Burney, che come dicevamo era anche un compositore. Ascoltiamo in particolar modo una delle sue composizioni per organo. Abbiamo già menzionato la sua attività, anzi proprio il suo mestiere di organista con il quale si mantenne a lungo e in particolar modo nel periodo in Norfolk. Ascoltiamo dunque una Cornet Voluntary, ovvero sia una tipica composizione di quegli anni, la molto caratteristica della musica inglese dell'epoca, in particolare legata a un registro composto dell'organo, il registro di cornetto, appunto. La ascoltiamo nell'esecuzione di Gerald Gifford, con cui si chiude la nostra puntata di questa sera.

0: Adesso è arrivato il momento di parlare di quello che è stato uno degli incontri più importanti di Miles Davis, che è quello con Gil Evans. Gil Evans è stato questo grandissimo arrangiatore e soprattutto un pensatore, uno che già prima di conoscere Miles, quando lavorava con l'orchestra di Claude Thornhill, si era inventato un suono particolare, no, come arrangiatore. Comunque conosce Miles, simpatizzano, benché Gil Evans fosse completamente diverso, no, da Miles, era un personaggio molto particolare. Diventa probabilmente il più grande amico di Miles, almeno così racconta Miles. Si erano conosciuti alla fine degli anni 40 e in quell'epoca Gil Evans abitava in una specie di scantinato che era diventato un luogo di incontro di un sacco di musicisti moderni che pensavano anche a una musica futura, come riuscire a uscire da quello che era ormai diventato il cliché del bebop, no? Per cui si trovavano in questo scantinato e Jerry Mulligan, Lee Konitz, J.J. Johnson, Max Roach, Blossom Dearie, sembra che andasse ogni tanto anche Anita O'Day, parlavano eccetera eccetera e ideavano qualcosa che non era ancora chiaro e che però poi diventa più chiaro con questo gruppo che Miles mette insieme con questi musicisti che si trovavano lì nel 49 suonando in questo club che si chiamava Royal Roost, con un gruppo inusuale in cui c'era anche un corno francese, un basso tuba, poi c'era un sax alto che era Lee Konitz, un sax baritono che era Jerry Mulligan, c'era John Lewis al pianoforte, al trombone all'inizio non, J.J. Johnson non poteva, per cui c'era un giovane Mike Zwering, ma poi per il disco comunque ci sarà J.J. Johnson e in alcuni brani Kay Windig. Fanno una serie di incisioni per la Capitol che in un secondo tempo sarebbero poi uscite in un LP parecchi anni dopo che si sarebbe chiamato Bird of the Cool, che è un po' la Bibbia del jazz moderno post-bebop, secondo me. È un po' da lì sono nate, per esempio, tutto il jazz californiano nasce da questo disco di Miles, The Bird of the Cool. Difatti è del 49, due anni dopo, Shorty Roger in California, con un gruppo simile, anche lì col corno francese, basso tuba, eccetera, esce con un disco che si chiama Modern Sound, che ha un po' lo stesso suono di Bird of the Cool e che diventa il disco da cui nasce tutto il jazz californiano e conseguentemente anche la musica per film, un sacco di colonne sonore sono influenzate da questa musica, quindi è veramente un disco di un'importanza basilare, no? In quel disco lì i cinque arrangiamenti sono di Jerry Mulligan, però solo due sono di Gil Evans. Però l'idea complessiva è di Gil Evans, proprio l'idea di che tipo di suono fare. E questa è la prima volta che questi due amici, Miles Davis e Gil Evans, che Miles allora aveva nel 49, aveva 23 anni, quindi era giovanissimo. Anni dopo, quindi stiamo parlando del 57 mi sembra, si ritrovano e danno vita a questo che per me è uno dei capolavori assoluti della storia del jazz, che è Miles Ahead, con un'orchestra completamente atipica, perché non è una big band, è un'orchestra vera e propria, dove per esempio non c'è una sezione di sassofoni, c'è un solo alto che è Lee Konitz, tra l'altro. Sono corni francesi, ci sono dei tromboni che normalmente suonano nel registro molto acuto, cioè il suono è assolutamente originale. È un disco in cui Gil Evans è veramente come fosse entrato nel cervello di Miles Davis, ha tramutato in orchestra, in suono di orchestra, la musica che passa nella testa di Miles. È una cosa strepitosa, seguita a ruota da un altro disco che per me è altrettanto importante e bellissimo, è uno dei momenti più alti della musica del Novecento, che è Porgy and Bess, dall'opera di Gershwin, dove c'è Miles in una forma strepitosa, e infine un disco originalissimo che è Sketches of Spain. A proposito di Ghileva, un breve aneddoto, quando io sono andato a New York, dove sono rimasto una decina d'anni, quindi sono riservato nel 67, siccome sono andato suonando con Steve Lacy, mi sono aperte un po' tutte le porte, no? Subito, quindi mi sono trovato a suonare e a frequentare quelli che solo fino a 2 o 3 anni prima erano come degli idoli, eccetera. Quindi, per esempio, ho conosciuto benissimo Gil Evans e ho anche suonato con lui, e lui a un certo punto voleva chiedere un grant della Rockefeller Foundation, che gli avrebbe cambiato la vita, perché era una cifra veramente notevole per l'epoca, non mi ricordo se 500.000 o $1 milioni, ma stiamo parlando del 67, quindi una cifra che all'epoca era una cosa importantissima. Però lui non aveva una macchina da scrivere, siccome io ce l'avevo, è venuto a casa mia e io gli ho compilato questo modulo per fare la richiesta di questo grant, che non so come si dice in italiano, comunque c'erano parecchie domande, no, a cui doveva rispondere. A un certo punto una domanda era: quanto ha guadagnato nel 1966? E lui era lì con la moglie Anita, hanno cominciato a fare dei conti, no, tipo: no, guarda, quello era l'anno prima, no, quello è andato avanti 10 minuti, così, finalmente sono arrivati alla fine, $25. Allora, Gil Evans nel 66 aveva guadagnato $25, cioè è una cosa pazzesca, perché è un musicista già molto conosciuto. Io mi immaginavo non che fosse miliardario, ma perlomeno che fosse in una condizione economica. Invece no, non aveva una lira, non aveva più l'orchestra, stava vivendo di nuovo in uno scantinato con la moglie e 2 figli e non aveva mai i soldi per pagare il babysitter. Quindi quella sera lì che è venuto a casa mia per compilare questa cosa, aveva trovato un amico che si era occupato dei bambini, e la cosa buona è che ha ottenuto questo grant, ha ottenuto questi soldi, questo appartamento, tutto, e per questo mi voleva molto bene, perché gli avevo compilato io e lui era riuscito a avere questa cosa che gli ha cambiato la vita, è stata la grande svolta nella sua vita, perché ha rimesso in piedi l'orchestra, aveva il luogo dove provare, ha cominciato a fare tutti i lunedì o le domeniche, non mi ricordo, al Village Vanguard con questa grande orchestra che era fantastica, con cui ha fatto tra l'altro un bellissimo lavoro su Jimi Hendrix. Questo per raccontare un attimo come la situazione di questi grandi musicisti fosse abbastanza precaria, no? Tant'è che quando io sono arrivato, tutti quelli che ho conosciuto, con cui suonavo all'epoca, che poi alcuni sono diventati poi delle star, tipo Cecil Taylor, però Cecil Taylor all'epoca, nel 67, lavorava come commesso in una libreria, per esempio. Laswell Rudd, questo grande trombonista con cui ho suonato per anni, guidava un taxi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: resta con me.
1: Apriti cielo, non mi importa chi ti ha avuto. Mai e poi mai una canzone con un verso simile nel 1957 avrebbe potuto superare la grande muraglia della commissione di controllo sui programmi e sulle canzoni dell'allora monopolista Radio Televisione Italiana.
2: Da, o Signore, a coloro che soffrono persecuzione per unirli indissolubilmente a Cristo.
1: No, non sarebbe stato possibile ascoltare questa canzone di Domenico Modugno nell'Italia democristiana e pudibonda degli anni 50, nella quale, oltretutto, per la prima volta un Papa, Papa Pacelli, ossia Pio XII, sua la voce che abbiamo appena ascoltato, aveva avuto la chance di bucare lo schermo della neonata televisione con prediche interpretate con gestualità teatrale che certo non potevano lasciare indifferente una popolazione essenzialmente tradizionalista. E Papa Pacelli invitava il popolo dei fedeli a un cattolicesimo militante contro la secolarizzazione della società.

0: Sì.
1: Il connubio tra potere democristiano, che con circa il 40% dell'elettorato garantiva la presenza di suoi uomini in tutti i dicasteri chiave del paese, e il Vaticano creava in quegli anni un sentire collettivo che, pur dovendo fare i conti con una modernizzazione galoppante, sono gli anni che porteranno al cosiddetto boom economico, con le ricadute che questo avrà sui comportamenti della società che via via si scrollerà di dosso, gli arcaismi di una cultura prevalentemente contadina, quel connubio tra democrazia cristiana e chiesa favoriva un sentire collettivo che premiava i buoni sentimenti, ossia in poche parole era ancora il vecchio adagio di mussoliniana memoria, Dio, Patria e Famiglia, che faceva capolino nella canzone leggera dell'epoca.

0: ma la zarella come si.
1: In realtà lo stesso Domenico Modugno avrebbe dovuto prevedere che la sua Resta con me sarebbe rimasta imbrigliata nella rete censoria. L'anno precedente alla sua canzone La Zarella sarebbe stata imposta la modifica di un verso, pena la non diffusione radiofonica, laddove, cantando di una giovane studentessa liceale che aveva ceduto al peccato d'amore, Modugno si rivolgeva a lei dicendo: «La Zarella, tu sei già mamma». Il censore impose l'occultamento del peccato stesso con il casto verso «La Zarella, perdo tempo appresso a te». La morale era salva.

0: C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox, per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline, suoni, storie e colori di qualche estate fa, a cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis, da sabato 27 giugno alle 11.35.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. La guerra dei droni arriva sempre più in profondità in territorio russo. Un massiccio attacco ucraino ha provocato blackout a Sebastopoli e in altre città della Crimea, la penisola annessa da Mosca nel 2014. Secondo le autorità russe, due persone sono rimaste ferite, diversi edifici sono stati danneggiati. Kiev afferma di aver colpito aeroporti militari e infrastrutture energetiche nell'ambito della strategia volta a isolare la Crimea dal resto della Russia. Mosca denuncia inoltre il coinvolgimento degli Stati Uniti negli attacchi e accusa Washington di fornire assistenza operativa all'Ucraina. Intanto proseguono i bombardamenti reciproci. Almeno 9 civili sono morti in diverse regioni ucraine colpite da attacchi russi, mentre le autorità russe riferiscono di vittime anche sul proprio territorio. Sul fronte medio orientale proseguono gli sforzi diplomatici tra Stati Uniti e Iran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato che un nuovo incontro tecnico tra le due delegazioni si terrà in Svizzera il 29 o il 30 giugno. Da Kuwait City, Rubio ha sottolineato che Washington intende coordinarsi strettamente con gli alleati del Golfo su ogni passo dei negoziati, nel tentativo di arrivare a un accordo definitivo dopo la tregua raggiunta nelle scorse settimane. In Ticino potrebbe arrivare un limite di 12 anni per i membri del Consiglio di Stato. Un gruppo di deputati guidato da Sabrina Gendotti del Centro ha depositato due iniziative che chiedono di fissare a 3 legislature il mandato massimo per i consiglieri di Stato. L'obiettivo, spiegano i promotori, è favorire il ricambio generazionale e rafforzare il funzionamento delle istituzioni. La proposta dovrà ora passare dal Gran Consiglio e, trattandosi di una modifica costituzionale, anche dal voto popolare. Bosco Gurin rappresenterà il Ticino nella corsa al titolo di villaggio svizzero dell'anno. Il borgo Valzer della Valle Maggia è tra i 6 finalisti selezionati da oltre 160 candidature. Le votazioni popolari si apriranno il 27 giugno e dureranno un mese. In finale anche la località grigionese di Vella. Questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo, sui rilievi possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto nella seconda parte della giornata.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Beh, quello che mi stai descrivendo è un conflitto. Quindi ogni conflitto è raccontabile. Cioè, il teatro vive di conflitti, non vive di soluzioni. Quando mi metto a raccontare storie o quando faccio spettacoli, trovare il nodo di questo conflitto è la cosa più forte, diciamo. In quasi tutti i miei racconti i personaggi sono dei non riconciliati. Cioè, sono personaggi che si scontrano col mondo, non hanno soluzioni e il loro conflitto spesso li porta alla rovina, il più delle volte. Altre volte no, però passano dentro quella cruna d'ago che è la perdita del, come dire, da un giorno all'altro il mondo che c'è intorno non corrisponde più a quello che tu sei. È come se la memoria che tu hai non servisse più adesso per vivere. Questo è quello che succede a tutti i fuggiaschi, a tutti gli esiliati, e succede pure ai carcerati. Questo passaggio è la cosa più incredibile e più, sì, per certi versi è fascinosa, nel senso che sei costretto a costruirti una memoria nuova, anche se non hai gli strumenti e non sai come fare. Una cosa è certa, quello che sei stato fino a quel momento non funziona più, quello che hai imparato fino a quel momento non funziona più per la cosa nuova che ti si pone davanti.
1: È Marco Baliani, uomo di teatro da oltre 50 anni, regista, attore, scrittore, ad aprire questa seconda soglia di Interno Notte Effetto Giorno, alludendo alle possibilità sorprendenti di un'identità che all'improvviso, a seguito di una condizione estrema come quella detentiva, si trasforma e si scopre diversa. Siamo intenti infatti ad esplorare l'equivoco di tre vicende biografiche che contengono diversi punti in comune. Innanzitutto gravitano attorno al medesimo territorio, quello del confine italo-svizzero, costellato di crinali, sentieri impervi e cime innevate. Riguardano tre uomini italiani che in anni diversi, in situazioni diverse, si sono trovati incarcerati senza un valido motivo, incolpati di accuse a loro estranee. Ed in ultimo, tutte e tre le storie, vibranti a tal punto da dover rimanere impresse a lungo nella memoria, sono state trascritte dai protagonisti sul proprio diario. Come attratti da una serie di felici coincidenze, i tre diari si sono infine ritrovati custoditi nello stesso luogo, l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, dove è stato possibile consultarli e intrecciarli, in qualche modo, in un solo racconto. Abbiamo esitato, nel precedente episodio, sulle incidenze traumatiche e cupe di un caso di detenzione erronea come quello narrato da Roberto Marelli. Imboccheremo questa volta una via differente, per esplorare gli altri due diari restanti, quello di Adriano Pagliani e quello di Filippo Bianchi. Lo sguardo sarà infatti opposto, non più clinico e febbrile, ma quasi trasognato. Ci si domanderà se sia lecito tradurre una disavventura drammatica in un'insorgenza impensata, in un racconto imprevisto di cui stupirsi, nel tentativo forse di trasformare una situazione altrimenti inspiegabile.

Il diario di Adriano Pagliani, per cominciare, presenta un titolo, in grado forse di fornire qualche dettaglio in più fin da subito. Una strana avventura. È un manoscritto breve, di sole 5 pagine, che inizia con una data, 11 novembre 1943, e un luogo, Colle di Menouv, frontiera svizzera della Valle d'Aosta. Pagliani, impegnato in quanto medico insieme a una piccola banda partigiana, coordinata dal celebre scalatore e alpinista Ettore Castiglioni, racconta, con una scrittura ariosa, ironica e frizzante, di un imprigionamento subito proprio insieme a Castiglioni da parte della gendarmeria svizzera. In quella purissima mattina, Ettore ed io saliamo allegramente il sentiero delle fenetre, chiacchierando del più e del meno, facendo progetti sulla futura immancabile prima della parete del Clapier. Saliamo al colle e varchiamo come al solito la frontiera. Un gendarme ci prega di scendere un po' più in giù, in territorio svizzero. Poi armeggia in modo da mettersi tra noi e il confine. Tira fuori un revolver e ce lo punta contro. Ricorderò sempre, scrive Pagliani, l'espressione di Ettore che si trova sotto il naso la canna della pistola elvetica. Scoppia in una schietta risata che sconcerta totalmente il gendarme, persuaso di trovarsi di fronte due criminali confusi e spauriti, ma che in tutta risposta, con la massima gentilezza, accentuata dalla pistola puntata, ci invita a seguirlo. Ecco, la scrittura di Adriano Pagliani sceglie di non soffermarsi sulla natura tragica dell'evento o sui risvolti psicologici che lo attraversano. Non allude mai all'angoscia né alla paura di veder sprofondare il proprio destino. Pare non credere a questa eventualità, forse a non interessarsene. Si sofferma invece sui dettagli comici, liminali, quelli di chi sembra voler trattenere con affetto quella memoria vissuta. La vicinanza con quell'eroe alpinista di nome Ettore Castiglioni lo entusiasma. Si sente quasi un privilegiato a condividere tutto quel tempo insieme a lui. L'interrogatorio, per esempio, lo riassume in una mezza frase. Verso le 11, scrive, ricevo la visita di un agente che mi fa un mucchio di domande, esortandomi a confessare e promettendomi la clemenza dei giudici. Naturalmente se ne va, sapendone esattamente quanto me. Allo stesso modo, la condizione carceraria la liquida alludendo al simpatico squittire dei topi sotto al letto, o ad un'offerta alimentare non proprio fantasiosa. Finché dopo 10 giorni di prigione, quasi come si trattasse di una vicenda a lui estranea, Pagliani annota. A dire il vero, nonostante le interessanti conversazioni, ne abbiamo abbastanza di giocare agli internati e non vediamo l'ora di tornare in patria per fare qualcosa di utile nella lotta di liberazione.

0: La vita di Ettore Castiglioni è stata studiata e ripercorsa anche attraverso i suoi intimi diari, curati dallo scrittore e giornalista Marco Albino Ferrari, che ho potuto interpellare proprio sulla vicenda di detenzione erronea condivisa insieme ad Adriano Pagliani.
1: Ettore Castiglioni era un alpinista famoso, nonostante fosse morto a soli 35 anni, ma in questa sua breve vita aveva compiuto delle diverse campagne esplorative sia sulle Alpi. Era un sesto gradista e la sua attività si è svolta soprattutto in questo periodo dell'epoca d'oro del sesto grado, quando le montagne ancora dovevano essere salite nei versanti più difficili, le pareti, i piloni, gli speroni più difficili, e lui era uno di questi che per primo si affacciava su questi ambienti molto difficili. E lui aveva tenuto fede a un appuntamento quotidiano con il suo diario, che era il suo confidente. La pagina scritta sul diario era un modo per raccontare se stesso, per confidarsi, per elaborare ciò che aveva visto. Questi diari avevano appunto accompagnato tutta la sua vita. Tutte le sere o quasi lui ritornava sulla pagina scritta e raccontava, e qui ricostruiamo i fatti proprio per depositarli un attimo sul tavolo e quindi orientarci. Siamo durante la guerra, Ettore Castiglioni è un fortissimo alpinista riconosciuto, lui quindi entra in contatto con un gruppo di soldati alpini, rocciatori, che lui guida sulle rocce della Val d'Aosta, ma anche in Dolomiti, in altre occasioni. Insomma, lui è il riferimento carismatico non solo per il grado che ha di tenente, ma proprio perché è un famoso alpinista. E dopo l'8 settembre lui e questo gruppo di alpini si trovano in Val Pellin, vicino ad Aosta, sopra ad Aosta, e decidono il da farsi. Si riuniscono e, come tutti in quel momento in Italia, si trovano così di fronte all'imbarazzo. L'esercito si dissolve, cosa facciamo? Torniamo a casa? Non sappiamo. Loro decidono di non tornare a casa, di stare insieme. Evidentemente lui era riuscito a coagulare un gruppo molto compatto, eterogeneo anche, come scrive nel suo diario, e decidono di prendere posto in un alpeggio che si chiama Berio, sopra Olomon. È un posto molto particolare. Berio significa pietra in patois, ed è infatti tutta una costruzione di pietra, e da lontano non si vede perché pietra su pietra si confonde, mentre da lassù si vede benissimo la alla valle, un punto strategico privilegiato per controllare eventuale arrivo di tedeschi o fascisti, che erano sempre in agguato. Ed era interessante quel posto perché era vicino alle porte della salvezza, cioè la Svizzera, sotto la Fenêtre Durand, che è storicamente un passaggio alternativo al Gran San Bernardo, molto più battuto, servito da strade carrozzabili. La Fenêtre Durand invece era accessibile solo attraverso un sentiero, una mulattiera. Bisognava avere quindi capacità di orientamento in alta montagna. Quindi è successo che di lì a pochi giorni lui e i suoi compagni hanno iniziato a vedere l'arrivo di gruppi di persone in fuga dalla guerra e dalle leggi razziali, quindi ebrei, diretti oltre confine. Arrivavano disperati, come esuli, come si vede oggi al telegiornale, gli esuli della guerra che arrivano con i pochi bagagli che sono riusciti a mettere insieme prima di fuggire da casa. E loro sono capaci di portarli, sono abili nella loro funzione di passatori, di accompagnatori verso la libertà. Inizia questo traffico e lì si ingenera qualche cosa di particolare. Anche lì si è come su un crinale: o ti giri dall'altra parte e dici va bene, siamo in un momento di un incendio, l'Europa è incendiata, si salva chi può, io mi salvo. Oppure puoi fare la scelta diversa, puoi guardare invece chi ti chiede aiuto, e allora se entri nella spirale di dare aiuto, allora non ti basta più, ne faresti mille di questi viaggi, sei stanco, ma ripartiresti perché altri ti chiedono di portarsi, di essere salvati, e quindi se ritorni da queste lunghe marce di ore e ore, metri di dislivello, e subito riparti perché c'è questa famiglia che ti chiede aiuto. Lui organizza questo tipo di staffetta tra il Berio, la Val Pellin e la Fenet-Luran per portare in salvo. Naturalmente le guardie di confine sul passo insomma non sono disposte ad aprire le porte a questi, vogliono avere, come dire, un qualche ritorno personale, ed è lì che Castiglioni mette in atto tutta una serie di scambi di fontine. Era la ricchezza della valle, lì era la fontina, era il formaggio che si era fatto durante il periodo estivo degli alpeggi. Lì siamo a ottobre, perché l'8 settembre passa, sono le ultime settimane di settembre, verso l'autunno la fontina ce n'è, e loro, per corrompere le guardie di frontiera, danno queste fontine. Finché la cosa va avanti, finché un giorno Ettore Castiglioni viene arrestato con l'accusa di contrabbando. Quindi viene arrestato lui insieme a Pagliani, che è il suo compagno di questa piccola comunità che si era formata. Viene tradotto a Martigny, nelle carceri di Martigny, che io ho visitato anche. Lui nei suoi diari parla come, come dire, una detenzione molto insomma non dura, non severa, abbastanza così sopportabile, però gestire questa privazione della propria capacità di movimento del proprio, è per lui tremendo. Alla fine, dopo qualche settimana di detenzione, lui viene liberato.

0: ci troviamo a metà dell'esplorazione di questa seconda stanza e scopriamo divertiti un'altra buffa coincidenza. Il nipote di Ettore Castiglioni, trovatosi tra le mani i suoi preziosi diari una volta terminata la guerra, rimane folgorato da un'idea semplice e allo stesso tempo necessaria. Matura infatti in lui il desiderio di conservare le scritture autobiografiche e i diari dello zio. Vuole renderli accessibili e consultabili a tutti. Allo stesso tempo intuisce che al pari delle scritture di suo zio Ettore ne esistono una quantità inimmaginabile che andrebbe salvata, custodita e valorizzata. Cresce in lui la volontà di costruire un archivio dei diari. Stiamo parlando, naturalmente, di Saverio Tutino, nipote di Ettore Castiglioni, fondatore dell'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano. È in questo archivio che mi reco per consultare il nostro ultimo diario, quello di Filippo Bianchi, datato settembre 1943. Per rispettare le volontà degli eredi, non entreremo nella trama narrativa della detenzione in Svizzera di Filippo Bianchi, anche lui confuso per una spia e incarcerato ingiustamente per diversi mesi. Ma ci soffermeremo di nuovo su quell'esigenza naturale, primigenia, di provare a trasformare i propri ricordi in un segno fisso durante un periodo detentivo. Sono Marco Baliani e Samuela Bolgan ad aiutarci a percorrere questa via.
1: Quando feci la scuola di psicoterapia, la specializzazione, una delle tecniche, no, che dicevano per trattare il paziente era quella di tenere il diario, perché in questo senso imprimere le cose su un diario in psicoterapia serve a prenderne coscienza e consapevolezza. Nel versante invece detentivo o comunque diciamo di quello di cui stiamo parlando, il diario è sia un modo per dire io lo metto per iscritto nero su bianco e in qualche modo l'ho fatto uscire da me, no? E il secondo è che in un mondo in cui la voce viene inascoltata, la parola scritta resta. Quindi il silenzio non può essere la fine del mio capitolo, ma la mia innocenza, se non urlata, verrà scritta, verrà letta. C'è sempre questa speranza di lasciare, no, una traccia, come per dire io esisto nel racconto della mia vita che ne faccio, perché quello che mi state raccontando di me non mi appartiene, non è mio. Rappresenta proprio anche, secondo me, una forma di autoterapia. Io sono andata a Trento a vedere il castello del Buon Consiglio, dove ci sono le celle dove era stato Cesare Battisti. Mi tocca sempre, ripeto, l'umanità e quindi anche le scritte che ci sono nelle pareti, questo bisogno di dire io ci sono, io esisto, e anche se qualcuno vuole cancellarmi, no? E annientare o farmi diventare qualcosa che io non sono, di fatto. Per cui trovo che ci sia un senso sia di, mi dire, le metto nero su bianco e me ne distacco, ma anche di un aggrapparsi forte alla possibilità di essere redenti in qualche modo.
2: Quando abbiamo fatto con Maria il lavoro sulle storie dei soldati della Prima Guerra Mondiale in Trentino, lavoravamo a 2000 metri d'altezza nei forti del Trentino con 25 attori, e lì il materiale che ci avevano dato erano i fogli di quaderno dei soldati della Prima Guerra Mondiale che scrivevano con l'apis, cioè con la matita, su questi foglietti quello che gli stava succedendo. Erano tutti soldati che parlavano italiano, ma erano austriaci, cioè erano del fronte austro-ungarico. Quelle pagine ci hanno colpito molto, perché era evidente che scrivevano in qualche modo per sopravvivere. Cioè quella è una scrittura di salvezza, secondo me. Al di là che magari poi molti sono morti dopo sul campo, però il solo fatto di avere un posto dove scrivere, di buttare giù anche cose minute, il fungo che uno ha trovato, piccole cose di una vita di trincea, di una vita angosciante, terribile, però il solo fatto di trasferirle in scrittura era una forma, un distanziamento che gli permetteva forse di rendersi conto che loro esistevano in quel momento, perché la mano faceva una cosa che era scrivere. Questo a molti soldati italiani non è successo, perché erano analfabeti, per esempio. Loro no, perché l'impero austro-ungarico gli aveva garantito fino alla quinta elementare. Sì, la scrittura autobiografica, conosco poi Pieve Santo Stefano, tutto il lavoro che... E anche il tentativo in qualche modo di controllare l'incontrollabile, di dare un ordine a un mondo che invece non è ordinato, di tentare disperatamente anche di dare un senso all'insensato. Io penso che la vita è insensata, non c'ha delle regole. E allora lo scrivere ti aiuta disperatamente a tentare di mettere un perché alle cose che sono successe. Magari non ci riesci, però il solo fatto di averci provato ti mette in uno stato, una sorta di privilegio sensoriale. Questo è quello che fa quel tipo di scrittura.

0: Nel manoscritto di Filippo Bianchi si trovano, oltre alla sua scrittura fitta e minuta, anche disegni e annotazioni. A un certo momento, un mattino di febbraio del 45, si rivolge direttamente alla moglie. Confessa di utilizzare il diario come una corrispondenza, un lieto colloquio. In questa rivelazione trapela una tenerezza smisurata. «Mi sembra che tu possa vivere un poco questa mia vicenda solitaria», le scrive, «che tu sia compagna silenziosa di questi lunghi giorni». È proprio durante questi ultimi mesi che la sua riflessione comincia a interrogarsi sulla condizione detentiva dei carcerati, menzionando anche la volontà di occuparsi di teatro nelle ore di svago.
1: Il carcere è come un muro di gomma, è quasi impenetrabile, per cui quello che l'italiano può percepire dal di fuori è solo la struttura fisica, ma quello che succede al di dentro ovviamente è un qualcosa che va a rilevare solo per chi realmente si trova a vivere questa situazione. E poi la nostra mentalità ci porta spesso a pensare che, trattandosi di persone che hanno commesso degli errori, debbano in qualche modo meritino questa condizione. E invece la civiltà giuridica, la nostra grandissima Costituzione, parlano chiaramente di condizione di dignità, di riabilitazione del reo. I principi ci sono tutti.
0: Dopo aver ascoltato le parole dell'avvocato Gabriele Magno, presidente dell'associazione 643, che tutela le vittime di errori giudiziari e ingiusta detenzione, ecco che scegliamo di coinvolgere un'ultima voce, quella di Rossella Menna, giornalista, studiosa di teatro, ricercatrice, che ci racconta delle potenzialità artistiche e teatrali all'interno del sistema carcerario, soffermandosi in particolare sulla sua collaborazione con Armando Punzo, regista e drammaturgo, e con la Compagnia della Fortezza, da lui fondata nel carcere di Volterra.
2: La Compagnia della Fortezza è una compagnia nata all'interno di un carcere quasi 40 anni fa, nel 1987 e l'88. È stata fondata da un artista, un giovane artista. Armando Punzo è un regista, un attore, un performer, un drammaturgo che appunto una quarantina di anni fa decide di costruire la sua compagnia teatrale stabile all'interno di un carcere. Per cui che cosa fa? Chiede il permesso. Siamo negli anni 80, quindi in quel periodo ancora non esisteva questo tipo di attività. Armando decide di chiedere di entrare all'interno del carcere per fondare una sua compagnia e è stata una scelta, diciamo, dettata dalla sua necessità di mettere alla prova il teatro da zero. Quindi si è posto questa sfida ed è una sfida che lui porta avanti. Non posso dire una sfida vinta, perché non gli piacerebbe. Quello che lui continuamente ripete e che io ho appreso sulla mia pelle guardando, no, osservando quotidianamente questa esperienza da 15 anni, è che quella sfida non è una sfida che puoi vincere. Il carcere è un posto in cui tu devi costantemente continuare ad alimentare quel fuoco, perché non è un posto in cui ti puoi, e qui lo cito proprio, in cui ti puoi illudere. Il carcere è un posto che costantemente si rigenera nelle sue logiche, per cui l'esperienza della Compagnia della Fortezza sì, è una scommessa vinta, ma è una scommessa che bisogna continuare a vincere. Per cui in quel posto Armando continua a rilanciare. Ora per esempio è in fase di progettazione finale un teatro vero. Sarà un teatro, il primo teatro in realtà in carcere al mondo, sarà un teatro della città e sarà un teatro che viene costruito architettonicamente per essere un grande teatro. Questo non perché la Compagnia della Fortezza necessiti di uno spazio. Gli spettacoli della Fortezza sono famosi perché sono fatti all'aperto, perché utilizzano degli spazi in maniera non convenzionale, ma perché Armando desidera, ed è un progetto che porta avanti da oltre 20 anni, desidera che l'esperienza di Volterra diventi un'esperienza di professionalizzazione autentica. La cosa incredibile del carcere oggi è che l'Italia è un paese che ha una Costituzione, non lo dico per retorica, lo dico per esperienza e per ricerca. L'Italia è un paese che ha, dal punto di vista, diciamo, del rapporto con il carcere, ha uno degli articoli costituzionali più belli del mondo, perché la nostra Costituzione sancisce il fatto che il carcere non debba essere punizione, ma debba essere

Interno notte, effetto giorno, chiude qui le sue soglie. Chiude in un solo fruscio le pagine dei tre diari aperti. Non sa più bene se sia stata una lunga notte piena di sogni o una indimenticabile giornata colma delle più vivide memorie. Si ringraziano tutte le persone coinvolte per i loro contributi, Francesca Venuto e Natalia Cangi, per la disponibilità.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Bentrovati da Corrado Antonini, comincerei oggi col segnalarvi quello che personalmente è uno dei dischi di jazz che più mi ha colpito ed emozionato negli ultimi mesi. Si intitola Keepers of the Eastern Door e presenta un quartetto d'eccezione formato dal sassofonista Chris Cheek, dal chitarrista Bill Frisell, dal bassista Tony Scher e dal batterista Rudy Royston. Il disco è uscito a nome del solo sassofonista Chris Cheek per l'etichetta Analog Tone Factory ed è stato inciso in presa diretta a New York sul finire dello scorso anno. Partiamo dal titolo, Keepers of the Eastern Door, i guardiani della porta orientale, che è l'appellativo col quale era conosciuta la tribù indiana dei Mohawk all'epoca della colonizzazione del continente nordamericano. Un richiamo un po' politico, se vogliamo, ma soprattutto spirituale, la ricerca di una comunione con la natura e la possibilità di una vita in armonia col pianeta che ci ospita. Chris Cheek ha dichiarato in proposito: «Sono restio a usare il termine spirituale, ma questo è il termine sovente usato per descrivere un regno che esiste, ma che non possiamo né vedere né quantificare». Il disco respira da cima a fondo di questa ambizione di voler ritrovare un modo più equilibrato di stare al mondo, un anelito meno materialistico e più rispettoso di ciò che ci circonda. V'è un po' di tutto nel disco, riletture anche inattese come Olivier Messiaen o Henry Purcell, accanto a standard più codificati in ambito jazzistico, così come alcuni originali o temi famosi dei Beatles e di Henry Mancini. Il tutto però piegato all'interno di questo quadro tematico ben illustrato dal titolo del lavoro, quattro musicisti impegnati a farsi guardiani, non fosse che a livello sonoro di un tesoro che non va sprecato. Avrei scelto di farvi ascoltare proprio il brano che intitola il disco Keepers of the Eastern Door, il quartetto del sassofonista Chris Cheek.

Keepers of the Eastern Door, il quartetto del sassofonista Chris Cheek, quartetto completato da Bill Frisell alla chitarra, Tony Sherr al basso e Rudy Royston alla batteria. Ripeto, è questo fra i dischi, se non il disco, che più mi ha emozionato e colpito negli ultimi mesi, davvero raccomandato anche se passato un po' sotto traccia. Esce per Analog Tone Factory. Un secondo disco che vi vorrei segnalare, molto diverso, ma questa eterogeneità sarà un po' la cifra di questa puntata di Bourbon Street, è il nuovo lavoro del Chicago Underground Duo. Un progetto antico che vede impegnati due amici di lunga data, il cornettista Rob Mazurek e il batterista e percussionista Chad Taylor. Il disco si intitola Hyperglyph e merita di essere segnalato per molte ragioni, non da ultima perché si tratta del primo disco del duo da 11 anni in qua. Mazurek e Taylor suonano assieme da più di 30 anni nelle più diverse formazioni, fra le quali anche la Exploding Star Orchestra o le ulteriori varianti del Chicago Underground Trio e del Chicago Underground Quartet con Jeff Parker. Ma il duo, un duo che anche a tanti anni di distanza si conferma in incessante ricerca di formule nuove entro cui incapsulare il termine jazz, o forse meglio di prendere un termine come jazz e destrutturarlo e ibridarlo in tutti i modi possibili fra avanguardia, musica elettronica, rock indipendente e quant'altro. Qui su questo nuovo lavoro emerge in modo molto marcato l'influenza delle poliritmie africane, qualcosa che è una componente che contraddistingue il lavoro del duo in verità da sempre, ma nel caso specifico i ritmi cui si è attinto sono ritmi delle tradizioni musicali della Nigeria, del Mali, dello Zimbabwe e del Ghana. E questo incessante richiamo alla madre Africa insieme materico e ipnotico è ben esemplificato dal brano che intitola il disco Hyperglyph, dove potremo sentire Rob Mazurek suonare lo stesso piano elettrico che fu introdotto nel jazz da Miles Davis proprio su Feed Kilimanjaro, e cioè il piano RMI della Rocky Mount Instruments, fra trance sciamanica, marching band di New Orleans e musica dub.

Hyperglyph, nuovo disco, fresco fresco, per il Chicago Underground duo di Rob Mazure e Chad Taylor, esce per l'etichetta International Anthem, e cioè una delle etichette più interessanti e innovative del jazz contemporaneo. E a proposito di atmosfere ipnotiche, di trance sciamanica e quant'altro, vi vorrei anche segnalare quest'oggi il nuovo lavoro di un collettivo chiamato Ndaga Rhythm Force e capitanato dal musicista e produttore berlinese Mark Ernestus. Nonché, aggiungerei, fondatore Ernestus del leggendario negozio di musica Hard Wax, che nel 1989 pose le fondamenta della scena elettronica berlinese fra dub e techno. Con Moritz von Oswald è anche parte del duo chiamato Maurizio e da quasi una ventina d'anni ormai lavora in modo creativo sulle musiche di matrice di tradizione africana, e questo in particolare proprio attraverso il progetto Ndaga Rhythm Force. L'ultimo lavoro di questo ensemble si intitola Kadim. Percussioni, sintetizzatori, la voce incantatoria e incantata della cantante Mbene Diatasek, in un ipnotico esercizio che culmina, direi, nel brano Lamp Fall, che è un omaggio allo sceicco Ibra Fall, fondatore da par suo della comunità spirituale Baye Fall nella città senegalese di Touba. Qui sentirete, non siamo a rigor di logica in ambito di musica jazz comunemente intesa, ma è qualcosa che ne esplora diversamente le radici africane, con un linguaggio, una prassi esecutiva e direi soprattutto un approccio concettuale che parte da premesse altre.

Lampfall dal disco Kadim dell'ensemble Ndaga Rhythm Force del musicista e produttore tedesco Mark Ernestus. Disco molto particolare, probabilmente non per tutti, ma che esplora la matrice, direi, del jazz e di tanta musica di oggi, andando alle sue radici, all'espressione pura del ritmo, della forza ipnotica del ritmo. Con un ulteriore balzo vi segnalerei invece adesso un disco che ci porta dentro la tradizione più classica e antica del jazz. Il jazz delle origini, old time music, New Orleans, il blues più schietto, la cantante Catherine Russell, che è una delle voci più autorevoli e anche più premiate del jazz di oggi, da qualche tempo sta esplorando con molta cura per il dettaglio e un approccio direi quasi filologico il repertorio del jazz di primo Novecento. Lo fa anche sull'ultimo lavoro, licenziato col gruppo Jazz Hounds di Colin Hancock. Il disco si intitola Cat and the Hounds e presenta l'ensemble di Hancock, fatto di cornetta, clarinetto, trombone, banjo, basso tuba, pianoforte e batteria, che ci rimanda in modo diretto appunto a certo jazz creolo di stanza New Orleans nei primi decenni del XX secolo. Qui, rispetto ai dischi sentiti prima, non c'è alcuna velleità di reinvenzione, ma semmai il contrario, la ricreazione filologica di un certo suono e di un certo spirito. Uno spirito che poteva spesso essere sopra le righe, pieno di allusioni, di double entendre, come direbbero i francesi, e in particolare proprio nel brano che vi proporrei di ascoltare, intitolato Elevator Papa, Switchboard Mama, che è un bel esercizio di doppi sensi e di come negli anni venti del Novecento si potesse lasciare intendere tutto senza esplicitare nulla.

0: mother.
1: Is that so?
0: I'm lying.
2: Elevator Papa Switchboard Mama, la cantante Catherine Russell, qui accompagnata dalla voce del suonatore di banjo Jaron Paxton, che da par suo è uno dei componenti dell'ensemble Jazz Hounds del cornettista Colin Hancock. Un disco questo molto particolare, queste le atmosfere, se amate il jazz delle origini e un certo sound potrebbe essere il disco che fa al caso vostro. Rigore e tradizione, una bella ricerca di carattere etnomusicologico e al tempo stesso di cura estetica del suono per gli amanti appunto della tradizione musicale nera d'America. Chiuderei la puntata con un ascolto decisamente più classico, del jazz robusto senza tanti fronzoli ad opera di un sassofonista che si è fatto parecchio notare negli ultimi anni, Sam Dillon, un nome forse non da copertina ma che appunto incarna un jazz di sapore classico, memore di certo bop che ha a lungo segnato la storia del jazz e che per molti versi continua a segnarla soprattutto negli Stati Uniti. Il disco è suonato in quartetto classico, il sax tenore di Sam Dillon, il pianoforte di David Hasseltine, il basso di Alexander Claffey e la batteria di Rodney Green. Inciso, e il fatto va segnalato perché racconta di per sé tante cose, nei celebri studi di Rudy Van Gelder in New Jersey, ovvero il luogo dove è passato molto del jazz degli anni 50 e 60 di casa Blue Note. Il repertorio è quello col quale Dillon e compagni hanno maggior dimestichezza, brani che hanno suonato e risuonato negli ultimi anni, ciò che si trasforma su disco in un lavoro molto diretto, senza fronzoli appunto, suonato per il gusto di suonare con grande maestria e professionalità. Il brano su cui chiudiamo si intitola No Promises, Bourbon Street finisce qui ma torna la prossima settimana. Stessa ora, stessa rete, il quartetto di Sam Dillon e un caro saluto da Corrado Antonini.

la coscia e la pancetta con il pepe e un poco d'erba. Infila tutto nella carne, poi la leghi e sul tagliere ci batti il resto con l'aggiunta del tuo aglio, con le cipolle tonde come due colline che diventano poi bionde di frittura, mescolando a fuoco lento come si usa col ragù. A questo punto il battuto va versato e alza la fiamma per aggiungere la carne, un po' di vino che si faccia evaporare, del vino rosso e finalmente il pomodoro di conserva, un concentrato proveniente dall'Italia. Soffriggi il tutto e mettici un po' d'acqua ed il sale quanto basta, come si usa col ragù. E gira lentamente, più pazientemente, non mollare mai il ragù. Bevi qualche cosa, conta le lancette, sembra quasi un rosso blu. Quando assaggeranno, quando mangeranno, non si

Si deve tutto preparare il giorno prima, in modo che anche i profumi stiano assieme. Il grasso che si addensa in parte viene tolto, soltanto in parte, e come pasta prendi pure quella corta. La trafilata proveniente dall'Italia, poi metti la cravatta della festa, che tornando dalla messa avrai fame pure tu.

Se è destinato a rompersi, lascia che si infranga. Non ostacolare mai un corso. Non provare a fermare a spallate un karma. Resisti sempre con forza, ma non lottare per sempre. Perché lottare per sempre significa essere contro natura. Sforzati, ma non forzare mai. Se deve rompersi, lascia che si compiano i suoi frammenti. Perfino i frammenti hanno un percorso da seguire. Anche a loro è data l'opportunità di tornare interi. Lascia che si rompa il legame tra la paura e l'indecisione. Lascia che si interrompa ogni tua relazione tossica. Lascia che si frantumi in mille canali l'acqua del fiume non destinata al tuo mare. Lascia rompere. Lascia rompere un obiettivo se non lo credi più. Un accordo se non suona più nella tua scala. Pure un sogno se adesso sogni altro. Lascia andare. Lascia che qualcosa ti sfugga di mano. Non trattenere tutto. Lascia la vita al diritto di fare briciole. Lascia che le cose si rompano. Perché se deve rompersi e si rompe, vuol dire che era fragile. Ma se deve rompersi e non lo permetti, significa che sei debole.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: RG 24, i nostri titoli. Vittoria per la Svizzera dai mondiali di calcio del Nord America. I rossocrociati si qualificano per i sedicesimi di finale. Più fondi per la difesa, ma senza la stangata temuta. Il Consiglio federale punta su un aumento dell'IVA dello 0,5% e rilancia il dibattito sul finanziamento dell'esercito. I conti della Confederazione tornano a migliorare tra i risparmi, tagli alla spesa e l'apporto di alcune grandi aziende. Berna ritrova margini finanziari inattesi. Guerra all'Iran, la NATO rompe il silenzio, migliaia di voli militari sarebbero partiti dall'Europa per sostenere l'offensiva americana, aprendo un caso politico in diversi paesi alleati. RG 24, giovedì 25 giugno, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. In apertura il calcio, con la Svizzera che poco meno di un'ora fa ha conquistato la testa del suo girone e soprattutto i sedicesimi di finale del mondiale nordamericano. Il commento a bocce ferme di Omar Meschal.
3: La Svizzera ha dunque centrato l'obiettivo del primo posto in un girone obiettivamente mediocre, imponendosi grazie alle reti dei soliti Vargas, 2 reti e un assist finora, e Manzambi, 3 gol ed un assist nel torneo, contro i padroni di casa del Canada. Ancora soffrendo sul finale, certo, ancora incassando una rete, ed è la quinta volta consecutiva che accade, e con un Kobel nuovamente poco sicuro tra i pali, ma appunto garantendosi la permanenza al campo base di San Diego per poi volare nuovamente a Vancouver venerdì 5 luglio, dove di primo mattino affronteranno una terza qualificata. È la quarta volta consecutiva in cui la Svizzera supera la fase a gironi, una qualificazione costruita elevando progressivamente il livello dopo il clamoroso pareggio iniziale con il Qatar e con la certezza di potersi appoggiare su un Manzambi che, per la prima volta titolare, ha nuovamente mostrato un potenziale che lascia decisamente ben sperare per il futuro.
2: RG 24 alla politica federale ora, perché finanze ed esercito sono stati i temi centrali dell'ultima seduta del Consiglio federale prima della pausa estiva. Tra le decisioni prese, la proposta di aumentare l'IVA dello 0,5% per finanziare il rafforzamento dell'esercito, una misura più contenuta rispetto allo 0,8% ipotizzato inizialmente. Riprendono inoltre i pagamenti per il sistema missilistico Patriot e sono stati avviati i contatti con produttori francesi, israeliani e sudcoreani per un secondo sistema di difesa aerea. Da Berna, Gian Paolo Driussi.
4: Ich verstehe diese Mehrwertsteuererhöhung als einen Sicherheitsbeitrag. Einen Sicherheitsbeitrag für unser Land und unsere Bevölkerung.
5: Era Martin Pfister che ha detto: considero questo aumento dell'IVA come un contributo alla sicurezza per il nostro paese e la nostra popolazione. Allora, in marzo si era parlato di un aumento di 0,8 punti percentuali su 10 anni, oggi si è scesi a 0,5 punti nell'arco di 12 anni. L'aliquota ridotta, applicata per esempio a derrate alimentari e medicinali, non verrebbe inoltre toccata. Allora, le ragioni dietro a questa frenata sono due: la levata di scudi riscontrata in consultazione, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, e appunto il miglioramento delle finanze federali. Al posto di 31 miliardi si prevede così di incassarne 24, alcune necessità dell'esercito ma anche degli uffici civili con compiti di sicurezza che si voleva finanziare con l'aumento dell'IVA verranno coperte col bilancio ordinario. La partita politica è in ogni caso appena iniziata. Pfister dice che senza questo contributo bisognerebbe rivedere la concezione stessa del nostro esercito. La questione arriverà in Parlamento, questa è la prossima tappa, Parlamento dove, non dimentichiamo, è appena stato votato un altro aumento dell'IVA di 0,4 punti per finanziare la 13ª AVS. Una o chissà forse più batterie di missili Patriot potrebbero arrivare già l'anno prossimo, non tanto o non solo per benevolenza americana che aveva declassato la Svizzera agli ultimi posti fra le priorità di consegna. Oggi si è infatti parlato di una trattativa in corso con la Germania, anche con la Germania, per la cessione di una piccola parte delle loro forniture.
1: A parlarne è stato il capo degli armamenti, Urs Löhr. Va in ogni caso detto che un sistema antimissili supplementare verrà comunque comprato, questa è perlomeno l'intenzione del governo, potrebbe essere ancora un Patriot, nella migliore delle ipotesi dovesse essere data la stura al pipeline, diciamo ai canali aperti e poi chiusi appunto con gli Stati Uniti, o potrebbe essere un altro sistema, in questo caso di produzione francese, israeliana o sudcoreana. Questo secondo sistema verrebbe, come detto, acquistato grazie all'aumento dell'IVA.
2: E il rafforzamento dell'esercito tramite un aumento dell'IVA minore rispetto a quanto proposto in consultazione è possibile anche grazie a finanze federali che tornano a essere più solide. All'origine delle migliori prospettive ci sono il pacchetto di risparmi 27, ma anche grandi società che contribuiscono ad alimentare le casse della Confederazione. Il contributo di Anna Riva.
6: Lo si dice con un certo timore nella cautissima Berna federale. Eppure quel miliardo e quegli 800 milioni in più di entrate fiscali che spuntano ora per l'anno prossimo fanno molto comodo. Fanno comodo perché permettono di rinunciare a ulteriori misure di risparmio e fanno comodo soprattutto perché potranno andare a beneficio, nei piani del Consiglio federale, del rafforzamento dell'esercito. La responsabile delle finanze, Karin Keller-Sutter.
7: La situazione
6: più distesa che prevediamo per l'anno prossimo, ma anche fino al 2030, è dovuta al programma di risparmio 27. Ma non solo, le cose vanno meglio anche sul fronte delle entrate. In altre parole, merito della volatilissima, va detto, imposta sull'utile e quindi, in particolare, di un ristretto gruppo di grandi aziende nel Canton Lucerna, ma anche a Zurigo e Basilea, che hanno contribuito a migliorare significativamente la situazione delle casse federali. Ma l'esercito non è la sola priorità. Ad avere un deciso impatto sulle uscite sarà anche l'AVS con il finanziamento della 13ª mensilità e una popolazione che invecchia. Sabine D'Amelio Favé, direttrice dell'Amministrazione federale delle finanze.
8: L'AVS è già oggi.
6: Già oggi l'AVS è la voce di spesa più importante della Confederazione. Circa un franco su cinque del budget federale è destinato al primo pilastro. Richiede poi particolare attenzione anche la perequazione finanziaria, con le disparità tra i cantoni che aumentano e i contributi federali in continua crescita. In ogni caso, è chiaro ancora una volta dove la Confederazione, non solo Keller-Sutter, intende porre l'accento negli anni a venire. L'importante fabbisogno supplementare necessario per ripristinare la capacità di difesa dell'esercito non è garantito senza questo finanziamento aggiuntivo. Insomma, prima di tutto, le forze armate. Pur sapendo che i calcoli e i piani dei prossimi anni restano ancora pericolosamente in balia delle tensioni geopolitiche, sviluppi che nemmeno i migliori funzionari federali potranno mai prevedere.
2: RG24, torniamo sul conflitto tra Stati Uniti e Iran. Migliaia di voli militari americani sono partiti da basi europee per sostenere l'operazione contro Teheran. A rilevarlo il segretario generale della NATO Mark Rutte in un'intervista a Fox News, citando anche 500 decolli da basi statunitensi in Italia. Dichiarazioni che hanno però suscitato polemiche perché Roma sostiene di aver autorizzato soltanto attività logistiche di supporto, non operazioni di combattimento. A Bruxelles ritroviamo il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
9: Saranno in tanti, sia oltreoceano sia in Europa, a non aver creduto alle loro orecchie. E allora sentiamo subito quanto ha detto nelle scorse ore Mark Rutte, intervenuto su Fox News. Paese dopo paese, alleato dopo alleato, hanno reso le loro basi disponibili per Epic Fury. Tra i 4.000 e i 5.000 aerei sono decollati dalle basi europee per sostenere Epic Fury. Così il segretario generale della NATO, a proposito della guerra sferrata nei mesi scorsi da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, e per supportare la sua affermazione, Rutte fa l'esempio dell'Italia.
10: But when you take, for example, Italy,
9: 500 aerei sono decollati dalle basi statunitensi in Italia per sostenere Epic Fury, è stato massivo. Sì, e lo sono per vari motivi. Innanzitutto contrastano sia con la versione di Washington sia con quella di Roma. Da alcuni giorni, e lo abbiamo riferito, tiene banco a livello transatlantico la polemica fra il presidente degli Stati Uniti Trump e gli alleati europei della NATO, accusati questi ultimi di non aver sostenuto i bombardamenti americani sull'Iran. Un diniego per cui l'amministrazione americana, ora al dente avvelenato con gli europei, è un argomento che Washington cita fra quelli per ridurre il proprio impegno a difesa dell'Europa in caso di attacco. Particolarmente colpita dalla polemica è stata la presidente del governo italiano, Giorgia Meloni, caduta in disgrazia agli occhi di Trump, che l'ha pubblicamente umiliata in un'intervista alla 7. Ecco, ora Rutte in un colpo solo smentisce sia il presidente Trump, nei cui confronti di solito è invece sempre ossequioso e con cui ha un ottimo rapporto, sia la posizione ufficiale di Roma, che ha sempre sostenuto di aver negato la propria autorizzazione all'uso delle basi sul suolo italiano per gli aerei impiegati per i bombardamenti. Ma c'è di più: queste rivelazioni del segretario generale della NATO avvengono a poche ore dall'incontro che proprio Mark Rutte intratterrà con Donald Trump alla Casa Bianca, un appuntamento nelle intenzioni destinato ad appianare le tensioni fra le due sponde dell'Atlantico in vista del vertice della NATO fra due settimane ad Ankara. Sapremo molto presto se l'olandese ha fatto bene i suoi conti.
2: E sempre sul fronte diplomatico medio orientale prende forma un possibile summit di riconciliazione tra i paesi del Golfo e l'Iran, che potrebbe tenersi a Riyadh nelle prossime settimane. Intanto gli Stati Uniti confermano un nuovo round di colloqui tecnici con Teheran in Svizzera tra il 29 e il 30 giugno. Il segretario di Stato Marco Rubio ha assicurato che Washington consulterà gli alleati del Golfo su ogni passato dei negoziati. Restano però divergenze sul dossier nucleare. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ribadisce che le ispezioni ai siti iraniani fanno parte dell'intesa preliminare, mentre Teheran sostiene che eventuali controlli potranno essere discussi solo nell'ambito di un accordo definitivo. L'ondata di caldo ora che continua a mettere sotto pressione gran parte dell'Europa. In Francia domani saliranno a 72 i dipartimenti in allerta rossa, scuole chiuse o con orari ridotti, ospedali sotto pressioni e limitazione alle attività all'aperto, mentre il caldo dovrebbe proseguire almeno fino alla fine della settimana. Anche nel Regno Unito oltre 1000 scuole hanno modificato o sospeso le lezioni, mentre in Spagna il caldo eccezionale ha già provocato le prime vittime e costretto le autorità a mantenere il massimo livello di allerta in diverse regioni. RG24, ora il resto della pagina sportiva, sempre con Omar Meshal della redazione sportiva.
7: Sì, perché si sta chiudendo anche il gruppo C. In campo dopo 13 minuti il Brasile è già avanti 1-0 sulla Scozia grazie a Vinicius Junior, mentre il Marocco è clamorosamente sotto di una rete contro Haiti. Appunto, anche qua si sta giocando il quarto d'ora del primo tempo. Nella notte alle 3 si chiuderà anche il gruppo A con Repubblica Ceca contro Messico e Sudafrica Corea del Sud. Messico già qualificato con 6 punti, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca e Sudafrica 1.
2: Grazie Omar Meshal e buonanotte. Prima di concludere, uno sguardo alle previsioni del tempo. Anche nei prossimi giorni tempo in prevalenza soleggiato, con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da possibili rovesci o temporali isolati. Al nord massime di 37 gradi, al sud di 35. Prosegue l'allerta canicola di grado 4 su 5 per gran parte della Svizzera. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. È anche fruibile ad ogni momento sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale, con Matteo Valenti alla regia, a tutti voi un cordiale augurio di una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
11: Cent'anni che la Democrazia Cristiana non porta la cultura al popolo, non va verso un popolo, non cerca di elevare il popolo, perché ci interessa io con un popolo resta ignorante, con un popolo non capisce niente. L'ignorante cala sempre la testa, dice sempre sì, l'ignorante si fa pestare, l'ignorante non sa quanto vale la dignità dell'uomo, La ricchezza sta nella dignità dell'uomo. La ricchezza, la grande ricchezza dell'uomo è la cultura, l'interesse per la cultura. Queste sono le

0: 1 luglio 1941 eravamo costretti ad utilizzare la tessera fascista per 100 grammi di pane al giorno. 100 grammi di pane. Abbiamo perso la memoria del XX secolo. Abbiamo perso la secolo XX memoria. Abbiamo perso la pappetta poppina pappona. Ladies and gentlemen! Abbiamo perso la memoria del XX
1: secolo!

0: Arpeggi.
1: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
2: Cambiar mantello alla musa. Stavo per dire martello alla musa, no, ma è meglio mantello. Le muse sono mantellate, noi gli cambiamo il mantello ogni tanto, cioè le traduciamo. In questo caso l'arte di tradurre canzoni e cantarle in italiano. Insieme a Claudio Farinone ogni volta presento una canzone tradotta da una lingua che non è l'italiano. Aggiungo che sono David Riondino, casomai uno mi scambiasse per, come si chiama, per Vittorio Gassman, ma credo che l'equivoco sia difficilmente praticabile. Bene, iniziamo con una traduzione di traduzione, nel senso che c'è una poesia di Cohen a cui è dedicata la puntata, che traduce García Lorca. Molto stranamente, ma in maniera piuttosto bizzarra, nel 1986 viene fatto un tributo a García Lorca pubblicando un disco che raccoglie delle elaborazioni a partire da un libro molto noto di García Lorca, che è Poeta a Nuova York. García Lorca, e che è amatissimo da Cohen, tant'è che la figlia di Cohen si chiama Lorca di nome, la poveretta, pensate voi a che punto spinge, diciamo, l'ammirazione. E Cohen ha tradotto molto spesso Lorca, lo conosce, nella sua estetica è molto presente il simbolismo di García Lorca. E ha tradotto questo piccolo valzer, che nell'originale, appunto, dice: a Vienna ci sono 10 ragazze, una spalla dove singhiozza la morte, un bosco di colombi disseccati. Capite come Cohen, col suo linguaggio visivo molto pittorico, in qualche modo sia congeniale.

0: il lavoro di Lorca a quello di Cohen. Tamo con la poltrona e col libro morto nel malinconico corridoio, nella soffitta del giglio, nel nostro letto della luna e nella danza che sogna la tartaruga. Ai, prendi questo valzer dalla cintura spezzata. E questa, diciamo, l'orizzonte, è una specie di dichiarazione a suo modo di Cohen delle proprie fonti e un grande omaggio a García Lorca. In questo disco, per essere precisi e andare a cercare quelle cose di cui poi si chiacchiera la sera per far bella figura, c'è anche una delle poesie di Lorca, della raccolta Poeta a New York, scritta da Mustaquí. La musica è rielaborata a partire dalla poesia Andrò a Santiago, intitolata così, in una carrozza d'acqua addirittura, che è una poesia di questa raccolta Poeta a Nuova York, che la canta George Mustaquí, e un'altra del ciclo delle poesie di García Lorca, che la canta addirittura Angelo Branduardi. È una bella esecuzione anche. Questo disco piuttosto bizzarro è un disco del 1986 che è un tributo a García Lorca. E Lorca scrive queste poesie nel 29, quando c'è la famosa crisi verticale della finanza americana, e è un libro molto bello, descrive questi anche che si suicidano tirandosi giù dai grattacieli, e descrive la Harlem, descrive Santiago anche perché passa da Santiago. Bene, in questo volume di poesie sarà poi pubblicato nel 40, durante la vita di Lorca, Non vede la luce. E Cohen di una di queste poesie fa la canzone Take This Waltz.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby.

Cambiamo mantello alle muse, quindi vediamo le traduzioni. Una, come abbiamo dichiarato fin dall'inizio della serie, la canterò io da me tradotta e suonata da Claudio Farinone. Le altre però in questo caso ci allarghiamo alle traduzioni di Cohen che sono state fatte da gente ben più qualificata del sottoscritto, in questo caso Fabrizio De André, che nel 71 pubblica un disco con due canzoni di Cohen tradotte da lui medesimo. Le canzoni sono Giovanna d'Arco e Suzanne. Sono canzoni diventate poi molto famose. Giovanna d'Arco, tradotta magistralmente, devo dire, è una canzone del 1971 di Cohen e racconta questa figura femminile che incanta Cohen, che ha fatto poi varie versioni anche con dei cori meravigliosi di donne che lo accompagnano. Io anche ho assistito a un'esecuzione di questa, era molto bella. Il nostro Cohen racconta di questo amore tra il fuoco addirittura e Giovanna d'Arco, il fuoco che la insegue via via, che la segue innamorato discretamente, aspettando che lei si accorga di lui, e lei ormai disillusa da tutto quello che può essere l'amore terreno, dopo aver provato tutto e con questo colossale, infinito bisogno di assoluto, deciderà poi di accettare la corte del fuoco e di sposarlo, diventando in cielo l'abito bianco di cenere che racconta il rogo e l'abbrusciamento della innamorata. E quindi la domanda finale colpisce nel lavoro di Cohen, tradotto bene da De André, e cioè come mai l'amore alla fine deve essere così crudele e accecante? Perché in fondo all'amore c'è sempre questo elemento, accecante, che lo fa confinare da sempre con la morte.

un'eroina così fredda, abbracciarne l'orgoglio. E chi sei tu, lei disse, divertendosi al gioco.

Veniamo alla nostra traduzione. 1967, questo album di esordio di Cohen ha già dentro dei capolavori che dureranno per 50 anni. Non so neanche quanti anni fa era il 67, ma credo che siano una sessantina d'anni almeno, no, quasi 70 a questo punto. Per cui vediamo quanto lontano si radica il lavoro di Cohen e quanto fosse contemporaneo già allora, come sempre capita nel caso di questi autori. La canzone è Sister of Mercy, che io ho provato a tradurre tempo fa e che in realtà si presta molto alla versione italiana, tutto il lavoro di Cohen, soprattutto perché si sente molto forte la presenza della cultura europea, cioè della sottoscrittura di Cohen e Garcia Lorca e tutta la letteratura in qualche modo europea, formalmente costruita in strofe con sillabe che ritornano, molto esatta dal punto di vista della scrittura. E non a caso è Fabrizio, grande maestro nella cesellatura di endecasillabi, ottosillabi e stanze chiuse, che ne è stato, diciamo, il traduttore più cospicuo. La canzone Sister of Mercy sono le ragazze che rimangono sempre sulla strada e che incontri e che auguri di incontrare ai migliori dei tuoi amici, perché molto spesso con loro ho dormito e da loro mi sono confessato. Se la tua vita è una foglia portata dal vento, la legheranno a un amore di fiori di campo.

con il valzer di Lorca, Giovanna d'Arco, di Fabrizio, tradotta e Sister Mercy, tradotta da me, concludiamo questa puntata su Cohen, ne faremo due e tratteremo nella prossima del 1967, questo anno misterioso.

0: Io voglio dare subito il benvenuto alla nostra ospite che è già in collegamento con noi, Lina Bertola, ben ritrovata, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno radioascoltatori.
0: Allora, siamo a mercoledì, noi abbiamo aperto la settimana parlando di scuola come luogo altro, come luogo dell'esperienza, dell'inaspettato. Ieri abbiamo un po' proseguito parlando del valore cognitivo del sentire, anche dell'importanza della lingua e della parola, l'importanza di una sensibilità ecolinguistica che ci permette di avere un rapporto sano con la realtà. Volevamo un po' ieri anche annunciare il tema di oggi, ma poi ci siamo lasciate prendere la mano, non lo abbiamo annunciato, abbiamo lasciato i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici con un po' di curiosità. Allora, Lina Bertola, di che cosa vogliamo parlare questa mattina, o meglio, di chi?
1: Ecco, sì, ieri in effetti ci siamo lasciati dopo le riflessioni sulla cultura umanistica, perché io avevo un accompagnatore segreto ieri, che però non siamo riusciti a svelare, una figura intellettuale che ci ha lasciato da poco tempo, lasciandoci anche un'eredità preziosa proprio per quanto riguarda la nostra umanità, la ricchezza della nostra umanità. Una visione che però non è stata del tutto compresa, proprio, se vogliamo, a dispetto della enorme diffusione dei suoi molti libri che sono stati tradotti in molte lingue. Va bene, credo che gli ascoltatori avranno capito sicuramente che sto parlando di Edgar Morin, scomparso a 105 anni, poche settimane fa, mi pare, non è ancora un mese da quando è scomparso. Un grande pensatore, letto, amato, ma non compreso, dicevo prima, perché in occasione dei festeggiamenti per i suoi 100 anni, Morin aveva confessato proprio una certa delusione. Aveva detto: il mio pensiero non ha cambiato lo spirito del tempo. Nei programmi scolastici non c'è traccia delle mie idee sull'educazione. I pensieri si diffondono, ma io desidererei che si arrivasse a comprendere come io penso. Quindi idee belle, apprezzate, ma alla fine, è un po', dice Morin, rese proprio prigionieri di una visione del mondo già data, no? Quindi un po' idee risucchiate dentro pensieri già pensati. E questo mi ha fatto molto riflettere, la delusione di Morin, perché indica come sia difficile accogliere il nuovo, quel nuovo di cui parlavamo già nei giorni scorsi, perché siamo prigionieri del nostro sguardo sulla realtà. E questo è un tema etico importante, perché come è difficile accogliere il nuovo, è difficile accogliere l'altro, la sua novità, senza misurarlo subito ai nostri valori. Ecco, quindi questo bisogno di capire la nuova visione del mondo di Morin è un invito che noi dobbiamo accogliere.
0: Lina Bertola, quando dice siamo prigionieri del nostro sguardo, ecco, magari approfondiamo ancora un attimo questo concetto che mi sembra così importante, Morin, e è così importante anche proprio per noi, perché ce ne dimentichiamo spesso, no? Noi cerchiamo negli altri, in quello che accade, tante volte le cause. Invece Morin ci dice molto spesso: ciò che non va anche al di fuori di noi, ciò che non ci piace, dovremmo riflettere un attimo e renderci conto che è un qualcosa che ha a che fare con noi stessi, in verità.
1: Ma certo, è proprio questo che dicevo, è veramente una questione etica fondamentale che riguarda proprio ciascuno di noi, nel nostro relazionarci all'altro, nel nostro relazionarci alla vita, questa dimensione della capacità di accogliere l'inatteso, come dice Morin, di attendere l'inatteso, come dice Morin, è uno dei suoi pensieri più belli, secondo me, racchiuso in un librino di più di 20 anni fa, dedicato ai saperi fondamentali per il futuro. Ecco, questa capacità che noi non abbiamo, prigionieri come siamo del nostro sguardo, della nostra visione del mondo, questa capacità di attendere in attesa è proprio una nuova postura nei confronti della realtà, ma è difficile da comprendere. È difficile da comprendere dentro i limiti della conoscenza razionale. Io torno sempre lì, perché poi il tema di Morin e di tutto il discorso che stiamo facendo riguarda anche i limiti dell'essere riduttiva di una certa razionalità calcolatrice rispetto a tutto quello che l'umano offre come ricchezza del suo vissuto. E quindi è molto difficile comprendere dentro la razionalità calcolatrice che misura tutto, questa capacità di attendere in attesa, perché la razionalità vuole prevedere, vuole controllare tutto, l'imprevisto è uno smacco per la ragione. E Morello fa dire molto bene Euripide nel suo libro, dice, con le parole di Euripide, l'atteso non si realizza, all'inatteso un Dio apre la strada. Quindi imparare a comprendere l'incertezza, l'incertezza di ogni avventura umana che sempre abita la vita di ciascuno di noi. Ed è una bella provocazione per la nostra intelligenza.
0: Certo, imparare ad accettare questo e a saper vivere anche con l'eventualità dell'incertezza è anche un po', come dire, la sfida del nostro vivere quotidiano e di riuscire alla fine a scoprire un po' un'arte, ecco, del vivere e un po' questo tema della razionalità calcolatrice che vuole prevedere tutto, ma anche la capacità di attendere l'inatteso sono temi che abbiamo già toccato a partire da lunedì e mi piace molto, pensando a Morin e a tante cose che sono state scritte su di lui, lo dicevamo, è scomparso venerdì all'età di 104 anni, il pensiero comincia per Morin proprio dove finisce la certezza e questo lo trovo anche molto bello.
1: Sì, certo, Morin lo dice con molta chiarezza, che l'espressione della nostra umanità e quindi il pensiero, la possibilità di pensarci, di pensare il mondo, è soffocata proprio dalla razionalità che non accetta e non vuole comprendere il possibile, il non ancora visto che è presente in ogni avventura umana. Allora io credo che questa sia una grande eredità culturale che dobbiamo coltivare, no? Perché l'invito di Morin, a mio modo di vedere, da come l'ho letto e come mi ha accompagnato anche nel mio pensiero, l'invito di Morin è quello di riconoscere un legame più intenso, un legame di intimità con la realtà. E questo mi fa pensare all'approccio poetico alla vita. Io vedo un profondo legame, un intreccio tra il sentire l'espressione della nostra umanità, torna qui la dimensione del valore cognitivo del sentire, e l'abitare poeticamente il mondo. Quell'abitare poeticamente il mondo che è stato raccontato benissimo da uno scrittore che ho amato moltissimo, che è Christian Bobin, uno scrittore poeticamente ispirato. Bobin dice una cosa che dovremmo sempre ricordare: la poesia entra nel nostro mondo come in una casa amica, rivela le cose, non le forza, e quindi ci tiene lontani dal desiderio di possedere il mondo. Ed è bello questo legame, perché in uno dei suoi più recenti scritti, Edgar Morin ha dedicato un libro all'estetica e ha parlato della poesia della vita come fioritura, come pienezza, come unione, come condivisione, questo è importante, di un'umanità consapevole della sua comune appartenenza a un cosmo in cui tutto si tiene. Ecco, l'idea di un cosmo in cui tutto si tiene è un'altra bella provocazione per la nostra intelligenza del mondo.
0: L'idea del cosmo dove tutto si tiene, anche la poesia le diceva come fioritura della vita. Ecco, se dovessimo guardare, ecco, Morin, proprio pensando alla poesia, che cosa le viene in mente ancora di importante nel suo approccio e anche nella sua visione proprio alla vita?
1: Ma sì, proprio questa dimensione, dice, la poesia è una situazione, diciamo, di esperienza del mondo in cui non c'è differenza tra noi e ciò che vediamo, è totalmente lontana dalla comprensione razionale del mondo, che comprende anche un possedere la realtà. Poi evidentemente nella cultura occidentale possederla per usarla e per dominarla. Ecco, questa assenza di differenza tra noi e il cosmo, secondo me è un pensiero bellissimo che attraversa tutta l'opera di Morin e che va oltre quello che di solito si dice, che lui è stato il teorico della intelligenza della complessità. È un passo che va oltre, proprio nel metterci nella condizione di riconoscere questa assenza e differenza del cosmo, ecco, e questo è il poetico che non è alternativo rispetto al razionale, ma è un nutrimento profondo alla razionalità occidentale che dobbiamo sapere riconoscere.
0: Adesso qui a me vengono in mente due riferimenti, Platone e Goethe, quando si dice che alla fine il microcosmo, il macrocosmo, l'uomo un po' è il microcosmo e lo specchio del macrocosmo e dunque l'universo, l'uomo lo porta dentro di sé. Quindi questo cosmo di cui parlavamo adesso, in fondo non c'è differenza perché noi siamo fatti della stessa materia, siamo la stessa cosa in piccolo, ma racchiudiamo il cosmo dentro di noi. Lina Bertola, noi siamo quasi in chiusura. Questo approccio poetico, questa visione alla vita di Morin ci fa anche un po' pensare a dove si colloca sempre l'uomo pensando al mondo e alle sue relazioni con gli altri, ma non soltanto gli esseri umani, pensiamo anche a tutti gli esseri viventi. Questo ci può un po' portare già, e qui magari lo svegliamo oggi, al tema di domani.
1: Sì, perché questa idea di un cosmo in cui tutto si tiene è proprio un invito potente a farla finita, se possibile, perché non sono poi certa che sia davvero possibile, con quel antropocentrismo con cui ci siamo chiamati fuori, ci siamo chiamati fuori da questa comune appartenenza. Quindi è molto radicato in noi questo antropocentrismo ed è un limite poi a questa comprensione del mondo razionale, poetica, complessiva. È un limite perché anche oggi è un retaggio culturale che rimane, nonostante tutte le grandi sensibilità ecologiche, ecco, magari ne parleremo domani.
0: Ne parleremo domani, intanto Lina Bertola, grazie, grazie per essere stata con noi e una splendida giornata.
1: Grazie anche a lei, un saluto a tutti.

0: Dalla Nuova Zelanda del Signore degli Anelli alle isole irlandesi di Guerre Stellari, dalla Sicilia del commissario Montalbano alla Croazia di Game of Thrones. Il cineturismo spinge sempre più nazioni e regioni a promuovere i propri territori come set cinematografici, un fenomeno che coinvolge anche la Svizzera, Ticino incluso. Charlot incontra Marco Cucco, professore di culture della produzione cinematografica e coautore del saggio Il mercato delle location cinematografiche, e Lisa Barzaghi, responsabile operativa della Ticino Film Commission e copresidente della Switzerland Film Commission. Charlot, location fantastiche e dove trovarle, a cura di Barbara Camplani, domenica alle 14:35.
1: Rete 2.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Enrico Rava.
1: Adesso è arrivato il momento di parlare di quello che è stato uno degli incontri più importanti di Miles Davis, che è quello con Gil Evans. Gil Evans è stato questo grandissimo arrangiatore e soprattutto un pensatore, uno che già prima di conoscere Miles, quando lavorava con l'orchestra di Claude Thornhill, si era inventato un suono particolare, no, come arrangiatore. Comunque conosce Miles, simpatizzano, benché Gil Evans fosse completamente diverso, no, da Miles, era un personaggio molto particolare.